0: Di Nicolas Gombert avete ascoltato Credo a otto voci per doppio coro a cappella.
1: Frédéric Chopin, Walzer in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Rubinstein, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Walzer in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Rubinstein, pianoforte.
1: Giovanni Gabrieli, quattro canzoni strumentali, dalla raccolta Canzoni e sonate per sonar con ogni sorta di strumenti. Canzon sedicesima a 12, canzon quattordicesima a 10, canzon nona a 8, canzon quindicesima a 10. Complesso strumentale Empire Brass.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato quattro canzoni strumentali. Complesso strumentale Empire Brass.
1: Ludwig van Beethoven, ouverture in mi bemolle maggiore dalle musiche di scena opera 117 per il dramma König Stefan, Re Stefano di August von Kotzebue. Prima esecuzione in occasione dell'inaugurazione del nuovo teatro tedesco Pest, 9 febbraio 1812. Andante con moto, presto. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Ouverture in Mi bemolle maggiore dalle musiche di scena opera 117 per il dramma König Stefan, Re Stefano di August von Kotzebue. Prima esecuzione in occasione dell'inaugurazione del nuovo teatro tedesco Pest 9 febbraio 1812. Orchestra Tonhalle di Zurigo diretta da David Zinman.
1: Camille Saint-Saëns, Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.

Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa. Johann Heinrich Schmelzer, Zampogne polacche, in sol maggiore, per due violini e basso continuo. Elementi dell'orchestra Musica Antiqua Köln. Rainer Goebel e Manfred Krämer, violini. Phoebe Carray, violoncello. Thierry Meder, cembalo. Diretti da Rainer Goebel.

di Johann Heinrich Schmelzer avete ascoltato Zampogne polacche in sol maggiore per due violini e basso continuo. Elementi dell'orchestra musica antiqua Köln. Rainer Göbel e Manfred Krämer, violini. Phoebe Carrai, violoncello. Thierry Meder, cembalo. Diretti da Rainer Göbel.

Giovanni Battista Pergolesi, Messa di Sant'Emidio, per soprano, contralto, due cori, due orchestre e basso continuo. Kyrie, Gloria. Veronica Cangemi, soprano. Sara Mingardo, contralto. Orchestra Mozart e coro della Radiotelevisione Svizzera, diretti da Claudio Abbado.

0: Di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato Messa di Sant'Emidio per soprano, contralto, due cori, due orchestre e basso continuo. Veronica Cangemi, soprano. Sara Mingardo, contralto. Orchestra Mozart e coro della Radiotelevisione Svizzera, diretti da Claudio Abbado.
1: Johann Sebastian Bach. Suite numero 3 in Do maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1009. Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée, Première et Deuxième, Gic. Roule d'Iltins, violoncello.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Suite numero 3 in Do maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1009. Ruhl Diltins, violoncello. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Sol maggiore per flauto e orchestra K313. Allegro maestoso, adagio ma non troppo, rondò. Tempo di Menuetto. Anna Besson, flauto. A nocte temporis. Renaud van Mechelen, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto e orchestra K313. Anna Besson, flauto. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro. Violinista Christian Tetzlaff. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

di Ludwig van Beethoven. Avete ascoltato Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Violinista Christian Tetzlaff. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zimmann.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ernst von Dohnányi, Concertstück per violoncello e orchestra, opera 12. Allegro non troppo, adagio, tempo primo, ma molto più tranquillo. Tim Posner, violoncello, Orchestra Sinfonica di Berna, Katharina Mjölnár, direttrice.

0: Di Ernst von Dohnányi abbiamo ascoltato Concertstück per violoncello e orchestra, opera 12, Tim Posner, violoncello, Orchestra Sinfonica di Berna, Katharina Müllner, direttrice.
1: Benjamin Britten. Nocturne per tenore, 7 strumenti obbligati e archi, opera 60. Prometheus Unbound, testo di Percy Bysshe Shelley. The Kraken, testo di Alfred Tennyson. The Wandering of Cain, testo di Samuel Taylor Coleridge. Blort, Master Constable, testo di Thomas Middleton. The Prelude, testo di William Wordsworth. The Kind Gusts, testo di Wilfred Owen. Sleep and Poetry, testo di John Keats. Sonetto 43, testo di William Shakespeare. Ian Bostridge, tenore, Berliner Philharmonica, Sir Simon Rattle, direttore.

at intervals.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Nocturne per tenore, sette strumenti obbligati e archi, opera 60. Ian Bostridge, tenore, Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, direttore.
1: Johannes Brahms, sonata per pianoforte numero 3 in fa minore, opera 5. Allegro maestoso, andante, andante espressivo, poco più lento, andante molto, adagio. Scherzo, allegro energico. Intermezzo, Rückblick, andante molto. Finale, allegro moderato ma rubato, più mosso, presto, tempo primo. Pianista Anatol Ugorski.

0: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
1: Non senza invidia sento il suo ritorno a Padova, dove consumai i 18 anni migliori di tutta la mia età. ...6.01 e 48 secondi... Anna Menichetti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Capitoni in regia questa mattina, su e le bellissime scelte musicali. Federico Vizzaccaro, curatore del nostro programma, alla console Aldo Pantaleoni. E la bella frase che vi ho letto era di Galileo Galilei, e noi ce lo ricordiamo questo libro molto bello che abbiamo fatto proprio a proposito dei 18 anni più belli della sua vita, appunto, di Galileo Galilei, un libro che allora scrisse Alessandro De Angelis, così come è autore ancora di un altro libro, ma questa volta su Padova, La guida galileiana, editoriale Programma. Ecco, un bel libro davvero, perché va molto oltre le intenzioni di una guida, se vogliamo, cittadina. Vabbè, Padova, difficile chiamarla cittadina, ma insomma va molto oltre la guida turistica. Qui c'è tutta la storia di una delle città più importanti d'Europa. Alessandro De Angelis, astrofisico e professore di fisica sperimentale all'Università di Padova. Adesso sappiamo che si trova a Parigi, ma ci ascolta, però rientrerà prestissimo in Italia e quindi a Padova. Accademico galileiano, tra i massimi esperti proprio di Galileo, che ci accompagna con tutta la precisione, l'attenzione di scienziato, ma anche di uomo curioso e pieno di interessi artistici, in una delle città, come ho detto, più ricche di affreschi, piazze, canali, proprio culla di una rivoluzione scientifica, quella galileiana, tra le più importanti. Iniziamo subito con una padovana.

Ludovico da Viadana, la Padovana, Accademia Strumentale Italiana diretta da Alberto Rasi. Ecco, queste danze che poi portavano il nome d'origine o comunque il nome dove queste danze erano più note, conosciute, si pensava fossero nate. Peraltro Ludovico Grossi, detto Ludovico da Viadana, nato a Viadana nel 1564 e poi morto nel 1627. Francescano è autore, creatore, soprattutto diffusore di quello che è il basso continuo, questa struttura che reggeva impalcature architettoniche, vocali e strumentali di notevole effetto. Basso numerato, basso continuo, come volete, che c'è sempre stato, abbiamo detto anche altre volte, perché si basa proprio su un concetto molto, se vogliamo, elementare, no? Il sostenere, il tenere, da lì tenore, il tenere le voci. È però molto importante soprattutto nella cultura della tradizione orale, nella cultura anche organistica, per esempio, dove questo concetto era molto diffuso. Con Ludovico da Viadana appunto si evolve e prende le voci. È però molto importante soprattutto nella cultura della tradizione orale, nella cultura anche organistica, per esempio, dove questo concetto era molto diffuso. Con Ludovico da Viadana appunto si evolve e

Rana di Alessandro De Angelis, editoriale Programma, la casa editrice, un bel libro con immagini ovviamente splendide, un testo che ci parla di questa città d'arte e di cultura, città universitaria. La città in cui puoi camminare, dice l'autore, sotto i portici per chilometri senza bagnarti quando piove, la città in cui sono nate la scienza e la medicina moderna. Siamo a Padova, 35 chilometri da Venezia, con 400.000 abitanti, e con un naviglio centrale che la attraversava, che rimase a cielo aperto fino agli anni 50 del secolo scorso, in gran parte poi coperto, e resta leggibile il disegno dei viali, che vengono detti riviere. Ma il naviglio interno era anche il cardine della vita urbana, permetteva ai barconi carichi di merci di attraccare contiguamente alla zona centrale del mercato, che comprende il quartiere che chi vive a Padova chiama le piazze e che all'epoca di Galileo era parte di un'isola, e quindi il canale abbracciava il centro creando un anello navigabile che serviva anche da fossato. E allora poi comincia tutta una storia geografica, una geostoria molto importante, a partire dal 1209, quando i padovani scavano il canale Piovego per saldare il Bacchiglione al Brenta e alla Laguna Veneziana, percorrendo proprio il Piovego, in battello si coglie la prospettiva originaria con cui mercanti, professori e studenti viaggiavano tra Padova e Venezia. È molto interessante che l'autore ci dice: non andate a Padova, o cioè quantomeno non andate soltanto il sabato e la domenica, perché lì manca il cuore di questa città. Essendo una città universitaria, il sabato e la domenica un po' si svuota, questo anche Bologna, sono tante le città universitarie, no? Che hanno questa ricchezza di presenze di giovani goliardi, compresa anche la musica, va da sé, eccetera, ed è quindi interessante vederla nel pieno Padova della sua vitalità. Giardini dell'Arena, con uno dei capitoli importantissimi, con la Cappella degli Scrovegni, gli Eremitani e i Musei Civici. Ecco, si attraversa tutta la storia di Padova dai tempi dei Romani. La possente ellisse dell'anfiteatro romano, su cui insiste la Cappella degli Scrovegni con il suo, ci racconta appunto, ci descrive l'autore, il suo famosissimo firmamento blu lapislazzulo, subito accanto. Poi la navata gotica della chiesa degli Eremitani, le sale luminose dei Musei Civici. Accanto all'arena, quello che è probabilmente, lo sappiamo, il monumento simbolo di Padova, no? La Cappella degli Scrovegni. Secondo molti, la visita alla cappella è una delle emozioni più forti che si possano provare nella vita, e siamo d'accordissimo, sono pochi i momenti della vita che l'arte ci dà dei brividi irripetibili, sono d'accordissimo. Peraltro, giustamente Federico Capitoni ha scelto un'Ave Regina Celorum di Marchetto da Padova, che ha questa era stata richiesta proprio a questa arte della stupenda degli Scrovegni, appunto, era dedicata.

Marchetto da Padova, Ave Regina Celorum, con l'interpretazione della Nova Cantica. Siamo nel 300 musicale, splendido 300 musicale italiano, con Marchetto da Padova, che sarà uno degli importantissimi, certamente compositori, ma anche e soprattutto teorici musicali, di quella che subito dopo, diciamo, appena dopo le innovazioni di Marchetto da Padova, diventerà l'Ars Nova di Philippe de Vitry, quindi in anticipo un po' con quelli che erano i sentimenti un po' del tempo di un'Ars Nova che è stata per la musica, adesso senza dire italiana, francese o quello che è, ma per la musica un momento davvero importante di sgancio dall'Ars Antiqua, ovviamente, da quello che era avvenuto fino a quel momento. E ecco, e quindi Federico Capitoni ha voluto dedicare proprio alla Cappella degli Scrovegni di Padova questa composizione dedicata proprio, scritta proprio per questo capolavoro di Giotto, il quale tra il 1303 e il 1305, ci racconta Alessandro De Angelis, lavora all'interno di questa cappella come un regista d'avanguardia, dice l'autore, sperimentando per la prima volta la prospettiva che abbassa a livello di chi guarda. Ecco, come vedete, tra Marchetto da Padova, teorici musicali, Giotto, eccetera, nel 300 non perdevamo molto tempo, facevamo delle cose meravigliose. E allora, scrive l'autore, Giotto fa vibrare le emozioni sui volti dei protagonisti, apre illusioni di finestre e balconi verso il cielo più bello del mondo, il cielo della volta, di un blu incredibile, per realizzare il quale pretende pietre preziose dall'Afghanistan. Ogni scena è un fotogramma di vita: il bacio tra i genitori di Maria, Gioacchino e Anna, il primo bacio della storia dell'arte e l'ultimo per lungo tempo, un bacio d'amore, di passione, che commuove ancora oggi il pianto delle madri nella strage degli innocenti. Ecco, cioè, siamo di fronte davvero a un capolavoro che ci scatena di emozioni, no? E nei primi anni del 300 Giotto varca proprio le mura di Padova come il pittore più richiesto, già aveva creato capolavori immensi ad Assisi, a Roma, a Firenze, ed è però nella città del Santo, cioè appunto Padova, che realizza l'opera più rivoluzionaria della sua carriera, lavorando per il banchiere Enrico Scrovegni a un cantiere che, pensate, durerà appena 2 anni. Ma sono tante, proprio tante, tantissime le suggestioni che Alessandro De Angelis ci porta a conoscere su questa città, a conoscere anche sulla vita di tanti artisti e anche come Pietro D'Abano, Medici, no? Il medico magico. La leggenda racconta che il diavolo in persona avesse trafugato il corpo di Pietro D'Abano, addirittura per sottrarlo al rogo. A quel tempo si usava.

Ed era l'Allegro assai in una registrazione live, peraltro, del Trillo del Diavolo, la sonata per violino e continuo, un arrangiamento di Zandonai, di Tartini, Hans-Sophie Mutter con Trondheim Soloists. Ecco, io parlavo appunto del Medico Magico per introdurre questo Trillo del Diavolo, questa sonata di cui peraltro ci siamo già tempo fa occupati, ma perché appunto la vita di Tartini è sempre un enigma e comunque c'è poco su di lui, e se escono pubblicazioni o registrazioni è chiaro che ci fa solo che piacere, anche se questa poi è una pagina, il Trillo del Diavolo, estremamente famosa. Alessandro De Angelis, Padova, la guida galileiana. Allora, nel tardo autunno del 1301, la cometa di Halley, e beh, insomma, questo Alessandro De Angelis, astrofisico, parliamone, una cometa periodica attraversò il cielo dell'Italia settentrionale e rimase visibile per settimane con grandi scie fumose dietro di sé, come annotò un cronista dell'epoca. Giotto, appena giunto a Padova per affrescare la cappella degli Scrovegni, assistette a quello spettacolo celeste e ne ricavò l'ispirazione per dipingere la stella di Betlemme nella scena dell'Adorazione dei Magi, sotto forma di corpo luminoso con coda fiammeggiante, ed è la prima raffigurazione realistica di una cometa, nella pittura occidentale.

Dalla suite di danze, Vincenzo Galileo, non poteva mancare il papà di Galileo. Nell'arrangiamento peraltro di Respighi, Gagliarda con Sir Neville Mariner nell'interpretazione. Allora, intanto grazie anche per i vostri messaggi che stanno arrivando tutti un po' in ritardo, perché evidentemente si è un po' arrugginita lo schema qua degli SMS. Allora, abbiamo parlato di Padova, la guida galileiana di Alessandro De Angelis. È certo che leggendo questo libro ti viene una gran voglia di andarci, perché non è soltanto una guida turistica, ci mancherebbe altro. E qui siamo di fronte a un lavoro di grande approfondimento degli angoli più fantastici e interessanti di questa ricchissima città che nasce nel XII secolo, così fu fondata. Prato della Valle, Basilica di Santa Giustina. Prato della Valle, definito un prato senza erba, un santo senza nome, un caffè senza porte. Adesso aspettate, perché c'era una cosa molto bella sul caffè. Nel periodo padovano di Galileo, il direttore dell'orto, l'orto botanico, che è appunto il più antico del mondo ancora nella sua collocazione originaria, ecco, queste sono iperbole un po' più serie di quelle alle quali ci sta abituando la storia in questo momento. Ecco, Prospero Alpini introdusse per la prima volta in Europa la pianta del caffè, che aveva trovato in viaggio in Egitto. Quindi da Padova poi si diffonde a Venezia, dove conobbe l'enorme successo che conosciamo per tutti. Per tutto l'Occidente. Ecco, ci sono, ripeto, così tante informazioni di grandissimo rilievo e importanza artistica e scientifica in questo piccolo libro, che devo dire è più che una guida, è un piccolo gioiello sicuramente da possedere. Adesso noi siamo arrivati alla fine del nostro programma. Io appunto genericamente vi ringrazio dei messaggi, poi me li rileggo con calma, ma ci lasciamo con Coldplay, The Scientist, questo brano. Ringrazio Federico Capitoni per le belle musiche che ci ha proposto oggi, e Aldo Pantaleoni alla console, e grazie anche a voi.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
8: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
7: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. È il 4 luglio, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Ad aprire i festeggiamenti il discorso di Trump sul Monte Rushmore, dove sono scolpiti nella roccia i volti di quattro presidenti che simboleggiano quattro momenti chiave della storia del paese. I particolari.
3: Il palco azzurro nel buio, i fari illuminano in alto i volti dei quattro presidenti scolpiti nel granito. Vestito blu e cravatta viola, Trump arringa la folla. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo, ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto, avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna a qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei quattro presidenti. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Il Papa in visita lampo a Lampedusa, poco più di tre ore dall'alto valore simbolico, per sottolineare il valore dell'accoglienza. Prima di celebrare la messa alle 10:30 visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e il Molo Favaloro, che incontrerà alcuni migranti. Al pontefice sarà donato un faro fatto con il legno dei barconi alla vigilia del 4 luglio. Videomessaggio agli Stati Uniti, gli immigrati, identità della nazione.
4: Il dramma di migranti e sfollati nelle parole del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
5: Sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza. Pagano sempre i più piccoli e i deboli.
2: A Teheran, al via i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto il 28 febbraio. Massiccia la partecipazione con slogan contro gli Stati Uniti, presenti delegazioni di diversi paesi.
4: La salma rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando un corteo funebre attraverserà la capitale iraniana. Poi, martedì, il trasferimento nella città santa di Qom, la sepoltura giovedì.
2: Mandato di cattura internazionale per l'attentatrice dell'oligarca ucraino Ermolayev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Anastasia Berezovska, 39 anni, sua connazionale, già nota per i suoi legami con la criminalità. Ripresa nei video di sorveglianza, sul braccio il tatuaggio di un serpente, con un'auto sarebbe fuggita verso il confine svizzero passando per Ventimiglia, ultimo domicilio noto la Germania.
4: Maxi furto di fentanyl nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, sottratte 80 fiale di potente e pericolosa droga. Una quantità idonea a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato illecito. Si pensa ad un furto su commissione. Indagini dei NAS, ispezioni di ministero e riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, convocata dal sottosegretario Mantovano. Usato come stupefacente, il fentanyl ha fatto oltre 100.000 morti negli ultimi 11 anni nei soli Stati Uniti. Il professor Guido Mannaioni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
6: È molto potente e quindi è molto pericolosa, soprattutto per i soggetti cosiddetti naive.
2: Cosa vuol dire?
6: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari vendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un'overdose, che per definizione è un evento che può essere mortale.
2: Cosa si intende per potente?
6: Fatta la morfina, il farmaco di riferimento, la capacità del fentanyl di determinare effetti sia terapeutici sia tossicologici è 50-100 volte superiore.
2: Qual è la situazione in Italia?
6: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada, ma in una quota parte molto inferiore rispetto anche alla stessa eroina, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia.
2: Federico Mello, GR3. Da oggi saldi estivi in tutta Italia. Confcommercio stima un giro d'affari di oltre 3 miliardi, circa 201 euro gli acquisti medi per famiglia, circa 91 euro a persona.
4: Presentata al Teatro delle Muse di Ancona l'offerta dei palinsesti RAI 2026-27, a sorpresa il ritorno di Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, poi Alberto Angela con 5 appuntamenti di cultura. Altra novità, il programma di Sal Da Vinci, meravigliosamente due prime serate a novembre che il vincitore di Sanremo al 50° anno di carriera commenta così.
0: Raccontare questo anniversario, questi 50 anni, è tanto cammino bellissimo che voglio condividere, voglio raccontare al grande pubblico, invitando naturalmente tanti amici che hanno in qualche modo fotografato anche questo cammino mio. Spazierà, ci saranno tante sorprese, questa cosa è sicuramente certa.
4: Adesso il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR3 alle 8:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e a chi ci ascolta su Rai Play Sound da Laura Silvia Battaglia e dalla redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Sono le ore 6:52:27. Oggi è sabato 4 luglio e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Milano con l'assistenza tecnica di Alberto Gramegna e da Roma di Aldo Pantaleoni, regia Filippo Travaglio, la curatela del programma di Anna Maria Giordano, in redazione Costanza Spocci. E come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni dei quotidiani online da tutto il mondo. Oggi non perché sia sabato, ma di fatto succede una cosa abbastanza eccezionale, cioè la maggior parte dei giornali, soprattutto di area anglofona, anglosassone e anche statunitense, aprono la loro apertura di stamattina, aveva un matrimonio al centro, e cioè il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, che si sono sposati a New York in una cerimonia officiata da Adam Sandler. Questo è quello che ci dice la BBC con la sua apertura. Interessante perché questo matrimonio non è soltanto gossip, ma Taylor Swift, come sappiamo, è la cantante quotata in borsa, è una cantante famosissima e soprattutto è una macchina da business, quindi diciamo che in realtà l'attenzione di questi media, anche dei media per esempio veramente importanti negli Stati Uniti con il New York Times, insomma ha un'eccezionalità che però è anche un segno dei tempi. Cosa è successo? Insomma, molto molto semplice. Ovviamente la pop star Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce si sono ufficialmente uniti in matrimonio, una cerimonia con molte star, officiata dal comico Adam Sandler. Ci racconta BBC che indossavano entrambi abiti di Christian Dior, hanno scelto di rinunciare a damigelle e testimoni e ancora diciamo l'evento, soprattutto perché questo è il vero punto, è avvenuto al Madison Square Garden, uno dei quartieri più trafficati di Manhattan, che ha attirato le star di Hollywood per quello che probabilmente, dice la BBC, è stato il party del secolo. Diversi attori presenti: Hugh Grant, Jason Sudeikis, il cantante Benson Boone, la modella Gigi Hadid e poi una folla di fan che si è radunata all'esterno per tutta la giornata di ieri. Quasi tutti cantavano le canzoni di Swift, indossavano il merchandising del concerto, altri si sono arrampicati sulle impalcature nella speranza di assistere meglio ai festeggiamenti. Insomma, un sostanziale delirio popolare. I festeggiamenti all'arena sono iniziati giovedì con un evento molto più intimo, si dice, a cui si stima abbiano partecipato circa 100 persone. E poi c'era un permesso depositato presso l'autorità di New York che definiva l'evento un pre-party. Le foto che si trovano su tutti i giornali sono quelle di Madison Square Garden, che sono con questi grandissimi schermi a LED illuminati con la scritta Justin T. Married, e che è un riferimento ovviamente ai nomi dei due sposi, cioè T and T. Diciamo che questa l'importanza che viene data a questo matrimonio, addirittura in apertura al servizio pubblico britannico, che è un'occasione anche per ragionare sulla cultura pop, tanto è vero che poi a un certo punto ovviamente la BBC intervista degli esperti che cercano di spiegare il perché di questo enorme successo di questa cantante, il perché dell'attenzione generale a questo evento. Ci sono anche, insomma, vengono fatti dei confronti anche con altri rari matrimoni che hanno portato l'attenzione internazionale addirittura sulle prime pagine dei grandi giornali del mondo, e che si conclude con una affermazione di una fan che si chiama Tara Rosales, intervistata alla BBC, che dice: Taylor può fare quello che vuole. Il New York Times, è veramente interessante, il New York Times dedichi addirittura un pezzo della sua diciamo così, del suo wall, addirittura una titolazione per cui si può andare in una pagina a parte e si ha l'opportunità di osservare, leggere, guardare, ascoltare video, immagini e testi live, ma anche map. Proprio come diciamo così approfondimento in verticale.
E tanto è vero che il titolo New York Times in questa pagina separata, aggiornamenti in diretta a Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente sposati, la festa stellare al Madison Square Garden continua. E questa pagina specifica è veramente interessante per la composizione, nel senso che vi segnalo questa mappatura di Madison Square Garden tra la 33esima strada e l'8ª Avenue di Manhattan, in cui ci sono delle informazioni per i cittadini sulle, insomma, le vie chiuse al pubblico, ma soprattutto, diciamo, c'è fondamentalmente una infografica sulla, sul perimetro di questo, di questa struttura, è arricchita poi dai video dei fans che si trovano fuori dalla struttura, da una serie di diciamo così approfondimenti, uno di tipo musicale, come il matrimonio mi è rappresentato nei testi di Taylor Swift. Quindi si va canzone per canzone a vedere come questa cantante ha raccontato l'amore, l'amore celebrato ufficialmente, e poi c'è anche diciamo un affondo, possiamo dire, legato al mondo del lifestyle, in cui l'esperta di lifestyle del New York Times si chiede: questo matrimonio è uno spettacolo più grandioso del Met Gala? Insomma, diciamo, ce n'è abbastanza per fare tutto questo, un evento diciamo molto pop ma anche molto storico. Anche il Washington Post ci racconta: questo matrimonio lo definisce una festa stellare e è molto, ha creato una grafica specifica con questo fondo rosa e i due sposi rappresentati dai grafici del Washington Post seduti sopra una torta, e questa torta è appunto il Madison Square Garden, e poi un pezzo, diciamo, come si fa nelle grandi occasioni, in cui viene ripercorsa la conoscenza tra le due star in capitoli e l'organizzazione del matrimonio con questi titoli, The Venue, The Scene e così via di seguito. Diciamo che queste pagine pop che oggi arricchiscono i giornali internazionali si espandono come linguaggio anche su altri temi, e il vero tema oggi della stampa statunitense ovviamente sono le celebrazioni del 4 luglio, cioè il 250esimo anniversario della, appunto, nasce negli Stati Uniti. Il Washington Post ha fatto un lavoro che va avanti da ieri, nel senso è stato pubblicato ieri, e che nasce in realtà per i social. È molto interessante perché dimostra come un media internazionale e anche appunto tradizionale riesce a piegare e modificare la propria produzione principale anche per declinarla su piattaforme che sono quelle più seguite dai giovani. È un'indagine fondamentalmente su una serie di vox populi, come si chiamano in gergo giornalistico. Il titolo è: abbiamo chiesto a 25 americani cosa provassero per il loro paese. Ecco cosa hanno risposto. Sul National Mall nel cuore di Washington DC gli americani hanno espresso il loro orgoglio, le loro preoccupazioni, le loro speranze per il paese in occasione del suo 250esimo anniversario. C'è una composizione, una foto che mostra i ritratti di queste 25 persone e una serie di video che sono, hanno il formato, diciamo, dei reel di Instagram, dove hanno in mano un microfono targato, diciamo, Washington Post, e dicono la loro sul paese. È interessante perché sono persone di tutte le età, di tutti i generi, che vengono da tutti gli stati degli Stati Uniti. Vi leggo tre ragionamenti che sono molto diversi e anche sono diverse le età. Leslie Fink, che è un uomo di 75 anni di Baltimore nel Maryland, dice: non avrei mai pensato di dovermi impegnare per salvaguardare la democrazia, ma caspita, stiamo vivendo tempi davvero spettacolari. La nostra democrazia non credo che possiamo più darla per scontata. Molto diversa la posizione di una millennial, Victoria Kennedy, di 27 anni, di Auburn in Alabama, dice: amo l'America, sono così orgogliosa di tutto ciò che abbiamo realizzato. Penso che facciamo un buon lavoro nel proteggere il nostro paese e nel fare ciò che è giusto per esso. Penso che sia importante mantenere relazioni positive con gli altri paesi. Penso che Donald Trump abbia fatto un ottimo lavoro in questo senso. E poi abbiamo Taylor Anderson, che ha 18 anni, viene dal North Dakota, e quindi la generazione Z, dice:
Penso che la generazione Z abbia le ottime idee, sono così aperti alle nuove idee, alle nuove opportunità, vogliono sicuramente ciò che è meglio per l'America e mi piace vedere che la generazione più giovane vuole essere così politica e così coinvolta in ciò che accade. Il Washington Post fa un'altra cosa molto interessante, recupera materiali antichi della di 50 anni fa, della edizione di 50 anni fa del Washington Post, e il titolo di questa sezione oggi è il giornale 50 anni fa il Washington Post immaginava la vita nel 2026, ecco cosa aveva previsto correttamente. E un redattore scientifico dell'allora quotidiano di Washington, si chiamava Thomas O'Toole, aveva anticipato delle innovazioni come la modifica genetica, l'estrazione mineraria in acque profonde, i cuori artificiali, energia nucleare, diciamo che ci aveva abbastanza preso. Dopodiché, insieme a questi aspetti, elementi, insomma, di cultura popolare, dando voce ai cittadini statunitensi, c'è poi la parte politica, la parte istituzionale. E il Washington Post dà spazio con una immagine del Monte Rushmore, che è appunto il monte famosissimo dove sono incastonate, diciamo, le incastonate nel senso che sono scolpite sulla pietra i volti di le sculture, insomma, di grandi presidenti degli Stati Uniti, cioè appunto George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. La questione qual è? Che le celebrazioni del 250° anniversario quest'anno si sono svolte a Monte Rushmore. E il titolo è: Trump torna al Monte Rushmore dopo anni di allusioni al suo desiderio di esservi scolpito. Infatti ha pubblicato sul suo social Truth l'immagine del monte con la con il montaggio del suo viso che si affianca a quello degli altri quattro. Infatti dice Washington Post, Trump ha pubblicato immagini del suo volto sul monumento, l'ha definito una buona idea e la Casa Bianca afferma che non ci sarebbe aggiunta migliore. E poi il pezzo si annoda, diciamo, intorno a questo ego ipertrofico di Donald Trump, perché quello è, non ha mai detto esplicitamente di voler essere raggiunta, almeno non pubblicamente, inizia così questo pezzo, ma poi va completamente a ribaltare l'assunto iniziale. Vengono appunto riferiti tutte, diciamo, le dichiarazioni fatte da Trump in pubblico, che cosa è successo nella celebrazione, l'avete sentito anche prima dal radiogiornale del servizio Cecilia Rinaldini. Trump ha detto: questa nazione non sarà mai comunista, ha detto appunto, ancora una volta ribadito, che il suo volto starebbe molto bene lì dentro, cioè lì sopra sul monte. Poi ha detto che considerate tutte le cose che lui ha realizzato nei primi 3 anni e mezzo di mandato, forse più di qualsiasi presidenza si meriterebbe di avere una bella scultura. E poi diciamo che tutto questo pezzo va anche a raccontare tutte le volte in cui Trump, ossessionato da questo Monte Rushmore, l'ha citato, tutte le volte che ne ha avuto l'occasione nelle campagne elettorali, durante conferenze, in presidenza, diciamo, è anche un pezzo abbastanza divertente, se vogliamo, in cui poi anche si fanno delle domande a degli esperti sulla fattibilità, cioè se si possa veramente fare, se ci fosse spazio su questo benedetto monte per aggiungere il volto di Trump a quello degli altri quattro presidenti. Quindi Stati Uniti impegnati in queste celebrazioni, ragionamenti, punti, il punto su questi 250 anni, in Europa ci si occupa di altro, in particolar modo c'è una caccia all'uomo che adesso si scopre essere una donna per l'attentato con pacco bomba a Monaco, dove si intende non Monaco di Baviera ma si intende il Principato di Monaco. Ce ne parla oggi The Guardian, titolo è: la donna ucraina sospettata dell'attentato con pacco bomba a Monaco si era travestita da uomo. In sostanza c'è una sospettata per questa azione che è stata vista in Germania dopo l'attentato, apparentemente, dice il The Guardian, mirato al magnate Vadim Yermolayev, anche lui ucraino. In sostanza diciamo che cosa si sa, perché questa ricerca ovviamente è stata fatta dall'Interpol, che è l'organizzazione internazionale di polizia e che ha emesso
emesso venerdì questo mandato di cattura internazionale e lo ha destinato Anastasia Berezovska, che ha 39 anni, una donna ucraina che parla lingua tedesca, che ha capelli scuri, ha un tatuaggio forse di un serpente sul braccio destro dalla spalla al gomito. Si afferma che Berezovska è ricercata a Monaco per tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo in luogo pubblico con intento criminale, associazione a delinquere. Quindi insomma i capi in imputazione sono abbastanza consistenti. Sono state raccolte delle prove in base alle quali l'attentatrice è sospettata di aver lasciato questo pacco, come abbiamo detto, che poi è detonato mentre i tre residenti stavano entrando nell'edificio. In particolar modo si dice che la donna si era travestita da uomo, con una maglia scura a maniche lunghe, pantaloncini chiari, un cappello a secchiello nero, ma le riprese delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze hanno portato gli investigatori a concentrare invece l'attenzione su una donna appunto travestita da uomo. In questo pezzo si racconta chi è Yermolayev, quindi la vittima sostanzialmente della donna, che risiede a Monaco dal 2021 e soggetta a sanzioni in Ucraina per le sue attività commerciali in Crimea, che ricordiamo è stata poi annessa alla Russia. Kiev sostiene che Yermolayev gestisse un'attività di vendita di alcolici in Crimea, c'erano questioni diciamo così fiscali, di pagamento di tasse, e però si sa che anche il figlio 35enne del magnate, che si chiama Arthur, ha molti nemici. È stato condannato per frode in Estonia dopo essersi dichiarato colpevole di aver gestito una truffa finanziaria fittizia dall'Ucraina, che ha fruttato circa 100 milioni di euro, insomma non poco. Sui temi legati diciamo così all'Ucraina, di cui questo ovviamente è un taglio laterale, la BBC se ne occupa sempre particolarmente. Oggi titola: la Russia punta sugli studenti per compensare le crescenti perdite in Ucraina. In sostanza diciamo che si allarga l'attenzione delle autorità russe sull'impiego di studenti nelle front line, soprattutto coloro i quali sono particolarmente tecnologici e sanno usare molto bene i droni. Oksana Fanaeva, madre adottiva di Valery Averin, un 23enne che tra i primi studenti russi di cui si abbia notizia essere stati uccisi in Ucraina dopo essersi arruolato nell'ambito di una nuova campagna su larga scala per reclutare giovani provenienti dall'università, aveva studiato i droni per mesi e però appunto è stato gettato, dice la madre adottiva, in un assalto frontale nel Tritakarn dell'esercito. Non aveva mai prestato servizio nell'esercito, dice la donna, e fondamentalmente aveva deciso di prendersi una pausa dagli studi e gli era stato presentato lo studio sull'unità di droni e la partecipazione all'unità di droni come un percorso più elitario e tecnologicamente avanzato per affrontare la guerra nel Tritakarn dell'esercito. Non aveva mai prestato servizio nell'esercito, dice la donna, e fondamentalmente aveva deciso di prendersi una pausa dagli studi e gli era stato presentato lo studio sull'unità di droni e la partecipazione all'unità di droni come un percorso più elitario e tecnologicamente avanzato per affrontare la guerra. È un ragazzo che è cresciuto in un orfanotrofio nella Siberia orientale, affidato a 11 anni una famiglia

0: su questi studenti, su tre studenti che sono tra i 230.000 e passa soldati ufficiali russi uccisi, la cui morte è stata verificata dalla BBC, e poi si parla appunto di un bilancio potenziale molto più ampio, con delle fonti che riguardano anche l'agenzia di spionaggio del Regno Unito sull'argomento. Insomma, diciamo che vale sicuramente la pena una lettura molto molto attenta. Si parla dell'importanza e del ruolo crescente degli operatori di droni sia dal lato russo che dal lato ucraino. Sempre su questi temi BBC ci racconta che il primo ministro polacco avverte che ci attendono mesi critici a causa della minaccia russa, il paese è molto preoccupato. Donald Tusk ha risposto alle notizie diffuse da media secondo cui Mosca starebbe pianificando una provocazione armata in Polonia, quindi il paese ha chiesto a Mark Rutte, al segretario generale della NATO, e alla NATO maggiori sostegni. E ancora il britannico The Guardian ci fornisce il solito aggiornamento sulla guerra in Ucraina, arrivata oggi a giorno 1592, e uno degli aggiornamenti ci dice che la Germania definisce profondamente inquietanti le notizie sull'addestramento di soldati russi in Cina. C'è stata, diciamo così, una scaramuccia, potremmo dire, diplomatica tra appunto le cancellerie, da una parte quella tedesca e dall'altro quella cinese, e quindi questo dimostra ovviamente che non è soltanto una guerra locale, ma è molto più ampia di così. Passando invece agli altri temi, Al Jazeera ci parla ancora della guerra in Iran, sempre nella solita pagina guerra in Iran in diretta, milioni di persone attese a Teheran per i funerali di Ali Khamenei. Oltre 10 milioni di persone, rappresentanti di più di 100 paesi, cori di vendetta e morte l'America al funerale. Ci sono delle immagini ovviamente di persone, tanta gente nella metropolitana appunto di Teheran che attende di essere, diciamo così, ammessa a queste celebrazioni. E poi un approfondimento del tedesco Deutsche Welle sul fatto che il regime iraniano intensifica le misure di sorveglianza mentre cresce il dissenso. Vi segnalo inoltre la stampa francese, che si occupa giustamente con una certa preoccupazione della canicola e dei morti per il caldo. E si chiude così la nostra rassegna stampa di oggi. La programmazione Radio 3 continua con prima pagina. Radio 3 Mondo torna lunedì prossimo alle 11 con i nostri ospiti, e domani mattina sempre alle 6.50 con la rassegna stampa dei settimanali internazionali. Da Laura Silvia Battaglia una buona giornata e buon ascolto di Rai Radio 3.
1: Lunedì prossimo, a 6 anni dalla scomparsa, 5 città per Ennio Morricone. Un tributo che risuonerà in contemporanea ad Ancona, Bari, Palermo, Roma e Torino. E a Radio 3, il 6 luglio, qui comincia l'idealista Hollywood Party dedicate al maestro e cantata per l'Europa, con orchestra e coro della Fenice diretti da Kevin Rhodes. Lunedì prossimo, a 6 anni dalla scomparsa, armonia, amore, arte, Radio 3 per Ennio Morricone.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 7:15.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
3: Suo figlio ha avuto un incidente.
4: Devo leggere il contatore, mi apre?

0: trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
1: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
6: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. In realtà io sono Eliana Sciarra del Messaggero, è stato commesso un piccolo errore. Questa è prima pagina, sono le 7:16 ed è sabato, la settimana volge al termine e molti di voi saranno diretti al mare, ma non raggiungete l'ombrellone prima di aver letto insieme i titoli in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. L'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta al via libera dei singoli stati, telefonata Meloni-Erdogan. Il Consiglio Atlantico approva il documento, la NATO sarà fermamente a fianco dell'Ucraina con 70 miliardi stanziati per il 2026 e altri 70 previsti per il prossimo anno. I fondi arriveranno dall'Europa e dal Canada. Sempre in apertura però articolo di Spalla, Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati, il messaggio per i 250 anni dell'Independence Day, e oggi sicuramente ci sarà un fallo di reazione di Trump. Poi a centropagina abbiamo taglio medio, fentanyl e allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma. Il governo convoca una riunione d'emergenza. Sempre a centropagina abbiamo una fotonotizia con una bella storia, il re dell'oceano è italiano, la mia calma sott'acqua, Leonardo Fioravanti, 28 anni, è il più forte al mondo. Poi ci sono due storie, Catania tenta di uccidere la compagna, il padre aveva accoltellato l'ex, e poi la storia, la vicenda delle borseggiatrici assediano Venezia e ci aggrediscono, io chiudo il negozio, Arrigo Cipriani che racconta la sua storia. Il fondo è affidato a Goffredo Buccini, l'alleanza in bilico, e lo leggeremo durante gli approfondimenti se non perdiamo il Corriere della Sera. Poi abbiamo Repubblica, migranti, l'apertura è sui migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. C'è un fondo di Massimo Giannini, chiaramente collegato al Papa, alla visita del Papa a Lampedusa, ora la politica batta un colpo. Poi c'è l'intervista di Schlein, una lunga intervista realizzata da Francesco Bei. Schlein, fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale, c'è stata un'occupazione totale della RAI, inevitabili le dimissioni in vigilanza, Meloni sarà l'ultima premier a lottizzare la TV pubblica. Il Presidente della Repubblica deve essere garante dell'unità nazionale, dice la Schlein, né lei né la Russa hanno i requisiti, chiaramente per puntare al Colle. Poi al centropagina c'è una foto su il lungo addio a Khamenei, prova di forza degli Ayatollah. E poi taglio basso su Roma, rubate le 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale, e c'è un contributo che poi andremo a leggere di Roberto Saviano, la droga scomoda per le mafie. Passiamo al Messaggero, che apre sulle fiale appunto rubate 20.000 dosi di fentanyl. Chiaramente il giornale di Roma punta su questa notizia perché è stato proprio il Messaggero a tirarla fuori giovedì. La procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalle cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, il reato di omessa custodia esteso ai medicinali è una delle ipotesi sul tavolo, ma ci torneremo poi. Al centro pagina il Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati dagli immigrati, e il vertice di Ankara, Meloni Santa Erdogan, NATO 140 miliardi per Kiev. Il fondo ci sono due fondi, uno è sui 250 anni degli Stati Uniti e il futuro del mondo di Luca Diotallevi, e l'altro invece sulle domande Ashline in attesa di risposta di Luca Ricolfi. C'è nel taglio basso i nuovi palinsesti Rai, torna a Benigni ma stop a Fagnani per chi l'ha visto. Una fotonotizia in altre al centro della pagina, taglio medio, Roma, bus turistici, padroni del centro per 17 euro al giorno. Passiamo alla stampa. Sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana, Leone XIV a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. Teheran, iniziati i funerali di Khamenei, una funzione show di 7 giorni dall'Iran all'Iraq. Poi c'è un commento di Marcello Sorgi che poi andremo a leggere negli approfondimenti, padre Bob, il capo dell'altro occidente. Poi c'è taglio medio, il maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo, Roma rubate da un ospedale 20.000 dosi di droga degli zombie, poi ci soffermeremo molto su questo tema perché credo che sia molto importante. C'è in spalla un retroscena di Ilario Lombardo, Caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti, e c'è poi un racconto di Maria Corbi, Armani, Cervino e Cucinelli, corsa degli stilisti per vestire Giorgia. Dal giorno del giuramento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, scrive Corbi, c'è la fila dei brand che la vogliono come ambasciatrice del loro stile. Gli stilisti alla corte di Giorgia potrebbe essere il titolo di una serie se non fosse realtà. E poi, sempre per la stampa, c'è il reportage che viene riportato nel taglio basso della prima pagina del coraggiosissimo Niccolò Zancan, che stavolta va nel convento del Canton Vallese, nel covo dei Lefebvriani, salviamo le anime. È coraggioso. Poi Il Sole 24 Ore, con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint, sostiene Il Sole 24 Ore. Borsa europea ancora sui massimi, piazza affari rialzo allo 0,75%. ZES, cioè la zona economica speciale, 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro-nord attende l'estensione. Poi in spalla abbiamo sempre il Papa Trump, gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti, intervento sugli USA, il clima di Misivo che umilia il 4 luglio, poi c'è l'Ucraina, c'è l'ok agli aiuti militari da 140 miliardi verso il vertice NATO, ci informa il Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano critica chiaramente la scelta della NATO, per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, vertice NATO, il governo Meloni dal no alla genuflessione. L'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 li metti l'Europa e il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. E questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Passiamo al Foglio con un editoriale del direttore Claudio Cerà, è un fondo di Paola Peduzzi. Il gigantismo trampiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anno, svelando un paese ristretto, buon compleanno America, ci manchi. Poi c'è un lungo pezzo sulle ipocrisie e sull'autonomia da Trump, lo strabismo del governo che fa cambiare le regole in UE per spendere di più sulla difesa e poi si tira indietro. Meloni elettorale, la paura su safe, gli italiani non capirebbero altre spese militari. E poi c'è un pezzo sempre sul foglio molto bello, spererei di leggerlo ma dubito che ce la faremo durante gli approfondimenti perché oggi abbiamo tanta carne sul fuoco. È un pezzo di Giuliano Ferrara, Matto di Dio, Coraggio Benigni, per portare San Francesco in TV, non cedere al santino ecologista e pauperista. Benigni ha un talento sconfinato, può fare qualsiasi cosa, perché ieri durante la, la presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona è stato annunciato che ci sarà questo ritorno di Benigni in sulle reti Rai. Avvenire, ogni vita vale, oggi Leone XIV al confine di Lampedusa, confine tra virgolette chiaramente, ieri il forte messaggio agli Stati Uniti nel 250esimo, la grandezza morale di una nazione sta nella capacità di supportare e proteggere tutti. Questa è l'apertura dell'Avvenire, taglio medio per i fondi a riarmo e a Kiev, sulla NATO, un'Italia cauta. Meloni da martedì ad Ankara, telefonata con Erdogan. Vigilanza Rai nella palude, ma non siamo tele Meloni, il riferimento questo sono le parole dell'AD Giampiero Rossi, che ieri ha difeso diciamo la TV pubblica. E poi ci sono due fondi, uno è sulla frontiera che ci misura, migranti scartati e vie di salvezza di Marco Impagliazzo, e poi c'è Pasquale Ferrara che scrive del Libano, di Gaza, degli accordi divisivi, pace separata, un'illusione. Il Riformista dedica l'apertura a Pina Picerno, campo europeista. Pina Picerno mette in pista la nuova opzione riformista su Ucraina e difesa, si definisce l'Europa del futuro. Oltre 30 morti a Kiev, NATO in arrivo 70 miliardi di euro. Poi c'è l'editoriale del direttore Claudio Velardi, la vigilanza Rai, un relitto da smantellare. Il Domani. Il 4 luglio, antitrampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, il pontefice sarà oggi a Lampedusa, il viaggio anticipato da un messaggio che è una sfida a Trump, e poi Teheran con i funerali di Khamenei, Meloni e gli altri leader proiettati verso il vertice NATO. Il fondo di Antonio Missiroli, se al summit di Ankara solo l'Europa parlerà ucraino. E poi c'è un altro fondo, sanità e scuola, svelate le bugie del governo, la verità della Corte dei Conti, riferimento alla requisitoria del procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestro. E poi taglio basso, presentati i palinsesti Rai ad Ancona, così la destra vuole blindare i vertici di Meloni. Il Manifesto, guardie del torto, sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia, i lavoratori e i sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato. Nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. Taglio medio per il vertice di Ankara, Europa e NATO sì agli ordini di Trump, verso il vertice in Turchia, gli alleati ok a più fondi e più armi USA, Erdogan riempie le galere. Poi c'è un articolo sulla Meloni, sempre con richiamo in prima difesa, Meloni pronta allo slalom e spera nella clemenza del tycoon. Passiamo al giornale. Che anche oggi batte sulla vicenda di Conte e delle mascherine, il Covid, Conte la grande bugia sui 100 milioni, l'imprenditore risarcito inchioda l'ex premier, ha solo paura della verità. E questa è l'apertura del giornale. Il Tempo, sempre su Conte, ti conosco mascherina. C'è un'intervista a Francesco Filini al Tempo, carta della disperazione PDM5S per coprire gli scandali del Covid. Qui chiaramente Filini fa riferimento alla vicenda di Dario Bianchi, che è l'accusatore di Conte e che ha avuto un maxi risarcimento di 100 milioni per una fornitura di mascherine, e per questo è finito nel mirino appunto dell'opposizione. Poi c'è l'editoriale di Capezzone, persone, a ragione Bignami, hanno la faccia come il Covid, due chiassate M5S e PD per occultare la vergogna della gestione pandemica. E poi c'è in spalla sempre la questione Lazio, che chiaramente è molto sentita dal tempo. Lazio e boomerang lotito, il presidente torna a parlare, sono in difficoltà, vengo mal interpretato, ma i social si infiammano. Libero, il travaglio di Conte, dopo le bufale su Minetti e Putin, il Fatto spara ancora, quindi è una lotta tra Libero e il Fatto Quotidiano. E siamo al Mattino. Napoli, che ha un bel titolo, Napoli finalmente Allegri, ufficializzata la firma con il tecnico toscano, contratto fino al 2029, parliamo chiaramente di calcio, la presentazione il 14 luglio al San Carlo, taglio medio per il fentanyl, rubate 20.000 dose e la foto notizia con America's Cup, sorpresa sul lungomare, compare Luna Rossa. Il battesimo del golfo, perché ricordiamo che l'anno prossimo a Napoli si disputerà l'America's Cup. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana disponibili tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
7: Prima pagina, gli approfondimenti.
6: Eccoci. Partiamo subito, fidatevi, anche oggi con un po' di caos per i giornali, però ecco qua, ho trovato quel che mi occorre. Ci sono? Allora, io partirò dal fentanyl, il caso delle 80 fiale rubate. Cosa è successo? Ce lo facciamo raccontare da Alessandra Ziniti su Repubblica. Ecco, partiamo da qui. Un furto senza precedenti, certamente su commissione, che minaccia di materializzare anche in Italia l'incubo della droga degli zombie, che negli ultimi 10 anni, soprattutto in Nord America, ha fatto 1 milione di morti. Chi ormai una decina di giorni fa ha agevolmente portato via 80 fiale di fentanes, un farmaco a base di fentanyl, dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Via Fulda alla Magliana a Roma, aveva le chiavi della cassaforte, sapeva quando e come agire indisturbato. Niente telecamera nell'area interessate, chiave accessibile a una decina di persone tra operatori sanitari della farmacia addetti alla sicurezza e facilmente replicabile, riposta in un normale cassetto senza un registro con i nomi e gli orari di chi la prendeva. Nessun controllo quotidiano della presenza effettiva delle sostanze, tanto che sono stati gli stessi responsabili dell'ospedale, che hanno denunciato il furto il 24 giugno, ad ammettere di non essere in grado di dire quando le fiale siano state effettivamente sottratte e se in una volta o più probabilmente in 2 volte, già a partire da 72 ore prima. Insomma, un sistema pieno di falle da far saltare in aria il Dipartimento delle Politiche Antidroga di Palazzo Chigi, guidato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, che da tempo ha attivato un piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del fentanyl. Da qui la forte irritazione del governo per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia di esse. Dalle 80 fiale sottratte all'israelitico, secondo l'allarme partito da Palazzo Chigi, si potrebbero ricavare ben 20.000 dosi, anche se alcuni esperti ridimensionano la cifra. Resta il fatto che chi ha portato via la quasi totalità del potentissimo oppiaceo, lo accertamento è già consegnato nelle mani delle organizzazioni criminali pronte a diffonderle soprattutto nelle dark web. E questo è per sintetizzarvi cosa è successo a Roma. E veniamo a 2 contributi per comprendere di cosa si tratti, cosa sia questo fentanyl. Sicuramente ne avete sentito parlare, sicuramente ne saprete molto, però leggiamo qualcosina in più. Allora, partiamo dal Messaggero, che appunto ha tirato fuori questa notizia. C'è un'analisi di Guido Boffo: invisibile, prodotto a basso costo e letale, questo micidiale mix ha trasformato il fentanyl in un'emergenza nazionale per gli Stati Uniti e in una minaccia per il resto del mondo, compresa l'Italia, dove il fenomeno, va detto, non ha dimensioni significative. Ma basta una breccia, come un furto in ospedale, per far entrare il fantasma. Ecco un'immagine pertinente. recente. La droga degli zombie, in una delle tante terribili combinazioni, ha popolato le strade americane di figure spettrali, in stato catatonico, lo sguardo vitreo fisso nel vuoto, complice la riduzione drastica del battito cardiaco. Il confine tra i morti viventi e morti e basta è assai sottile, basta niente per abbatterlo. Parliamo di un oppioide sintetico che viene sviluppato negli anni 60 come farmaco analgesico e anestetico, dunque somministrato per ridurre il dolore oncologico e severo nei malati cronici. Il problema è che a un certo punto gli oppioidi escono dalla farmacia e dei prontuari medici, anche per l'aggressività di aziende e formatori scientifici, e cominciano a dilagare nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nelle case, nella vita della gente. Esiste una florida narrativa in proposito, rilanciata, ma è proprio l'abuso di queste sostanze a creare un terreno fertile per la diffusione della più insidiosa di tutte. Secondo il CDC, l'agenzia federale statunitense che monitora la salute pubblica, il fentanyl è dalle 50 alle 100 volte più potente della morfina e della 30 alle 50 volte più potente dell'eroina. Tradotto, basta una dose minima, appena 2 mg, per provocare un'overdose. Non solo uccide, ma uccide senza preavviso, perché i livelli potenzialmente letali sono in odore e in sapore, e chi la assume spesso non sa di farlo. Il fentanyl può essere venduto in polvere, compresse contraffatte, o viene impiegato per tagliare cocaina, eroina e metanfetamine. La sua straordinaria resa è un'opportunità per produttori e spacciatori, e spesso una condanna per i consumatori. Si muore in maniera atroce. La molecola agisce sui recettori oppioidi del cervello, provocando una depressione respiratoria acuta in grado di portare al coma e al decesso. La dipendenza fisica e psicologica è molto più rapida rispetto alle droghe tradizionali. E questo per raccontarvi che cos'è il fentanyl. Adesso, sempre su questo tema, leggiamo qualche stralcio di un intervento di Roberto Saviano, appunto ospitato sulle pagine di Repubblica. 80 fiale sparite dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, quartiere Magliana. Ma come? Spacciatori che rubano in un ospedale? Ha chiarito subito. Le mafie italiane a oggi non permettono la diffusione del fentanyl. Sono le mafie stesse che stanno portando avanti una strategia di protezione del mercato. Non vogliono che il fentanyl mini il business di cocaina ed eroina, canali consolidati e redditizi. E non vogliono che un'emergenza sociale di oppioidi sintetici costringa la politica a una repressione vera, quella che lo Stato sarebbe obbligato a fare per consenso, per non ritrovarsi morti sui marciapiedi come a Filadelfia o San Francisco. E il paradosso più amaro: il confine italiano al fentanyl per ora non lo presidia lo Stato, lo presidiano i clan. E allora perché dopo un furto i vertici di governo si riuniscono d'urgenza? Perché se il fentanyl si diffonde in Italia sarà una peste vera. Il fentanyl è la sostanza più potente mai creata dall'umanità in questo campo, anzi definirla droga non è nemmeno corretto, perché il fentanyl non nasce illegale, è un farmaco oppioide sintetico utilizzato da decenni in anestesia nel trattamento del dolore severo, soprattutto nei pazienti oncologici. Chi sta attraversando la fase terminale di un cancro, chi vive di dolori insopportabili, sa cosa significa. Il fentanyl arriva come la mano di Dio a cancellare letteralmente ogni sofferenza. Il problema è che quella stessa mano, quando esce dagli ospedali e finisce sulla strada, diffonde un'epidemia. Oggi il fentanyl entra negli Stati Uniti soprattutto dal Messico, in polvere è prestato in pillole blu che imitano l'oxycontin, le famose M30. Viene lavorato in laboratori nascosti in garage e si mescola con altre sostanze, dall'eroina alla metanfetamina. Lo spaccio viaggia online con consegne organizzate come un commercio qualunque. I cartelli messicani che hanno il monopolio del fentanyl sono essenzialmente due: il cartello di Sinaloa e il CJNG. I dati della DEA americana fanno davvero paura. Con 1,5 milioni di pillole vendute ogni giorno, i cartelli incassano circa $750,000 al giorno all'ingrosso, quasi $274 milioni annui. Una volta arrivata sulle strade americane, quelle stesse pillole valgono oltre $4,5 milioni al giorno, cioè $1,64 miliardi l'anno, e sono stime prudenti. Torniamo alle 80 fiale romane e facciamo un'ipotesi, scrive Saviano. Chi le ha prese sa di avere in mano una sostanza vietata due volte, dalla legge dello Stato e dalla legge delle mafie. E questa doppia proibizione non ne abbassa il valore, anzi lo aumenta. 80 fiale fuori da ogni circuito, fuori perfino dal controllo dei clan. È la merce più pericolosa che esista, per chi la detiene e per chi la incontrerà. Ecco la verità che questo furto ci costringe a guardare. In Italia, secondo Saviano, le mafie decidono tutto. Decidono cosa si vende e cosa no, quali strade sono sicure e quali no. Decidono perfino per puro interesse, per protezione del proprio fatturato, di salvarci dal fentanyl. Non è una buona notizia, è la peggiore, perché significa che la diga che ci separa dall'epidemia americana non è fatta di Stato e di sanità pubblica, è fatta di convenzione criminale. E le convenienze cambiano. Il giorno in cui i clan decideranno che il fentanyl rende più di quanto costa, quella diga non ci sarà più e noi scopriremo di aver affidato la nostra salvezza a chi ci tiene in ostaggio. L'Italia non è ancora l'America, ma rischiamo di svegliarci tardi solo quando ormai il sistema farà tremar la terra. E ieri c'è stata appunto questa riunione a Palazzo Chigi dove a quanto pare è stata decisa una stretta che arriverà nelle prossime settimane. Ci sarà già una nuova riunione del comitato appunto che lavora su questa emergenza e pare che si vada verso una stretta che passa dal reato di omessa custodia, un po' come quello previsto per chi detiene le armi legalmente e però non vigila su queste. Passiamo all'altro tema del giorno. I migranti, quindi è la sfida di Papa Prevost a Trump. Vi leggo l'articolo di Marcello Sorgi sul fondo di Marcello Sorgi sulla Stampa, che scrive: essenzialmente è una sfida politica, non solo religiosa, quella di oggi tra Leone e Trump, in cui il Papa si erge a capo dell'altro mondo, dell'altro Occidente, che mette la solidarietà al posto dell'odio, sostituisce i ponti e i muri, spinge per la convivenza pacifica. E ancor prima di atterrare a Lampedusa, ricorda all'attuale inquilino della Casa Bianca che l'America è la patria della libertà, proprio perché è stata costruita dagli immigrati che sono potuti entrare nel suo territorio senza trovare le frontiere chiuse. Queste parole sono ancora più forti proprio perché vengono dal primo papa americano, padre Bob di Chicago, ma anche il figlio di migranti, che come superiore degli agostiniani ha visitato i suoi fratelli in tutto l'emisfero, Cina compresa, e ha sviluppato il suo personale multilateralismo e multiculturalismo, l'idea che popoli diversi possano vivere insieme nel dialogo e nella pace, ciò che è il contrario di combattersi in guerra. In questo senso, la sfida di oggi del Papa, che, invitato d'onore a Washington per le celebrazioni dei 250 anni della democrazia americana, sceglie invece di andare a Lampedusa, è la continuazione, il secondo tempo di quella aperta da Trump a metà aprile, violando il rispetto per la Settimana Santa, quando definì sbrigativamente Leone XIV debole con il crimine, vicino alla sinistra radicale, lo invitò a una sorta di sottomissione. Non era su nessuna lista per diventare Papa, è stato messo lì dalla Chiesa solo perché americano. Pensavano che questo sarebbe stato il miglior modo di rapportarsi con me, le parole di Trump. Sottinteso, uno che in un'immagine digitale aveva trovato il modo di travestirsi da Gesù. La risposta di Prevost era solo due mesi e mezzo fa. Era stata dura ma segnata da una certa sorpresa. Non ho paura dell'amministrazione Trump né di parlare del messaggio del Vangelo. Ricordare questi precedenti serve a capire come Papa Leone si fosse riservata una replica più articolata, simboleggiata dal viaggio a Lampedusa. Ed è possibile che quel che dirà oggi contribuisca a una rottura sempre più profonda tra un repubblicano americano tradizionalmente conservatore come Prevost, altro che sinistra radicale, e il trumpismo. Scegliere Lampedusa invece della Washington di Donald intende celebrare con un discorso, si dice, di 6 ore la sua era, il senso delle sue guerre repentine e delle sue paci provvisorie, ha un significato preciso. Innanzitutto il Papa vuole sottolineare la sua assenza alle celebrazioni in cui le delegazioni di tutto il mondo si troveranno a condividere gioco forza quel che Trump ha fatto finora nel suo secondo mandato. Prima ancora che il presidente USA le ricordi, scorreranno nella mente dei presenti a Washington e del suo grande pubblico globale anche le immagini più crude degli ultimi mesi di quell'altra guerra che ha condotto contro gli immigrati. Minneapolis, le vittime dell'operazione condotte spietatamente dalla nuova polizia ICE, i figli delle famiglie di origine straniera sequestrati e tenuti come strumenti di ricatto per convincere i genitori ad abbandonare il paese. Sono medaglie che Trump si appunta sul petto e saranno spunti di riflessione interessanti per l'Italia e l'Europa che si avviano verso appuntamenti elettorali importanti, sentendo rimpompare la parola d'ordine della remigrazione, lo slogan che Trump per primo ha brandito come un'arma verbale di propaganda per tornare alla Casa Bianca e che Leone non a caso ha praticamente scomunicato. Tra virgolette, Sorgi riporta le parole del Papa, la rimigrazione non è una risposta cristiana, in un recente intervento da Castel Gandolfo. È a tutto questo che il Papa si opporrà, solitario da Lampedusa. La sua visita nell'isola, che rappresenta la porta dell'Europa per i migranti, sarà diversa da quella che inaugurò il papato di Francesco l'8 luglio 2013. Allora, con quel mazzo di fiori gettato in silenzio nel mare davanti agli scogli dell'isola, Francesco volle richiamare l'attenzione del mondo sulla strage dei migranti che perdevano la vita nell'ultimo tratto della loro odissea. Oggi la disperazione e il grido di Leone serviranno a non dimenticare che dopo altri 13 anni nulla è cambiato e tutto purtroppo davanti ai nostri occhi peggiora. E questo era il fondo di Sorgi. Per le celebrazioni invece del 4 luglio faccio una scelta di rottura, non vi leggerò gli articoli sul one man show di Trump a Washington, perché domani credo che ne saranno pieni i giornali, ma vi racconta Gabriele Romagnoli dalle pagine di Repubblica la festa degli esclusi, New York capitale del 4 luglio anti-MAGA. Ci sono due capitali del 4 luglio, Washington vestita di scuro con la sua vasca riflettente invasa di alghe, il concerto boicottato e la voce del padrone che la sostituisce, e New York, colorata con la sua lady queer in gingheri e un coro sgangherato in cui ognuno canta la propria canzone. Come esisteva una tregua olimpica durante i giochi per le nazioni in guerra, così a New York sembra proclamata una tregua per la durata dei mondiali, un tempo sospeso in cui sono concesse, come da dichiarazione, certi inalienabili diritti, la vita, la libertà, il perseguimento della felicità. Quest'ultima soprattutto pervade da 3 settimane la città. È un'onda lunga sollevata da eventi sportivi ma allargata ad altri campi della società. Tutto è cominciato con la storica vittoria dei Knicks nel campionato di pallacanestro. Strade invase, gente in delirio, slogan di ogni tipo. Prendi la stessa scena, 2 settimane più tardi Tingele ottiene il Gay Pride, migliaia in piarata o sui marciapiedi, conciati come l'amministrazione a Washington mai vorrebbe e con una miriade di cartelli e distintivi recanti la scritta Fuck ICE e a quel paese l'Agenzia Federale per l'Immigrazione. Nel corso dei giorni ogni comunità ha avuto il suo momento di allegria. Tutte le little altrove sono diventate grandi e chiassose. Gli ecuadoregni hanno invaso Times Square dopo la vittoria, cedendola ai messicani dopo la sconfitta. I paraguayani hanno sfilato sul ponte di Brooklyn la sera in cui hanno eliminato la Germania. La felicità, più di ogni altra cosa, è rivoluzionaria. Determina quell'ebbrezza che rende naturale e inevitabile spingersi oltre per cambiare la vita e renderla libera, a dispetto delle condizioni dettate dal potere. L'America di oggi, nelle parole del vicepresidente J. Dave Vance, è una nazione e non più una nazione di nazioni. Si entra in famiglia rispettando tradizioni e credenze. In fondo niente di nuovo sotto questo sole. Il 4 luglio è stato nel Novecento il giorno dell'americanizzazione, con tanto di cerimonia in cui rappresentanti di 56 paesi straniere entravano nel melting pot e dopo energico rimescolamento ne uscivano tutti uguali in giacca e cravatta, tenendo in mano una bandierina e cantando quel che sarebbe diventato l'inno, assimilati tuttavia accolti. Ora soltanto New York rimane New York, in cui un'oasi di cui la scrittrice Fran Lebowitz può dire: qui un ebreo ortodosso può sedere in metropolitana accanto a una musulmana velata, si detesteranno ma viaggeranno accanto, poi ognuno ascenderà alla sua fermata e vivrà come crede. Più facile che si scontrino due americani, con uno con il cappello rosso dei MAGA e l'altro con il New Yorker in edizione cartacea. Per il primo, questa è la festa di una nuova vecchia America con pochi immigrati, tante produzioni locali
8: una sola fede scolpita nella pietra. Per il secondo è la celebrazione di un ideale in declino che ha il prefisso multi e a seguire può metterci quel che vuoi, etnico, culturale, gender. L'America cambia, l'America è la stessa. Da 250 anni la festa è sempre stata per bianchi con un buon reddito. Gli altri fanno finta di fare parte, di avere parte, ma il 4 luglio non è mai stato per gli afroamericani, nativi, immigrati e solo tardi per donne. Ha cercato di divenirlo, ma la ruota è stata fatta girare al contrario. A Filadelfia, nella terra di un parco, oggi verrà sotterrata una fanfara governativa, con fanfara governativa una capsula del tempo a cui hanno contribuito 50 stati, inviando oggetti simbolici da tramandare ai posteri che, sopravvissuti al pessimismo e all'orologio della mezzanotte, la disseppelliranno tra 250 anni. Contiene lettere ufficiali e conchiglie, medaglie commemorative e lingotti di rame. Mancano una bandiera con 52 stelle che aggiunga Groenlandia e Canada e una dove le strisce sono sul fondo nero e il disegno è rovesciato, un distintivo dell'Asia e un altro che la manda in quel posto. Anche le epoche sono interpretabili, poi la storia le giudica o le mistifica. La dichiarazione di indipendenza già nel 1951 fu scambiata da cittadini ignari e ignoranti per un manifesto di propaganda comunista e come non potrebbe essere considerata sovversiva si afferma sì simbolicamente il recicidio e concede la legittimazione per abolire un governo che distrugga i diritti. E questa era la New York di Gabriele Romagnoli, la festa degli esclusi su Repubblica. Ora veniamo alla NATO, che era il titolo di apertura di diversi quotidiani. Cioè, ci facciamo raccontare cosa è successo da Marco Bresolin e Ilario Lombardo. La NATO si ricompatta per l'Ucraina, aiuti da 140 miliardi per 2 anni. Accordo in vista del vertice di Ankara, l'Italia cede ma frena, non saranno vincolanti. Von der Leyen, l'UE si rialmi. Ora manca solo la firma dei leader che verrà apposta mercoledì al vertice di Ankara, ma tutti gli ambasciatori dei 32 paesi della NATO hanno dato il via libera alla dichiarazione finale che sarà approvata al termine del summit. L'Italia, che nei giorni scorsi aveva espresso una riserva sul testo perché contestava un passaggio sull'Ucraina, si è trovata isolata e l'ha ritirata. Gli alleati confermeranno così il loro impegno a fornire un sostegno militare pari a 70 miliardi di euro quest'anno e almeno un livello equivalente nel 2027. Era proprio quest'ultimo il passaggio sul quale il governo Meloni aveva espresso dubbi, auspicando una conclusione anticipata del conflitto. C'è stato un tira e molla di 2 giorni, dopodiché l'Italia ha dovuto accettare il testo. Ai tavoli della NATO, a differenza di quelli dell'Unione Europea, pur vigendo la regola dell'unanimità, i veti non hanno vita lunga. A meno che non siano americani. Dei 70 miliardi di sostegno annui, 30 arriveranno dal maxi prestito già approvato in sede UE, mentre i restanti 40 sono frutto dell'aiuto bilaterale. Fonti di Palazzo Chigi sottolineano però che si tratta di contributi volontari e dunque non si sbilanciano su cosa offrirà l'Italia. Si limitano a confermare che Roma continuerà ad aiutare Kiev sul fronte energetico con i generatori necessari per gli ospedali. L'impressione è che il governo potrebbe non dare nulla. Sarebbe complicato da spiegare ai generali che lamentano l'impoverimento della difesa e chiedono con insistenza l'accesso ai prestiti del meccanismo europeo SAFE congelato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. In ogni caso, gli Stati Uniti non si faranno carico del contributo per Kiev. Donald Trump ha inoltre chiesto e ottenuto un passaggio della dichiarazione finale in cui si dice che Europa e Canada, lavorando con gli Stati Uniti, si assumono maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza. In cambio, gli americani sono pronti a sottoscrivere l'impegno incrollabile per la difesa collettiva sulla base dell'articolo 5. Nel testo ci sarà anche un riferimento all'Iran, che non avrà mai il nucleare, che dovrà rispettare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. È un passaggio che fa riferimento alle minacce di lungo termine poste dalla Russia alla sicurezza euroatlantica. Ad Ankara Meloni si ritroverà nella stessa stanza di Trump. Gli sherpa sono pronti a varie possibilità: che si incontrino a margine per un breve colloquio, che si ignorino, oppure che si fermino a parlare in un vero e proprio faccia a faccia chiarificatore. Fonti diplomatiche fanno notare un dettaglio non secondario: a differenza del G7 a Evian, dove gli spazi erano più ristretti e al tavolo erano seduti in tutto 9 leader, compresi i vertici dell'UE, Il salone che ospiterà i 32 membri della NATO nella capitale turca è enorme, un modo molto diplomatico per dire che potrebbero evitarsi a vicenda dopo il botta e risposta a distanza post G7 con il presidente americano che aveva accusato la premier di aver implorato per una foto insieme, provocando la smentita e la risposta piccata della presidente del Consiglio. L'ombra di Trump e delle possibili ripercussioni sulla postura americana dentro la NATO si allungano sul vertice. Un quadro reso finanche più complesso dalle ricostruzioni del Wall Street Journal, secondo cui il segretario della difesa Hegseth avrebbe dovuto recarsi a Bruxelles già il mese scorso per comunicare ai vertici militari dell'alleanza nuovi ridimensionamenti della presenza USA in Europa. Dal mancato dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia fino al rientro di un reparto di fanteria dalla Romania. Una linea che sarebbe stata poi frenata dal segretario di Stato Marco Rubio. Ora resta da capire se indicazioni di questo tipo possano emergere anche ad Ankara, dove il summit è destinato a diventare un passaggio chiave nel confronto tra Stati Uniti ed Europa. Fonti italiane però escludono uno strappo americano dall'alleanza e leggono il riequilibrio verso l'Indo-Pacifico come un'evoluzione già avviata. Non a caso, il segretario generale Mark Rutte ha esteso per la prima volta l'invito a Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. E questo era l'articolo di Marco Bresolin e Ilario Lombardo. Volevo leggervi anche il fondo, sempre su questo tema, di Goffredo Boccini. Siamo un po' stretti perché ho anche l'intervista di Schlein da leggervi su Repubblica e di Arianna Meloni sul Corriere della Sera. Magari vi leggo solo l'inizio. Sono assai preoccupante, scrive Goffredo Buccini nel fondo sul Corriere della Sera, le premesse con cui Donald Trump approccia il vertice della NATO, che tra pochi giorni si terrà ad Ankara. Per molti analisti tira aria di divorzio tra americani ed europei, o almeno di separazione in casa, con gli Stati Uniti che letteralmente portano via armi e bagagli del vecchio continente, mutilando di fatto la capacità di deterrenza dell'Alleanza Atlantica ai confini orientali dove preme Putin, e con tanto di revisione semestrale al ribasso annunciata dal ministro Hegseth. Ammettiamolo, il corso della storia ha in qualche misura svuotato il senso originario la NATO, la cui funzione, secondo il primo segretario Lord Ismay, era tenere gli americani dentro, i russi fuori, i tedeschi sotto. Ma allora, quasi 80 anni fa, stavamo precipitando nella guerra fredda e gli orrori del nazismo erano appena scolpiti nella nostra memoria. Oggi, l'ultimo successore di Ismay, l'olandese Mark Rutte, inciampa in goffi incidenti diplomatici e mezze bugie sulle missioni aeree per cercare di salvare il salvabile, chiamando paparino il riluttante presidente USA. Molto ci divide dal trumpismo. I nostri valori liberali, l'ecologia, la legislazione digitale, la tutela dei diritti e delle minoranze, l'idea stessa della rule of law calpestata in patria dal governo MAGA, ma sarebbe un errore accettare la sfida su un terreno che, lungi dall'ideologismo, dovrà invece, secondo Goffredo Buccini, essere pragmatico. Non tutto ciò che sta cambiando della NATO dipende da Trump. La crescita esponenziale della Cina e lo spostamento dell'asse di confronto tra potenze è un ribaltamento del paradigma novecentesco che ha incrinato l'interesse americano per la vecchia Europa, ancora divisa in staterelli come la Lega Italica al tempo della nascente monarchia assolute. La sfida tra imperi ci marginalizza non per colpa altrui, ed è miope puntare su un cambio della guardia alla Casa Bianca nel 2029, pur possibili visti i sondaggi, sperando che un presidente democratico torni all'antico con un'America garante della nostra sicurezza. La frattura negli equilibri NATO è assai più profonda, i suoi effetti tuttavia non saranno così immediati. Quale che sia il copione di Trump che Trump avrà deciso di recitare ad Ankara. Le decine di basi americane in Europa non sono solo un gentile ombrello per noi, sono una proiezione della potenza USA nel mondo. Smantellarle, oltre a richiedere un complesso braccio di ferro col Congresso, avrebbe costi pesanti e affosterebbe ulteriormente la già bassissima popolarità del presidente. Ci resta del tempo, insomma, senza abbassare alle sicure provocazioni cui assisteremo ad Ankara, non occorre sottomissione ma lucida razionalità. Poi Buccini raccontava anche come, però abbiamo poco tempo, quindi vi voglio leggere qualche stralcio dell'intervista di Schlein su Repubblica, anche perché ce n'è un'altra di Arianna Meloni sul Corriere della Sera, però Arianna Meloni l'abbiamo letta già l'altro giorno, quindi mi soffermerei prima sulla Schlein, se la ritroviamo l'intervista. Sì, ecco qua. Allora, si parte dalla vigilanza RAI, le opposizioni tutti insieme hanno preso la decisione di abbandonare la commissione, forse ci si poteva pensare prima, chiede Francesco Bei, la nostra linea non è mai cambiata, tanto che non abbiamo partecipato alle nomine del Consiglio d'amministrazione, ma Meloni sarà l'ultima presidente del Consiglio a lottizzare la RAI, continueremo a batterci per dare attuazione al Media Freedom Act e per una riforma della governance che renda finalmente la RAI libera e indipendente dalla politica dei partiti. Però abbiamo poco tempo, passo alla legge elettorale. Dopo l'accelerazione sulla legge elettorale, adesso per i dissidi interni alla maggioranza sulle preferenze sembra che ci sia un rallentamento del Melonellum. C'è spazio per intervenire, chiede Bei. Insieme alle altre opposizioni noi faremo muro contro questa pessima legge elettorale che è irricevibile e inemendabile. Ha un premio talmente alto di maggioranza che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica. Credo che Meloni l'altro giorno abbia chiarito molto bene qual è il suo reale obiettivo. Bei chiede, non è un'aspirazione legittima al Quirinale? Il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione, deve essere una personalità in grado di rappresentare l'unità della nazione e di fare da garante super partes alla Costituzione. Quindi se sta pensando alle stesse o alla russa, non mi sembra che ci siano questi requisiti. Ma non è solo questo, il problema è la loro ossessione per il potere. Dopo aver perso il referendum sulla giustizia con 15 milioni di no, stanno cercando di realizzare il premierato attraverso una legge ordinaria. La legge elettorale. Ora purtroppo la rassegna di oggi finisce qui, avrei letto molto altro ma dobbiamo fermarci e ora è il momento del filo diretto, vi aspetto subito dopo la pubblicità.
7: Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
9: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
12: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
16: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
17: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
19: Suo figlio ha avuto un incidente.
20: Devo leggere il contatore, mi apre?
0: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
21: Convenienza? Ma vai da Conad!
22: Via, via!
21: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Per intervenire e porre domande a Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms WhatsApp al numero 335 56 34296.
8: È Ed eccoci con il filo diretto. Mi scuso perché molti ascoltatori stanno scrivendo che ho corso tantissimo durante gli approfondimenti, ma la realtà è che vi vorrei leggere tantissimi articoli e questo mi induce a correre. Domani cercherò di andare più lenta, ma sicuramente non riuscirò, però ci proverò, promesso. Prendiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, mi chiamo Rosanna e chiamo da Aversa.
8: Buongiorno Rosanna.
1: Salve, buongiorno. Io due argomenti,
8: sì,
1: mi hanno colpito. Il primo, le fiale di fentanyl che sono, sì, state rubate all'ospedale israelitico.
8: Sì.
1: Che io inizialmente, quando ho letto la notizia, ho detto ma perché a noi? Non me ero resa conto. Poi ho capito subito di cosa stesse parlando, perché con quelle dosi lì con quelle fiale lì hanno 20.000 dosi,
8: sì,
1: leggevo, e quindi poi oltretutto è una droga che dà immediata dipendenza, è una cosa sconvolgente, insomma, questo fatto, anche perché non c'è frazione, pare che sia, almeno così ho letto sul giornale, pare che sia stato aperto proprio con la chiave.
8: Sì, esatto.
1: Cui, sì, una superficialità gravissima, perché un medicinale così deve essere, cioè,
8: custodito al meglio.
1: Custodito, sì, al meglio, perché appunto ho 80 fiale e mo come si firma tutto questo? Cioè, è una cosa sconvolgente per la potenza di questa droga. Mm-hmm. Qui non si parla di marijuana, voglio dire.
8: Sì.
1: Si parla di un medicinale che dà la possibilità, cioè insomma, 20.000 dosi sono una marea.
8: Sì.
1: Sono una marea messe sul mercato, messe, io non so, è sconvolgente come notizia. Non so come faranno faranno, non lo so. Forse si scoprirà chi è, pare che vari dipendenti avessero le chiavi.
8: Sì.
1: Questo punto, non so. Non c'era manco una telecamera, mi chiedo.
8: Ora ne parliamo, ora le rispondo, Rosanna. E mi voleva dire una seconda cosa? Diceva, sono due argomenti.
1: La seconda cosa, sì. Ovviamente la notizia dell'omicidio-suicidio a Camaiore è una notizia ovviamente tristissima.
8: Sì.
1: Voglio dire, nelle stesse ore è stato un tentato femminicidio a Catania, una ragazza di 30 anni che era in videochiamata con le amiche e che il compagno la stava strangolando in diretta, cioè la massacrava, e sono state le amiche che erano in videochiamata ovviamente a chiamare subito la polizia, le forze dell'ordine, insomma. Ed è una cosa perché in videochiamata lui sapeva che lei era in videochiamata, quindi voglio dire, ormai si fa così, il tentato femminicidio o il femminicidio si fa alla luce del giorno, cioè senza nessuna, mm-hmm, nessun freno più.
8: Sì.
1: Oltretutto solo a giugno sono state ammazzate 4 donne.
8: Certo.
1: E il motivo erano femminicidi, non sono state uccise durante una rapina. Perché una donna uccisa durante una rapina ovviamente non rientra nei femminicidi. E
8: perfetto.
1: Quindi quando dicono, ecco,
8: Rosanna,
1: da gennaio a oggi sono 17, i giornali non ne parlano più. Questa non è più un'emergenza, ovviamente è un fatto ormai sistemico, ma i giornali non ne accennano più, a meno che non ci sia un omicidio-suicidio. Cioè, questo voglio dire.
8: Ok, Rosanna, la ringrazio per il suo intervento. Veniamo al fentanyl. Sì, esattamente quello che diceva lei, cioè queste fiale erano contenute in questa cassaforte nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, però appunto c'era una chiave che passava di mano in mano a vari dipendenti e non c'erano delle telecamere puntate su questa cassaforte. forte, quindi sarà difficile per le forze dell'ordine venirne a capo, noi confidiamo che accada. A dirla tutta, appunto, entro nel merito della sua questione. Il governo si è dotato nel 2004 di un piano antifentanyl, nonostante in Italia non ci fosse una reale emergenza, perché per fortuna noi non consumiamo, in Italia non viene molto consumata questa sostanza, che è più, è 100 volte più forte dell'eroina. Ieri io ho lavorato perché c'era questo vertice a Palazzo Chigi e addirittura mi dicevano che basta uno 0,2 milligrammi per uccidere, cioè diventano letali. Tra l'altro in un overdose hai un tempo di intervento per salvare una vita che va da 3 a 5 minuti, mentre per dire per l'eroina hai, se non erro, 40 minuti per cercare di salvare chi va in overdose. Quindi veramente è una droga terrificante, terribile. Questo piano antifentanyl, che è il motivo per cui il sottosegretario Alfredo Mantovano si è arrabbiato moltissimo ieri dalla nostra ricostruzione, ci sono delle regole, cioè, che prevedono appunto che venga detenuto in cassaforte, che ci siano insomma uno stoccaggio molto attento, un monitoraggio. Però ieri a Palazzo Chigi si è capito che ci sono state delle falle del sistema, c'è la volontà di chiuderle queste falle, e quindi si sta pensando a un giro di vite che potrebbe addirittura prevedere di intervenire penalmente con un provvedimento che estenda il reato di omessa custodia, che è prevista per le armi, anche a questo tipo di medicinale, e tutta un'altra serie di misure che in qualche modo mettano in sicurezza questi farmaci. Però è veramente complicato, perché il sistema sanitario nazionale è un sistema che, come sapete, è molto differenziato, variegato al suo interno. C'è la sanità pubblica, gli ospedali pubblici, ci sono gli ospedali privati, ci sono le farmacie, e insomma, e in più c'è chiaramente una guida regionale, una guida nazionale, insomma è complicato, però questi farmaci, però è veramente complicato, perché il sistema sanitario nazionale è un sistema che, come sapete, è molto differenziato, variegato al suo interno. C'è la sanità pubblica, gli ospedali pubblici, ci sono gli ospedali privati, ci sono le farmacie, e insomma, e in più c'è chiaramente una guida regionale, una guida nazionale, insomma è complicato. Però diciamo la volontà di Mantovano è andare, che ha un po' il pallino di questo fentanyl.

0: al tema, perché mi è capitato di andare in America per lavoro ed effettivamente ho visto questi zombie per strada e mi sono messa paura, ce ne sono tantissimi, perché è una droga che veramente ti riduce a zombie. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che mi faceva Rosanna, chiaramente i due casi che lei citava sono molto differenti tra loro. La tragedia a Camaiore chiaramente è una tragedia familiare in cui da parte mia c'è, scusate, magari non condividerete, ma anche un po' di compressione, nel senso che quest'uomo era stanco di vedere la moglie soffrire e le ha tolto la vita, e si è tolto la vita a sua volta, nel senso che è sempre un femminicidio per l'amor del cielo, però è un atto disperato di fronte, credo, perché poi non ho approfondito, però insomma questa signora pare che fosse malata da tanto tempo, il che non giustifica, perché ognuno deve disporre della propria vita, però è sicuramente diverso dall'altro caso della ragazza che stava per essere ammazzata, strangolata davanti alle amiche mentre era in call. È veramente un caso che fa rabbrividire, come tutti quelli di femminicidio. Se ne deve parlare, parlare tantissimo, per quello che mi compete, perché sono una giornalista parlamentare. A me ha fatto rabbrividire la proposta di Vannacci di abolire il reato di femminicidio, c'è stata una levata di scudi. Spero che sia stato un boomerang per Vannacci anche nel paese, cioè che la gente appunto non abbia condiviso questa sua provocazione, non lo so che cosa fosse. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Chiamo dalla Spezia, o Spezia come diciamo noi. Mi chiamo Rudy, sono un anestesista da circa 45 anni, e quando ho iniziato a lavorare il fentanyl c'era già, era uno dei farmaci base e continua a esserlo.
0: Sì.
1: Ecco, io volevo un attimo rivedere la questione, sentendo la signora prima,
0: sì,
1: che diceva 20.000 dosi, ma cioè, questo, cioè, capisco che estate i giornali debbano vendere e fare sempre notizie sensazionalistiche. Allora, 80 fiale di fentanyl sono equivalenti a 80 fiale di morfina, e sono quanto normalmente una sala operatoria media, che non fa interventi tutto il giorno, anche mezza giornata, tiene per 3 o 4 giorni, nel giro di 4 giorni sono finite. Faccia conto che una fiala di fane, quella che lei dice che uno va in overdose e muore, quando, se lei dovesse mai fare un ernia inguinale oppure un piccolo intervento per togliere, che ne so, un nodulo alla mammella, oltre all'anestesia locale, noi somministriamo o mezza o una fiale, non succede niente, la paziente è lì. Ora, io capisco benissimo che in America sia un problema enorme. Il problema del fentanyl è questo: come agisce, come tutti i farmaci morfinici, di sintesi o no. Quelli non di sintesi sono quelli che derivano dall'oppio. Quelli di sintesi sono quelli che vengono fatti in laboratorio, non col papavero, diciamo. Però agiscono tutti negli stessi posti, negli stessi punti. È questione di dosaggio. Ora, fortunatamente non credo che sia ancora un problema italiano, ma dal punto di vista di un tossicodipendente, l'eroina, la morfina hanno una durata d'azione più lunga, più bella. Il fentanyl dopo 40 minuti è metabolizzato, non c'è più. Non capisco questa roba americana, probabilmente per il fatto che è sintetizzata, è polverina, occupa poco spazio e dal punto di vista dell'economia è questo. Però dire che 80 fiale di fentanyl sono 20.000 dosi mi sembra un modo per dare un'informazione poco corretta. Poi, per l'amor di Dio, io non faccio le cose. Poi bisogna attenzione a criminalizzare una sostanza, perché i malati di tumore che hanno dei cerotti che rilasciano,
0: sì,
1: nel tempo il fentanyl, ma lo dico per esperienza personale, anche per malattie non tumorali ma dolorose, il più delle volte il paziente, quando ha superato la fase del dolore, non lo mette più.
0: Mi scusi, Rudy, in una fiala quanti grammi ci sono in una fiala? Quanto contiene?
1: Allora, ci sono 100 gamma. Un gamma è un millesimo di milligrammo.
0: Cioè, ok, Rudy, la ringrazio. La ringrazio, mi scuso, ma abbiamo tantissime telefonate, non vorrei... Allora, le dico che, le rispondo che la stima delle 20.000 dosi ieri è emersa

0: durante questa riunione che si è tenuta a Palazzo Chigi. Però le dico anche che non era una riunione dove c'erano dei politici, ma erano dei tecnici degli addetti ai lavori, e c'era anche il numero uno della direzione generale per i servizi antidroga, e quindi da lì che è emerso questo dato. I giornali hanno sentito anche degli esperti, qualcuno diceva che praticamente probabilmente sono meno di 20.000 dosi, però comunque era alto il numero. Io magari oggi mi riservo di sentire un altro esperto e domani le dirò con più precisione, però ieri, voglio dire, è stato fatto, devo dire, un lavoro molto accurato dalla stampa, quindi non so che dirle. Lei fa l'estetista, faceva l'anestesista, e quindi cercherò di capire. Dopodiché le dico che per me la guardia comunque deve rimanere alta, perché anch'io quando ho visto queste persone che ne fanno uso, mi sono chiesta: ma com'è possibile che si arrivi a usare un farmaco che ti distrugge anche visivamente? Lei dice che l'effetto finisce dopo 40 minuti, però c'è un uso smodato negli Stati Uniti, ce lo dicono i numeri, basta anche chi ha avuto modo di andare nei paesi, nelle cittadine americane, soprattutto a San Francisco, a Chicago, a New York, ha avuto modo, insomma, di vederlo, di testimoniarlo con i propri occhi. E quindi secondo me è giusto tenere alta la guardia, perché adesso noi non abbiamo questo dramma in casa, ma speriamo che non arrivi mai. Io mi ricordo gli anni 80, quando c'erano le siringhe per strada, cioè non vorrei che tornassimo a una situazione di quel tipo, quindi è giusto tenere alta la guardia. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Michele.
1: Mi chiamo Michele, telefono da Padova.
0: Sì.
1: Volevo parlare della spesa per armamenti. Allora, volevo fare alcune considerazioni. Gli USA pretendono l'aumento della spesa per armamenti a prescindere dalla funzione che le nuove armi dovranno avere. Va invece sottolineato che la spesa per la difesa e quella per la guerra non sono qualitativamente esattamente la stessa cosa. Negli USA il dipartimento si chiama della guerra, in Italia invece è Ministero della Difesa, e non è una differenza casuale, è sostanziale, perché noi per Costituzione ripudiamo la guerra, loro no. Uh-huh. Allora, sostenere che la spesa per armamenti va aumentata a prescindere dalla qualità della spesa e dallo scopo dell'aumento della medesima è fuorviante, perché esclude dalla scelta considerazioni relative alla sicurezza pubblica. Mi spiego. La scelta di come si spende per la difesa riguarda tutti, perché la presenza di basi USA vicino a città come Brescia, o addirittura dentro le città come Vicenza, Padova, Udine, Napoli, espone la popolazione civile a gravissimi rischi, che devono essere affrontati attivamente sia dalle forze antiaeree antimissile USA che da quelle italiane. Cioè, in particolare, il governo italiano si deve curare di dotare di rifugi sotterranei almeno le cittadinanze più esposte. Invece nessuno si occupa della sicurezza dei civili italiani in caso di guerra, e si parla di aumentare la spesa come se con le armi dovessimo fare chissà quale politica estera di potenza.
0: Perfetto, Michele. La ringrazio per questo suo intervento. Io in questo mi ricollego in parte al fondo che abbiamo letto oggi di Buccini sul Corriere della Sera. Cioè, secondo me è comunque l'Europa poi a un certo punto che dovrà mettere un argine, e soprattutto dovrà decidere come spendere in difesa. È molto interessante, sarà molto interessante vedere che cosa accadrà la settimana prossima ad Ankara, perché sarà uno snodo decisivo. Diciamo che io non confido molto su un'Europa tutta ad un pezzo, ma spero che prima o poi l'Europa si desti, perché appunto non possiamo lasciare che siano gli altri a decidere della nostra spesa. Ad esempio, l'Italia andrà con una spesa che è aumentata, che non è in linea però con i desiderata di Trump, che è del 2,8%, però questo 2,8% contiene uno 0,7% che è destinato alla sicurezza. Probabilmente Trump potrebbe fare le pulci anche su questo, però io credo che appunto debba essere poi l'Italia, come qualsiasi altro paese europeo, a decidere, l'Europa in particolare, delle proprie, della propria spesa in difesa. È un po' quello che è successo poi con il PEARL, che sarebbe questo meccanismo diabolico che Trump ha ideato con Ruth per costringere gli europei a comprare, o meglio gli alleati NATO, a comprare armi americane da girare poi all'Ucraina. Cioè tu avevi un elenco, dicevi l'Ucraina, da questo elenco c'era scritto l'Ucraina ha bisogno di questo, e tu Europa o altro paese NATO dovevi opzionare quello che acquistavi, però era tutto buy American, e poi girarlo all'Ucraina. Secondo me quello era un meccanismo veramente folle che solo Trump poteva appunto mettere in pista, però poi sta agli stati aderire oppure no. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Chiara. Buongiorno.
0: Salve Chiara.
2: Buongiorno, chiamo da Trieste. Senta, io volevo sollevare questo problema. Io mi recco al mare in una località vicino a Trieste, Duino Aurisina, e mi sono resa conto che anno dopo anno la spiaggia libera si è ridotta proprio a un fazzolettino, mentre le spiagge attrezzate si stanno allargando fino addirittura a non rispettare la profondità della battigia. C'è da notare che gli ombrelloni di queste spiagge sono mediamente quasi tutti vuoti, e la gente si accalca nel fazzoletto e cerca di condividere il poco spazio libero rimasto. Questo è un fenomeno che comunque riguarda tutte le spiagge italiane, perché non siamo né in Francia, né in Spagna, né in Grecia, né in Portogallo, paesi in cui le regole sono severe. Ho letto un paio di giorni fa sul Domani un'inchiesta appunto che riporta che l'80% delle spiagge lì sono libere, e invece siamo in Italia dove i rincari sono senza controllo e i privilegi di chi si impossessa di un bene comune sono ben tollerati, forse anche incoraggiati. C'è anche da segnalare il rapporto di Legambiente, che ha lanciato un SOS a conferma di questo fenomeno, cioè della riduzione delle spiagge a favore dei concessionari e quindi a favore di lobby che naturalmente a danno di tutti i cittadini. Quindi, per concludere, con amarezza capisco che questo governo, che si dichiara dalla parte del popolo, in realtà tutela queste lobby, e credo che ci vorrebbe una disciplina nazionale, non regionale come accade ora, a indicare il tetto minimo inviolabile entro cui si può impossessarsi di quello che invece apparterebbe alla gente, alla tutta la gente, a un bene comune. Questo era il mio pensiero. La ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie Chiara, la ringrazio tantissimo. Sì, lei ha centrato il punto. Le spiagge libere in Italia rappresentano comunque una minoranza che si attesta intorno al 30%, quindi il 70% delle spiagge, 70 qualcosa in più, sono spiagge appunto attrezzate dove sei costretto a pagarti il lettino, l'ombrellone, e sono normate, come diceva lei, a livello locale. Però come è giustamente ricordato, questo è un governo di centrodestra che è sempre stato a fianco dei balneatori, che è una lobby molto forte. Bisognerà vedere cosa accadrà in futuro, se il centrosinistra dovesse vincere le elezioni e se dovesse cambiare qualcosa. Effettivamente la spiaggia libera in Italia è davvero ridotta al lumicino. Io tra l'altro provengo da una città di mare, Pescara, e anche lì vedo che gli spazi per la spiaggia libera sono veramente, veramente ridotti. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno.
3: Chiamo da un paesino alla provincia di Treviso e premetto di essere completamente d'accordo con quanto esposto dalla signora precedentemente.
0: Mi dice il suo nome?
3: Ah, Beppi da Re.
0: Beppi?
3: Non ho problemi di privacy.
0: No, sì. Giusto il suo nome.
3: No, nel senso che ho anche il cognome, non c'è nessun problema.
0: No.
3: Benissimo, Betty comunque da Godega di Sant'Urbano, sì, per la precisione. Allora, dicevo appunto, d'accordo con quanto ha detto la signora precedentemente, il mio intervento però voleva vertere sui fatti di Camaiori, sull'omicidio-suicidio. Sì. che drammaticamente hanno portato, secondo me, la ribalta, il problema del fine vita, delle cure, dell'accanimento terapeutico e tutti i discorsi che vanno a seguito di questa situazione. Non le nascondo che fortunatamente io adesso sto benissimo per il momento, ma ho già pensato che nel caso dovessi ammalarmi in modo grave, eccetera, di fare anche un gesto eclatante tipo suicidio per combattere questa non volontà di affrontare il problema da un punto di vista legislativo rispetto alla scelta di fine vita che ognuno di noi dovrebbe fare. Io ascrivo tutta questa mancanza di sensibilità a quello che chiamo bigottismo che pervade la società italiana, perché bisogna ormai sganciarsi da questa idea che la vita è infinita anche quando ormai non c'è più speranza. Per cui questa era l'intenzione del mio intervento, di porre un punto di attenzione sulla mancanza al momento di una legge che permetta alle persone che vogliono tranquillamente andarsene via da questo mondo di decidere senza grossi problemi.
0: Beppe, io la ringrazio vivamente, sono parole che io condivido. Purtroppo il fine vita è sempre un tema estremamente divisivo. Da una parte c'è il centrodestra che lo guarda proprio col fumo negli occhi, ma c'è anche la sinistra che tende a dividersi poi al suo interno, perché è un tema appunto che in un paese cattolico come il nostro poi appunto diventa veramente di contrasto e di divisione. Io nel mio piccolo non posso che convenire con lei sul fatto che ognuno dovrebbe essere lasciato libero di decidere della propria vita. È una scelta di dignità, qualunque essa sia, è una scelta di dignità lottare fino all'ultimo minuto per rimanere in vita, ma una scelta di dignità anche mettere fine alle proprie sofferenze, e io credo che vadano tutelate entrambe in egual modo, però appunto vediamo che su questo non si arriva mai a vedere una luce. Ci sono sempre, si è sempre impaludati nel dibattito. C'è stato anche un recente scontro all'interno del CNR, insomma è un tema che si fa fatica in qualche modo a inquadrare in una cornice normativa che tuteli davvero qualsiasi tipo di scelta che si possa fare. Magari leggiamo qualche messaggio. Allora, mi chiedono se sono laziale. No, non lo sono, non ho capito la domanda. ok, mi chiedono. Allora, ci sono molte domande sul fentanyl, però ne abbiamo parlato. Pina Picerno si paragona a Galilei. Pinatta, tranquilla. Vabbè, ci sono un po' di, diciamo che questa apertura del riformista non è piaciuta a molti lettori. Sabrina, buongiorno. Mi scusate, ma ci sono tantissime domande sul fentanyl, quindi non vorrei essere ripetitiva, però ve ne leggo uno. Buongiorno, la questione del furto del fentanyl è grave per la scarsa vigilanza che è emersa. Credo che il vero problema sia quanto sia facile produrlo in laboratorio. No, in realtà non è affatto facile produrlo in laboratorio, nel senso che il problema non è nella gestione poi del fentanyl. Una situazione come quella che è emersa in questi giorni chiaramente mostra che non si è vigilato come si sarebbe dovuto, e quindi c'è un problema in realtà di vigilanza, e probabilmente ci vorranno delle norme più stringenti. Io credo che adesso, insomma, nell'ospedale dove è successo questo caso ci sarà un bel po' di preoccupazione, perché effettivamente tutto quello che è emerso è di un'estrema superficialità, no? Il fatto che le chiavi poi fossero a disposizione di tantissimi dipendenti dipendenti, di una decina di dipendenti, il fatto che non ci fossero telecamere, è una situazione che sicuramente andava richiamata, e credo che adesso anche tutti gli altri ospedali dove viene detenuto questo fentanyl adesso alzeranno il livello di guardia alla luce di quello che è successo a Roma. Prendiamo la prossima telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Pronto? Niente? L'abbiamo perso? È caduta la linea. Ok, intanto che aspettiamo la telefonata, magari leggiamo un altro messaggio. Ah, c'è la telefonata, pronto? Mi dicono dalla regia che c'è. Pronto? Pronto? Io però non la sento questa telefonata, purtroppo. Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto? Sì, adesso pronto? La sento.
4: Ecco, buongiorno, sono Matteo da Bologna.
0: Salve Matteo.
4: Volevo parlare di zone rosse e gestione della sicurezza in città. Mi ricollego un attimo ai fatti che sono successi, io sono di Bologna.
0: Sì.
4: Mi ricollego un attimo ai fatti che sono successi ultimamente nel Colosseo, questa grande sì. polemica di ragazzi che hanno, diciamo, festeggiato in maniera molto vivace sul, insomma, lì al Colosseo. Noi a Bologna intanto viviamo delle attività di ragazzi che in strada fanno festa, che fanno baldoria, e soprattutto nelle zone rosse, dove c'è questa grande propaganda di gestione della sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Una settimana fa abbiamo avuto Piantedosi che ha aperto la nuova questura. Il problema di gestione della sicurezza e giovani è molto complesso, e secondo me si sta usando troppo con la noi ad esempio qua di agenti, da quando è stata inaugurata la nuova questura, ne abbiamo sempre meno. I ragazzi non hanno più spazi, perché per aprire questure o per aprire zone, diciamo, di controllo, di gestione dei malviventi, viene tolto molto spazio alla comunità e ai servizi di comunità o i parchi per i giovani. Quindi si sta colpevolizzando molto una generazione che non ha più spazio, a cui non viene più data cultura, a fronte di una propaganda di sicurezza politica e social, fa vedere video di attacchi o comunque di interventi violenti verso i ragazzi, ma non si guarda mai la parte dove nelle zone rosse vengono tolti i servizi e i ragazzi vengono abbandonati a se stessi. Quindi questo mi fa molto, diciamo, mi rende amareggiato, mi arrabbio, perché soprattutto sui giornali vengono sempre fatte vedere la parte negativa di cosa succede dopo, quindi la fine di tutto un percorso che ha dei buchi incredibili, ma non si pensa, vengono mai, sul cosa succede prima a questi ragazzi e queste persone, soprattutto nella gestione della sicurezza nelle zone rosse, dove vengono abbandonati. Qui lo so che è brutto quello che sto dicendo, la polizia effettua solo la caccia al nero, ma non va mai a prendere il bianco che fornisce magari le sostanze a chi spaccia. Quindi i ragazzi sono in mezzo a questo incudine martello, non sanno più cosa fare, e poi noi ci lamentiamo da adulti di quel che fanno, ma prima c'è un discorso molto molto più serio.
0: Certo, certo Matteo, la ringrazio, effettivamente dove c'è vita, no? Poi arretrano la delinquenza e la paura, quindi poi io conosco benissimo Bologna, è una città molto viva, è una città bella, in cui tra l'altro si stanno progressivamente riducendo gli studenti proprio per i prezzi altissimi, quindi c'è anche un problema di questo tipo che sta cambiando un po' volto alla sua città. Sì, io credo che comunque ci sia dietro le zone rosse, spesso si nasconda un'illusione, scusate, cioè una promessa di maggior sicurezza che poi in realtà dovrebbe arrivare, e spesso arriva in maniera diversa. C'è un problema sicuramente di formazione, di educazione, di mancanza di famiglie dietro certi fenomeni che sono quelli di Maranza, quelli che vengono definiti Maranza, quelli che abbiamo visto al Colosseo, però in generale anche nelle città più piccole spesso ci sono, appunto, c'è un problema di sicurezza legato ai giovanissimi. Però da qui a prevedere delle zone rosse piuttosto che a fare un terrorismo su questi giovani, sicuramente non gli diamo la possibilità appunto di guardare altrove, di compiere dei passi avanti. Spesso è l'educazione quello che si costruisce, che si dà a questi giovani, che può far cambiare il volto delle città. Penso a delle iniziative, per esempio, nate spontaneamente da cittadini e che hanno cambiato il volto di molte periferie difficili attraverso lo sport, ad esempio. Quindi secondo me, anche secondo me, il cambiamento deve essere culturale più che dettato dagli altri, dall'alto, attraverso dei decreti o delle misure di questo tipo, come le zone rosse. Un problema di sicurezza, però è inutile nascondersi dietro un dito, c'è in molte città, è avvertito con forza. Io devo dire, frequento Bologna e quella sensazione di insicurezza nella sua città, Matteo, non ce l'ho, però ci sono delle realtà di questo genere. Però secondo me anche in queste realtà il cambio di passo deve essere soprattutto culturale, mentre da quel punto di vista spesso non c'è proprio nessun tipo di stimolo, di spinta da parte di chi la dovrebbe avere, cioè da parte della politica, mentre molto spesso sono dei cittadini che appunto portano avanti delle iniziative che poi cambiano il volto, cioè cambiano in parte il volto di alcuni quartieri, di alcune realtà difficili. Pronto? Prossima telefonata? Se c'è, pronto?
5: Sì, sono Ermanno, mi avete chiamato così.
0: Salve Ermanno.
5: Allora, posso parlare?
0: Sì, certo.
5: Benissimo, allora, la domanda è sulla legge elettorale.
0: Ah.
5: La legge elettorale, secondo me, è un grimaldello diabolico per lasciare la Costituzione. Adesso, che possibilità ci sono quando sarà presentata? Perché questo governo ci mette un pochissimo con la maggioranza che c'ha a approvarla adesso e a fare anche la successiva approvazione in Senato. Che possibilità ci sono che il Presidente della Repubblica, persona competente, molto equilibrata, la mandi per la verifica costituzionale alla Corte Costituzionale? E se questo non succede, che cosa possiamo fare noi? Perché non essendo legge costituzionale dobbiamo raccogliere le firme e avere tutti i tempi tecnici per indire il referendum, e questo governo c'ha anche addirittura l'arma, l'hanno già detto, di dimettersi, così fra l'altro cadrebbe il governo, non ci sarebbe alcuna possibilità di una maggioranza diversa da quella attuale di poter avere un governo elettorale. Quindi siamo veramente in un cul-de-sac, secondo me, e questo è molto pericoloso.
0: Ok, io la ringrazio. Allora, in realtà il Presidente della Repubblica diciamo che ha poteri limitati sulla legge elettorale, cioè diciamo che ha limiti ben precisi, quindi non possiamo confidare che Mattarella fermi la legge elettorale. Probabilmente l'unico modo è per chi voglia fermarla è passare appunto dalla raccolta firme. Per esempio Più Europa ne ha già lanciata una, Riccardo Maggi la sta promuovendo molto, quello è sicuramente una strada. Dopodiché Ermanno, però mi sento anche di dirle che bisogna vedere se questa legge elettorale vedrà la luce, perché ultimamente secondo me sta facendo riflettere anche lo stesso centrodestra, e i rinvii che si stanno verificando in queste settimane segnalano anche questo, perché appunto sulla scena è arrivato il generale Vannacci, quindi questa legge elettorale li costringerebbe probabilmente stringere un'alleanza che loro non vogliono in alcun modo, quindi bisogna vedere se poi andranno a dama sulla legge elettorale. E poi ci sono vari problemi interni, perché ci sono sensibilità diverse all'interno della maggioranza. Ad esempio le preferenze è la Meloni che spinge per mettere le preferenze, anche perché appunto ne ha fatto una battaglia per una vita intera, quindi già sui social insomma le presenterebbero il conto. In più c'è Vannacci che la punge su questo un giorno sì e l'altro pure, però i suoi alleati non sono d'accordo, non è d'accordo Salvini, non è d'accordo Tajani, e quando si vanno a toccare le regole del gioco, lei pensa vabbè, comunque tante volte poi litigano tra di loro ma si mettono d'accordo. Però sulla legge elettorale è un po' diverso, perché poi è la legge elettorale, no, che decide gli equilibri del prossimo Parlamento, e sia la Lega che Forza Italia comunque hanno fatto delle rinunce che potrebbero rivelarsi dei boomerang per la loro rappresentanza in Parlamento, e quindi non vogliono cedere sulle preferenze. Può sembrare una cosa secondaria, in realtà è un elemento che potrebbe far saltare il banco. E prendiamo un'altra telefonata? No, mi sa che non ha... Ah, scusate, non abbiamo più tempo. Allora il nostro filo diretto purtroppo finisce qui. Ringraziamo Fiore Liborio per la parte tecnica, redazione Maria Chiara Berenac e Filippo Travaglio. Potete riascoltarci su RaiPlay Sound e vi aspetto domani.
6: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
9: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
10: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
9: Info su conai.org.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
15: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
16: Suo figlio ha avuto un incidente.
17: Devo leggere il contatore, mi apre?
18: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
19: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
20: Ma ha provato a togliergli il libro?
21: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
22: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: 4 luglio, orgoglio americano, 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, Trump sul monte Rushmore, siamo il popolo più libero del pianeta, celebrazioni tra guerre e polemiche.
3: I migranti hanno plasmato gli Stati Uniti, dietro ogni numero c'è una persona, visita lampo del Papa a Lampedusa, l'incontro con Leonardo, 11 anni, sopravvissuto a un naufragio, simbolo di speranza.
2: Una droga letale, 80 fiale di fentanyl rubate in ospedale a Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, quantità idonea per 20.000 dosi, rafforzati i controlli.
3: Umbria Jazz, partenza straordinaria con Sting, gli intramontabili successi dell'ex Police, incanto per circa 13.000 spettatori.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli, una buona giornata a tutti voi. Dunque è il 4 luglio, 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, discorso di Trump sul monte Rushmore, non casuale la scelta del complesso scultoreo in South Dakota, con i volti di 4 presidenti, Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, simboli rispettivamente di nascita, crescita, sviluppo e stabilità della nazione. Il corrispondente.
4: America is the oldest republic on earth.
5: La più antica repubblica della Terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Trump definisce così gli Stati Uniti a poche ore dal 4 luglio in cui si celebrano i 250 anni dell'indipendenza. Dal monte Rushmore in South Dakota, con alle spalle i volti dei 4 presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, l'inquilino della Casa Bianca dedica il suo discorso all'identità della nazione. Libertà, uguaglianza, autogoverno, identità oggi però sotto attacco, avverte Trump. Assistiamo, spiega infatti, a un ritorno del comunismo, la più grave minaccia per il paese, il contrario di vita, libertà e perseguimento della felicità. Da una parte ci sono i patrioti, dice Trump, dall'altra il partito comunista fatto di immigrati irregolari, criminali e tutti quelli che non vogliono lavorare. Così sarà già alle elezioni di metà mandato, a novembre. E se i sondaggi danno per sfavorito il partito repubblicano del presidente, lui rilancia: oggi siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione anche all'Iran, afferma, e siamo economicamente più in salute che mai, è solo l'inizio, conclude, dell'epoca d'oro dell'America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Dunque la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti al tempo di Donald Trump, il commento di Gregory Aleggi, docente di storia e politiche americane all'Università Lewis di Roma.
6: La festa quest'anno è stata incentrata intorno a Trump, quindi diventa la festa del presidente e non del paese. Gli Stati Uniti festeggiano 250 anni senza quello sprint di un traguardo eccezionale, sembra sottolineare invece le sue divisioni. Quindi questa cifra tonda che capita una volta sola sembra un po' un'opportunità sprecata.
2: Leone XIV, il Papa che viene da Chicago, ha scelto di festeggiare il suo 4 luglio a Lampedusa, una visita lampo poco più di 3 ore dall'alto valore simbolico per rilanciare il tema dell'accoglienza. Al pontefice sarà donato un faro, una scultura realizzata con il legno dei barconi dei migranti. L'inviata.
7: Un messaggio di speranza e di giustizia.
8: La dignità umana non può negare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Leone XIV a Lampedusa, sulle orme del suo predecessore, Francesco, visita lampo, che parla all'Europa e all'Italia.
7: La dignità di ogni persona è necessariamente un tema politico.
8: Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni, la visita al cimitero di Calapisana per l'omaggio ai migranti morti in mare. Lì c'è la croce del piccolo Yusuf, morto in un naufragio a 6 mesi. Poi la porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Alle 10:30 Leone XIV celebrerà messa allo stadio di Lampedusa. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio e sulla remigrazione.
7: Il Papa l'ha già detto, il suo pensiero sulla remigrazione è antievangelica.
8: Ieri, vigilia del 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal in videocollegamento con Filadelfia, Papa Leone ha lanciato un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR3.
3: Alla porta d'Europa il pontefice incontrerà e benedirà 2 bambini, simbolo di speranza, Maria, nata sull'isola nel 2021, e Leonardo, 11 anni, arrivato a Lampedusa nel 2016 fra le braccia della madre morta durante il viaggio. È stato poi adottato da una famiglia di Palermo. Al microfono di Valeria Volatile, la mamma, Maria Elena Poderati.
0: Leo è molto emozionato, siamo emozionati tutti. Come dice lui, incontrerò la persona più importante. Una parola detta da lui arriva a tante persone. L'emozione è tanta anche perché non ce l'aspettavamo di poter incontrare il Papa a Lampedusa 10 anni dopo l'arrivo di Leo. È giusto raccontare chi sta su quelle barche, e su quelle barche ci sta Leo, e nella pancia della sua mamma ci stava Maria. È importante scuotere le coscienze su questo tema perché sono passati più di 13 anni dall'incontro di Papa Francesco, non è cambiato nulla, ci stiamo abituando, stiamo diventando sempre di più indifferenti.
2: In corso a Teheran i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso con la sua famiglia in un raid israelo-americano all'inizio del conflitto il 28 febbraio, in migliaia in lutto e con bandiere rosse, presenti delegazioni di paesi vicini, ma nessun europeo, ci riferisce l'inviata.
9: L'imam Hussein, il martire di Karbala, ti sta accogliendo in paradiso. Per tutta la notte anche adesso i canti religiosi dagli altoparlanti hanno annunciato il giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, secondo leader supremo della Repubblica Islamica dopo il fondatore Khomeini, morto nell'attacco che ha aperto il conflitto tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Una cerimonia funebre che è anche una prova di tenuta, di forza. Si attendono tra i 15 e i 20 milioni di persone nei 7 giorni di cerimonia. Esequie cui non partecipa il figlio e successore Mojtaba. Ragioni di sicurezza più che di salute, insiste Teheran. L'Iran ha chiuso lo spazio aereo della capitale. In strada uno schieramento di sicurezza con pochi precedenti, pronto questo a fronteggiare disordini che difficilmente avverranno. Tra i danni di guerra, la perdita di lavoro per almeno 2 milioni di iraniani, ma la solennità senza misure della festa funebre che ha inizio terrà molti semplicemente lontano dalla scena. Teheran, Lucia Goracci, GR3.
3: Mandato di cattura internazionale per l'attentatrice dell'oligarca ucraino Ermolajev e la sua famiglia nel Principato di Monaco, Anastasia Berezovska, 39 anni, sua connazionale, già nota per i suoi legami con la criminalità, ripresa nel video di sorveglianza, è stata identificata dall'Interpol. Sul braccio il tatuaggio di un serpente, con un'auto sarebbe fuggita verso il confine svizzero passando per Ventimiglia, ultimo domicilio noto, la Germania.
2: Maxi furto di fentanyl nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, sottratte 80 fiale di potente e pericolosa droga. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, particolari nel servizio.
10: Almeno una decina di dipendenti aveva accesso alla chiave della cassaforte con le 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato della droga. Nessun segno di effrazione, né telecamere. Per chi indaga, un furto su commissione o forse una talpa in azione. I dipendenti sentiti dai carabinieri a denunciare la responsabile della farmacia. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione dei militari, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
11: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
10: Da Palazzo Chigi filtra preoccupazione. Nella riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. La nuova circolare del Ministero della Salute rafforza i controlli su giacenze e stoccaggio. Elena Baiocco, GR3.
3: La giornata politica ora è ancora stallo sulla RAI dopo le dimissioni della commissione di vigilanza, fronti distanti anche sulla legge elettorale che tra 10 giorni arriva in aula.
12: È una cosa per vincere? No, vogliamo limitare il pareggio. Noi preferiamo vincere o stare all'opposizione.
13: Per Ignazio La Russa la sinistra è in mala fede, ha governato, ricorda il presidente del Senato, anche se sconfitta alle urne. La legge elettorale non serve a noi ma alla nazione, fa eco Arianna Meloni in un'intervista al Corriere, ribadendo il sì alle preferenze, osteggiate però da Forza Italia e Lega, il cui leader Matteo Salvini rivendica i dati sulla puntualità dei treni, rispondendo alla campagna del Partito Democratico sui trasporti. Andrea Casu.
14: Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi.
13: Quanto alla legge elettorale, nessun dialogo possibile, faremo muro, assicura Elie Schlein. Stessa indisponibilità sulla RAI, la destra ha occupato l'azienda, spiega la segretaria a Repubblica. Strategia condivisa con il 5 Stelle Giuseppe Conte e con Angelo Bonelli e Nicola Fratoiani di AVS, i 4 leader mercoledì saranno insieme a Napoli per aprire il cantiere del programma comune. Lucio Bondi, GR3.
2: A Padova si chiude oggi il 19° congresso nazionale della UIL con un'affermazione di distensione e impegno verso i lavoratori. L'intervista al segretario generale Pierpaolo Bombardieri.
15: Congresso che ha posto alcuni temi: come guardare il futuro, soprattutto rispetto all'intelligenza artificiale, come confrontarsi con il governo e come affrontare alcuni temi sui quali c'è una ritrovata unità con CGIL e CISL.
16: Dopo una visione condivisa con il governo, bisogna fare in qualche modo i conti con le associazioni.
15: Sì, abbiamo chiesto che parta al più presto questa trattativa per recuperare la perdita del potere d'acquisto, la stabilità dei contratti nazionali, per combattere i contratti pirata.
16: Il lavoratore chiede più soldi in busta paga.
15: Sì, ha ragione. Proviamo anche a chiedere, a rivendicare misure che riescono ad abbassare il costo del lavoro e a spostare dal lordo al netto un po' di quei soldi che stanno in busta paga. L'intervento sul cuneo fiscale, la richiesta di detassare gli aumenti contrattuali.
16: Intelligenza artificiale. Avete parlato di meno lavoro e più retribuzione per i lavoratori.
15: Siamo profondamente convinti che le grandi rivoluzioni tecnologiche vadano gestite. Pensiamo che bisogna ridurre l'orario di lavoro a parità di trattamento economico.
2: Con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR3.
3: Da oggi al via i saldi estivi in tutta Italia. Confcommercio stima un giro d'affari di oltre 3 miliardi.
2: Siamo agli spettacoli, inaugurazione stellare di Umbria Jazz sul prestigioso palco di Perugia e il ritorno di Sting. L'ex Police ha regalato una serata indimenticabile rivisitando i brani più celebri di 50 anni di carriera. La nostra inviata.
17: Buonasera, siamo molto felici di essere qui, Perugia.
18: Umbria Jazz cala subito l'asso con il ritorno di Sting al festival per la terza volta. La prima fu nel 1987 allo Stadio Curi con il concerto epocale accanto all'orchestra di Gil Evans. Questa volta si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominic Miller e Chris Maas alla batteria. Message in a Bottle in avvio di serata in fiamma ai 13.000 presenti. Pantaloni di pelle neri come la maglietta, fisico invidiabile, voce agile, Sting attinge sia dal repertorio dei Police che dai suoi album da solista. Englishman in New York, Fields of Gold, Mad About You, Brand New Day. L'atmosfera è rilassata, elegante, minimale. È musica che non ha bisogno di effetti speciali e l'ex Police, 17 Grammy a suo nome, sa di offrire alcune delle canzoni più belle degli ultimi 40 anni. Una ventina i brani per due ore di concerto che termina con due bis, Roxanne e Fragile, riflessione sulla nostra vulnerabilità, struggente messaggio in ogni nota. Da Perugia, Claudia Faiens, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Francesco Paradisi e Edmondo Cotta.
2: Dopo il meteo, pagina 3, prossimo giornale alle 13.45 da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Un aggiornamento sul traffico alle 8:58 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento un sabato mattina da Bollino Rosso con stop dei mezzi pesanti attivo fino alle ore 16. Previsioni di traffico intenso anche per la giornata di domani, domenica, caratterizzata da Bollino Rosso nel pomeriggio sera con stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade al traforo del Monte Bianco, code al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur. In A4 code a tratti tra Sesto San Giovanni e Tangenziale Nord in direzione di Brescia. In A14 code a tratti tra l'allacciamento all'A1 e lo svincolo Imola in direzione di Ancona. E in A1 nel tratto Roma-Napoli 2 km di coda per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e lo svincolo Capua in direzione di Roma. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.
21: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
22: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: Meteo Radio.
23: Previ-
4: previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, Suite per violoncello solo, terza puntata, con Luca Mosca.
6: Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e siamo arrivati in questo percorso violoncellistico bachiano alla terza suite. La terza suite, sempre, vi ripeto, l'ha scritta tutte nello stesso periodo della sua vita. Sentite Verdi, cosa dice Verdi di Bach, anzi della messa in si minore. Insomma. La messa in si minore di Bach è un po' arida, la messa in si minore. Ora, se noi sentiamo la messa in si minore, l'ultima parola, proprio l'ultimo aggettivo che noi potremmo usare è sempre arido, proprio, non, è tutto tranne che arida. In realtà noi potremmo pensare che è arido proprio l'inizio di questa suite per violoncello, perché comincia con due elementi musicali che sono i più aridi in senso stretto proprio della scrittura musicale, cioè una scala e un arpeggio, no? Ora, in realtà le scale e gli arpeggi sono molto importanti nella scrittura musicale. Pensate a Vivaldi quando fa in un concerto grosso fa, e quindi sentite, questa è una scala e questo è un arpeggio. Esattamente come fa? E come fa Bach con la scala e l'arpeggio, ma anche Schubert. È una piccola scala e poi l'arpeggio. Quindi sono due elementi che ricorrono nel melodizzare nella storia della musica classica. Quindi un inizio demenziale, ma ancora più demenziale quello che fa dopo. Sono scale. Scale che più aride di così non si può. Vi posso dire che questo è uno dei preludi che mi piacciono di più. Qui comincia a prendere forma qualche cosa. C'è una progressione. E capite? Poi comincia a prendere forma, ma tutto il pezzo è fatto di stilemi, di cliché. Quindi o di scale o di arpeggi di vario tipo, progressioni, il tutto è di una magia sospesa, incredibile. Sentiamo allora questo preludio della suite numero 3 per violoncello, in do maggiore, quindi la tonalità più idiomatica che si possa immaginare per violoncello. Do, sol, re, la, le corde vuote. E qui quindi c'è un'orgia di corde vuote. Sentiamo. Scala, arpeggio, quarta corda vuota, scala, comincia a fare scale come un ragazzino a casa che ci duole sentire tutto il pomeriggio a fare scale. Adesso qui prende forma una progressione, qualcosa di più oggettivo, riconoscibile. Un gradino sotto. Ancora un gradino sotto.

sta facendo una progressione, salendo, arriva a un punto culminante e scende con un'altra scala. Da qui quasi non ci sono più scale. Ed ecco, cominciano arpeggi. Questa è la patetica di Beethoven. Ma vedete, sono sempre comunque i due elementi fondamentali, o scale o arpeggi. Ecco gli arpeggi, vittoria totale degli arpeggi sulle scale. Sono vittoriose. Altra fase, modello, la ripetizione a un gradino sotto. Qui è finita praticamente l'unica sezione modulante, e da qui in avanti è tutto in do maggiore. Questo è il modello di una progressione, un gradino sopra. Ancora più in alto, e ancora più in alto. Qui c'è una parte fantastica, un pedale al basso, sentite? Questo sol, sol, sol, sol, sol, corda vuota, e sopra le corde superiori che fanno una progressione, come scende, no? La nota ferma al basso e sopra scende la figura, si ferma. Sentite come vibra il violoncello, sembra un pianoforte. Vibra. Modello di una progressione. Un gradino sotto. È un pezzo incredibile perché è una somma di aridità che però sommate danno un risultato sbalorditivo. Può fare quello che vuole Bach, anche con gli scale, scale e gli arpeggi. Modello di una progressione, un tono sopra, questa poi è pazzesca, ancora un tono sopra, ancora un tono sopra. Adesso prende questo elemento e lo ripete, lo ripete, lo ripete, accordo. Pausa, mai silenzio fu così, ed ecco l'inizio. Altro accordo ancora più espressivo, la dominante e la tonica. Qui potrebbe finire, attenzione, la dominante e la tonica, finito. E invece la coda. Questa è la dominante della sottodominante. Lo dico giusto per fare il gradasso, per far vedere che sono l'armonia. Trillo, ed ecco la scala iniziale, sentite, è l'inizio. Come dire, vi ho fatto sentire questo, tutto procede da questa fesseria che ho fatto all'inizio, no? E ve la faccio risentire alla fine. Questo preludio è uno dei miei preferiti perché è talmente reietto il materiale, no? Talmente uggioso, no? Che lo faccia diventare un capolavoro del genere, lo può fare solo Bach. Ecco. Ecco, tenete presente allora questo, l'allemanda. Che è una rilettura di. No, è una palese rilettura dell'inizio del preludio. Lo ripeterà anche su altri gradini, ma addirittura finisce così. No, la seconda parte finisce, il pezzo finisce così, questa allemanda. Quindi è un'apoteosi, no, della scrittura arpeggiosa e scalosa del preludio. Qui ci sono delle mirabili progressioni a due voci, facendo finta che siano due voci, invece non sono due voci, è monodico. Sentite? Avete sentito, no? Il basso e la voce superiore, oppure... Questa è una progressione, no? Oppure addirittura avete sentito?
come ci fa sentire le due voci, pur essendo un'illusione. Sentiamo questa ennesima meraviglia. Questa è proprio la scala, no, del tema del preludio. Sentite le voci?

terza sotto, ancora più grave, e la coda. Di nuovo il tema del preludio parafrasato. Di nuovo. Ed ecco il gioco delle due voci. Questa è una progressione. Cadenza dominante, tonica. Ricomincia a sviluppare. Ecco questa ascesa di doppie terze, che sono le uniche del pezzo, è una rarità, perché questa è una progressione, cadenza dominante, tonica. Ricomincia a sviluppare. Ecco questa ascesa di doppie terze, che sono le uniche del pezzo, è una rarità, perché Bach è sempre estremamente logico, poi invece le butta lì in mezzo e non le riprenderà più.

l'inizio della seconda parte è il tema, però in un'altra tonalità. E qui assistiamo allo sviluppo modulante. Siamo andati in tonalità

siamo in La minore proprio. Adesso però improvvisamente modula in Fa maggiore, qua. Però di nuovo siamo in un'altra tonalità, in Re minore, e poi in Do maggiore. Ed ecco che riprende il gioco

Eccolo, qua. Bene, possiamo sfumare questa allemanda e passare alla corrente. Vi ricordate? Nella corrente va dritto per dritto, invece di fare la scala e l'arpeggio fa solo l'arpeggio. È evidente, no, quello che sta facendo. Il gioco poi è di avere le due voci, cioè la voce acuta, grave, acuto, eccetera eccetera. Quindi c'è questo gioco di specchi, no, di arpeggi discendenti e invece di gruppetti nell'acuto. Nell'acuto è bellissimo poi il gioco polifonico, perché il gruppetto, che è questo, diventa protagonista insieme alle scale su due voci, acuto e grave. Sentite. Avete sentito come proprio si sentono le due voci? Come alla fine, anche nella parte finale, è ancora più evidente, perché addirittura divergono. Cioè la voce inferiore scende e la voce superiore sale. Sentite. E qui comincia la coda, che è bellissima, molto spagnola, e ve la commenterò mentre sentiamo questa meraviglia, la corrente.

molto lungo, ripetuto più grave. Sentite il gruppetto, tarirarara. Veramente si sentono benissimo le due voci, no? Sentite qua. La voce superiore sale, la voce inferiore scende. Qui Spagna, Spagna. Siamo in Andalusia. Modello, ripetizione. È finita la prima parte. Ripete l'arpeggio iniziale.

la fase di sviluppo. Sentite qua, si fa Scarlatti. C'è un virtuosismo quasi fine a se stesso, no? Però meraviglioso. Sentite quella scossetta elettrica. È solo lì, non ce ne sono altre. Progressione. Sale, sale, sale, sale. Ed ecco la coda spagnola. Improvvisamente siamo in minore. Ed ecco, punto culminante. Modello di una progressione di ripetizione finisce. Seconda parte di nuovo. Modello, ripetizione. Eccolo. La minore. Modello. Ripetuto tre volte. Sentite la scossetta elettrica.

Tira. Quasi un'intemperanza che nella scrittura molto omogenea di Bach spicca. Ed ecco di nuovo la coda spagnola, la sonata di Scarlatti. Quasi chi

Ecco, la Sarabanda, innanzitutto cita il nome Bach. Sapete che con la dicitura tedesca, no, il nome Bach, qui lo cita così. No, quindi non è B-A-C-H, ma ha un altro ordine. Ma sono le note che si riferiscono al nome Bach. Ed ecco. E poi. In realtà, vi ricordate? È una rilettura fantasiosa che autocita il nome Bach di una cosa che scende e che arriva nel grave. È una cosa abbastanza miracolosa. Nella ripresa, lui riprende proprio il tema. Però lo riprenderà così. Dovrebbe essere così. E invece è così. Sale. Avete sentito? Quindi invece di farlo come l'ha fatto la prima volta, lo permuta. Sentiamo questa sarabanda. Sentite.

ripercorrendo, no, il percorso del tema del preludio. Improvvisamente in minore, in sol minore, da do maggiore è andato in sol minore, ha cambiato proprio sentimento. Sentite che belle la quarta e la terza corda vuota, queste del violoncello. Terza e quarta corda. Sempre le quattro corde arpeggiate. Sale. Raggiunge il punto culminante ma in minore. Adesso sentite, sono come tre voci ed è la voce centrale, la voce in mezzo che si muove.

0: modello di una progressione. Un grande modello, perché quindi è ripetuto, parafrasato. Sentite qua.
1: Qua.
0: Fantastico, è proprio un'apertura verso l'acuto che poi viene castigata con una cadenza casta a due voci. Ed ecco questa meraviglia. Più in alto. Cinque note più in alto. Sentite due voci illusorie. Qua invece reali. Ed ecco la ripresa permutata. Sentite. Questo è l'inizio. Però con terza, quarta, prima, seconda. Non prima, seconda, terza, quarta nota, ma terza, quarta, prima, seconda. Ecco, la Bourrée, questa volta siamo passati alle Bourrée, dal minuetto siamo passati alle Bourrée, la terza e la quarta suite hanno Bourrée a questo punto, una danza, si basa su questa figura. D'altra parte la Bourrée seconda, e quindi sempre è la stessa figura che si trasforma da Do maggiore passa a Do minore. D'altra parte la prima Bourrée è tutta staccata. Invece la Bourrée è tutta legata. Fantastico. Sentiamo allora questa Bourrée. Sentite quanto è sfrontata. È come di un ospite che ti mette subito i piedi sul divano buono, cioè entra, sbatte la porta e ti mette i piedi sul divano buono. È sfrontato. Invece sentirete la seconda Bourrée, invece è di un ospite ben educato e corretto. Si siede sul divano, no?

tanti questi salti e questo ritmo troppo banale, volutamente. Cioè Bach è talmente grande che ha un rapporto con la banalità assolutamente geniale. Adesso sentite invece l'ospite beneducato e corretto, non il Puzzurro, non è Sancho Panza, questo è Don Chisciotte. Sentite qua, Don Chisciotte che pieno di poesia.

poi dicono che Bach non è teatrale, no? È teatrale nella musica strumentale, Bach. Persino nella musica.

perché questa differenza, no, che c'è fra la prima Bourré e la seconda Bourré, per dice di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Ci fa ancora di più assaporare la cafoneria proprio della prima Bourré. Sentite qua. Benissimo, possiamo sfumare e ascoltare direttamente la giga, pensando che il tema della giga è il contrario di... è la scala ascendente invece che la scala discendente. Sentiamo questa giga finale. Modello di una progressione, ripetuto un gradino sotto. Meraviglioso. La seconda corda è vuota e la terza diteggiata. E adesso è la terza ovviamente che è vuota. Sentite che roba. Come sfrutta la corda vuota, no? Ripetizione della prima parte, ecco il tema del preludio per moto contrario. Sentite le due voci, tira da da da.

Questa è seconda e prima corda. Progressione. Conclusione. Seconda parte. Comincia a sviluppare. Sentite che salti. Modello di una progressione.

sembra quasi modello di una progressione. Io mi aspetterei un tono sotto la stessa cosa, invece no, cambia. Ed ecco la parte finale, la terza corda vuota. Questa volta è la prima corda vuota, la seconda vuota,

0: Ecco, avete quindi sentito questa conclusione meravigliosa e vi rimando alla tonalità di Mi bemolle maggiore, che sarà della suite di domani. Vi parlerò abbastanza di questo Mi bemolle maggiore perché non ha corde vuote, Mi bemolle maggiore, non nella sua scala. Mi bemolle e Si bemolle sono la tonica e la dominante di Mi bemolle, ma non sono corde vuote. Quindi già cominciamo ad arrivare a una suite molto difficile. Buon proseguimento con le trasmissioni di Radio 3 da parte di Luca Mosca.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 27 dicembre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
3: Terra di sguardi, di Giovanni Carlo Federico Villa.
4: Si può arrivare a Roma in tanti modi. In treno, uscendo da una stazione che non annuncia nulla di ciò che si sta per vedere. Oppure in auto, entrando lentamente in un traffico che sembra non avere mai un centro. Oppure a piedi, magari lungo una strada che si stringe tra edifici oggi del tutto anonimi. Roma all'inizio si lascia avvicinare senza svelarsi. Poi, quasi senza preavviso, accade qualcosa. Una rovina compare tra le case. Una colonna emerge all'improvviso, una piazza si apre dove non ci si aspettava uno spazio. Roma si rivela per frammenti. Può accadere, per esempio, scendendo verso il Foro Romano. Si passa accanto a edifici contemporanei, si attraversa una strada molto rumorosa, e poi, quasi senza accorgersene, il livello del terreno muta e lo spazio si apre. Davanti agli occhi appare un insieme di resti che non si ricompongono subito in un'immagine unica. Sono colonne isolate, archi che hanno perduto la loro funzione originaria, basamenti, pietri, vuoti. Allora, camminando tra quei percorsi, si ha la sensazione che ogni elemento rimandi a qualcosa di invisibile e tuttavia di ancora presente. Il foro chiede uno sguardo diverso da quello che normalmente si riserva un monumento, perché nel foro si entra in un luogo che continua a esercitare la propria influenza su tutto lo spazio che lo circonda. E a questa stessa esperienza si avvicinava Charles Dickens, quando nel suo viaggio in Italia, uscendo dalla città in pieno Ottocento, si trovava davanti uno spazio che non aveva più alcun centro. Una stesa di rovine. Quante basterebbero per edificare una vasta città? In lontananza, degli acquedotti rovinati eppure ancora maestosi. Si slanciavano coi loro archi per la pianura, attraversandola a passi di gigante. Ogni soffio di vento che si agitava d'intorno portava e spargeva all'aria fiori e foglioline di primavera, nascenti spontaneamente tra le rovine per miglia e miglia all'ingiro. Le lodolette che svolazzavano al di sopra le nostre teste, solo rumore che venisse a rompere il silenzio spaventoso della scena, uscivano dei nidi fatti nelle rovine. È una descrizione di un'efficacia formidabile, perché si cammina e si ha l'impressione che ogni passo entri in una profondità di una storia che non ha nessun limite. Allora il presente resta in superficie, mentre sotto si accumulano strati. E quello che percepiamo proprio, un muro romano accanto a una facciata barocca, una chiesa costruita sopra un edificio più antico, una strada che segue ancora un tracciato millenario. è quello che immediatamente si coglie e che a Roma ogni attraversamento è un ingresso nel tempo. E forse è questa la sua caratteristica più singolare. In tante città il passato viene conservato più che mai nel nostro paese, però a Roma avviene qualcosa di diverso. A Roma questo passato continua a convivere con il presente. La città antica, quella cristiana, quella medievale, quella moderna, occupano lo stesso spazio. Cioè ogni epoca si sovrappone all'altra senza cancellare la precedente. E da qui nasce forse anche quella sensazione di sovrabbondanza che tanti viaggiatori hanno cercato di descrivere. Perché ogni racconto lascia inevitabilmente qualcosa fuori. Ciò che si vede rimanda continuamente a ciò che resta da vedere. E fin dall'antichità Roma è stata percepita in un modo diverso proprio rispetto a qualsiasi altra città. Viene percepita indubbiamente come una capitale e certo come un centro di potere, ma soprattutto in un modo diverso, che è quello dell'essere un punto di riferimento, un luogo capace di organizzare lo sguardo. E chi arriva a Roma ancora oggi ripete un gesto che è stato compiuto da decine, centinaia di generazioni di viaggiatori. Entra, osserva e cerca di comprendere, e scopre quasi subito che Roma richiede del tempo, richiede una memoria, richiede di camminarla. Allora, se nella puntata precedente abbiamo visto nascere l'Italia nello sguardo, con Roma accade qualcosa di più preciso. Quello sguardo trova finalmente il suo centro, e quel centro è Roma.

0: A questo popolo non pongo limiti né di spazio né di tempo. Ho dato un impero senza fine. E Virgilio, nell'Eneide, a Fara pronuncia queste parole a Giove. È una frase che non descrive semplicemente una potenza politica, ma stabilisce una visione. Roma eccede i propri confini e si proietta oltre il tempo stesso. Questa idea è il punto di arrivo di un processo storico e culturale in cui Roma si espande, organizza, incorpora. Ma nelle parole di Virgilio, questo processo si trasforma anche in qualcosa di diverso. Roma, da crescita, diventa una destinazione, un compimento che sembra già contenuto nella sua stessa storia. Infatti, subito dopo, nello stesso libro dell'Eneide, questa visione tende ulteriormente a precisarsi. Tu, o Romano, ricordi di governare i popoli con il tuo impero. Queste saranno le tue arti. Virgilio investe Roma di una funzione. La sua funzione è quella di governare, di ordinare e di dare forma al mondo. E questo è il passaggio decisivo. Roma non viene più pensata solamente come una città. Diventa un principio d'ordine, il punto da cui il mondo acquista forma e significato. E questa visione inevitabilmente si traduce anche nello spazio. Perché sono le strade romane a collegare i territori più lontani, a costruire un insieme di direzioni che colleghi il più possibile il mondo conosciuto. Anche solo limitandoci all'Italia, la via Appia, la via Flaminia, la via Aurelia sono, oltre che percorsi, delle linee che partono da Roma e ritornano a Roma. Anche quando attraversano distanze immense, mantengono sempre un riferimento preciso. Il centro è Roma. Ancora oggi, se usciamo da Roma, lungo la via Appia Antica, entriamo in una dimensione che trascende completamente il presente. I basoli, le grandi pietre levigate dal passaggio della storia ci obbligano a rallentare il passo, perché non si cammina con naturalezza su quella superficie a cui non siamo più abituati. Dobbiamo procedere con attenzione. Sentiamo sotto i piedi una materia di cui percepiamo il suo aver attraversato i secoli. Ai lati abbiamo tombe, abbiamo resti, abbiamo dei muri che emergono dalla vegetazione. È una strada che continua a esistere, che rende visibile ciò che il tempo ha trasformato. Un sistema in cui ogni via aveva un'origine precisa e una direzione chiara. Camminare sulla Appia Antica significa percepire Roma come un punto da cui tutto si irradia. E chi è riuscito a cogliere in modo meraviglioso questo passaggio dalla città allo spazio aperto e con una sensibilità, una precisione formidabile, è stato Rainer Maria Rilke.
1: Dalla colma città che dormirebbe lieta sognando le sue terme celse, dritta si stacca e irrompe nella febbre questa via delle tombe. E le finestre degli ultimi poderi, ora, la incalzano con un malvagio sguardo. Essa lo avverte lancinarle la nuca, e più s'affretta a proceder struggendo, infin che sbocca nell'ante all'aperto, e leva supplice verso i cieli il suo vuoto, e ansiosa spia se sguardo di finestra la saetti. Poi, mentre accenna ad avanzar securi ai lontani acquedotti, ecco che i cieli scambian con essa un più tenace vuoto. Rainer Maria Rilke, Campagna Romana, da Liriche scelte e tradotte da Vincenzo Errante.
0: Come abbiamo sentito da questi versi di Rilke, la strada esce dalla città come una prosecuzione del suo corpo. Anche lontano dalle mura continua a rendere visibile la presenza di Roma, continua a rendere percepibile la grande massa della città. E lo stesso principio che troviamo nel Foro Romano attraversato. Oggi ci appare appunto come un insieme di rovine sparse, ma conserva ancora la struttura di uno spazio pensato per concentrare il potere. Questo è lo spazio urbano in cui il potere si mostrava, si organizzava, si rappresentava, e anche nella frammentazione attuale si avverte ancora una struttura, perché le colonne isolate, gli archi spezzati, i resti degli edifici continuano a suggerirci un ordine. Attraversare il foro significa entrare in uno spazio pensato per essere il centro. Gli autori antichi hanno colto questo aspetto e l'hanno restituito con grande efficacia nei loro testi. Plinio il Vecchio, descrivendo le opere della città, insiste sulla loro quantità e sulla loro grandezza, come se il problema fosse raccontare una concentrazione senza paragoni. Roma diventa il luogo in cui tutto si accumula: ricchezze, opere, persone, storie. Questa concentrazione produce un effetto molto preciso. Rafforza l'idea che Roma sia qualcosa di assolutamente unico. E ciò che è unico diventa inevitabilmente un riferimento, perché ogni confronto finisce per misurarsi con Roma. È da qui che nasce un modo di pensare che ha attraversato i secoli. Le città, le istituzioni, perfino i monumenti finiscono per essere valutati in relazione a Roma. Cioè la città diventa il parametro attraverso cui si giudica la grandezza. Perché Roma è la misura, è qualcosa che definisce il contenimento degli altri. Ed è questo il punto che Virgilio nell'Eneide è riuscito a fissare con maggiore chiarezza: l'imperium sine fine, l'impero senza fine che supera la dimensione geografica e diventa una forma di pensiero, cioè l'idea dell'ordine universale. E questa idea continuerà a operare anche quando le condizioni storiche cambieranno, anche quando l'impero non esisterà più nella sua forma originaria. Allora, anche in quel momento, la centralità di Roma resterà attiva nello sguardo d'Europa e del mondo. Perché, in fondo, da questo momento, Roma continua a esistere anche oltre la propria storia. Continua a esistere come idea, come memoria e come riferimento.

O Roma nobilis, orbis et domina, cunctarum urbium excellentissima. Questa è l'apertura di uno dei canti dei pellegrini medievali. O Roma nobile, signora del mondo, eccelsissima tra tutte le città. Questa non è la voce di chi governa, non è la voce di chi descrive da lontano, è la voce di chi si mette in cammino. In queste parole Roma appare come una meta verso cui ci si dirige. Nel Medioevo il movimento verso Roma diventa uno dei grandi fenomeni della storia europea. Dalle regioni del nord Europa, dalle isole britanniche, dalla Francia, dalla Germania, si intraprendono dei viaggi lunghissimi, in cammini che sono lenti, esposti, incerti, perché si attraversano dei territori sconosciuti, si incontrano lingue diverse, si superano ostacoli naturali di grande impegno. Però c'è sempre una meta chiara nella mente di ciascuno: Roma. Ancora oggi, seguendo a piedi gli ultimi tratti della Via Francigena, si può intuire qualcosa di questa esperienza. Perché il paesaggio si modifica lentamente, le campagne si aprono, la presenza della città si avverte prima di essere visibile. Roma appare gradualmente allo sguardo. Si entra come in una zona di avvicinamento, fatta di attese, di segni progressivi, di anticipazioni. È lo stesso movimento che i pellegrini medievali conoscevano molto bene. Un ingresso graduale che non coincide con un punto, ma con un percorso. Questo orientamento costruisce una rete che attraversa l'intero continente. Per secoli delle città lontanissime tra loro hanno finito per essere collegate dalla medesima direzione, si sono sviluppate grazie a questa direzione. Lo si vede molto bene nei testi che registrano il viaggio. Uno dei più emblematici in tal senso è il resoconto di Sigerico, l'arcivescovo di Canterbury, che alla fine del X secolo ci dà una delle linee più essenziali, perché abbiamo una sequenza di 79 tappe che vengono notate una dopo l'altra. Sono le submansiones, cioè le soste. Questo è l'elenco delle submansiones: Roma, Sutri, Viterbo, Monte Fiescone, Acqua Pendente, San Quirico d'Orcia, Siena, Colle di Valdelsa, San Gimignano, Lucca, Camaiore, Carrara, Luni, Pontremoli, Fornovo di Taro, Piacenza, Pavia, Vercelli, Ivrea, Aosta, Gran San Bernardo e poi attraverso la Svizzera, la Francia e quindi Canterbury. Mamma mia, l'elenco sembra quasi arido, ma ha quasi un elenco telefonico di una volta. Eppure, proprio questa sequenza di nomi rende visibile una geografia nuova, perché sono dei luoghi lontani che entrano in relazione perché appartengono allo stesso percorso. Ogni tappa esiste perché conduce a Roma e da Roma parte, perché il percorso prende forma a partire dalla meta. L'itinerario di Sigerico è proprio una delle più antiche relazioni di viaggio della Via Francigena, quella che è anche stata definita la Via Romea, il pellegrinaggio che ci porta nella città dei papi e costituiva in epoca medievale una delle più importanti vie di comunicazione. E bisogna anche ricordare come questi 1600 chilometri Sigerico li percorsi in 79 giorni e per lo più a piedi. E accanto a questi itinerari che si sviluppano poi dei testi di altro tipo, destinati invece a chi è arrivato. Sono i Mirabilia Urbis Rome. Qualcosa di diverso, potremmo dire, da una guida moderna, perché oltre a indicarci dove andare, insegnano come guardare. Mirabilia Urbis Rome ci elenca le meraviglie della città, le chiese, le reliquie, i monumenti, intrecciando degli elementi storici con quelli leggendari. Roma viene costruita come un sistema di significati
che vanno riconosciuti e interpretati. E uno dei primi segni per chi arriva è ovviamente San Pietro, che non è soltanto una basilica, ma il punto verso cui il viaggio tende fin dall'inizio. E ancora oggi, entrando nella piazza di Bernini, percepiamo qualcosa di quella concentrazione formidabile di senso che doveva avere quasi 2000 anni or sono. Lo spazio si allarga, la basilica domina lo sguardo e tutto sembra convergere verso quel punto. Per il pellegrino medievale questo era il compimento del viaggio, il punto in cui il movimento trovava una forma. Allora, certamente le rovine hanno un ruolo centrale. Archi, colonne, resti di edifici antichi vengono osservati e interpretati. Sono delle tracce che continuano a parlare. Il pellegrino non si limita a vedere ciò che è presente, legge anche ciò che resta. E allo stesso modo le chiese custodiscono reliquie che collegano il luogo a una dimensione più ampia. Il viaggio è anche e sempre un attraversamento di significati. Ogni tappa, ogni luogo visitato si inserisce in una rete che trova in Roma il suo punto di convergenza. Oh Roma nobilis! Ritorna così come una dichiarazione che riassume tutto questo. Roma resta signora del mondo. La sua forza si manifesta nella capacità di attrarre, di raccogliere, di dare senso a un movimento che coinvolge tutta l'Europa. E la centralità che cambia direzione. Ora il movimento converge verso Roma e proprio in questo movimento si rafforza. Arrivare a Roma significa completare un percorso che ha una forma riconoscibile. Significa entrare in uno spazio in cui il sacro, la memoria e la rovina convivono. La città si offre come un insieme di segni che chiedono di essere riconosciuti. E per questo nel Medioevo Roma continua a occupare un posto unico nell'immaginario europeo. Migliaia e migliaia sono gli uomini e le donne che si mettono in cammino verso una città che molti non hanno mai visto e che pure sento di conoscere già. È il segno di come Roma abbia superato i confini della geografia, come sia diventata una destinazione dello spirito, prima ancora che una destinazione di viaggio.

Beati chi habitant in domo tue, Domine. Beati coloro che abitano nella tua casa, Signore. Il salmo accompagna il cammino, ripetuto a voce bassa, quasi a tenere il ritmo dei passi. Il pellegrino avanza lentamente, giorno dopo giorno, attraversando strade che non conosce, entrando in città estranee, chiedendo ospitalità, cercando acqua, cercando un riparo per la notte. Il viaggio è lungo, spesso più lungo di quanto si fosse immaginato all'inizio. Non ha la forma di una linea continua. Si interrompe, rallenta, in tanti casi devia, e tuttavia mantiene una direzione. Roma. Roma è presente lungo tutto il cammino, nelle preghiere, nei racconti ascoltati. Ogni incontro aggiunge un frammento, ogni tappa avvicina, il pellegrino si muove dentro un'attesa. E quando finalmente la città appare, il pellegrino scopre qualcosa che nessun racconto aveva potuto preparare completamente. Roma non è una città sola, è una città fatta di tempi diversi. Perché ci sono le basiliche che custodiscono la memoria dei martiri e degli apostoli, ci sono le rovine che raccontano la grandezza dell'antica Roma, e intorno a esse, dentro a esse, con esse, si sviluppa la città della vita quotidiana medievale: le case, i mercati, le strade, i conventi, gli ospedali per i pellegrini. E nel giro di poche ore si può passare da San Pietro al Foro, da una reliquia a una colonna spezzata, da una processione a un frammento dell'antico impero. La città ci costringe continuamente a cambiare prospettiva. Roma si annuncia lentamente. Prima le campagne, poi le costruzioni, poi i resti che emergono come segni isolati. E ancora oggi, arrivando a Roma a piedi, si percepisce questo stesso ritmo. Perché l'ingresso arriva per passaggi successivi. Si attraversano dei quartieri che sembrano periferia, poi improvvisamente compaiono dei segni antichi, poi ancora degli spazi contemporanei, perché la città si lascia attraversare, non ci si consegna in un solo colpo. Ed è solo entrando che qualcosa si chiarisce per accumulo, potremmo dire, mai per insieme. Le chiese, le reliquie, le piazze, le rovine, ogni luogo appartiene a una storia diversa, e tuttavia tutte queste storie convivono nello stesso spazio. Ogni luogo conferma ciò che il pellegrino ha immaginato, ma nello stesso tempo lo modifica, perché Roma supera sempre l'attesa. Nel Mirabilia, Urbis Rome, questo momento è preparato in anticipo. Il testo guida lo sguardo prima ancora che lo sguardo si formi, indica cosa vedere, cosa riconoscere, come interpretare. È un accompagnamento dello sguardo e far sì che il pellegrino arrivi già orientato. E tuttavia l'esperienza diretta è quella che introduce uno scarto, perché è la suggestione di ciò che tocchiamo materialmente e direttamente a portare sempre a un'esperienza. Le dimensioni, la quantità, la sovrapposizione dei segni producono un effetto che le parole non riescono a contenere del tutto, perché Roma non si lascia mai esaurire in un elenco. Ogni luogo rimanda a un altro luogo, ogni segno apre una possibilità di lettura. Il pellegrino si muove tra le grandi basiliche: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura. Ancora, se percorriamo questi luoghi uno dopo l'altro, percepiamo che non si tratta di visite isolate, è un itinerario, sono le tappe, sono la sequenza di tappe di una città che si attraversa avendo in ciascun momento un significato preciso. Le distanze non sono soltanto fisiche, sono anche simboliche. Ogni basilica rappresenta un punto di accesso diverso alla città, un modo diverso di entrare nella sua storia. E così il pellegrino cammina, si ferma, osserva, prega, e nello stesso tempo attraversa
uno spazio in cui il passato è visibile dappertutto, perché le rovine fanno parte del presente, sono parte della città, e questo inevitabilmente ci produce una percezione particolare del tempo, perché quando il passato e il presente convivono nello stesso spazio, si fa sì che ciascuno di noi cammini dentro una continuità che tiene insieme secoli diversi, e questa continuità entra in noi. È per questo che il viaggio non si conclude semplicemente con l'arrivo. Arrivare a Roma significa entrare in un movimento nuovo, in cui lo sguardo si sposta, si adatta e cerca di orientarsi tra livelli diversi. Beati chi habitant ritorna allora come una formula che assume un significato nuovo, perché non riguarda più soltanto il luogo sacro, riguarda l'esperienza. E se a Roma significa abitare, anche solo per un breve tempo, dentro un sistema di significati che supera il singolo individuo. E quando il pellegrino riparte, qualcosa resta. Oltre al ricordo dei luoghi visitati, una trasformazione dello sguardo. Roma diventa il riferimento che continua ad agire dopo la partenza. Il viaggio finisce, ma lo sguardo continua. Perché chi lascia Roma porta con sé molto più del ricordo di una città. Porta l'esperienza di un luogo in cui il passato crea presente e guarda il futuro. Ed è dentro questa Roma complessa, stratificata, attraversata da memorie diverse, che nei secoli successivi maturerà una domanda molto precisa: come tenere insieme ciò che appare disperso? E la domanda che più di ogni altro verrà fatta propria da Dante Alighieri.

Roma quanta fuit, ipsa ruina docet. Quanto grande fu Roma, lo insegnano le sue rovine. Il verso, che è attribuito alla tradizione umanistica e ripreso spesso nei secoli, condensa un'esperienza che a un certo punto diventa inevitabile. Ciò che definisce Roma si definisce tanto per ciò che esiste quanto per ciò che resta. Le rovine diventano un linguaggio, parlano della grandezza, della perdita del tempo e nello stesso tempo producono un effetto preciso sullo sguardo. Chi arriva a Roma vede una città che continua a vivere dentro ciò che rimane. Allora, per comprenderlo davvero, basta fermarsi davanti al Colosseo. Anche se ci si ferma all'esterno, guardando la sua struttura, si percepisce una scala che non appartiene più al presente. Le arcate sovrapposte diventano una nuova misura. Ciò che si vede basta già far immaginare la folla, i rumori, gli spettacoli, la vita che riempiva quello spazio. La rovina ci rende percepibile il passato. E se si sale poi sul Palatino, lo sguardo cambia ancora. Dall'alto il foro è un sistema. Le distanze si accorciano, i rapporti tra gli spazi diventano leggibili. Ciò che dal basso sembrava disperso, sembrava un insieme di frammenti, acquista una forma. E uno dei luoghi in cui si comprende meglio il senso di quella frase, ipsa ruina docet, è la rovina stessa a insegnare, attraverso ciò che resta. Questo cambia profondamente il modo in cui Roma viene raccontata. Se nel Medioevo era soprattutto una meta, ora diventa anche un luogo di contemplazione, in cui ci si ferma, si osserva e si interpreta. Le rovine non chiedono soltanto di essere conosciute, chiedono di essere comprese. È in questo passaggio che si apre una nuova stagione dello sguardo, quella stagione che troverà pieno sviluppo nei secoli successivi, quando gli umanisti, i viaggiatori, gli studiosi tornano a Roma per leggere le tracce dell'antico. Cercano la forma, la misura, la memoria di una civiltà che continua a esercitare una forza. Roma diventa così un luogo doppio, il luogo in cui il presente e il passato stanno insieme, la città viva e la città della memoria. E questa duplicità non si risolve mai completamente, perché è una tensione continua che alimenta lo sguardo di ciascuno di noi. È quello che avvertiva anche Harry James quando descrive la campagna romana. Per tutto l'inverno non avevo fatto altro che guardare attraverso la campagna il profilo liberamente sinuoso dei colli albani, con le città luccicanti sui suoi declivi purpurei, simili a vaghe chiazze di sole nell'ombra di una nuvola. Roma continua a essere percepita anche attraverso ciò che la circonda, come se la città si estendesse oltre le proprie mura, dentro il paesaggio stesso. E ancora, attraversando la via Appia, scrive: una passeggiata in carrozza fuori porta San Giovanni lungo la via Appia Nuova. Il grande panorama si apre dinanzi ai vostri occhi. Vallette e pianori che si susseguono tra il verde e il bruno della campagna, arcate di rute di acquedotti, l'azzurro profondo e ricco d'ombre dei colli albani. Anche qui le rovine non sono separate dal presente, continuano a determinare il modo in cui il paesaggio viene visto. Roma, quanta fuit, non è soltanto un elogio della grandezza perduta, è un modo di dire che il tempo, invece di cancellare, rende visibile. Ciò che resta è sufficiente a costruire un'immagine. Ed è proprio questa immagine che continuerà a operare nei secoli. Roma diventa una scuola, un modello, un confronto, inevitabile per chiunque voglia comprendere l'arte, la storia, la forma delle città. E questo inevitabilmente ci introduce ciò che accadrà nelle prossime puntate, quando nei secoli successivi i viaggiatori del nord inizieranno a scendere verso la penisola e Roma continuerà a occupare un posto privilegiato nello sguardo europeo, perché è il luogo da vedere e da comprendere. E allora vale sempre la pena tornare al principio, a quell'arrivo incerto, a quella città che non si offre subito, che si lascia scoprire per frammenti. Ora quel movimento acquista un senso più preciso. Roma richiede tempo perché contiene tanti livelli di significare da comprendere. E allora
vale sempre la pena tornare al principio, a quell'arrivo incerto, a quella città che non si offre subito, che si lascia scoprire per frammenti. Ora quel movimento acquista un senso più preciso. Roma richiede tempo perché contiene tanti

0: viene guardato, paragonato ad essa.
1: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa, a cura di Diego Marras. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
9: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
10: Suo figlio ha avuto un incidente.
11: Devo leggere il contatore, mi apre?
12: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Le meraviglie. Estate nei borghi. Letino, raccontato da Natalino Russo.
15: Siamo nel Matese, un massiccio montuoso dell'Italia meridionale. Un massiccio che separa o forse unisce la Campania e il Molise, e siamo a circa 1000 metri di quota. Siamo arrivati fin quassù per raccontare un borgo che si chiama Letino, che è stato inserito dal Touring Club Italiano nell'elenco dei comuni bandiera arancione. E per arrivarci partiamo da un posto che si chiama Miralago, che c'è, è proprio il posto dove ci troviamo in questo momento, e si chiama così evidentemente perché è un affaccio, un grande terrazzo naturale su un lago che si trova un centinaio di metri più in basso rispetto al posto dove ci troviamo. È un grande lago con dei canneti, un posto molto ameno, silenzioso e selvaggio, una conca carsica gigantesca. Questo è il lago carsico più alto d'Italia, proprio perché si trova a 1000 metri di quota, ed è ubicato in fondo a una grande depressione circondata da montagne. Immaginate, davanti a noi abbiamo delle grandi pareti di roccia calcarea traforate da grotte che occhieggiano, buie. In lontananza ci sono versanti ripidi, i versanti ripidi delle montagne avvolti da maestose faggete, e ancora più su, molto in lontananza, quasi perse, smarrite in questa distanza, si vedono i prati di alta quota al di sopra dei 1400-1500 metri che ondeggiano dolcemente accarezzati dal vento, e ancora oltre la cima del Monte Miletto, che è una delle cime più importanti dell'Appennino meridionale, che raggiunge i 2050 metri, è una grossa piramide quasi appuntita che svetta sul paesaggio generalmente dolce dell'Appennino, un paesaggio modellato da millenni, da decine di migliaia di anni di erosione. E un po' più verso destra una cresta un po' più dolce, diciamo una sorta di gobba meno appuntita rispetto al Monte Miletto, che è il Monte Gallinola, appena più basso rispetto al Miletto, circa 100 metri più basso del Miletto. E partiamo da qui per raccontare la storia che oggi ci porterà a Letino. Il lago che si trova sotto i nostri piedi, come dicevo, un centinaio di metri più in basso, è generalmente pieno d'acqua, soprattutto

0: nelle stagioni in cui le nevi si sciolgono, ed è un posto davvero incredibile, molto frequentato dagli amanti del birdwatching, perché qui nidificano o sono di passaggio uccelli come gli svassi, i germani, gli aironici nerini e tanti altri. E anzi, in alto nel cielo, spesso anche senza binocolo, si riesce a scorgere l'aquila reale che volteggia ed è tornata tra queste montagne, che anche per questo sono state da poco dichiarate parco nazionale. Ma torniamo al lago. Dicevo che il lago è spesso pieno d'acqua, è un lago naturale che però per sua natura tenderebbe a svuotarsi, perché è circondato da inghiottitoi che, proprio per la natura carsica di queste montagne, bevono tutta l'acqua. Se non che un secolo fa, negli anni 20 del Novecento, furono costruite delle dighe e dei terrapieni che impedirono al lago di svuotarsi. E questo perché? Perché l'acqua servì e tuttora serve, convogliata da una gigantesca tubatura fino all'abitato di Piedimonte Matese, che si trova sul versante campano, 800 metri più in basso di qui. Quest'acqua alimentava e alimenta una centrale elettrica. Quindi è un lago, per così dire, parzialmente naturale, che oggi ha acqua tutto l'anno proprio perché ci sono queste dighe. Ma la storia che voglio raccontarvi ha parzialmente a che vedere col lago. Perché? Perché nell'aprile del 1877, siamo nel periodo post-unitario, l'Italia era stata unificata solo 16 anni prima, qui passò un gruppo di anarchici internazionalisti. E probabilmente, sebbene ancora le dighe non fossero state costruite, trovarono il lago pieno d'acqua, perché era l'inizio della primavera, le nevi si stavano ancora sciogliendo, e quindi io mi immagino questo gruppo di persone che, partite da un paesino che si trova sul versante meridionale della montagna, attraversarono il Matese, passarono qui dove ci troviamo noi adesso, videro questo lago pieno d'acqua e proseguirono in direzione nord per andare proprio verso Letino, che è il posto dove andremo anche noi oggi. Chi erano questi camminatori ante litteram? Era un gruppo di anarchici, come dicevo prima, capeggiati da Cafiero e Malatesta, che erano personaggi di spicco dell'anarchismo internazionalista dell'epoca, che nei mesi precedenti, appunto a quell'aprile del 1877, avevano organizzato, mediante una serie di riunioni ovviamente segrete, un gruppo di rivoluzionari. Loro pensavano di sfruttare l'isolamento, il fatto che il Matese fosse una montagna così naturalmente protetta, poco accessibile, per far partire da qui, da queste montagne del sud Italia, una rivolta, una vera e propria rivoluzione. Immaginiamo che all'epoca l'Italia era stata appena unificata, ma questa unità non era percepita da tutti come un fatto positivo. Soprattutto nel sud Italia esistevano delle grandi sacche di insoddisfazione, soprattutto contadini, pastori, le classi meno agiate vivevano l'unità come una grande macchina burocratica che non gli facilitava la vita. E quindi Cafiero e Malatesta pensarono di utilizzare contadini e pastori come forza per portare avanti questa rivoluzione. Partirono appunto dal paese di Letino, passarono di qui e attraversarono le grandi vallate centrali del Matese e in un paio di giorni di cammino raggiunsero Letino. Noi adesso ci mettiamo sulle loro tracce, ovviamente non andremo a piedi, ma seguiremo la strada. Una strada bellissima che attraversa longitudinalmente tutto il massiccio e attraverso grandi pianori, boschi e luoghi molto selvaggi arriveremo al paese dove siamo diretti. Il paesaggio che ci circonda è davvero, oserei dire, magico. Nelle acque del lago si rispecchiano le cime e formano un paesaggio speculare, c'è cioè un sopra di cime, di creste, di boschi, di grandi prati che si aggrappano dolcemente a versanti talvolta inclinati, altre volte proprio verticali, vere e proprie pareti, e in basso questo paesaggio è ripetuto, è riflesso nelle acque del lago. E immaginate delle macchie di canneti e di acque perfettamente immobili, nelle quali si intravede l'azzurro del cielo e in parte anche il colore delle rocce. Questa roccia calcarea, che come vedremo si è formata in milioni di anni, ha un colore grigiastro e caratterizza buona parte dell'Appennino, ma soprattutto questa montagna. Tra i canneti, oltre agli uccelli, si possono intravedere spesso, soprattutto nella bella stagione, persone che si muovono in canoa, in kayak. Questo è uno dei posti più frequentati dagli amanti del kayak, perché le acque sono tranquille, sono basse, è un lago sereno, privo di pericoli, e quindi è il posto ideale dove fare delle splendide escursioni con questo mezzo, che è la canoa, che permette anche di osservare la fauna selvatica senza disturbarla. Tutto intorno la conca del lago è circondata da faggete che sono davvero maestose, alcuni alberi sono alti oltre 20 metri e qui sul Matese si trovano alcune tra le faggete più vaste e intoccate dell'Appennino, dell'intero Appennino. È un posto anche molto frequentato dagli escursionisti, e la recente istituzione del Parco Nazionale sta dando a questo luogo una visibilità internazionale, e qui vengono tantissimo persone a camminare anche da tutta Italia, ma anche da altri paesi d'Europa, proprio per il fascino che questa montagna ha. Tra l'altro, dalle cime più alte, che sono appunto il Miletto e la Gallinola, nelle giornate serene si può addirittura vedere sia il versante adriatico sia quello del Tirreno, e lo sguardo spazia liberamente fino al Vesuvio e fino alle isole del Golfo di Napoli. Si vedono chiaramente la cima del Monte Pomeo di Ischia, Capri e tutte le montagne del Preappennino campano. Ma ora, come vi dicevo, ci mettiamo sulle tracce della banda del Matese, degli Anarchici, e andiamo verso il Borgo di Letino. Lungo la strada che percorriamo in macchina costeggiamo questo grande lago. Intorno a noi fanno capolino di tanto in tanto delle greggi, questo è il regno delle pecore, delle mandrie di vacche e anche dei cavalli che pascolano liberi. Qui e lì continuano a occhieggiare grotte carsiche, inghiottitoi, ma anche sorgenti. Poco più avanti, superata una grande zona di boschi, di maestosi faggi, entriamo nella Piana delle Secine, che è un altro grande campo carsico. Anch'esso fu in ere passate un lago che poi si è svuotato ad essere rimasta solo una pianura al fondo di una grande depressione, e anche qui perché ci sono inghiottitoi ovunque. Ma un po' più avanti incontriamo anche un torrente che sbuca da un gran numero di sorgenti carsiche, è il torrente Lete, ha un nome mitologico. Il Lete è il fiume dell'oblio nella mitologia classica ed è citato anche da Dante nel Purgatorio. E scopriremo un po' più avanti le sorti di questo fiume, che anch'esso si inabissa in grotte, poi torna di nuovo a vivere come se fosse un essere vivente, e quindi scompare e riappare più volte, e ha un destino che scopriremo un po' più avanti mentre seguiamo la nostra strada verso il paese di Letino, che comincia a intravedersi all'orizzonte davanti a noi in lontananza, ma ci arriveremo tra poco. E così eccoci qui a Letino, che si prospetta davanti a noi arroccato sulle rocce e quasi mimetizzato con la roccia di questa montagna, perché è interamente costruito in pietra calcarea, quindi è un grumo di case, di abitazioni, di stradine, di vicoletti interamente costruiti in calcare. È un posto facilmente difendibile proprio per la sua conformazione e posizione, ed è evidente che fu anche in passato facilmente difendibile. Proprio per questo fu scelto dagli artefici di quella banda del Matese, di quel tentativo di rivoluzione, da Cafiero e Malatesta, come luogo da cui far partire la rivolta dei contadini e dei pastori. E io me l'immagino, immaginiamo questo gruppo di persone che arriva qui alle appetitino dopo aver camminato, dopo aver attraversato tutta la montagna, e c'era evidentemente ancora neve sui versanti settentrionali in quell'aprile del 1877, quindi arrivarono qui stanchi, affaticati, però riuscirono a impossessarsi del paesino, del borgo di Letino. Raggiunsero il municipio, staccarono dalla parete il ritratto del re e dichiararono caduta la monarchia, poi distrussero gli archivi e diedero fuoco ai documenti del catasto che certificavano le proprietà, manomisero i contatori meccanici dei mulini, che erano lo strumento utilizzato per applicare la tanto detestata tassa sul macinato, e riuscirono a riscuotere un grande consenso presso la popolazione, presso gli abitanti del posto. Enrico Malatesta probabilmente pronunciò un discorso in cui spiegò lo scopo di questa rivolta, che era abolire la proprietà privata e dare la terra a tutti e distribuire equamente il potere. Questo suscitò l'applauso degli abitanti del posto, che si dichiararono perfettamente d'accordo con questa linea e chiesero ai rivoluzionari di portare a termine l'operazione. Ma a quel punto la leggenda racconta che Malatesta diede una risposta secca, prese la parola e nella piazzetta centrale del paese, circondato dalla gente che lo acclamava, pronunciò le seguenti parole, e le pronunciò in un italiano che confina quasi col dialetto campano, e disse: i fucili e le scuri ve li abbiamo dati, i coltelli li avete, se volete facite, o se no vi fottite. Praticamente disse: noi vi abbiamo indicato la direzione da seguire, sentite le campane del campanile della chiesa del paese, che tra l'altro è un campanile che fu una torre difensiva, poi trasformato in campanile. E quindi Malatesta disse: vi abbiamo indicato la strada da seguire e adesso tocca a voi, anche perché i rivoluzionari dovevano occuparsi dei paesi intorno. Andarono a occupare anche il vicinissimo borgo di Gallo del Matese, che si trova a poca distanza da qui, e persino il prete di Letino fu d'accordo, disse che tutto sommato anche il Vangelo aveva dei precetti, seppur indicati in maniera metaforica, dei precetti socialisti. Quindi l'operazione sembrò avere successo, però ovviamente ben presto arrivò qui l'esercito, il paese fu circondato da centinaia di soldati, i rivoluzionari riuscirono a resistere per ben 4 giorni, ma poi si arresero, furono arrestati, e la storia ebbe un epilogo, diciamo così, triste. Poi la fecero franca, nel senso che non furono condannati a morte, per ragioni che adesso sarebbe troppo lungo raccontare qui, però quell'avventura rivoluzionaria, quella breve parentesi, è rimasta avvolta da un alone di leggenda e di mito che vive tuttora. Questo posto, Letino, è stato frequentato nei decenni scorsi, ma spesso nel Novecento anche da artisti venuti qui in cerca di ispirazione, probabilmente proprio mossi da questo mito della banda del Matese. E negli anni 60 vennero addirittura qui gli Intillimani, il gruppo cileno che già all'epoca era molto famoso ed era molto conosciuto e anche fonte di ispirazione per le sinistre di tutto il mondo. E quel viaggio degli Intillimani a Letino è raccontato da uno splendido documentario della RAI, narrato dalla voce inconfondibile di Ugo Gregoretti, che li seguì, li intervistò, incontrò i pastori e documentò un luogo che all'epoca, ma tuttora, è poco raccontato e poco documentato come Letino. Noi ci troviamo nel centro storico, in questo momento è un posto, come dicevo, di calcare bianco, di case addossate una all'altra. La strada principale è una stradina stretta, quasi impraticabile con un'automobile, e questo forse è quasi un bene, perché permette a questo luogo di rimanere ancora integro. E verso il basso e verso l'alto dalla strada principale si staccano vicoletti che con gradini permettono di raggiungere la parte bassa del paese, con le case più vicini ai prati del fondovalle, e anche di andare verso l'alto, verso la parte sommitale dell'abitato, dove andremo tra poco. Stare qui in questo paese è affascinante, non solo perché qui si sta freschi tutto l'anno, anzi d'inverno fin troppo, siamo, lo ricordo, a oltre 1000 metri di quota, è un posto che ha pochi abitanti, qui vivono poche centinaia di persone, però d'estate, nella stagione bella, quando nel fondovalle fa molto caldo, qui vengono molti villeggianti, ma anche emigranti che ritornano alle loro case, e persone in cerca di refrigerio e, perché no, anche di buona cucina, perché qui siamo in terre di pastori, si produce un ottimo formaggio, anche il famoso caciocavallo del Matese, e quindi è un posto ideale dove venire a trascorrere le vacanze. Sulla facciata del municipio, proprio quasi all'ombra del campanile di questa vecchia torre medievale, campeggia una lapide che qui fu apposta nel 1977, cioè nel primo centenario dei fatti del 1877, e ne recita così, dice: un gruppo di internazionalisti ispirati dagli ideali imperituri di giustizia sociale e libertà, tra essi Enrico Malatesta e Carlo Cafiero, annunciava, popolazioni di questi monti acclamanti, la fine di ogni sopruso, l'era nuova della fraternità e sensi più umani. Nei vicoli del paese può capitare di vedere ancora delle donne indossare il costume tradizionale, un costume oggi meno comune rispetto al passato, oggi viene indossato solo in occasioni speciali, nelle feste, ma fino a qualche decennio fa era molto facile vedere donne che quotidianamente lo indossavano. È un costume particolare perché ha un'origine antica, gli studiosi lo fanno risalire a una contaminazione con popolazioni della Grecia antica o popolazioni comunque balcaniche e bulgare che arrivarono qui nel VII secolo, a quanto pare. La caratteristica principale di questo costume è la sua estrema elaborazione, è molto colorato, molto ricamato. Il pezzo più importante si chiama mappa. È un copricapo rettangolare di colore diverso a seconda dello status della donna che lo indossa. È di colore verde per le nubili, rosso per le donne sposate e nero per le vedove. È bordato da un ricamo molto raffinato, anche col filo d'oro. E poi c'è un altro elemento importantissimo, lo spillone, uno spillone in argento realizzato a filo d'argento, che è un vero e proprio pezzo di gioielleria popolare, potremmo dire, che veniva tramandato, ereditato di madre in figlia. E anche il resto del costume è assai sofisticato, con nastri, ricami a colori vivacissimi. È quindi un costume che racconta un'influenza esterna, lontana, proveniente da contaminazioni con altri popoli lontani arrivate qui in secoli passati. Questo costume oggi si vede soprattutto in occasioni particolari, durante le feste, durante alcuni matrimoni più tradizionali e soprattutto la terza domenica di settembre, quando qui si svolge la tradizionale storica processione che percorre i vicoli del paese, gli stessi che stiamo un po', sentite forse un po' di fiatone perché sto percorrendo la strada in salita che va verso l'alto, è la stessa che percorre la processione che raggiunge il santuario di Santa Maria del Castello. Si trova nella parte più alta del paese, a circa 1200 metri di quota, ed è un santuario che si chiama così perché fu costruito riutilizzando i ruderi di un vecchio castello longobardo, passando per vicoletti, archi e gradini lastricati in pietra. È proprio lì che stiamo andando per andare a scoprire il luogo più alto del paese di Letino. Continuando a salire per i vicoletti lastricati che rimontano il borgo di Letino, di tanto in tanto incontriamo delle sculture di varie grandezze di stolo che fanno capolino incastonate nelle abitazioni. Alcune di queste case, lo si vede chiaramente, recano ancora l'impronta di ciò che furono, ovvero spesso ovili con l'abitazione del pastore affiancata. E arriviamo sulla cima del colle di Letino, in questa struttura che è ancora chiaramente quella del vecchio castello con le sue torri e con le sue mura, all'interno del quale è stato costruito un piccolo, minuscolo santuario con il suo tranquillo cimitero accanto. E da qui devo dire il panorama è davvero maestoso, alle nostre spalle si affacciano le cime la cima del Monte Miletto che prima avevamo davanti a noi quando ci trovavamo ancora sul belvedere del lago, e davanti a noi il paesaggio spazia, si perde verso l'orizzonte, verso l'Abruzzo, ma soprattutto in basso, verso sud, alla nostra sinistra, tra campi coltivati, prati e terrazzamenti che raccontano storie di quando questa zona era molto più popolata di oggi e anche molto più coltivata, si affaccia un piccolo specchio d'acqua e un altro lago, uno dei tre laghi di questa montagna. Anch'esso è un lago artificiale perché fu creato nel secolo scorso mediante la costruzione di una diga che sbarrò il corso del torrente Lete, quello che abbiamo incontrato poco fa nel nostro percorso verso Letino. Il torrente Lete, arrivato qui, ha già attraversato una grotta, è emerso dalla roccia due volte, ha fatto già la sua vita speleologica, diciamo così, e qui a valle della diga l'acqua residua che trascima dalla diga si getta ancora una volta in un nuovo inghiottitoio, una grande grotta, si chiama Grotta del Cavuto, una delle principali meraviglie di questo paesino, del paesino di Letino. È una grotta con grandi ambienti, grandi sale, laghi sotterranei, cascate, ma neanche qui sparisce del tutto il fiume, perché il Lete, dopo aver attraversato questa grotta, si getta con una grande cascata nella valle successiva, precipita da una parete nella cosiddetta Rava di Prata e casca e percorre una grande forra fino all'abitato di Prata Sannita, che si trova nel fondovalle. E proprio a Prata Sannita si trova la vecchia, ormai in disuso, abbandonata centrale idroelettrica dove era convogliata l'acqua del lago di Letino, insieme a un'altra acqua, quella del terzo lago di questa montagna, che è il lago di Gallo del Matese, un paesino che si trova verso nord, quindi alla nostra destra, e che si affaccia qui dall'altura del castello, del vecchio castello santuario. Anch'esso è un lago sbarrato da una diga e sembra essere il destino dei laghi del Matese. E Gallo è uno dei posti dove i rivoluzionari della banda del Matese tentarono di instaurare la loro repubblica anarchica. E noi, stando qui su questa montagna, possiamo respirare un po' della natura carsica di questo massiccio montuoso che, come tanta parte dell'Appennino, soprattutto centro-meridionale, ha un'origine antica. Queste rocce si formarono varie decine di milioni di anni fa sul fondo di un antico mare, un mare poco profondo, un mare tropicale nel quale vivevano organismi con dei gusci composti da carbonato di calcio. Questo carbonato di calcio si depositò per il naturale disfacimento della vita nel ciclo vita-morte, si depositò sul fondo del mare in strati di fanghi sottilissimi, ma molto potenti, si dice in gergo geologico, nel senso che per milioni di anni formarono migliaia e migliaia di metri di fanghi che con il tempo sono diventate roccia, ed è proprio la roccia che ci circonda, che forma questa montagna e che costituisce il paesaggio dal quale siamo oggi abbracciati in questo posto. Questo calcare, questa montagna, così come si è depositata, viene erosa dall'acqua, ha un legame stretto con l'acqua, perché l'acqua lo può scavare, lo può corrodere, erodere proprio chimicamente il carbonato di calcio e portarlo con sé a scorrere verso le sorgenti di fondovalle e formare grandi grotte. Il Matese è una montagna molto frequentata dagli speleologi, conosciuta da speleologi italiani ma anche di altri paesi europei che qui vengono a esplorare cavità di grande profondità, come ad esempio l'Abisso Pozzo della Neve, che raggiunge i 1100 metri di profondità, è una delle grotte più importanti d'Italia, l'Abisso Cul di Bove, che supera i 900 metri di profondità. Sono grotte di questa montagna che hanno avuto anche recentemente un risalto per il fatto di essere state scelte dall'Agenzia Spaziale Europea per addestrare gli astronauti, quindi è un posto, questo Matese, davvero ricco di fascino. E qui, stando in cima a questa altura, guardando i due laghi, le montagne che ci circondano, di fronte a noi le mainarde che preludono alle montagne dell'Abruzzo, non possiamo fare altro che immaginare quei ragazzi, perché questo erano quei giovani rivoluzionari che nell'aprile del 1877, partiti da molto lontano, dal lato opposto di questa montagna, arrivarono fin qui sognando di cambiare il mondo e di stabilire un mondo migliore e più giusto. A Letino e a queste montagne io sono molto legato, ho cominciato a venirci da bambino, mi ci portavano i miei genitori, quindi qui è nato il mio rapporto con la natura, la mia passione per gli ambienti naturali, per la geologia, per le montagne, e quindi questo ha segnato anche il mio destino, per così dire, professionale di fotografo. Qui su queste montagne ho cominciato a scattare le prime fotografie, affascinato dai colori, dalle geometrie, dalle forme di queste faggete che a seconda della stagione cambiano colore, cambiano tonalità, cambiano registro, dagli alberi spogli dell'inverno alla colorazione verdissima accesa della primavera fino ai colori magici, diciamo così, dell'autunno, quando i faggi e gli aceri si colorano di giallo e di rosso. Quindi per me la meraviglia è venire su questa montagna dove si respira ancora oggi un'atmosfera antica, arcaica, che affonda le radici nel Sannio. Questa fu la roccaforte dei Sanniti, riuscirono a resistere alla conquista romana anche perché appunto avevano come fortezza un luogo naturale, naturalmente difeso, come i Monti del Matese. E qui, frequentando le grotte con gli amici speleologi di tutta una vita, ho imparato a conoscere il valore del tempo, del silenzio, a volte anche dell'oscurità, a seguire i torrenti nel loro percorso sotterraneo, in questo viaggio che talvolta riemerge, come fa il torrente Lete che scorre ai piedi del paese di Letino, e anche ad apprezzare la meraviglia delle concrezioni carsiche, degli animali che ancora sconosciuti, poco studiati, abitano il mondo delle grotte. Ma non solo, anche gli aspetti umani, il rapporto con i pastori. Mi è piaciuto da sempre fotografare, incontrare, intervistare i pastori, ritrarli nel loro quotidiano, vivere e lavorare con le greggi, con le pecore, e perché no, sono un grande amante di formaggi, quindi anche il mio legame con questa montagna è basato anche molto sul formaggio e sui prodotti tipici di questo territorio. E forse è proprio per questa serie di ragioni che oggi ho provato a raccontarvi, rifacendomi anche alla mia esperienza personale, alla lunga frequentazione di questi luoghi dove si intreccia la storia con le tradizioni locali. Proprio per questo, dicevo, probabilmente il Touring Club Italiano fin dal 2014 ha scelto di inserire Letino, il comune più alto della Campania, nel novero dei pochi comuni campani che si possono fregiare del titolo di bandiera arancione.
1: Letino, raccontato da Natalino Russo. Le meraviglie speciale estate dei borghi bandiera arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
7: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
8: Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Guido Barbieri ospita il chitarrista Gianmarco Ciampa. Puntata andata in onda il 29 ottobre 2025.

0: Questa magnifica sarabanda si deve ad un compositore che forse vi sarà sembrato declinato al passato, invece è un compositore in fondo del nostro tempo, perché questo brano si deve a Manuel María Pons, compositore messicano che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e diciamo la metà del Novecento, 1882-1948, un compositore che aveva orizzonti molto ampi, ma che ha dedicato una buona parte della sua produzione musicale alla chitarra. E la chitarra, come avrete facilmente intuito, la chitarra sola è lo strumento che ci accompagnerà nella stanza della musica di oggi, chitarra che stava e sta e starà nelle salde mani di Gianmarco Ciampa. Benvenuto alla nostra stanza della musica.
1: Grazie, è un piacere essere qui.
0: Allora, questo inizio con Manuel Pons, che è un po' un classico, insomma, no? della letteratura chitarristica, segna l'inizio anche di un percorso che ha anche un titolo, no? Spesso e volentieri ormai i recital chitarristici, ma anche pianistici o violinistici, seguono, a me sembra sempre una buona idea, un itinerario abbastanza preciso, un'insegna, e questa insegna è la dolce chitarra. Allora, questo titolo da dove viene?
1: Diciamo che è un po' l'intento di tutto il programma è quello di presentare autori e compositori che hanno scritto musica originale per chitarra.
0: Ecco. Questo è già un nobile intento, perché sì, da ex chitarrista detestavo le trascrizioni. No, a volte sono utili, per carità, però.
1: Sì, è una battaglia che io devo dire porto avanti da sempre, perché comunque la chitarra è uno strumento bellissimo e forse un po' meno conosciuto a livello classico rispetto ad altri strumenti, no? Magari rispetto al repertorio pianistico, al repertorio violinistico, insomma, ma in realtà abbiamo tantissimi compositori, bravissimi compositori
0: che scrivono
1: che hanno scritto per la chitarra, che hanno scritto musica bellissima. Ovviamente è chiaro che nel senso sicuramente la chitarra trova, come dire, il suo periodo migliore dal Novecento in poi, perché comunque i compositori anche di un certo spessore, di un certo peso, cominciano a interessarsi allo strumento, quindi ovviamente forse nel Novecento, anche grazie al lavoro di Andrés Segovia, che comunque, come dire, andava a prendere i compositori a casa quasi a dirgli bisogna scrivere per questo strumento che è bellissimo. Ma
0: e questo è il caso di Pons, no?
1: Ad esempio,
0: proprio, che ha avuto una stretta relazione con Segovia, no?
1: Esattamente, no? Pons, Mario Castelnuovo Tedesco, insomma tutti i compositori che ruotavano un po' intorno a lui, a cui appunto Segovia chiedeva proprio di scrivere musica perché si era accorto che il repertorio chitarristico rispetto a quello degli altri strumenti, insomma, era un po' povero. E ovviamente, quindi, come dire, fare, no? Rimpolpare il repertorio con compositori all'epoca contemporanei di Segovia fu una grandissima idea.
0: E non solo compositori chitarristi, no?
1: Perché, esatto,
0: perché era facile in fondo chiedere pezzi per chitarra ai compositori chitarristi che pure c'erano, insomma, no?
1: Assolutamente, esatto, questa poi è stata forse proprio il vero colpo di genio, no? Chiedere a compositori che non erano chitarristi di scrivere musica per chitarra, anche per ampliare un po' quello che era il pubblico, evidentemente, no? E anche per dare, come dire, un tocco più musicale a 360 gradi, non solo riservato ai chitarristi. Poi su questo ci sono anche poi diciamo nell'era moderna, nell'era contemporanea, anzi, ci sono un sacco di dibattiti, perché soprattutto nei compositori segoviani abbiamo sempre due versioni un po' dei brani, quelle originali
0: e quelle di Segovia.
1: Esattamente. E quindi, diciamo, soprattutto negli ultimissimi anni si è tornato un po' a riprendere la musica originale. È chiaro che, come dire, se la musica è stata stampata nel periodo in cui c'era Segovia, è chiaro che, come dire, la versione ultima in teoria sarebbe quella. Allo stesso tempo è vero anche che alcuni compositori non avevano molto a scelta davanti a Segovia.
0: O così o niente.
1: Esattamente. Quindi
0: insomma, del resto i meriti di Segovia sono infiniti, immensi e innegabili, però aveva le sue predilezioni, il suo modo di suonare.
1: E
0: no?
1: Anche i suoi tempi, nel senso che comunque parliamo di un concertista che girava sempre tutto il mondo per concerti. Cioè, non so veramente quando trovasse il tempo per studiare, tra l'altro brani anche molto difficili, perché comunque tutti questi compositori non è che scrivevano cose semplici. Quindi a volte magari certe, tra virgolette, semplificazioni o certi tagli erano un po' più pratici, perché comunque Segovia stava in tour, faceva tanti concerti, quindi ovviamente doveva un po' far quadrare tutto. Adesso secondo me quello che secondo me anche per gli studenti, insomma, quello che vedo è importante magari fare un po' un, come dire, una quadra tra le due versioni, magari, no? Uno prende l'originale, vede che cosa c'è, prende quello di Segovia e magari anche con i mezzi tecnici di adesso che anche sono molto più avanzati, no? Rispetto a
0: tre, e provare insomma una mediazione onorevole.
1: Esatto, ecco. Esatto. Questo è un brano interessante, tra l'altro la Sarabanda di Pons, perché viene dalla suite antica, che appunto è un po' un gioco, no? Nel senso,
0: gioco
1: Pons
0: di dialogo col passato.
1: Esatto,
0: no?
1: Certo. Sì, anzi per molto tempo si credeva che fosse Device,
0: questo. Ecco, addirittura Silvius Leopold, esatto. Weiss, grande liutista peraltro, no?
1: Esattamente, quindi nel senso spesso Pons prendeva, cioè, abbiamo la sonata romantica, sonata classica, diciamo, faceva questi esercizi un po' di composizione tra virgolette che appunto riprendevano un po' il linguaggio passato e poi, ecco, come dire, mettendo sempre il suo tocco magico, perché comunque, come
0: e
1: dire,
0: poi qualche influenza della musica popolare, no? Che non manca mai, quasi mai, ed è il caso ad esempio di Heitor Villa-Lobos, che è il prossimo compositore che ascolteremo, no? Non è così?
1: Sì,
0: nella
1: sì,
0: scaletta?
1: Sì, sì,
0: sì, ecco,
1: sì.
0: Ti aspettavi qualcos'altro?
1: Io no, ho sbagliato a accordare.
0: Ah, ecco, allora cambiamo l'accordatura,
1: esatto.
0: No, ma se vuoi possiamo fare.
1: No, va benissimo,
0: no, va bene così,
1: va bene.
0: Allora, Heitor Villa-Lobos invece, poi ne parleremo, intanto ascoltiamo di Heitor Villa-Lobos, andiamo in Brasile, ovviamente, è un brano che ha un titolo molto indicativo del sincretismo tra diverse tradizioni di scrittura, si intitola Mazurka Choro, il primo brano, e Scottish Choro, il secondo, e unisce appunto diverse tradizioni, quella autoctona del Choro, e nel caso del primo brano, e quella invece tipicamente europea della Mazurka.

0: Ecco dunque qui dal vivo a Radio 3 Suite nella nostra stanza della musica in Sala Milano la chitarra di Gianmarco Ciampa in questi due brani uniti insieme in un dittico, credo entrambi tratti dalla suite populaire brasiliana,
1: no?
0: di Héctor Villa-Lobos, credo pubblicata negli anni 50, lui è morto nel 59 forse, adesso sulla data non ci giurerei, ma insomma è abbastanza poco significativo. Abbiamo ascoltato la mazurka, adesso qui la pronuncia perché noi diciamo choro, ma in realtà si dovrebbe dire choro, no? In portoghese,
1: esatto.
0: Ma noi italianizziamo un po' le pronunce, e la Scottish choro, allora.
1: Esatto.
0: Lì il o lo choro, perché l'articolo poi cambia, no? A seconda della,
1: sì,
0: della formula di pronuncia, è una, diciamo così, una creatura in fondo a due facce, no? Perché per un verso è una formazione strumentale. No? Anzi,
1: certo.
0: È forse la formazione che per Villa-Lobos rappresentava poi l'anima, no? Diceva lui, della musica popolare,
1: certo,
0: brasiliana. Per l'altro verso però è diventato anche un genere musicale, quindi è un po' come il quartetto, insomma, no? Il quartetto d'archi, che è una formazione ma è anche un genere,
1: certo,
0: musicale in un certo senso, no? Ecco, e quindi per Villa-Lobos è stata sempre un punto di riferimento fondamentale, no? Per coniugare alcune influenze della musica europea, per l'appunto come la mazurka, come lo Scottish, che è un'altra danza, no? Non è un whisky lo Scottish, ma è una danza coniugata però con lo show, no?
1: Esatto, qua l'intuizione forse geniale di Villa-Lobos è proprio questa: unire la musica popolare brasiliana, quindi il choro, e accostarlo a delle danze invece diciamo europee, e che lui aveva nelle orecchie probabilmente dal repertorio romantico, no? Chopin, cioè dobbiamo pensare alla mazurka in quello stile, no? Non la mazurka, era un Casadei. E quindi, come dire, un po' lui aveva magari nelle orecchie, ma come tanti compositori, tra l'altro in quel periodo, e anche per chitarra, come ad esempio anche Barrios, ma anche Manuel Maria Pons e Villa-Lobos, quindi hanno, come dire, questa doppia anima, l'anima popolare e del proprio paese, quindi il Sud America, in questo caso il Brasile, unita appunto a quella che era la musica classica invece europea, e questo appunto dà questo mix un po' che può sembrare strano, ma in realtà è magico, no? Perché comunque, come dire, sentiamo il romanticismo ma allo stesso tempo sentiamo anche il Brasile, quindi, come dire, Villa-Lobos, io credo che la suite popolare brasiliana forse è la cosa più geniale che ha scritto, nella sua semplicità poi, no? Perché comunque un brano, una serie di brani, cioè sono 5 brani, abbiamo sentito i primi due, dopo ascolteremo altri due sempre,
0: sì,
1: dalla suite,
0: sì.
1: E sono relativamente semplici, diciamo,
0: chitarristicamente,
1: sì, nel senso che poi appunto ha suonato bene, nulla è semplice alla fine, no? Però nel senso sono brani che comunque non richiedono un virtuosismo estremo, ecco, per essere eseguiti, però come dire, sono appunto poi forse alcuni dei brani più famosi per chitarra, no? Sono proprio tra questi, tra estratti dalla suite, quindi come dire, la creatività poi non va sempre di pari passo con la difficoltà,
0: ah, no, di certo. Il
1: quindi,
0: virtuosismo è una categoria trascendentale, non necessariamente appunto di così un mezzo per conoscere,
1: esatto,
0: no?
1: E sì,
0: anche
1: sì. Villa-Lobos conosceva la chitarra poi però non era chitarrista,
0: non era
1: anche lui
0: no,
1: quindi nel senso la conosceva benissimo, e lo possiamo vedere, ad esempio lui ha scritto 12 studi per chitarra che sono incredibili dal punto di vista tecnico e musicale, nel senso erano comunque molto avanti rispetto al proprio periodo, e alcuni penso all'epoca impossibile da seguire, nel senso che comunque erano tecnicamente molto molto difficili, ancora oggi sono molto difficili, quindi immaginiamo 30-40
0: questi
1: anni
0: questi non ce li fai ascoltare.
1: No, oggi no.
0: Più tranquilli.
1: Sì.
0: E anche lì poi ci sono stati episodi aneddotici piuttosto interessanti,
1: certo,
0: sempre con Andrea Segovia, no? Ci sono,
1: certo, sì,
0: cose,
1: sì,
0: che non raccontiamo questa sera, ma insomma sappiamo che c'è stata una storia.
1: Sì, sì.
0: Senti Gianmarco, parliamo un po' di te adesso prima di passare al prossimo brano, che è La,
1: sì,
0: fantasia sui temi della Traviata di Francisco Tárrega.
1: Sì.
0: Tu ti sei diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, hai avuto due maestri eccellenti, direi, con,
1: sì,
0: Arturo Tallini e Bruno Battisti Damario,
1: esattamente,
0: che sono a loro volta dei chitarristi
1: incredibili,
0: esattamente, sì. Poi però molto molto presto hai cominciato insomma a girare un po' per il mondo con la tua chitarra, sì, suonando in un sacco di paesi, vedo dall'Australia al Giappone agli Stati, sì, Uniti all'Argentina. Hai vinto un sacco di premi internazionali che adesso non stiamo qui a citare, però c'è una cosa che volevo chiederti che viene fuori poi dalle tue note biografiche, no? Perché una decina d'anni fa, sì, grazie al fatto che probabilmente sei molto attivo anche sulle reti sociali, come usa dire, sei stato invitato ai mitici TED Talk, no? Sì. alla Luis in particolare, sì, e hai trattato un argomento, adesso non ti chiedo di rifare il tuo intervento se non ci porta via tutta la serata, però di rispondere in breve alla domanda che tu stesso ti sei posto e che è il titolo del tuo talk in quell'occasione: Who says classical music is only for old people?
1: Sì, esattamente.
0: Che risposta diamo?
1: Allora, questa la risposta purtroppo è, diciamo, non ce l'ha nessuno. Questa esperienza del TED fu incredibile, perché a parte parliamo di 10 anni fa, comunque ero molto giovane e quando mi hanno chiamato ero comunque un po' spaventato, perché comunque portare un argomento come la musica classica all'interno, no, di come dire, una situazione interdisciplinare in realtà, perché la TED ci sta il fisico, certo, che parla, ci sta lo sportivo, sì, qualsiasi, sì, cosa. Poi 10 anni fa era molto più non so come dire, adesso è molto più facile vedere i talk. 10 anni fa era un po' più di nicchia, come dire, meno sviluppato.
0: Però erano interventi brevi, no?
1: Una ventina di minuti, dove comunque è stata una grandissima palestra, perché suonavo, parlavo, insomma, tutto in inglese, tutto in diretta, insomma, no? Era stata una vera palestra. E appunto il mio argomento centrale era quello, perché comunque ero molto giovane all'epoca e dico, ma cioè, come ci sono io, che sono giovane e suono musica classica, avrei concerti di musica classica, ci saranno pure altri.
0: Non è una musica per vecchi.
1: Esattamente.
0: Quindi recita il titolo di un altro libro.
1: Esatto, quindi era un po' tutto su questo, cercare di far portare a un pubblico generalista, perché poi la TED, no, viene vista da chiunque, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E cercare appunto di sensibilizzare sull'argomento il fatto che la musica classica non è noiosa, non è una cosa, come dire, solo per persone anziane che devono stare a casa a ascoltare musica classica, è una cosa che può essere fruibile da tutti, però va conosciuta, ovviamente, va esplorata e va anche spiegata.
0: E anche proposta in un certo modo, probabilmente.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì, sì, è chiaro che, come dire, negli anni anche le proposte di concerto, le proposte dal punto di vista anche di show, tra virgolette, cambiano, no? Nel senso, si stanno sviluppando in diversi modi, anche cercando un po' di, come dire, essere al passo con quello che è, ovviamente.
0: Tu sei attivo sulle reti sociali?
1: Io sono molto attivo da sempre, devo dire.
0: Comunque, in che modo?
1: Nel senso, comunque, da subito avevo intuito che poteva essere un buon canale per sviluppare, no? Sia appunto quella che è un canale promozionale gratuito, innanzitutto, perché tu, no?
0: Pensiamo, hai un tuo canale, quindi.
1: Sì, sì, ovviamente, sì. Facebook, Instagram, YouTube, però nel senso, pensiamo 30 anni fa, 40 anni fa, per arrivare, no, dall'altra parte del mondo, o ci andavi oppure no, nel senso, non ci arrivavi. Invece la potenza, no, di internet e di social è che tu adesso metti un video, ci sta quello in Cina, e magari a volte mi capita, no, che arrivo, che ne so, in dei posti dall'altra parte del mondo e già ti conosco, no? E già ho visto il tuo video dove suoni quel pezzo, magari manco cose che magari neanche mi ricordo più, no? Nel senso, magari
0: non ti chiedo quanti follower hai,
1: non ci interessa,
0: però c'è tutto un gioco intorno anche al numero dei follower, ma anche nella musica classica.
1: Quello ovviamente è il lato negativo, no, di tutto, sì, questo, nel senso che poi ovviamente, come dire, diventa quasi anche lì poi un gioco ai numeri, no? E quindi ho visto il tuo video dove suoni quel pezzo, magari manco cose che magari neanche mi ricordo più, no? Nel senso, magari
0: non ti chiedo quanti follower hai,
1: non ci interessa,
0: però c'è tutto un gioco intorno anche al numero dei follower, nella musica classica.
1: Quello ovviamente è il lato negativo, no? Di tutto, sì, questo, nel senso che poi ovviamente, come dire, diventa quasi anche lì poi un gioco ai numeri.

0: alla nostra dolce chitarra. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi che volevo leggerti. Ho appena acceso la radio, che bella accoglienza garbata, bravi, dice un ascoltatore che si chiama Gennaro. La chitarra dolcissima, Maria Grazia da Lodi, quindi una musica neobarocca, questa chitarra messicana, commentava Gennaro prima, ascoltando evidentemente la sarabanda di Pons. E allora ti inviterei a raggiungere di nuovo la postazione con il microfono e il seggiolino. Non c'è leggio, quindi suoni tutta memoria.
1: Esatto,
0: sentito la sua voce un po' da lontano. Francisco Tarrega, Fantasia sui temi della Traviata.

0: Beh, c'è poco da aggiungere perché i temi della Traviata li avete facilmente riconosciuti, così come appunto la tradizione della parafrasi, no? In fondo Francisco Tarrega altro non fa che accodarsi un po', è una lunga tradizione strumentale per il pianoforte soprattutto, ma in questo caso per la chitarra, di parafrasi delle opere celebri, no?
1: Sì, assolutamente, anche perché, come dire, all'epoca non c'era YouTube, no? E
0: no.
1: quindi per ascoltare neanche Spotify, per ascoltare i brani, o si andava all'opera, oppure magari molto più spesso i nobili, come dire, che volevano ascoltare, no? A
0: Anche i
1: casa.
0: borghesi,
1: Okay.
0: anche i
1: Anche
0: borghesi.
1: esatto, allora si facevano queste trascrizioni, no? Per
0: Sì.
1: strumenti da salotto, tra virgolette, in modo che potessero riascoltare in un certo senso le arie. Tarrega fa questo lavoro bellissimo sulla Fantasia sulla Traviata, che in realtà ruba da Arcas, che è il suo maestro, e diciamo fa una versione un po' più che funziona meglio. Ecco, Tarrega.
0: Anche
1: Sì,
0: virtuosistica, no? In certi momenti sono variazioni, ci sono diminuzioni, tante decorazioni, no? Ai temi
1: assolutamente.
0: principali. Oh, Francisco Tarrega questa volta è un compositore chitarrista.
1: Sì,
0: Su questo non
1: non
0: c'è
1: ci
0: dubbio, anzi, forse è stato uno dei maggiori interpreti, no? Della chitarra
1: assolutamente.
0: e che l'ha anche promossa, diciamo, ben prima di Segovia a un ruolo da protagonista, no?
1: Esatto.
0: Però ti chiedo, visto che tu suoni, diciamo, con la chitarra abbastanza verticale, non proprio verticalissima, come vedo fare ogni tanto ultimamente, quasi come un violoncello.
1: No, quello no.
0: È una mediazione, diciamo così.
1: Sì.
0: E si dice, beh, io questo non lo so se sia un mito, è un mito che mi porto dietro da diversi anni, adesso che ho te davanti lo possiamo anche forse sfatare, che sia stato proprio Tarrega a inaugurare quella modalità di suonare sulla gamba
1: Col
0: sinistra col
1: poggiapiede.
0: poggiapiede, no? Rialzando la
1: Esattamente.
0: chitarra. È proprio così secondo
1: Sì,
0: te?
1: e lui poi, diciamo, a parte, come dire, è stato un po' il padre della didattica della chitarra, nel senso che è veramente forse il primo che si è reso conto dicendo: ok, qua bisogna fare una scuola vera di didattica per chitarra, perché comunque i chitarristi, se no, non impareranno mai a suonare, no, bene davvero. Quindi a lui dobbiamo, è stato forse il primo che veramente ha avuto questa intuizione di, appunto con i suoi allievi, di codificare in un certo
0: Sì,
1: senso, no?
0: sì, sì.
1: Una scuola, un suono, un modo di suonare, degli esercizi, insomma, questo ovviamente è importantissimo per noi, perché prima, come dire, c'erano ovviamente, c'è stato Sorge, c'è stato Carcassi, Giuliani, che scrivevano dei metodi, dei studi. Però, come dire, Tarrega ha proprio dato vita a una scuola chitarristica che poi è un po' quella moderna, cioè, diciamo, noi siamo un po' eredi, ecco.
0: Eredi di quella scuola.
1: Esatto, poi.
0: Ci sono poi altri due miti. Voi dovete sapere che quando Gianmarco torna qui al tavolo delle conversazioni ha degli strumentini, diciamo così, per accurare, diciamo così, le unghie. Questa è un po' un'ossessione dei
1: Allora,
0: chitarristi, no? Quella delle unghie, adesso la tua no,
1: devo dire, io
0: però.
1: sono molto, molto tranquillo con le unghie. Tra l'altro, me ne è saltata una ieri, quindi sto con un'unghia finta, quindi
0: Vedo,
1: no, no,
0: sì.
1: non è mai bello, purtroppo. E quindi, per questo, che in realtà sto un po', diciamo, me la faccio. In realtà, non sono per niente un
0: Un
1: no,
0: ossessivo.
1: zero proprio. Io sono abituato a suonare, diciamo, in tutte le condizioni. Qua c'è il lusso che tra un pezzo e l'altro posso a chiacchierare. Quindi, diciamo, questo è un lusso che posso
0: Che ti
1: permettermi
0: prendi.
1: solo qui, ma più che altro perché, appunto, avendo questa unghia finta, non sono neanche abituato a suonare con l'unghia finta, quindi
0: Immagino.
1: un po', diciamo,
0: Ti condiziona,
1: esatto,
0: ti
1: un pochino,
0: condiziona.
1: quindi la rifaccio.
0: Però si dice che, un po' come Sor, forse, Tarrega suonasse non con le unghie, ma coi polpastrelli, no? Direttamente attaccando. Non so se sia vero anche questo, sono sempre un po' leggende, e che abbia anche abbandonato la tecnica di mettere il mignolo, no? Sulla cassa armonica, suonando soltanto
1: Esatto,
0: con le
1: che è
0: altre
1: appunto la
0: quattro
1: tecnica
0: dita.
1: proprio della chitarra moderna, no?
0: Ecco.
1: Quindi, diciamo, lui ha dato vita a questa cosa che poi noi riportiamo. Poi, in realtà, la chitarra è uno strumento molto giovane, no? Perché comunque parliamo di, cioè,
0: Perlomeno la chitarra.
1: Tarrega, no? Nel senso, comunque parliamo di 150 anni fa, nel
0: Sì.
1: senso, comunque, come dire, rispetto, no, al pianoforte, al violino, che è una tradizione molto più lunga, no? Noi siamo un po' più giovani, quindi ovviamente tutto lo sviluppo tecnico musicale è avvenuto, no, sempre un po' dopo.
0: Certo.
1: Quindi, diciamo, anche la didattica si è sviluppata piano piano. Volevo dire una cosa prima,
0: Sì.
1: anche perché sono sicuro, che mi ha portato, diciamo, a un argomento sui maestri. E io, appunto, ho studiato con Tallini e con Damario in conservatorio. Dopo, quando ero più grande, mi sono perfezionato con Carlo Marchioni e Paolo Pecoraro. Ma diciamo, spesso non si ricordano, i primi maestri. E a me mi dispiace sempre in realtà, perché io ho cominciato, qualcuno mi ha messo la chitarra, chi mi ha messo la chitarra in mano è stato Fabrizio Verile, a cui io sono sempre molto grato.
0: Ma io
1: te
0: l'avrei chiesto dopo, la prima volta.
1: Esatto, no, perché spesso, nel senso, e anche Fernando Lepri, con cui ho studiato dopo, uh-huh. e spesso nella didattica, diciamo, ci scordiamo che poi, come dire, l'inizio è proprio la parte fondamentale, no? Perché, come dire, l'imprinting iniziale, secondo me, condiziona tantissimo quello che sarai.
0: Può essere un muro contro il quale sbatti addosso, oppure un dolce accompagnamento, appunto.
1: Esattamente, e quindi appunto da qui collegando appunto alla didattica, appunto Darre che aveva capito che, come dire, dall'inizio era importantissimo subito, come
0: dare
1: dire,
0: l'impostazione giusta.
1: Esatto.
0: Se mi volto sulla mia sinistra non è perché sono distratto dalla tua conversazione, ma perché ho i messaggi qui sul computer a sinistra, e siccome ne sono arrivati alcuni te li voglio leggere prima di tornare a Villa Lobos. Una pace, una intimità che solo nella stanza della musica si può trovare. E poi ancora, quando la voce sostituisce i cantanti, la voce della chitarra, in questo caso tutto diventa più dolce e naturale, dice Luigi riferendosi alla parafrasi della Traviata. Che meraviglia, grazie Massimo. Grazie. Una sola chitarra fa tali prodigi, bravissimo, dice Maria Grazia. Questo, grazie. Come vedi, ci seguono, ti seguono.
1: Meno male, grazie.
0: Con molto affetto. Grazie. Allora, torniamo a Villa Lobos e alla suite populaire brésilienne. Sempre da quella suite, da quella raccolta, ascoltiamo due brani uniti insieme, la Valsa Choro e la Gavotta Choro, quindi il valzer, quindi una danza decisamente europea, e la gavotta, una danza invece antica e barocca.

0: Un ultimo armonico e si conclude anche la Gavotta Choro, preceduta dalla Valsa Choro di Heitor Villa-Lobos, sempre qui in diretta alla Sala Milano di Via Asiago con Gianmarco Ciampa, che ci ha raggiunti nuovamente al nostro tavolo delle conversazioni. Beh, insomma, la genialità di Villa-Lobos è veramente sempre sorprendente. Dopo un po' che non si ascoltano questi pezzi, ci si rende conto della sua enorme abilità nel combinare insieme le evocazioni delle danze europee, della musica europea e la presenza della musica popolare con una originalità anche di concatenazioni armoniche che è davvero sorprendente.
1: Sì, sì.
0: No?
1: Io amo questa suite, amo in particolar modo altro questi due movimenti, devo dire, sono i miei bellissimo. Preferiti.
0: Questa Gavotta è meravigliosa.
1: Sì, sì.
0: No?
1: Forse meno... mi viene da dire meno orecchiabili tra virgolette rispetto ai primi due, però sono di una grandissima profondità. Il valzer in special modo secondo me era molto ispirato, insomma, Villa-Lobos.
0: Sì, poi la chitarra acquista delle sonorità anche quasi sinfoniche, no?
1: Questo è colto secondo me un grande punto, che è proprio riguardo appunto il fatto di suonare compositori che scrivono per chitarra, che scrivono però per chitarra, cioè, nel senso, cioè, la chitarra con Villa-Lobos suona bene, cioè suona proprio bene,
0: è proprio
1: perfetta, nel senso che anche se lui non suonava la chitarra la conosceva e soprattutto era un compositore di grandissimo livello, quindi faceva suonare la chitarra molto bene, quindi un po' per questo secondo me, insomma, dobbiamo portare avanti il nostro repertorio perché è bellissimo. La chitarra suona bene quando c'è il nostro repertorio.
0: Guarda, suona benissimo alla radio, tra l'altro.
1: Ah,
0: altre
1: male.
0: Cose, no? Sì, perché alla radio la chitarra dà il meglio di se stessa, no?
1: Assolutamente, perché comunque è uno strumento intimo, no? Se vogliamo, quindi il volume di certo non è la nostra prima caratteristica, però appunto in un contesto come la radio secondo me è perfetto perché, come dire, coglie, no, proprio l'intimità.
0: L'intimità, la sottigliezza, la bellezza del suono, perché suona bene come te, altrimenti.
1: Grazie.
0: Senti, approdiamo adesso a un compositore che forse è il meno conosciuto tra quelli che ci porti in questa tua dolce guitar, che è Giulio Regondi, che è un chitarrista anche lui no? Soprattutto chitarrista, ma anche compositore, anche se non molto prolifico, è morto anche abbastanza giovane, svizzero di nascita, no? Di Ginevra, bambino prodigio, a 7-8 anni faceva già concerti in giro per l'Europa, arriva a Parigi, si becca anche un bel complimento da parte di Fernando Sol, che gli porterà insomma una certa fortuna, poi però rimane un chitarrista molto, molto attivo, molto brillante, ma non dà moltissimo, no, dal punto di vista
1: anche perché
0: della
1: poi,
0: composizione.
1: Diciamo, c'è una storia che fa ridere, a me, almeno per me è divertente, è che a un certo punto Regondi, forse proprio il fatto che era come dire un bambino prodigio, forse anche costretto a suonare magari per tante ore la chitarra dal papà, e a un certo punto in realtà anche ancora molto giovane smette di suonare la chitarra per dedicare la propria vita a uno strumento molto simile alla fisarmonica, che è uno strumento, adesso non mi sovviene il nome, oddio, mi verrà dopo, comunque uno strumento simile alla fisarmonica, per cui comincia a scrivere, e quindi è per questo in realtà che non abbiamo tantissime composizioni di Regondi, perché comunque relativamente giovane ha smesso di suonare
0: la
1: chitarra.
0: Si chiamava la concertina,
1: ecco,
0: questo strumento
1: esatto. Sì, sì. Ho
0: inventato da un tale che si chiama Wollstone, non so bene chi sia.
1: Non so neanche io, però fa ridere perché appunto c'è uno dei nostri compositori, tra l'altro il romanticismo, come dire, non è un periodo dove abbiamo tanti compositori, e Regondi è uno dei migliori, sicuramente dei più conosciuti, uno di quelli che ha scritto insomma musica migliore.
0: Nel 22, no? Quindi insomma più o meno un contemporaneo dei grandi compositori dell'inizio 800 come Schumann, come Chopin.
1: Esattamente, quindi non abbiamo tanti compositori, è un peccato che un genio così a un certo punto abbia detto basta con la chitarra.
0: Suono la concertina, ma perché? Perché?
1: Vabbè, un mistero.
0: Adesso però gli restituiamo un po' di fortuna, quella che magari non ha avuto, perché ascoltiamo di Giulio Regondi, per l'appunto nato nel 1822 e scomparso nel 1872 a Londra, ascoltiamo Introduction e Caprice. A te.

0: Beh, forse solo un chitarrista poteva scrivere questo finale dell'Introduction et Caprice, opera 23 di Giulio Regondi, perché mette a frutto tutte le risorse, no? Anche, diciamo così, di diteggiatura della chitarra, no? E rende facile, in un certo senso, relativamente facile, ciò che sembra molto, molto difficile e complesso. Abbiamo ascoltato allora questa pagina di Giulio Regondi, grazie naturalmente a Gianmarco Ciampa. Continuano ad arrivare un sacco di messaggi. Abbiamo poco tempo, però il tocco di questo giovane chitarrista mi ricorda quello del maestro Giovanni Grano, che io francamente non conosco, però probabilmente è invece
1: Sei un chitarrista.
0: un chitarrista noto. La chitarra non è il mio strumento preferito, scrive Maria da Varese, ma stasera ho goduto davvero tutte le esecuzioni del bravissimo interprete e ne apprezzo la sensibilità. Quindi vedi,
1: Grazie,
0: avviciniamo alla
1: Maria.
0: chitarra anche chi non l'ama, magari alla follia, come noi. Poi ancora, ma che meraviglia, bravo Gianmarco, si va sulle nuvole con queste dolci note e ci si rimane per un po'.
1: Grazie.
0: Questa è la chiusura. La quiete e la bellezza della stanza della musica riconciliano con il senso di stupore che provoca la grande arte di Villa-Lobos, scrive invece Luca. Che miracolo gloriosissimo, questo è Piero da Roma, che dice: che inusitato regalo questa sera su Radio 3, che ogni 250 serate dedicate al pianoforte. Non è vero, non è vero, è ingiustissimo. Piero con noi, però dice appunto una serata dedicata alla chitarra. E poi l'unica domanda che ti faccio, sentendo questa magnifica esecuzione in cuffia di come essere avvolti dal suono, e un ascoltatore ti chiede quale chitarra hai utilizzato questa sera e quali sono forse le tue chitarre.
2: Sì, allora io non sono appunto un grande, anche lì non ho l'ossessione degli strumenti, fortunatamente, devo dire, non ho questa malattia e già ce ne abbiamo tante.
0: Strano, sei un chitarrista strano, perché di solito i chitarristi sono ossessivi.
2: No, io devo dire no, e ormai sono tanti anni che collaboro con Liutaio Italiano di Roma, Leonardo De Gregorio. Ho suonato tanti anni la sua chitarra in abete, da un anno e mezzo suono questa in cedro, double top, chitarra moderna, ma devo dire io adesso sto benissimo con lui da tanti anni, ma non sono uno di quelli che va
0: Un
2: alla ricerca.
0: fanatico,
2: No,
0: sì.
2: io mi trovo bene, basta, va bene così. Non sono uno di quelli che va alla ricerca delle mille
0: Ti ho
2: chitarre, dei
0: detto che
2: mille
0: sei
2: suoni.
0: strano, perché non sono tutti così, chitarristi.
2: No, questo è vero, però.
0: Vabbè, comunque. Ascoltiamo allora subito Choro de Saudade di Barrios, che non è un compositore brasiliano in realtà, ma è un compositore paraguayano, no? Gran personaggio, devo dire, perché ogni tanto ha
2: Sì.
0: cominciato a suonare con i costumi tradizionali, con i capelli, le piume, eccetera. Poi è venuto anche in Europa senza piume, senza capelli. Insomma, gran personaggio comunque della scena
2: Vero
0: musicale europea,
2: performer,
0: sì.
2: e forse anche uno dei primissimi che ha cominciato a girare il mondo con la chitarra,
0: Eh già.
2: facendo i concerti per chitarra, cosa che ancora oggi non è normale, figuriamoci, 100 anni fa,
0: È
2: no?
0: anche uno dei primi a incidere dischi, no?
2: Esatto,
0: Con la
2: sì,
0: chitarra. Quindi sono
2: assolutamente.
0: documenti preziosissimi di anni assai lontani. Va bene, ascoltiamo il Choro de Saudade di Agustín Barrios, di corsa torna addirittura Gianmarco alla sua postazione, e appena è pronto, ascoltiamo.

0: Magnifico, magnifico davvero questo brano di Agustín Barrios, che abbiamo ascoltato questo meraviglioso Choro de Saudade di Agustín Barrios. Non sempre arrivano così tanti messaggi, soprattutto di questo tono. Beh, durante la nostra stanza della musica, per esempio, tanto gli ultimi per chiudere, dopo questa giornata in apnea finalmente con voi, respiro, dice peccato che siamo già all'ultimo brano. E poi alla fine c'è un pino, non so se sia quel pino che immagino io, che dice: ma qualcuno ha spruzzato un po' di spray emotivo?
1: Addirittura.
0: Beh, mi sembra un bel commento alla fine.
1: Sono contento che la chitarra, e questo un po' appunto è quello che mi sta molto a cuore, che la chitarra, quando poi è conosciuta, quando poi è ascoltata, in realtà poi viene amata da tutti, quindi è un piacere.
0: Insistiamo.
1: Esatto,
0: adelante, adelante, adelante, esatto. Come si dice. Esatto. Va bene, allora chiudiamo la nostra stanza della musica con un po' di rammarico, come dice il nostro ascoltatore Emiliano Novelli, specializzato di ripresa, Claudio Piazza, consulente musicale, Luca De Ioris, il tecnico qui alla console di Sala Milano. Gianmarco Ciampa, grazie.

0: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Ottavia Piccolo.
2: Oggi La vita che mi diedi mi porta a un incontro e porta voi ascoltatori di Radio 3 Suite un po' speciale. Lo dico senza retorica, non attribuisco neanche un valore in questa fase, ma semplicemente perché la mia ospite, la mia interlocutrice è una persona che ha abitato la mia fantasia di spettatrice. Rivelo subito il nome: Ottavia Piccolo. Ottavia Piccolo vive da diversi anni a Venezia. Io mi sarei ripromessa anche di andarla a trovare a casa sua, perché, come più volte ribadisco, mi piace molto curiosare nelle case delle persone, perché le case parlano, sono parte forte, integrante della loro vita. Questo non è stato possibile, ma comunque l'ho raggiunta in un camerino, e sappiamo bene quanto i camerini siano un po' la casa degli attori. Ottavia Piccolo è a Roma per proporre in queste settimane, ormai quando questa intervista andrà in onda sarà finita questa tournée romana, ma lo spettacolo gira ancora. Lo spettacolo è Matteotti, Anatomia di un fascismo, e in questi giorni al Teatro Vittoria di Roma, ed è un testo di Stefano Massini al quale lavorano molte persone, ma magari ne parleremo nel corso della conversazione. Intanto grazie per questa sua disponibilità, Ottavia Piccolo. Le curiosità sono tante nel suo caso, anche perché lei, a fronte della sua età, veramente ha mantenuto un'aria, penso che glielo dicano tutti, un po' sbarazzina, sempre con questi capelli corti, questo sorriso luminoso che non è così frequente, perché io trovo che invecchiando la cosa che si perde di più è proprio la luce degli occhi. Iniziamo a conoscerci un po', e forse iniziamo proprio dai suoi esordi. Lei ha avuto una carriera lunghissima, perché ha avuto degli esordi non così comuni, quello che si dice in gergo un enfant prodige. Insomma, lei ha iniziato a 11 anni. Come e perché?
3: Ho iniziato a 11 anni per l'amore del teatro di mia madre. Mia madre era una donna modesta, non era andata tanto a scuola, però non era mai andata a teatro, ma amava il teatro che sentiva alla radio. Parliamo del 1960. Mia madre ha letto su un giornale che cercavano una bambina per fare Anna dei Miracoli con Anna Proclemer, e mi ha detto: andiamo, perché così vediamo un teatro. Il teatro era il Teatro Quirino, noi vivevamo a Roma ovviamente, e quindi siamo andate. Avete presente? Bellissima, più o meno così, centinaia di bambine con rispettive mamme urlanti, e tanto che mia madre, che era molto timida, ha detto: no, andiamo via, perché qua troppa gente, mi vergogno. E invece siamo state fermate sulla porta: no, no, la bambina è adatta, è piccolina, va bene. Avevo quasi 11 anni, non ancora compiuti, e poi lì è tutto cominciato.
2: A quell'età per lei il teatro significava già qualcosa, oppure veramente è stata solo portata per mano da sua madre?
3: Portata per mano da mamma. Sì, sapevo che cos'era il teatro, perché insieme alla mia mamma sentivo le commedie alla radio in diretta, che si facevano il venerdì sera. Addirittura cominciavano con un gong, come a teatro, cioè era una cosa emozionantissima. Io, seduta a giocare con la scatola dei bottoni, mia madre cuciva, ma proprio una cosa classica, un po' ottocentesca, e quindi sapevo che c'era della gente che raccontava delle storie sopra un palcoscenico. Forse sarò andata al cinema qualche volta, sì, quello sicuramente, ma non avevamo la televisione. Nel 1960 ce l'avevano in pochi. Noi eravamo una famiglia molto modesta, mio padre era maresciallo dei carabinieri e mia madre casalinga, figlia unica, nata dopo tanti anni di matrimonio, quindi una specie di miracolo, tenuta come un vaso prezioso. E la mia mamma è stata contenta, perché così ha visto il teatro. E io ho intravisto una cosa dove potevo esibirmi.
2: In cosa consisteva questo provino?
3: Allora, il primo giro mi hanno solo guardata, misurata l'altezza, e preso il numero di telefono. Noi non ce l'avevamo il telefono ce l'aveva la portiera nella casa di fronte. Fanno una scrematura, arriva la seconda scrematura, mi dicono va bene, la chiameremo. E noi siamo andate via così, tutte belle tranquille, dicendo non ci richiameranno mai, arrivederci. Dopo 2 o 3 giorni... tutto il quartiere ha saputo che eravamo state richiamate, perché la signora ci ha chiamato da sotto nel balcone. Ah, signora Nina, si chiamava mia madre, si chiamava Margherita, detta Nina. Signora Nina, hanno telefonato dal Teatro Quirino, dovete andare di nuovo fra una settimana. E siamo andate. La seconda invece audizione, diciamo, secondo provino, è stato che il regista, che era Luigi Squarzina, mi ha raccontato un po' la storia di questo Anna dei Miracoli, che era la storia di Helen Keller, che era una bambina, una storia vera, cieco sordomuta, praticamente era una specie di animaletto, e che l'Anna del titolo era la sua maestra, che praticamente le insegnava di nuovo a parlare con il linguaggio dei segni. E quindi mi hanno raccontato che c'era questa ragazzina cieca sordomuta che si doveva muovere in un certo modo. Non è che io fossi particolarmente geniale, ma forse, come tutti i bambini, mi piaceva esibirmi, mi piaceva giocare. E mi hanno detto: allora adesso tu devi pensare che sei questa bambina. Mi hanno bendata e mi hanno detto di camminare, dicendomi però: guarda che lei, è vero che non vedeva, però conosceva molto bene casa sua, quindi camminava molto speditamente. Io ho eseguito, ho camminato molto speditamente, ho dato una capocciata alla colonna del foyer del Teatro Quirino, che proprio quelli da Bernoccolo, ma non ho fatto un grido, perché mi hanno detto che ero muta e quindi non potevo urlare. Questa cosa deve aver colpito molto, questo fatto della mia medesimazione. E quindi poi siamo stati ricontattati un'altra volta e tutto è andato liscio.
2: E lei aveva subito un debutto come una grandissima del teatro.
3: Certo, con Anna Proclemer, che io non conoscevo ovviamente. La mia mamma si era informata un po', avevamo dei vicini di casa, il signor Pigliacelli, me lo ricordo ancora, il signor Pigliacelli, napoletano, era stato un produttore teatrale a Napoli, quindi l'ambiente un po' lo conosceva, e allora ci aveva detto: ah, la Proclemer è cattivissima, è severissima, per cui io le prime prove sono andata un poco preoccupata. Però tanto non era vero, perché la Proclemer era una donna straordinaria, molto sensibile, molto attenta, che ha capito che mi doveva non trattare bene, ma, come dire, aiutare a stare in scena. È quello che ha fatto, e gliene sono grata, perché mi ha insegnato tantissimo. E quindi abbiamo cominciato le prove. Una cosa che devo dire è che mia madre è stata straordinaria, nel senso che immediatamente mi ha detto: guarda, se per caso c'è qualcosa che non ti va bene, se ti fa fatica fare questa cosa, se senti che non ce la fai o che non lo vuoi fare, non ti preoccupare, torniamo a casa tranquillamente, non diventeremo ricche con questo lavoro, anche perché ci davano pochissimo al giorno, anzi a noi ci sembrava tantissimo all'inizio, perché ci hanno dato 6.500 lire al giorno, sembrava una gran cosa, ma non avevamo fatto i conti, mia madre e io, soprattutto lei, io non tanto, che dovevamo pagarci l'albergo e da mangiare, quindi era appena appena sufficiente per vivere. Ma mia madre mi ha detto: guarda, se non hai voglia, torniamo a casa tranquillamente. E io, forse un po' per tigna, ho detto: ah, seppure non c'ho voglia, io resto lo stesso.

0: Ottavia Piccolo, io faccio sempre una domanda, magari di solito lo faccio agli attori alla fine della conversazione, però magari in questo caso l'anticipo un po' sugli applausi. Forse lo dico con invidia, perché è una sensazione che noi comuni mortali non proveremo mai. Ecco, parliamo di quei primi applausi, che effetto le ha fatto uscire sul palco, e poi più in generale cosa rappresentano per un attore, perché io da spettatrice mi emoziono io tra il pubblico nella fase degli applausi.
1: Come spettatrice anch'io mi emoziono. La prima volta che si è chiuso il sipario e si è riaperto su un teatro oltretutto esaurito, il teatro che adesso si chiama Pavarotti, ma una volta si chiamava Teatro Comunale di Modena, si è aperto questo sipario e applausi a non finire. Ovviamente siamo usciti tutti insieme, io ero emozionata ma consapevole di aver fatto qualcosa, cioè ero emozionata perché quella cosa lì è veramente una specie di onda che ti assale, che ti stravolge. Però ho fatto una cosa che, vabbè, in radio non si vede il gesto che farò, ma la Proclaimer lo ha sottolineato e fino a che ci siamo incontrate me lo ha rinfacciato. Perché a un certo punto, naturalmente, lei prima abbiamo ringraziato tutti insieme, tutta la compagnia, poi lei è uscita da sola, era la super protagonista, e molto carinamente ha chiamato me e poi mi ha lasciata da sola. Quindi io ho ringraziato per la prima volta in vita mia da sola 600 persone. E poi ho fatto un gesto che fanno gli attori consumati, cioè ho fatto a destra e a sinistra, come dire, non ci sono solo io, ci sono anche gli altri. La Proclaimer, quando poi dopo si è chiuso il sipario, mi ha detto: ma chi te l'ha insegnato? E ho detto: ma non lo so, mi sembrava che si facesse così, perché evidentemente mi sono sentita proprio nel mio, mi sono sentita bene. Una volta c'era l'applauso d'entrata a teatro, no? Quando la grande attrice o il grande attore o comunque il capocomico o anche l'attore più o l'attrice più vecchia della compagnia entrava, c'era un applauso che rompeva un po' l'atmosfera dello spettacolo. Adesso non si fa più. Qualche volta che mi è successo, ovviamente non ringrazio, però davvero quella è una cosa proprio in più.
0: Gode.
1: Quella è proprio a me, è di fiducia, non ho ancora aperto bocca e già mi dicono brava. Quella è più bello ancora.

0: Ottavia Piccolo, i suoi 11 anni e quanto si è stravolta la sua vita di bambina? Perché immagino che anche le sue compagne di classe, insomma, non era così consueto che uno a 11 anni andasse a scuola e poi andasse a teatro, oppure ha dovuto interrompere gli studi, come li ha proseguiti?
1: Allora, per un anno non sono andata a scuola, avrei dovuto fare la prima media e invece non sono andata. Quindi ho perso l'anno. Però siccome io andavo a scuola dalle suore, le suore sono state molto comprensive, l'anno dopo sono rientrata e anzi mi avrebbero anche tenuto anche dopo, loro avevano all'interno dell'istituto anche magistrali e dopo mi avevano detto, dopo quando fai l'esame di terza media, se tu resti qui noi ti facciamo, come dire, quando se devi andare a lavorare ti facciamo un poco di... E io ho detto no, volevo andare al liceo. Ma la cosa divertente era che le mie monache, erano le suore di Sant'Anna, erano tutte mie fans. Qualcuno è venuto a teatro a vedermi. La preside era una donna straordinaria, una letterata che scriveva, che quando ha saputo che dovevo fare il Gattopardo, che lei aveva letto, e non era così automatico, se parliamo del 1962, e quando ha saputo che il protagonista sarebbe stato Burt Lancaster, ha detto, ma no, non va bene, è un cowboy, non va bene per fare il principe di Salina, che io manco sapevo, praticamente l'avevo appena letto, per dire che...
0: Era attrezzata, perché è una perplessità che ebbero in molti.
1: Moltissimi, moltissimi. Questo per dire che sì, le mie compagne erano carine, non erano invidiose, e il protagonista sarebbe stato Burt Lancaster. Ha detto, ma no, non va bene, è un cowboy, non va bene per fare il principe di Salina, che io manco sapevo, praticamente l'avevo appena letto. Per dire che...
0: Era attrezzata, perché è una perplessità che ebbero in molti.
1: Moltissimi, moltissimi. Questo per dire che sì, le mie compagne erano carine, non erano invidiose, anzi era tutto carino. Però poi non ho continuato la scuola, perché...

Nel frattempo stavo provando uno spettacolo, poi ne avevo in scena un altro e la mattina dovevo andare a scuola, in genere dormivo sul banco e dopo 20 giorni ho detto va bene, l'anno prossimo. Non è mai successo, non mi sono diplomata.

0: Ottavia Piccolo, arriviamo all'altra tappa cruciale. A questo punto lei ha 14 anni ed ha questo ruolo per cui è negli occhi di tutti noi una delle figlie del principe di Salina nel Gattopardo, una produzione faraonica, vestiti, trucchi, numero di comparse, di personaggi.
1: Tutto quello che non avevo mai visto. Adesso è più facile pensare che una bambina o un bambino di 12-13 anni sappia come si fa un film. All'epoca no. Avevo fatto solo una cosa in televisione. Conoscevo solo la televisione come tecnica di ripresa. Avevo visto che c'erano le telecamere, poi non capivo niente. Per cui arrivare sul set del Gattopardo, dove sono stata scelta non certo per meriti artistici, ma solo perché sembravo un po' nordica, avevo i capelli biondi lunghi, quindi figlia di Lancaster funzionavo, però ho trovato una specie di circo Barnum meraviglioso con centinaia di persone che si muovevano, e se uno non sa come funziona il cinema sembrano dei pazzi furiosi che si arrabattano a far cose che non capisci cosa sono. Ma siccome io sono sempre stata curiosa, ho sempre guardato quello che succedeva fuori dal set. Mi sono sempre appassionata a capire chi faceva cosa. Visconti aveva 5 aiutoregisti, cioè una caterva di persone che si muovevano e parlavano per lui. E poi c'era il meraviglioso costumista che era Piero Tosi e tutti i suoi assistenti che poi sono diventati costumisti famosi come Gabriella Pescucci e altri. E lì ho per esempio cominciato a capire che cos'è un costume per un attore, perché uno arriva sul set vestito normalmente, nel momento in cui si mette un costume che è stato pensato per quel personaggio eccetera, metà del lavoro è fatto, nel senso che se questo costume vuol dire qualcosa oltre al fatto che sia giusto di epoca, e lì con Piero Tosi si andava non sicuri, sicurissimi, in più con Luchino Visconti che aveva una cultura artistica e visiva anche molto importante, e quello è stato una cosa che ho sempre tenuto a mente. C'è una cosa molto divertente che ogni tanto ho raccontato, perché io, come tutte le attrici che facevano personaggi, avevo un busto strettissimo. Si racconta del busto della cardinale che doveva avere 55 di vita, con Tosi che la stringeva, eccetera. E un giorno dovevamo fare la scena del picnic del Gattopardo, e io, d'accordo con la sarta, ho detto: senti, non me la mettere oggi il busto perché mi faceva caldo, era estate, agosto a Palermo, anzi a Ciminna, per favore non me lo mettere il busto. E lei dice: va bene, non te lo metto. Mentre stanno per dare il ciak, che stavamo per girare, sento urlare Piero Tosi che da lontanissimo mi si precipita addosso dicendo: perché non ti sei messa il busto? Io non capivo come aveva fatto a vederlo. Aveva ragione, si vedeva che non c'avevo il busto, perché le donne col busto si muovono diversamente. E davvero lì ho cominciato a capire quanto sia importante qualcuno che ti aiuta a fare quello che devi fare, oltre al regista, ovviamente.

0: 14 anni, l'adolescenza dei primi anni 60 non è certo l'adolescenza di oggi, però un'adolescenza anomala, tutte queste esperienze sicuramente meravigliose, però ha avuto dei momenti di non so, di crollo, di difficoltà, oppure anche semplicemente essere attorniata da tutte queste persone adulte, anche da tutti questi bellissimi uomini, alcuni dei quali anche giovani, ha perso la testa per qualcuno.
1: No, sul Gattopardo non ho perso la testa per nessuno. No, mi piaceva Pierre Clémenti, per esempio, più che Delon, perché Clémenti aveva un'aria un po' fosca, un po' nera, però non più di tanto. No, un pochino più avanti ho cominciato a sentire, diciamo, la mancanza dei miei coetanei, il fatto di non andare a scuola e quindi di non crescere insieme agli altri. Gli spettacoli, io ero sempre la più piccola, non c'era mai nessuno della mia età, erano tutti adulti che mi trattavano bene, mi trattavano come la mascotte, però c'era meno rapporto. Ma a un certo punto è successo che durante le prove del Giardino dei Ciliegi, sempre con la regia di Luchino Visconti al Teatro Stabile di Roma, sono cominciati a venire dei giovani che studiavano all'Accademia, sono venuti alle prove, poi allo spettacolo, e quindi, siccome erano giovani come me, io a quel punto avevo 16 anni, 17, ed erano Gabriele Lavia, Paola Gassman, Luciano Virgilio, cioè poco più grandi di me, e quindi con loro mi sono sentita un po' coetanea. Abbiamo cominciato a fare le cose che fanno quelli della nostra età, cioè andare al cinema il pomeriggio, a teatro la sera, perché si usciva sempre, o a teatro o a cinema, si andava sempre da qualche parte. E poi a quel punto io ho detto: beh, ma quasi quasi mi fermo e faccio l'Accademia d'Arte Drammatica. E loro mi hanno detto: ma che sei scema? Lascia perdere, ormai stai già lavorando, continua a lavorare, se poi fai l'Accademia e poi nessuno ti vuole più. Mi sono spaventata, ho detto: no, va bene, avete ragione, continuo. Avevo già fatto Le baruffe gozzotte con Strehler, quindi avevo incontrato già un altro mostro sacro oltre a Visconti, e ho cominciato a pensare che sì, effettivamente ormai avevo un poco di esperienza che mi permetteva di andare avanti, e ho detto: vabbè, le amicizie me le farò poi.
0: Quindi lei degli studi regolari anche teatrali non li ha fatti a scuola, ma non ha fatto neanche degli studi regolari?
1: No. Di teatro. No, non ho fatto niente, io sono una figlia d'arte adottiva, mi hanno adottato tutti i grandi e le grandi persone con le quali ho lavorato, appunto la Proclaimer, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Tino Carraro, ogni volta Visconti, Strehler naturalmente. Allora, i grandi registi sono stati ovviamente importantissimi, però a me quello che è servito di più è stato guardare le compagne e i compagni di scena.
0: Senta, io questo spazio l'ho intitolato La vita che mi diedi, giocando ovviamente con il celeberrimo titolo pirandelliano, però è anche un modo per dire incontrare persone che con determinazione hanno segnato la propria esistenza, che non è una cosa comune a tutti. Sicuramente ci sono tante componenti, un po' anche inevitabilmente la fortuna, perché questa va sempre tenuta in considerazione quando ci sono delle carriere come la sua. Però, senza falsa modestia, si faccia un po' di complimenti, nel senso, anche quali doti caratteriali hanno fatto sì che così precocemente, non venendo da un ambiente particolarmente propenso a tutto questo, non ostile, lei ha detto che sua madre l'ha molto favorita, ma insomma comunque in cui non era ovvio fare quello che lei ha fatto, quali ingredienti c'erano nella sua personalità?
1: Ma io credo una certa modestia, nel senso che ero cosciente di essere ignorante dal punto di vista cultura generale, ignorante dal punto di vista teatrale, ma con una attenzione agli altri. Mia madre mi diceva: parla poco, ascolta assai e giammai ti sbaglierai. E un po' ho fatto così, nel senso che veramente non sapevo nulla, non avevo letto niente, però guardare i grandi coi quali lavoravo, ho cominciato a veramente a rubare il più possibile. E questo credo che sia un merito, non lo so, forse il tipo di carattere, sono una che non ama le gli attriti, mi dà fastidio litigare, mi mette agitazione anche adesso che ho 76 anni, ma il fatto di ascoltare gli altri credo che mi sia servito molto. E poi provare su me stessa. Io provavo, dicevo, boh, sarà, se farà così, io intanto provo. E poi ovviamente i grandi Strehler, Visconti, Costa, Castri, Lavia, mi hanno insegnato tantissime cose. E poi ho capito che questo nostro mestiere è fatto da tantissime cose. Certo, la fortuna, sicuramente. La fortuna, che vuol dire incontrare le persone giuste nel momento giusto. L'onestà, nel senso di anche essere coscienti che se certe cose non le sai fare bisogna che chiedi aiuto, e questo l'ho fatto, ma perché nel nostro mestiere, se uno non è proprio cattivo d'animo, anche senza volere riesce a passare le cose che sa fare.
0: Ottavia Piccolo, poi arriviamo a parlare anche di cose più recenti, però vorrei ancora soffermarmi magari su uno spettacolo teatrale e su un film che nella sua carriera sono stati un po' fondanti,
1: punti fermi. Beh, il film è sicuramente Metello, perché il primo film che ho fatto da coprotagonista è stato Serafino di Germi.
0: Film a cui lei non è affezionatissima, vero?
1: No, non mi piace per niente. Non mi piace perché non mi piaccio io, mi sembro un po' fuori parte, ma secondo me sono stata scelta perché assomigliavo vagamente alla Sandrelli, mi aveva fatto anche i capelli uguali Germi, e perché tra i film di Germi è quello secondo me meno riuscito, e poi perché secondo me Celentano, che parla una specie di dialetto inventato da lui, era insopportabile. Quindi è un film che non mi piace. Ma dopo quello è arrivato Metello. Con Bolognini avevo già fatto una partecipazione piccola in un film che si chiamava Madamigella di Maupin, con Catherine Spack e Roberto Sein, figuriamoci. Ma era proprio una cosa piccola. E Bolognini mi ha scelta così, veramente non mi ha fatto nemmeno il provino. Sono andata a farmi vedere, lui mi ha alzato, avevo i capelli lunghi, mi ha alzato i capelli facendomi una specie di pettinatura primi Novecento, ha detto va bene, farai Ersilia. Quindi questa è stata tutto il provino. E certo Metello è stato una bellissima cosa, anche perché è stato uno di quei lavori in cui mentre lo fai ti rendi conto che sarà una cosa bella. E così è stato. C'era Massimo Ranieri, giovanissimo, pieno di voglia di fare, di lavorare, bravo. C'era Bolognini, secondo me, in un grande momento. E insomma, tutto ha funzionato bene.
0: E poi lo spettacolo teatrale, probabilmente il Re Lear che lei ha portato in tournée per tanti anni.
1: Sì, ecco, quello lì, quello è venuto qualche anno dopo, quando avevo fatto già un po' più di cinema, e mi era presa una specie di preoccupazione, anzi direi proprio un po' di terrore, perché facendo il cinema dicevo, oddio, e se mi sono dimenticata come si fa il teatro? E quando Strehler mi ha chiamato per fare Re Lear di Shakespeare, naturalmente, noi diciamo sempre, io dico sempre Re Lear di Strehler, ma insomma c'era prima Shakespeare che l'aveva scritto. Tra l'altro mi aveva scritturato per fare solo Cordelia, cioè la giovane figlia del re, dicendo forse ti faccio fare pure il matto, ma non lo so, ancora non so sicuro. E invece durante le prove a un certo punto mi ha detto prova a leggere anche il matto, cioè il Fool, personaggio chiave nel Re Lear, e poi me l'ha fatto fare. E lì davvero è stato come fare un master all'università con Strehler, perché io l'avevo conosciuto con le baruffe, ma lì c'avevo 15 anni, ero solo terrorizzata perché lui strillava molto quando non mi sentiva, diceva che c'avevo poca voce, che non mi facevo sentire, e effettivamente forse aveva ragione, perché non avevo una voce impostata. Nel Re Lear invece diciamo che mi ha veramente portato per mano a fare un personaggio, ma perché l'idea che ha avuto lui, che era straordinaria, cioè la figlia buona del Re Lear che viene cacciata invece perché non è abbastanza, non dice abbastanza a Re Lear quanto gli vuole bene, e invece il matto è quello che lo accompagna nella follia, Strehler ha pensato che potessero essere fatti dalla stessa attrice, che è un'invenzione bellissima, e lui diceva che il matto è la persistenza dell'amore di Cordelia, che è secondo me un'invenzione poetica bellissima. E poi è stato importante quello spettacolo, appunto, non solo professionalmente, ma perché ha attraversato tutta la mia vita. Abbiamo debuttato a novembre del 72, dopo qualche giorno che avevamo debuttato è morto mio padre. Nell'anno dopo, nel 73, è morta mia madre. Nel 74 mi sono sposata e nel 75 è nato mio figlio. E in tutto questo periodo io ho fatto il Re Lear.
0: Tante cose importanti della
1: importanti,
0: storia.
1: Bellissime e bruttissime. E bruttissime, insomma, l'esperienza che si fa della perdita dei genitori, che poi mia madre era molto giovane. Quindi per me quello spettacolo, oltre che lo spettacolo della mia crescita professionale, è stata anche quella della mia crescita umana.
0: E la vita di tournée?
1: La vita di tournée, malgrado tutto, è bellissima. Dico malgrado tutto perché adesso faccio più fatica, ovviamente, però mi sono sempre tanto divertita. Perché si va in giro, perché si vedono tanti teatri, perché coi compagni, bene o male, si crea un clima di... Io dico sempre come fare la naia, adesso non c'è più la naia, ma insomma una volta era un po' così, perché si mangia, si dorme insieme, si fa cena insieme, si ritrova la mattina dopo a viaggiare insieme, è troppo divertente.
0: Il bambino piccolo come l'ha gestito?
1: Per fortuna, quando mi sono sposata, mio marito a un certo punto, che mio marito è giornalista, adesso in pensione, a un certo punto che veniva, anche lui si occupava di teatro, a un certo punto si è fermato lui e ha detto: uno dei due deve star fermo, e si è occupato molto di suo figlio, è stato un padre molto presente, io un po' meno presente, però insomma sembra che è venuto bene sto figlio, poi non lo so, poi lo dirà lui.
0: Poi ognuno si becca i genitori che...
1: No, esattamente, che i genitori sono quelli. Ancora adesso che faccio tournée molto più leggere, diciamo, mi sono scelta un tipo di teatro un po' alternativo dove posso gestirmi anche delle tournée non così, anche perché poi non si fanno più le tournée di 7 mesi. Io il primo anno con Anna dei Miracoli abbiamo fatto una tournée di 7 mesi, siamo partiti mia madre e io da Roma a novembre e siamo tornati ad aprile, cioè non siamo mai tornati a casa neanche a Natale, mio padre ci ha raggiunto a Firenze dove passavamo il Natale, adesso non si fanno più.
0: Ottavia Piccolo, cinema o teatro? Ora su questi ruoli sono molto più, come si dice con parola moderna, fluidi, gli attori vanno di qua e di là, per la sua generazione non era così assolutamente scontato, gli attori di teatro erano attori di teatro, peraltro non erano così versatili al cinema perché avevano delle impostazioni diverse.
1: Ecco. Ma perché allora questa cosa qui è secondo me fondamentale, questo cambiamento che c'è stato, perché io penso e lo vedo andando molto a teatro, sono una che va a teatro, mi piace andare a teatro perché il teatro mi piace sempre tutto, anche quello che non mi piace mi piace. Il teatro è la forma di espressione che secondo me cambia più rapidamente. Una volta gli attori, è vero che recitavano in modo diverso, che adesso in teatro non si vede più. Non si sente più gli attori che recitano al di là dei microfoni, ma quello è un altro discorso, che recitano con...
0: Ormai quando si dice che è accademico vuol dire che non è bravo.
1: Sì, non ha più la stessa valenza. Adesso gli attori sono, come posso dire, più normali. È anche vero che molti confondono la naturalezza con l'incomprensione. Te la spiego. Vedo molte fiction televisive, non capisco una parola, penso che sto diventando sorda. Invece poi arriva un'attrice che fa l'attrice e nella stessa fiction e sento. Vuol dire che ci sono attori e attrici che pensano che la naturalezza sia parlare come si parla nella vita. Ora, sia il teatro che il cinema sono il contrario della naturalezza, perché sappiamo che sono una cosa che noi reinventiamo, quindi la reinvenzione della naturalezza passa anche per il fatto che ti devo far capire quello che sto dicendo, e quindi adesso gli attori, quelli di teatro possono fare il cinema, certo quelli del cinema non sempre possono fare il teatro.

0: Un'altra domanda che mi viene a questo punto è quella della scelta dei ruoli. Naturalmente un'attrice al suo punto della carriera, alla sua età, al suo riconoscimento può permettersi la libertà di scegliere, però quanto lei nella vita ha scelto i ruoli? Perché a volte, oltre al fatto attori bravi e attori non bravi, ci sono degli attori che sono fuori parte, che non sono adatti a quella parte.
1: Questo è un discorso molto, molto complesso, molto complicato. Ma io per un po' ero un'attrice, lo dico ovviamente ridendo, un'attrice squillo, nel senso ti chiamava il teatro o il regista o la cosa, vuoi fare questa cosa? E io dicevo o sì o no. In genere, se era un bel personaggio, il regista era bravo, i compagni di scena mi piacevano, lo facevo. È sempre andata così per un po'. Quando poi le occasioni diventano meno interessanti o cambi un po' il tuo modo di vedere la professione, se no rischi di ripetere un po', di segnare un po' il passo. Diciamo che a un certo punto sono stata fortunata e mi sono ritrovata a fare delle scelte un po' diverse, drammaturgia contemporanea. Ho letto un libro, dico ma che bello sarebbe farci uno spettacolo, e allora ho chiesto a qualcuno di scrivere una riduzione. Ecco, queste cose qui quando uno si prende un po' su di sé le scelte, cambia un pochino, non è più in attesa di fare, anche perché io non ho avuto, da un certo punto in poi ho attraversato il teatro con le grandi compagnie, dopodiché piano piano le grandi compagnie non c'erano più, sono teatri stabili, ma non c'è più quel tipo di coesione che c'era negli anni 60-70, no? Le grandi cooperative, io ho fatto l'Orlando Furioso, per esempio, di Ronconi, che eravamo una cooperativa, pigliavamo zero soldi, stavamo sempre tutti alla fame, però c'era una vitalità, poi questa cosa si è persa nel frattempo.
0: Qualche parola su Ronconi forse la dobbiamo dire.
1: Ronconi è stato un altro grande, grande incontro. Non era una persona facile, per certi versi era anche incomprensibile, io non capivo certe volte cosa mi diceva, cosa mi chiedeva, ma certo era una persona di un'intelligenza superiore, con una visione del teatro diversa quando io l'ho incontrato appunto per l'Orlando la prima volta, diversa da quella che avevo incrociato fino a quel momento, cioè ho fatto Strehler, Visconti, De Lullo e Squarzina, e poi arriva questo giovane, perché era giovane, che farà? Avevo visto un suo spettacolo, I Lunatici, con Fantoni e La Fortunato, dove questi due begli attori sembravano dei mostri, dicevo oddio, che meraviglia, questo è uno che ti fa vedere un altro tipo di teatro. Per cui quando sono andata a fare l'Orlando ero davvero senza parole, come adesso, senza parole, perché dicevo boh, che sarà? E abbiamo scoperto tutti insieme, credo Ronconi pure, che cosa poteva essere la sua idea nuova di teatro. Poi l'ho rincontrato per La Mirra. E lì c'è una scena, una cosa divertente, perché mi hanno telefonato dicendomi il dottor Ronconi la vorrebbe per fare Mirra, e io ho detto beh, ma sono troppo vecchia per fare Mirra. Infatti mi hanno detto la vogliamo per fare la nutrice. Ah, vabbè, sono andata ovviamente, anche perché Mirra c'ha 15 anni, ma infatti l'ha fatta una giovanissima allora e meravigliosa attrice che è Galatea Ranzi. Però ecco, con Ronconi non era facilissimo, era una persona schiva, parlava poco, tartagliava quando parlava, non si capiva niente, però capivi che dietro c'era una testa veramente diversa. Ecco, mi dispiace non aver fatto di più, però è capitato.

0: Abbiamo un po' messo il tema degli sceneggiati televisivi, che pure sono stati un capitolo importante della sua carriera, e colgo anche lo spunto attraverso questa domanda per chiederle qualcosa sul teatro in televisione. Ha avuto una grande tradizione in Italia, che poi è fatalmente finita. Gli esperimenti attuali non mi sembrano un granché, c'è stata questa parentesi del Covid al quale un po' ci siamo tutti arresi, ma che poi non hanno funzionato così bene.
1: Allora, una volta sì, come si diceva, si faceva il teatro in televisione, addirittura all'inizio proprio dal teatro, con tre telecamere, una fissa, una a destra, una a sinistra, e arrivederci e grazie, e ci accontentavamo, anche se anche allora il senso del teatro è alzarsi dal divano e andare fuori e condividere con gli altri quella cosa lì che succede in quel momento lì e poi mai più, perché per te pubblico è unica quella cosa, per me attore no, la faccio tutte le sere, ma tutte le sere è diversa anche per me, quindi quel tipo di esperienza in televisione o comunque attraverso le cose non si può dare. C'è la possibilità di fare documentazione, questo va bene, ma il teatro in televisione come si intendeva una volta, secondo me non si può fare, non si deve fare così come lo intendevamo una volta. Si può fare qualcosa che è, se vogliamo, un ibrido, che colga. Qualche volta mi è capitato, ho fatto delle cose che avevo fatto per il teatro, un paio, che sono diventate una cosa televisiva o cinematografica, ma insomma attraverso il video, che sono un'altra cosa, però non hanno niente a che vedere con quella cosa lì, col pubblico, che si vede il pubblico. In compenso, però, se uno vuole andare a vedere il Relir con la regia di Streller, c'è una bellissima versione televisiva che si gode benissimo, uno capisce, c'è un profumo di quello che poteva essere lo spettacolo teatrale. Ma certo, è irripetibile, perché il teatro è una cosa che si fa sull'acqua.

0: Ottavia Piccolo, ci regala un piccolo aneddoto legato al palcoscenico, perché in una carriera così lunga sicuramente sarà successo anche una sua piccola defiance, la memoria, il rapporto con gli altri attori, qualcosa che le è successo in scena, di cui magari il pubblico non si è neanche accorto.
1: No, certo. No, allora, di una cosa che il pubblico non si è accorto mi è successa già subito in Anna dei Miracoli. Una cosa che ha fatto dire alla Proclaimer: chi te l'ha insegnato? Perché c'era una scena in cui io dovevo, alla fine dell'atto, a un certo punto, tirar fuori una chiave dalla bocca che era tutta, faceva capire tutta una serie di gesti che aveva fatto il mio personaggio, ma siccome quella chiave che io mi dovevo mettere in bocca mi era caduta, essendo cieca, sordomuta in Anna dei Miracoli, non potevo cercarla, passando vicino a una porta ho preso una chiave molto più grande di quella che avrei dovuto mettere in bocca, ho messo in bocca quella che sembrava un castoro con una bocca così, e la Proclaimer diceva: oddio, adesso aveva visto che la chiave mi era caduta, come faremo a mostrare la chiave? E io ho tirato fuori quella dalla bocca, quindi risolvendo un problema con la presenza scenica. E lei mi ha detto: ma chi te l'ha insegnato? Boh, nessuno. Quindi questo è il pubblico, non si era accorto. E invece qualche volta il pubblico si accorge, intanto quando ridiamo. Io ho fatto degli spettacoli, 3 spettacoli, con un attore straordinario che si chiama Vittorio Viviani, che è un grande mascalzone, un bravissimo attore, e stavamo facendo una cosa molto seria di Stefano Massini, che era Processo a Dio, una cosa sulla Shoah, e lui ogni tanto, ovviamente quando il pubblico non lo vedeva, faceva l'imitazione di Edoardo, e io ovviamente scoppiavo a ridere, ma il pubblico non se ne accorgeva, e questo ogni tanto lo facciamo, capita che ridiamo, qualche volta se ne accorge pure il pubblico, anche quello è successo. Ma invece adesso mi è successo l'altro giorno, qualche tempo fa, ho ripreso uno spettacolo che faccio ogni tanto, che faccio da 18 anni, che è Donna non rieducabile di Stefano Massini su Anna Politkovskaya. Sono 20 scene molto brevi, una attaccata all'altra. E a un certo punto ero a fare lo spettacolo all'aperto, comincio una scena e la musicista che è in scena con me, un'arpista che si chiama Flora Leda Sacchi, non parte con la musica. Io dico: ma che le è successo? Si è rimbambita? Si è addormentata? Perché non parte? E io comincio ad andare avanti e non cambia la luce come avrebbe dovuto. E mentre comincio a parlare mi rendo conto che ho saltato 3 scene. Sono andata a 3 scene avanti e non sapevo più come andare, come uscirne. Ho fermato lo spettacolo, ho detto: scusate, mi sono persa. Adesso mi ritrovo. Ho chiesto alla mia tecnica delle luci: Katia, a che punto siamo dello spettacolo? Lei mi ha detto: hai saltato quella scena lì. E ho ricominciato. Naturalmente il pubblico ha fatto un applauso, si è divertito, io mi sono sentita morire veramente, però ho trovato che era l'unico modo per uscirne, se no non sarei andata avanti. Ma questo ho scoperto che poi al pubblico gli è piaciuto, perché così siamo umani.
0: Ottavia Piccolo, abbiamo parlato dei suoi esordi, lei, l'abbiamo detto anche all'inizio della stessa conversazione, e non lo dico per piaggeria, li porta molto bene i suoi anni, li ha dichiarati, poi voglio dire ormai non si può nascondere,
1: c'è scritto tutto su Wikipedia.
0: Però per molti di noi la sua immagine è quel volto giovane. Ecco, per una persona che ha così immobilizzati alcuni fotogrammi di giovinezza, che cosa significa invecchiare, proprio invecchiare fisicamente?
1: È una bella sfida tutte le mattine, perché purtroppo anch'io mi ritrovo che viene fuori una cosa su Wikipedia, se fai Ottavia Piccolo viene fuori una foto di me in metello e mi sento morire, perché dico: oddio, ma guarda un po'. Però ho la fortuna, continuando a fare il mio lavoro e essendo cresciuta con il mio lavoro, non ho mai finto di essere più giovane di quello che sono, perché sarebbe ridicolo e assurdo, e poi in teatro non si può fingere quella cosa lì. Sono fortunata, certo, certe volte non mi guardo allo specchio e vado meglio, insomma.
0: Sai, aspetta, arriviamo un po' a questa occasione per cui lei è a Roma e al suo sodalizio con Stefano Massini, perché ormai ne ha fatti molti di spettacoli.
1: Sì, più di 10 forse, non lo so, non l'ho contati. Sì, con Stefano ci siamo conosciuti, anzi lui è venuto a cercare la vecchia attrice per proporre dei testi, e questo 20 anni fa, e io ho avuto fiuto e ho capito che il ragazzo sapeva scrivere, e difatti subito dopo ha scritto per me Processo a Dio, e poi che ho fatto con la regia di Sergio Fantoni, e poi Donna non rieducabile con la regia di Silvano Piccardi, e poi tantissimi altri spettacoli, e adesso sono ancora in giro, quindi è 20 anni che faccio solo Massini. È capitato, adesso ogni tanto qualcuno mi dice beh però cambia, beh però se qualcuno non mi scrive, non mi propone cose che mi interessano, è difficile.
0: Allora, la definizione di teatro civile è contestabile, insomma bisogna trovargli dei margini e dei confini, però sicuramente uno degli aspetti del teatro cosiddetto civile è quello di guardare il presente, di essere un teatro politico, ecco, tutte cose che la interessano,
1: sì.
0: Anche perché lei ha avuto anche un passato di impegno politico.
1: Sì, sono stata, e ancora mi domando perché, mi sono presentata alle elezioni del 78, mi pare, non mi ricordo, con il Partito Socialista. Adesso non lo rifarei, perché allora non avevo capito quanto sono mestieri diversi. Allora pensavo che uno potesse andare, poi mi hanno spiegato che non è così. Ma al di là di quello, ho sempre detto quello che penso politicamente, socialmente, sono una cittadina curiosa e attenta a quello che mi succede intorno, quindi credo che questo a me fa bene, e certe volte anche alle cose che ho da dire, perché spesso serve una faccia o comunque qualcuno con una certa credibilità. Per esempio, è un po' di mesi che insieme a tante persone, non sono sola, mi sto battendo perché si faccia qualcosa per Alberto Trentini, che è un giovane, insomma 46 anni, italiano, rinchiuso in un carcere di Caracas, e probabilmente non si sta facendo abbastanza per farlo liberare, non ha fatto nulla, è un cooperante, è una persona straordinaria, io conosco la sua famiglia perché abitano nel posto dove sto io, al Lido di Venezia, ma non li conoscevo prima, adesso li conosco. Ecco, il fatto che io, non perché sono io, ma gente che ha una certa credibilità si occupi di queste cose, farebbe, insomma... Fa bene, ecco, mi fa bene fare questo. Ecco.
0: E anche per la sua Venezia, diciamo sua, perché ci abita da parecchio, ha fatto delle lotte.
1: Ma sì, no grandi navi, attenzione qui, attenzione lì, le città sono fragili, bisogna curarle, non soltanto Venezia, ovviamente tutte. Sono una cittadina attenta, ecco.
0: Allora, lo spettacolo di Massini, lei ne ha citati alcuni, quello per cui è qui a Roma in questi giorni è quello dedicato a Matteotti. L'anno scorso abbiamo celebrato molto il centenario del delitto Matteotti, concentrandosi però molto sulla sua morte, mentre questo spettacolo dà voce al Matteotti statista, uomo che era molto avanti rispetto ai suoi tempi, con un grandissimo impegno sociale, ma anche con una visione internazionale molto interessante. Ecco, ci racconti un po' questa prospettiva e anche come questo spettacolo, che apparentemente è un monologo, in realtà è uno spettacolo corale. Io in questa fase riferisco cose lette, perché lo verrò a vedere nei prossimi giorni, quindi non entrò nel merito.
1: Ma sì, allora è vero, di Matteotti, del delitto Matteotti sappiamo molto, sappiamo tutto, chi l'ha fatto, chi l'ha voluto, il processo e tutto. Del Matteotti politico, statista, persona che sarebbe potuta diventare veramente un punto di riferimento per gli italiani, sappiamo meno. Quindi Stefano Massini ha scritto questo, noi raccontiamo molto da dove viene il suo Polesine, l'amore per i poveri della sua regione. Allora il Polesine negli anni, i primi anni del secolo, era una delle regioni più povere dell'Italia, la gente moriva letteralmente di fame. E raccontiamo anche la moglie di Matteotti, cioè Velia Titta Matteotti, una storia d'amore bellissima, ma di questo parliamo poco, sappiamo solo che si amano, ma raccontiamo di quando Velia Matteotti incontra Mussolini e dice a Mussolini che lei sa esattamente che cosa è successo, anche se in realtà non si sa niente, perché lei lo sente che i responsabili sono quelli. Questa è, noi sappiamo che realmente Velia Matteotti e Mussolini non sappiamo che cosa si siano detti. Stefano Massini si prende una licenza teatrale, poetico-teatrale, mi fa dire in scena come Velia le cose che in realtà Velia ha scritto qualche tempo dopo a Mussolini, dicendo: io so che troveranno il corpo di mio marito, perché lo so che è morto, lo sento, ma quando chiuderemo la sua bara io non voglio vedere nessun fascista, nessuna bandiera, nessuna camicia nera, non voglio nessuno, perché io so che voi siete i responsabili, e lei per primo. E questa è una cosa che Massini mi fa dire in scena e che secondo me è molto forte. Poi il fatto che non sono in scena da sola, sono in scena con sei musicisti che diventano di volta in volta appunto i braccianti del Polesine o gli agrari che si alleano con i fascisti o addirittura le camicie nere. E le musiche sono di Enrico Fink e in scena sono con me, quindi sono una specie di coro continuo.
0: Il suo rapporto con la musica qual è?
1: Allora, sono di un'ignoranza crassa, però studio, adesso sto attenta, anche perché mio figlio si è diplomato in oboe, anche se poi non suona, e quindi sono stata costretta a studiare. Ho provato con lui, gli ho chiesto a un certo punto: mi insegni a leggere la musica? Abbiamo provato 2 ore, mi ha detto: non potrai mai, e quindi non so leggere la musica.

0: Ottavia Piccolo, un'ultima domanda e la faccio. Io so che lei è una, l'ha anche un po' detto tra le nostre parole. Lei è una lettrice onnivora. Ecco, chiudiamo proprio su questo tema, quello della lettura e soprattutto quello delle storie. Cosa la attrae in una storia, che sia essa narrata attraverso un romanzo, attraverso il teatro, la poesia, in quali storie intravede, complico un po' la domanda, una potenzialità teatrale?
1: Allora, sì, leggere per me è veramente trasportarmi da un'altra parte, astrarmi dalle cose di tutti i giorni, ma nello stesso tempo cercare di capire cosa succede nella testa delle persone, cosa succede o cosa è successo nel mondo. Quindi mi interessa tutto, sono onnivora, sono ignorante, devo leggere tutto. Quindi per esempio mi interessano moltissimo cose storiche, dove però con storie vere. Per esempio ho passato tutto un periodo, parecchi anni, a leggere tutto quello che aveva scritto Roth, Joseph Roth, e poi tutto quello che aveva scritto Singer, perché quelle storie lì, quei mondi lì mi interessavano. Poi adesso per esempio Venezia, il fatto che io viva a Venezia mi ha fatto scoprire che Venezia è stata, questo lo sanno tutti, lo sapevo anch'io, ma insomma che ha avuto una storia diversa da tutto il resto dell'Italia, e ho cominciato a studiarla. Ed effettivamente quando trovo una storia che parla di quella roba lì, mi piacerebbe farla, raccontarla a tutti. E infatti certe volte divento noiosa, sembro una guida un po' così, perché con chi viene a trovarmi a Venezia, al Lido di Venezia dove sto, gli racconto tutta la storia, so che divento un po' noiosa, però va bene. E insomma leggo tutto. Adesso sto leggendo una storia sempre su Venezia, su Fortuny e le cose meravigliose che ha fatto, su Mariano Fortuny e i suoi meravigliosi vestiti che hanno conquistato Eleonora Duse, Isadora Duncan, Sara Bernard, quindi Proust, D'Annunzio. Adesso sono su quella cosa lì.
0: Lei ha detto che va molto al teatro, va molto al cinema e va molto al teatro. Quale le sembra lo stato di salute del teatro italiano? Perché indubbiamente a me sembra che stiamo assistendo a una nuova generazione anche di scrittura abbastanza
1: intensa. Sì, secondo me c'è una grande vitalità, pur nella grandissima difficoltà organizzativa, proprio perché, come dicevo, sono cambiate tante cose da come è fatto il teatro, per cui non ci sono più grandi gruppi, e chi comincia adesso ha difficoltà a partire, però una grande vitalità. Conosco giovani donne e uomini, drammaturghi bravissimi, giovani registe e registi, tante cose. Poi il teatro è veramente tante cose diverse. A me quello che piace, che certe volte vado e dico, ah beh, bellissimo, non lo saprei fare, non è una cosa che faccio io. Per esempio, a me piace da morire Emma Dante. Tutti gli spettacoli di Emma li rincorro se posso, perché veramente mi piacciono. Poi però mi dico, ma se mi chiama Emma non ci vado mica, perché non sono capace a fare quelle cose lì. Però è un teatro che ti coinvolge, e veramente tantissime cose, quindi penso che sia meglio di quello che ci raccontiamo.
0: Allora, io adesso la lascio perché lei si deve preparare, non si dovrà mettere un busto come per fare la figlia del principe di Salina, ma qualcosa dovrà pur fare.
1: Qualcosa devo fare, truccarmi anche poco perché non serve, quindi mi devo solo infilare un vestito che non è da uomo, ma è da uomo, però sì, no, poi quei 5 minuti di concentrazione mi ci vogliono.
0: Grazie.
1: A voi.

0: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
1: Le gigantesche piattaforme che governano la vita digitale sono spesso paragonate a degli stati, un po' per le dimensioni della loro capitalizzazione, che di solito si trova al di sopra dei 1.000 miliardi di dollari e può arrivare a superare i 3.000 miliardi, un po' per il numero di persone che usano quelle infrastrutture, che di solito supera il 1 miliardo di persone. Ma il paragone diventa davvero interessante se si considerano le funzioni delle piattaforme. Sono al servizio dei loro clienti o governano i loro utenti? Grandi aziende del digitale si stanno occupando sempre più spesso di attività che un tempo erano tipicamente statali. Battono moneta, esplorano lo spazio extraterrestre, fanno a loro modo politica estera. Ma queste mega aziende governano i loro utenti? Willy Ledor Birta, un informatico divenuto professore di ricerca sociale digitale a Oxford, ha scritto un libro intitolato Cloud Empires, nel quale mostra come le piattaforme in effetti svolgano funzioni legislative, amministrative e giudiziarie.
2: These companies like, you know, Amazon, Apple, Microsoft, Google, and also smaller platforms that enable marketplaces, they have become something comparable to the state, but in the digital domain. And what I mean by comparable to the state is that they enforce contracts. If something goes wrong in a digital transaction, do you go to the public court? Probably not. I mean, the transaction costs and the delays are too high to actually solve the case through lawyers and courts. Instead, you complain to the platform. The platform's representative investigates, adjudicates, sanctions the offender, and hopefully provides some restitution to the victim. And this is a very classic function of the state.
1: Ledon Birta nota che, per esempio, le piattaforme sono i giudici che risolvono le controversie tra venditori e compratori che si verificano sui marketplace digitali. Lo studioso ricostruisce alcuni casi e mostra che le piattaforme come eBay, Amazon, Uber, Airbnb, Apple, Google e altre sono in grado di risolvere le controversie con tempi, legittimità ed efficacia del tutto paragonabili a quelle dei tribunali. Talvolta dispongono di strumenti ancora più efficienti. Possono dare ragione al venditore e risarcirlo a scapito del compratore, oppure possono dare ragione al compratore e risarcirlo a scapito del venditore, oppure, nei casi più difficili, quando il costo di aspettare una decisione giuridicamente più avvertita è superiore al costo di risolverla direttamente, possono addirittura risarcire entrambe le parti e proseguire velocemente con il business senza scontentare nessuno. Di fatto la sola eBay dice di aver risolto più di 60 milioni di controversie in un anno. Nello stesso arco di tempo il Regno Unito ha gestito circa 4 milioni di casi, i tribunali cinesi circa 11 milioni e gli tribunali degli Stati Uniti gestiscono circa 90 milioni di casi in un anno. Ma si tratta in maggioranza di infrazioni al codice della strada. Per questo genere di controversie commerciali, probabilmente le piattaforme nell'insieme risolvono un numero di casi del tutto paragonabile a quello degli stati. Ma le piattaforme non svolgono soltanto questo lavoro che assomiglia a quello dei tribunali. In un certo senso le piattaforme scrivono leggi che assomigliano a quelle dei parlamenti. È un'idea della quale si sono resi conto gli stessi pionieri dell'internet negli anni 90. Lawrence Lessig, giurista di Harvard, diceva «Code is law», il codice è legge, e ne parlava così nel 2011, ricordando che si trattava di una discussione partita ben 15 anni prima.
3: So let's start with something old. This relationship of law and code is something which about 15 years ago a number of scholars began to remark. Joel Rydenburg in his Lex Informatica was one of the first to map the way in which technology itself was a kind of regulator, and I pulled these ideas together in a book which I named Code and Other Laws of Cyberspace. And if there was a tweeting version of this book, it was this slogan, Code is Law.
1: Il codice, nel senso del software, è legge. Nel modello di Lessig le forme di regolamentazione sono quattro. C'è la legge prodotta dallo Stato, ci sono le norme sociali che definiscono i comportamenti accettabili e quelli inaccettabili, e le persone seguono queste norme sociali anche se nessuna legge le obbliga a farlo. C'è poi il mercato, con la logica della domanda e dell'offerta, che stabilisce il prezzo dei prodotti e dei servizi e dunque indirizza pesantemente il comportamento delle persone. Infine, c'è l'architettura, che consente e favorisce certi comportamenti o disincentiva oppure addirittura impedisce altri comportamenti. Si tratta dell'architettura delle infrastrutture, l'architettura delle piattaforme, fatte di codice, di software. Il software delle piattaforme informatiche è certamente un'architettura che guida i comportamenti delle persone. E poiché le aziende che possiedono le piattaforme le scrivono esattamente pensando a come guidare gli utenti, a tenere comportamenti coerenti con il loro modello di business, si può dire che quelle aziende creano leggi, o almeno dispositivi normativi che si impongono alle scelte delle persone. Crescendo, poi, le grandi piattaforme possono entrare pesantemente nella vita quotidiana degli utenti. Conferiscono loro un'identità, incentivano certi comportamenti, stabiliscono che cosa possono leggere e che cosa devono fare molta fatica a trovare sulle piattaforme. Le piattaforme social scrivono infatti gli algoritmi di raccomandazione in modo da facilitare gli utenti che si informano con messaggi emozionanti e coinvolgenti, che li fanno stare sulle piattaforme molto a lungo, mentre rendono la vita più difficile a coloro che cercano messaggi più documentati ed equilibrati. Ma non c'è solo questo. Secondo gli studi del gruppo di ricerca guidato da Led Orvinta, le grandi piattaforme possono usare gli algoritmi di raccomandazione, le classifiche, gli elenchi di prodotti e servizi per promuovere i loro prodotti a scapito di quelli della concorrenza. Il potere delle piattaforme è evidentemente spiegato dalla loro condizione di quasi monopolio nei rispettivi segmenti di mercato. Una condizione che deriva dagli effetti di rete che proteggono le tecnologie più utilizzate dalla concorrenza, ma che è rafforzata anche da comportamenti anticompetitivi che in effetti provocano sempre più spesso delle cause antitrust nei confronti di queste aziende. Il che non è affatto un effetto collaterale inaspettato del successo delle piattaforme. È un progetto. Lo sostiene con chiarezza Peter Thiel, grande capitalista digitale, mentore di Mark Zuckerberg e amico di Elon Musk e di molti altri padroni del mondo. Ecco un passaggio di una lezione di Thiel alla London School of Economics.
4: The first theme is this idea that this is probably the single overarching theme is that we think of capitalism and competition as synonyms, and I believe they are antonyms. I believe that a capitalist is someone who's in the business of accumulating capital. A world of perfect competition is a world where all the profits are competed away. So if you want to compete in a crazy way, you should open a restaurant. You will never make any money doing so. And at the other end of the spectrum, what I think everybody who is a founder or entrepreneur should aim to do is build a monopoly.
1: Grazie alla loro posizione di quasi monopolio o di oligopolio, le grandi piattaforme possono svolgere un'altra funzione tipica degli stati. Impongono le tasse. In effetti assomigliano a tasse le commissioni sulle transazioni che le piattaforme impongono a chi vende sui marketplace delle big tech. E le piattaforme possono variare a loro piacimento quelle commissioni, per esempio dal 20% fino addirittura al 50% del valore delle transazioni. Mark Zuckerberg ha ammesso in passato che gestire Facebook ha qualcosa che assomiglia a governare uno Stato-nazione. Ecco come glielo ricordava il giornalista Ezra Klein su Vox qualche anno fa e come commentava lo stesso Zuckerberg.
5: So I want to begin with something you said recently in an interview, which is that Facebook is more like a government than a traditional company. Can you expand on that point a bit?
6: Sure. So one of the things that we have to do is basically people share a whole lot of content, and then sometimes there are disputes between people, right, around whether that content is acceptable, right, whether it's hate speech or valid political speech, right, whether it is an organization which is deemed to be a bad or hateful or terrorist organization, or one that's expressing a reasonable point of view. And you know, I think more than a lot of other companies, we're in a position where sometimes we have to adjudicate those kind of disputes between different members of our community. And in order to do that, and one of the things that I think we've had to do is build up a whole set of policies and governance around how that works. But I think it's actually one of the most interesting philosophical questions that we face is, you know, now with a community of more than 2 billion people all around the world in every different country, where there are wildly different social and cultural norms, one of the things that I think we're going to need to work on a lot going forward is it's just not clear to me that, you know, us sitting in an office here in California are best placed to always determine what the policy should be for people all around the world. And I've been working on and thinking through, you know, how can you set up a more democratic or community-oriented process that reflects the values of people around the world? And that's one of the things that I really think we need to get right, because I'm just not sure that the current state is a great one.
1: Zuckerberg sa di governare miliardi di persone e non si tira indietro, scrive le regole. Per un certo periodo è stato interventista e ha persino chiuso l'account del presidente uscente Donald Trump quando nel gennaio del 2021 incitava la folla a invadere il Parlamento. Poi ha deciso di essere meno interventista e ha eliminato quasi tutte le restrizioni all'uso della sua piattaforma, in concomitanza con il ritorno di Trump al governo. Forse anche per ringraziarsi il presidente in vista del processo antitrust che deve fronteggiare. Ma è chiaro che i padroni delle big tech possono fare le leggi che governano le loro piattaforme e per come sono organizzate le strutture di controllo delle loro società non devono rendere conto neppure troppo agli azionisti, visto che per esempio Zuckerberg non ha la maggioranza dell'azienda ma ha larga parte dei diritti di voto. E allora, se i padroni del mondo governano qualcosa che assomiglia a degli stati, che forma di governo hanno scelto? Non certo democratica, piuttosto autocratica, si direbbe. Per Cédric Durand, docente a Ginevra, sono piuttosto simili a dei feudatari e gli dà ragione Yanis Varoufakis, ex ministro dell'economia della Grecia, che osserva come questi signori delle piattaforme vivano sostanzialmente di una rendita ben difesa dalla concorrenza. I padroni del mondo non sarebbero certo d'accordo, sostengono di dover fronteggiare invece una agguerrita concorrenza. Vedremo che cosa diranno i tribunali che decideranno sulle cause antitrust. Sta di fatto che quando un'azienda come Facebook ha trovato sulla sua strada un avversario significativamente innovativo, come è stato Instagram o WhatsApp, beh, se lo è comprato.

avversario significativamente innovativo, come è stato Instagram o WhatsApp, beh, se lo è comprato.

0: effetti personali, musica e piccole storie di chi fa la radio.
1: Buongiorno da Cristiana Munzi. Oggi vorrei raccontarvi una storia che attraversa varie ere, pur coprendo l'arco di una sola vita. E per cominciare, volevo dirvi che non sono un robot, come spesso ci chiedono di dichiarare, e che non sono un robot è un fatto, ma non siamo robot davvero in nessun senso? Forse nella storia e oggi a questa domanda non c'è una sola risposta. Voi che ne pensate? Io ve ne propongo alcune.

era Machines di Moroder, uno dei brani della colonna sonora per il restauro di Metropolis di Fritz Lang, film in cui gli uomini sono ridotti a macchine industriali. E ricordiamo infatti che la parola robot, nel senso che conosciamo oggi, è comparsa per la prima volta nel dramma RUR, Rossum Universal Robot, di Karel Čapek. E l'etimologia di robot è la parola robota, che in ceco rientra proprio nell'area semantica di schiavo. Molti esseri umani sono stati e sono ancora schiavizzati e potremmo anche dire ridotti a macchine, a robot, e viceversa. Alcune macchine umanizzate in diversi racconti di fantascienza si sono sentite schiave, come gli androidi di Philip Dick, costretti a colonizzare pianeti lontani. Life on Mars, la nota canzone di David Bowie nell'interpretazione del pianista Brad Meldow.

Era Life on Mars, la trascrizione pianistica di Brad Meldow della canzone di David Bowie, famosa, molto famosa, che avrete riconosciuto da un album del 2023, Your Mother Should Know, di Brad Meldow. Questa trascrizione del pianista fa emergere, come avrete notato, la melodicità e anche la potenziale forma classico-romantica di questa canzone pop. E nel testo di Bowie compare la domanda: c'è vita su Marte? Philip Dick ci ha raccontato nel suo celebre romanzo «Ma gli androidi sognano pecore elettriche?» Come solo i replicanti si avventurassero in certe colonizzazioni extraplanetarie, prive dei parametri necessari alla vita umana. E anche nella realtà, non solo nella fantascienza, i robot e in genere le macchine sono state inventate per fare qualcosa che noi non siamo in grado di fare senza incorrere in precoce usura e malattia. Per evitare di fare qualcosa che ci fa sentire ridotti a uomini macchine. Questo almeno sino a ora, come vedremo. E quindi, alla domanda iniziale che ci siamo fatti, non siamo davvero in nessun senso robot? Potremmo rispondere sì, a volte siamo stati un poco uomini macchine, robot, quando siamo stati costretti a fare lavori inumani o innaturali. E anche alla radio un tempo eravamo privi di mezzi automatizzati per svolgere mansioni gravose. Ecco, vedete in uno scantinato un giorno 30 anni fa una giovane programmatrice scrivere a macchina elenchi di brani su carta carbone. I brani erano tanti, più di 1000 al mese, per un programma mattutino di 7 ore. E se la giovane sbagliava, ricominciava o impiastricciava col bianchetto.

Questa era la nota Typewriter di Leroy Anderson, resa nota soprattutto da Jerry Lewis nel film Dove vai? Sono guai. Un brano veramente per macchina da scrivere e orchestra. E quindi stavamo osservando la programmatrice giovane che nello scantinato scriveva a macchina sul carta carbone tantissimi brani. E la nostra giovane programmatrice, per non perdersi in questo mare magnum di brani, che non aveva il tempo di conoscere e ascoltare tutti, perché non era come oggi che bastava un click da casa, allora era costretta a scegliere i brani ricorrendo almeno a un filo rosso. Si poteva trattare di affinità per via dello stesso autore o dello stesso titolo o altro. Così, per esempio, scoprì che ben 3 compositori avevano dedicato un brano alla calma di mare e alla navigazione felice, ovvero a 2 poesie di Goethe con questi titoli: Mare Stille, silenzio di mare, letteralmente, Bonaccia, e Glückliche Fahrt, viaggio felice. Prima Schubert e Beethoven e poco dopo Mendelssohn. Dopo la Bonaccia si rialzano i venti che rendono felice il marinaio. Allegro da Mare Stille, un Glückliche Fahrt di Beethoven.

Sono Cristiana Munzi e ho esordito chiedendo a me e a voi: siamo in qualche senso anche robot? Se intendiamo robot nel suo significato originario di schiavo, come dicevamo, possiamo rispondere purtroppo di sì. L'umanità è stata schiava nel senso di mero strumento, di ridotta macchina. E in questo caso è difficile negare che le macchine non siano state un aiuto, un affrancamento, almeno per alcuni. E la nostra o il nostro programmatore musicale, infatti, nel giro di un anno, negli anni 90 del Novecento, passò dalla macchina per scrivere e dalla carta carbone al computer. Poteva ora correggere errori di battitura, calcolare automaticamente la lunghezza complessiva dei brani e in qualche modo quindi acquisisce la nostra programmatrice una protesi robotica, per così dire. E in questo senso si può dire che siamo diventati anche un poco robot dal momento in cui ci siamo fatti aiutare dalle macchine robotizzate. Fin dall'inizio abbiamo usato strumenti, tecniche, ma questa volta tecniche elettroniche. Ma Coral Loris ci metteva già in guardia nel suo Gli otto peccati capitali della nostra civiltà. L'uomo moderno, affermava, si sarebbe rammollito. E per questo sono infatti spuntate le palestre, per compensare la carenza sempre maggiore di attività fisica, e forse spunteranno anche quelle per compensare la mancanza di esercizio mentale a causa dell'aiuto delle macchine. Tuttavia, il ricordo più intenso della nostra programmatrice musicale rimase per tutta la vita un ragazzo di passaggio che, come un angelo, l'aiutò nella scrittura sulla carta carbone a macchina un giorno che la stanchezza la stava visibilmente carbonizzando, e lui non volle niente in cambio per il suo aiuto. Un uomo del tutto umano.

era iRobot dei The Alan Parsons Project, progressive rock anni 70, cori, cromatismi e ritmi. E alla domanda siamo o non siamo davvero robot, la risposta sino ad ora è stata sì, in parte, siamo anche robot nel lavoro che ci fa sentire macchine e in quest'ultimo racconto nel lavoro in parte fatto dalle macchine, come nostre protesi per così dire. In seguito le macchine e la tecnologia hanno cercato di entrare, per quanto riguarda il lavoro radiofonico, musicale in particolare, nelle nostre scelte musicali. Un tempo comunicavamo, ci contagiavamo nei nostri gusti musicali tra amici, parenti, attraverso le radio, le riviste, le esperienze musicali, ma anche con racconti appassionati di vita personale. Non solo elenchi. E invece oggi ci sono le playlist suggerite dalle piattaforme musicali e sappiamo che le piattaforme musicali privilegiano a volte etichette potenti e ricche o sfruttano poveri musicisti che cercano di pubblicizzarsi. E però dobbiamo anche ammettere che le piattaforme come la rete tutta ci ha anche aiutato ad accedere in modo molto veloce a musica geograficamente lontana e in modo apparentemente più economico, cosa che può essere utile per un povero lavoratore alla radio costretto in tempi brevi a produrre programmazioni. Tuttavia il vantaggio c'è solo se abbiamo e conserviamo criteri nostri di scelta raggiunti a fatica, altrimenti sappiamo saranno le piattaforme a scegliere per noi, privilegiando, evidenziando alcuni brani piuttosto che altri. Ogni brano musicale invece ha una storia umana, politica, spirituale, artistica e quando si studia in modo sistematico si scopre tutta questa storia che c'è dietro a ogni brano musicale e ovviamente allora la conoscenza, l'ascolto ha un altro sapore. Ricordiamo per esempio il Kyrie della Misse Pape Marcelli che ha salvato dalla censura la polifonia, mostrando che anche la polifonia può essere semplice, severa, come il pop può diventare musica classica e la musica classica pop, che ci piaccia o no e che riconosciamo una grossa differenza o meno, anche se i classici ovviamente ormai sono di tutti i generi. Quindi, in conclusione, dalla nostra storia radiofonica traspare che la tecnologia ci ha forse anche aiutato. Ci ha sollevato da varie fatiche, ci ha dato accesso a mondi lontani e con meno dispendio di soldi, almeno apparentemente in acquisti di dischi. Ma oggi cosa fa per noi l'intelligenza artificiale generativa, per esempio? Non parlo di usi forse utili dell'intelligenza artificiale, anche se l'intelligenza artificiale, si sa, consuma moltissimo, può sbagliare ancora e molto e tralascia particolari per noi magari importanti. Parlo dell'intelligenza artificiale generativa, che invece potrebbe tendere a sostituirci in ciò che c'è di più umano e piacevole, ovvero la creatività. La creatività è un'esperienza concreta che ha dietro emozioni e pensieri vissuti. Anche la creatività umana, certo, si ispira a ciò che è già stato scritto, ma non opera come l'intelligenza artificiale attraverso assemblaggi probabilistici, con risultati che almeno per ora suonano casuali o imitativi. Si tratta negli uomini invece di un'ispirazione sentimentale, emotiva, nata da un vero amore tra i musicisti. E infatti io produssi questo ciclo che si chiamava proprio Note d'amicizia. E ho ascoltato per esempio un Bach generato dall'IA, stranamente pieno di trilli e abbellimenti, che nessun esecutore né Bach stesso avrebbe inserito. E non ho ancora ascoltato qualcosa all'altezza dell'aria dalla suite numero 3 BWV 1068 di Bach.

Sono Cristiana Munzi, qui a Effetti Personali, piccole storie di chi lavora alla radio. E questa era la impareggiabile aria dalla suite numero 3 BWV 1068 di Johann Sebastian Bach. Ma prescindiamo pure dai risultati che uomo o intelligenza artificiale possono raggiungere. Ovviamente a volte scarsi, anche quando sono opere umane. Quello che però mi vorrei chiedere con voi è perché cedere alla tecnologia questa volta una nostra meravigliosa funzione creativa? Fino ad ora, come abbiamo visto, siamo stati anche un po' robot, ma sempre perché effettivamente l'aiuto meccanico ci poteva sollevare da fatiche usuranti, un poco sovraumane. Ma questa volta dobbiamo forse giocare con questa intelligenza artificiale creativa con ancora più attenzione e moderazione. Comunque, in conclusione, in questa storia di vita che ha coperto diverse ere tecnologiche, sembra proprio che sia la prima volta che le macchine, piuttosto che aiutarci, tendono a sottrarci le nostre esperienze più specificamente umane. La creatività, la lettura e anche le relazioni di persona, troppi social a volte. E sono i social, come sappiamo, a decidere con i loro algoritmi a chi e a cosa dare risalto con criteri pubblicitari, economici e politici. Quindi, se parliamo di intelligenza artificiale generativa, alla domanda siamo o non siamo davvero robot, io almeno in questo caso rispondo no, non sono un robot, come affermavo all'inizio. Infatti, quella che avete ascoltato è una storia scritta da me, certo anche un poco inventata, fatta di memorie fiction, ma questa mia storia, con tutti i suoi sacrosanti errori umani, non è in ogni caso una storia artificiale. Buon proseguimento di ascolti con Radio 3 da Cristiana Munzi. Effetti Personali vi dà appuntamento a sabato prossimo alla stessa ora, questa volta con Erika Manni. Sur mon chemin de mots, sul mio cammino di parole, deliranti, false, salvezza, speranza, di Anne Sylvestre.

0: Sapete voi chi è Vittorio Corsi, ovvero perché siamo qui?
1: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
0: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
2: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia, Vittorio Occorsio, venerdì alle 22 su Rai Storia.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Sull'isola dell'accoglienza, Papa Leone a Lampedusa, la preghiera al cimitero dei migranti, la messa al campo sportivo, i morti in mare, vittime di decisioni mancate e calcoli criminali, l'Europa chiamata a responsabilità epocale.
3: Independence Day, Trump al Mount Rushmore per il 4 luglio, identità degli Stati Uniti sotto attacco, non saremo mai comunisti, messaggio di Mattarella, lavoriamo insieme per la pace.
2: Il lungo addio a Teheran, al via il funerale di 6 giorni di Ali Khamenei, attese 20 milioni di persone, assente il figlio e successore Mojtaba, che però vorrebbe essere presente alla tumulazione.
3: Attacchi incrociati, pioggia di droni ucraini su San Pietroburgo, nel mirino il terminal petrolifero, il governatore restate a casa, attacchi russi nella città di Sumi, almeno 4 morti.
2: In studio Sara Piselli e Valentina Antonelli, è il giorno di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice, esattamente 13 anni dopo il suo predecessore Francesco, rende omaggio all'isola che racconta l'accoglienza ma anche le tragedie dei migranti. Forte il monito all'Europa.
4: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
5: La denuncia di Leone XIV da Lampedusa, Stadio Arena, Cattedrale, a cielo aperto, tra le migliaia di fedeli ci sono i migranti che ce l'hanno fatta. Il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Il vecchio continente scelga la pace e non la logica della forza. Nella memoria l'immagine di Leone XIV che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli, lo sguardo commosso verso l'orizzonte, il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze. Al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi.
4: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
5: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR3.
3: Lampedusa continua a essere il simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. Da decenni è uno dei principali punti di approdo verso l'Europa, ma anche il luogo che più di altri ha conosciuto il dramma dei naufragi e delle vite perdute in mare.
6: È il primo punto d'arrivo di molte delle rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Negli anni Lampedusa ha visto centinaia di migliaia di arrivi. Dal 2023 l'hotspot di Contrada Imbriacola ha assistito oltre 184.000 persone, ma il nome della più meridionale delle isole italiane è legato anche a un lungo elenco di naufragi e di morti in mare.
7: Capitaneria, passo!
6: Il 25 aprile 96 sono 21 i tunisini annegati, ma a imprimersi nella memoria è la strage del 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto. Tra 168 i morti accertati e circa 20 dispersi nel ribaltamento di un barcone. I migranti erano eritrei ed etiopi salpati dalla Libia.
7: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua.
8: Stiamo arrivando subito.
6: La stima è che dal 2014 ad oggi nel Mediterraneo centrale i morti o dispersi siano stati oltre 30.000. Lampedusa però è anche l'isola della solidarietà. Negli anni ha accolto, soccorso e assistito migliaia di persone. L'ultimo approdo ieri sera. La Guardia Costiera ha soccorso un barchino con 17 persone, fra loro 5 donne e 3 minori. Sono eritrei, somali e sudanesi partiti da Tripoli, in Libia. Claudio Vigolo, GR3.
2: 4.000 persone hanno assistito alla messa di Leone XIV a Lampedusa, una partecipazione raccolta e intensa nel segno dell'accoglienza e della memoria. Sentiamo alcune delle loro voci al microfono di Antonella Gurrieri.
9: Che è venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
10: È un Papa che emana luce.
11: Vedere il Papa da vicino, sentire la predica, è qualcosa di veramente grande.
12: Volevo essere proprio qui oggi perché il Papa rappresenta una certezza per il mondo in questo momento.
13: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il Papa.
14: Sì, io mi emoziono. Già con il Papa Francisco mi emozionava, con este también.
3: Donald Trump apre le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Nel discorso al Monte Rushmore, il presidente esalta i valori fondativi dell'America e intreccia memoria nazionale e agenda politica.
8: Trump si prepara ad un discorso fiume a Washington per un 4 luglio nel quale si celebrano i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, nonostante il caldo record tale da far annullare la parata militare. Lo ha precisato lo stesso presidente: ci saranno 41 gradi e parlerò molto a lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Nel frattempo ha tenuto il suo intervento alla vigilia nel fresco della notte al Memorial del Monte Rushmore in South Dakota, sotto l'enorme scultura dei quattro presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt.
15: America is the oldest.
8: Siamo la repubblica più antica sulla terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Dopo le parole di elogio sull'identità degli Stati Uniti, il capo della Casa Bianca rispolvera la sua retorica anti-migranti e la paura del comunismo.
15: Communism.
8: Lo definisce la rinascita della minaccia più grave per la nostra libertà, alimentato anche da chi è appena arrivato e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. I sondaggi in vista delle elezioni di midterm danno i repubblicani nettamente sfavoriti, ma Trump rilancia: siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione all'Iran e la nostra economia è più in salute che mai. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Un messaggio a Trump per il 4 luglio è arrivato anche da Putin. Il presidente russo sottolinea la responsabilità speciale di Mosca e Washington per la sicurezza e la stabilità internazionali, ma il Cremlino non ferma gli attacchi sull'Ucraina, mentre le forze di Kiev colpiscono anche San Pietroburgo. Il punto con la corrispondente.
16: Obiettivo ancora una volta il terminal petrolifero di San Pietroburgo, uno dei maggiori del paese. Sono una settantina i droni ucraini lanciati sulla città sul Mar Baltico, un attacco su larga scala che ha spinto il governatore a invitare i cittadini a rimanere a casa. Colpita anche la storica residenza degli zar di Peterhof, un'opera del 1700 ora aperta al pubblico. Non si segnalano né danni né feriti. Kiev rivendica gli attacchi, Zelensky parla di sanzioni a lungo termine. Ieri sera visita a sorpresa di Putin a un comando militare. Dopo il briefing con il capo di Stato Maggiore Gerasimov, l'annuncio: le truppe russe avrebbero preso il controllo di Konstantinovka, una delle ultime roccaforti controllate dall'Ucraina, strategica per conquistare il Donbass. Annuncio smentito oggi da Kiev. Putin ha dato ordine di ampliare quella che definisce la zona di sicurezza intorno a Sumy, dove Zelensky ha denunciato l'uso di bombe aeree guidate contro i civili. Sono 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 i feriti, ma potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: E nel giorno del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri, ribadendo il valore del rapporto di amicizia e della collaborazione tra Italia e Stati Uniti.
17: Washington e Roma lavorino insieme per la pace. È l'appello che il presidente Mattarella accompagna al suo messaggio di vive felicitazioni inviato a Donald Trump per la 250esima ricorrenza del 4 luglio. La dichiarazione di indipendenza, osserva il capo dello Stato, ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti come di molti altri popoli ed è un patrimonio condiviso per quanti si riconoscono negli ideali di libertà e tutela universale dei diritti di ogni uomo, un punto di riferimento, aggiunge, di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto e sulla cooperazione. Di qui l'auspicio di Mattarella: è essenziale che in un frangente di sfide senza precedenti per l'umanità, Italia e Stati Uniti proseguano il loro impegno comune, anche nell'alveo della NATO e dell'ONU, per ricercare pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Valentino Russo, GR3.
2: In Iran è iniziato il lungo omaggio ad Ali Khamenei. Per 6 giorni Teheran ospiterà le cerimonie in memoria della guida suprema uccisa a fine febbraio nei raid statunitensi e israeliani. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. Assente il figlio e successore designato Mujtaba, che secondo il New York Times potrebbe partecipare alla sepoltura. L'inviata.
18: Per primi ti fermano i volontari, offrono mele, fette d'anguria, limonata con ghiaccio, immancabili getti d'acqua per alleviare temperature infernali. Poi è la volta della sicurezza, oggi discreta, piuttosto senza divisa. E così si arriva alla Mosalla, dove è la salma dell'Ayatollah Ali Khamenei, esposta per 3 giorni alla processione degli iraniani. Ininterrotta da questa mattina alle 6, 2 guerre in meno di un anno hanno accresciuto nel paese il senso di adesione anche a riti identitari e lontani. Non è più solo fedeltà o convenienza, adesso compromesso, ma allineamento di fronte a un pericolo che non si vede allontanato. La vendetta e la punizione saranno compiute, dice il Ministero dell'Intelligence. In strada parole di sfida in direzione di Trump e Netanyahu, in TV ce n'è invece anche per il britannico Starmer e il francese Macron, dopo che si sono detti pronti a schierare la più ampia missione militare per la libertà di navigazione a Hormuz. I Pasdaran rispondono: alla sicurezza dello stretto pensiamo solo noi. Teheran, Lucia Goracci, GR3.
3: La politica, economia e Rai restano al centro del confronto dopo le dimissioni dalla vigilanza che hanno portato all'azzeramento della commissione. Distanze anche sulla legge elettorale attesa in aula tra 10 giorni.
19: Vogliamo evitare il pareggio, l'obiettivo è vincere o stare all'opposizione, chiarisce il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui sulla legge elettorale la sinistra è in malafede perché ha governato anche se sconfitta alle urne. Una nazione più stabile diventa più forte, la riforma garantisce stabilità, gli fa eco da Fratelli d'Italia e Arianna Meloni, ribadendo i sì alle preferenze, osteggiate però da Lega e Forza Italia, che con Antonio Tajani rilancia sul taglio delle tasse, e sempre sull'economia dal partito della Premier Salvo Sallemi.
20: Occupazione record e disoccupazione ai minimi storici. I dati premiano le politiche del governo Meloni e smentiscono la narrazione della sinistra che continua a dipingere l'Italia ferma e senza futuro.
19: I salari bassi, freno per la crescita ed emergenza sicurezza, ma dal governo nessuna volontà di confronto, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein al congresso della UIL.
21: È incredibile che in un paese che ha un calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, che ha raggiunto il record di pressione fiscale, l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
19: Una legge elettorale irricevibile con un premio di maggioranza tale che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, rincarano i Dem con 5 stelle AVS, opposizioni che promettono battaglie anche sulla vigilanza Rai. La destra ha occupato l'azienda, Giorgia Meloni, avvertono, sarà l'ultima premier a lottizzare. Filippa Misano, GR3.
3: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del congresso a Padova. Spero di essere all'altezza dell'incarico che mi avete affidato, ha detto Bombardieri ringraziando i delegati.
2: Un Egitto meno conosciuto, quello delle oasi del deserto in età romana, a raccontarlo è Egyptus, la mostra allestita alle terme di Diocleziano a Roma.
22: Un altro Egitto, non quello monumentale delle piramidi, templi, tombe, ma quello di deserti pietrosi e dune, specchi immobili di verde acqua, dove sorgono le rovine di castelli e villaggi. Federica Rinaldi, direttrice Museo Nazionale Romano e curatrice della mostra.
23: Nelle oasi del deserto occidentale i romani hanno realizzato tra il primo secolo avanti Cristo e il quinto secolo dopo Cristo degli insediamenti caratterizzati da fortezze. Le oasi erano dei luoghi di scambio importantissimi dal punto di vista commerciale. L'esperienza ingegneristica romana ha portato addirittura all'individuazione e al recupero dell'acqua.
22: Con una spettacolare installazione video, la mostra racconta questo Egitto delle oasi romane, il lavoro delle missioni archeologiche italiane in quei siti, esposti anche numerosi reperti.
23: I reperti provengono dalle collezioni del Museo Nazionale Romano, dalle attività di recupero del Comando Carabinieri, il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, e sono tutti reperti che raccontano fascino che l'Egitto sempre ha esercitato sulla cultura romana.
22: Dal culto dei morti alle divinità come Iside, alle pietre egizie, Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Alessio Caranzetti e Edmondo Cotta. Prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde, linea sabato in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
24: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
26: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. Traffico in progressivo aumento. In A7 è chiusa l'uscita di Busalla per le provenienze da Genova a causa di un veicolo ribaltato. C'è coda sul traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, tempi di attesa di circa un'ora, coda a tratti in A10 tra Varazze e Bivio con la 6 direzione Ventimiglia, si rallenta anche tra Spotorno ed Orcofellino per un veicolo fermo. In A9 code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como, code a tratti in A4 tra Brescia Centro e Sirmione in direzione Padova. Sulla 23 traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio direzione Tarvisio e verso la A4 tra Tarvisio Sud ed Ugovizza. Traffico intenso in A1 sulla variante di Valico tra Bivio con l'Autosole e Badia verso Firenze. In A14 il traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna direzione Ancona. Code poi per un veicolo fermo nel tratto fermo Porto San Giorgio Pedaso direzione Pescara. Sulla diramazione di Roma Sud della A1 coda all'altezza di Monte Porzio Catone in uscita provenendo dalla A1 e ricordiamo che è chiusa per intera giornata l'uscita di Torre Nuova in direzione Napoli per il concerto a Tor Vergata. Concludiamo sulla 19 segnalando rallentamenti tra Tremonzelli e Scillato direzione Palermo. È tutto da Reng Mandolesi, buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.
0: Lunedì prossimo, a 6 anni dalla scomparsa, 5 città per Ennio Morricone. Un tributo che risuonerà in contemporanea ad Ancona, Bari, Palermo, Roma e Torino. E a Radio 3, il 6 luglio, qui comincia l'idealista Hollywood Party dedicate al maestro e cantata per l'Europa, con orchestra e coro della Fenice diretti da Kevin Rhodes. Lunedì prossimo, a 6 anni dalla scomparsa, armonia, amore, arte, Radio 3 per Ennio Morricone.
25: RAI, Radio 3.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il contatore, mi apre?
7: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
27: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto da Antonio Tessitore Ghighi di Paola con Giovanna Natalini e Luca Marchese. Oggi vi portiamo in un luogo sonoro abbastanza familiare. Molti di voi avranno visto o sentito il progetto Buena Vista Social Club, prima un disco realizzato da Ry Cooder con dei musicisti cubani e in seguito immortalati gli stessi dal film omonimo di Wim Wenders. Tra i musicisti del gruppo ce n'era uno che si distingueva perché aveva sempre in testa un cappello nero da cowboy, tanto che è stato anche definito il Johnny Cash cubano. Si tratta di Eliades Ochoa, cantante, chitarrista, compositore, ma soprattutto sonero, ovvero colui che a Cuba suona il son, una formazione da autodidatta con la chitarra sin da molto giovane, quando bighellonando tra guateques, le feste contadine, i bar e le zonas de tolerancia, ovvero i quartieri a luci rosse, ha imparato il vasto repertorio cubano tradizionale. Nel giro di qualche anno poi passò da musicista solitario che guadagnava pochi spiccioli nelle vie dei quartieri a luci rosse a componente di gruppi importanti fino ad approdare alla fine degli anni 70 nel celebre quartetto Patria. Eliades Ochoa e gruppo Patria è la band che ascolteremo oggi a Sabato in Concerto in una registrazione effettuata dal vivo al Rudolstadt Festival in Germania il 6 luglio di quest'anno. Ascolterete la voce e la chitarra di Eliades Ochoa, ma anche tromba, percussioni, contrabbasso, sassofono e pianoforte, in un repertorio che è in larga parte tratto dall'ultimo disco del cantante e chitarrista uscito quest'anno, si intitola Guajiro, e qualche hit immancabile dal progetto Buena Vista Social Club. E allora Eliades Ochoa e gruppo Patria, buon ascolto.

1, 2, 3, 4.

La chitarra e la voce di Elia De Sochoa, accompagnato dal suo gruppo Patria, li abbiamo ascoltati in questo concerto registrato a Rudolstadt in Germania, al Rudolstadt Festival il 6 luglio di quest'anno. Musica cubana che continuiamo ad ascoltare con un ultimo brano, celebre Candela, tratto dal repertorio del progetto Buena Vista Social Club. E con quest'ultimo brano arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. L'appuntamento con Sabato in Concerto è per la settimana prossima, sempre alle 14, sempre su Radio 3.

0: Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, ma in miglioramento, sereno sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale. Mentre il cielo sarà sereno sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.

0: Santa Gruel. Parole per l'estate.
1: In passato si potevano accusare gli storici di voler conoscere soltanto le gesta dei re. Oggi, certo, non è più così. Sempre più essi si volgono verso ciò che i loro predecessori avevano taciuto, scartato o semplicemente ignorato. Chi costruì Tebe dalle sette porte, chiedeva già il lettore operaio di Brecht. Le fonti non ci dicono niente di quegli anonimi muratori, ma la domanda conserva tutto il suo peso.
2: Queste sono le prime righe della prefazione di Carlo Ginzburg al saggio Il formaggio e i vermi, il cosmo di un mugnaio, un saggio scritto nel 1976 che racconta la vita e i due processi per eresia subiti da Domenico Scandella, contadino e mugnaio di Montereale Valcellina, nato nel 1532, e sono parole che ci introducono a Pantagruel di oggi, un'edizione dedicata ai mondi sommersi. Oggi parliamo di storie e microstorie. Io sono Paola De Angelis
1: e Graziano Graziani ai microfoni di questa puntata di Pantagruel dedicata alle storie e alle microstorie. Quindi sì, avremo modo di ascoltare dal nostro archivio le parole di Carlo Ginzburg, ricordarlo, l'ha fatto la rete diverse volte in diverse trasmissioni, ma noi ne parleremo proprio a partire da l'idea delle storie sommerse che riescono ad emergere. Poi avremo anche modi di raccontare queste storie attraverso il teatro e tante rubriche. Ce ne sarà una nuova che inauguriamo proprio quest'oggi, dedicata ai maestri della comicità, e ovviamente letteratura, teatro, cinema, tanti linguaggi del pomeriggio di Pantagruel.
2: Un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in regia c'è Daria Corrias, in redazione Cristiana Monzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino e Gianluca Diana. Il tecnico di oggi è Gabriele Cioni.
1: Gabriele Cioni, che è con noi dall'altra parte del vetro, e ora passiamo, diciamo, al vivo della nostra puntata, come sempre cominciando anche con un brano musicale.
2: Sì, il controcanto musicale alle microstorie di oggi sono ascolti da concept album che raccontano anch'essi delle storie, e il primo che ascoltiamo viene da Egira, un disco che Joni Mitchell scrive dopo la fine di una storia d'amore, una delle tante, con il batterista John Guerin, e dopo diversi viaggi che intraprese a cavallo tra il 75 e il 76, che la portarono da Los Angeles al Maine, poi in California, passando per la Florida e il Golfo del Messico. Lei viaggiava in incognito, si fermava a dormire nei fari lungo la costa del Golfo del Messico, e quando era a New Orleans indossava delle parrucche per camuffarsi. Non aveva neanche la patente per un'auto vistosa che guidava, così seguiva i camionisti che le facevano cenno quando la polizia si avvicinava. E mentre viveva tra la sua auto e dei motel anonimi, Joni Mitchell scriveva canzoni con la chitarra acustica, non avendo a disposizione un pianoforte. Voleva intitolare questa raccolta Traveling, viaggiare, però non c'era una destinazione fissa, e quindi sceglie un riferimento alla migrazione del profeta Maometto dalla Mecca a Medina nel 622 d.C. Egira, ha detto Joni Mitchell, era una parola oscura, però esprimeva quello che io volevo, cioè fuggire con onore, a proposito di questa fine della storia d'amore, quindi l'abbandono di una relazione, però senza quel senso di fallimento che aveva accompagnato la fine delle relazioni precedenti. Quindi non era colpa di nessuno stavolta. Tra i vari incontri fugaci lungo la strada, durante la Rolling Thunder Review di Bob Dylan, c'è quello con Coyote, ovvero il commediografo Sam Shepard, con cui ebbe un breve flirt, e nella canzone parla della loro incompatibilità. Joni Mitchell, voce e chitarre, Jaco Pastorius al basso, Bobby Hall alle percussioni.

0: Ed entriamo nel vivo delle nostre micro storie, il tema di questo sabato 4 luglio, e anzi vi invitiamo, abbiamo iniziato parlando, prendendo a prestito le parole di Carlo Ginzburg, a raccontarci anche le vostre storie e micro storie, a partire proprio dal folklore che è stato al centro degli studi, uno dei filoni chiaramente dello storico Carlo Ginzburg. Scriveteci al 335-5634-296 per raccontarci quali sono le narrazioni appunto del folklore che vi sono più care, magari proprio in queste sere d'estate in cui è bello tornare alle narrazioni, anche alle narrazioni dell'infanzia. 335-5634-296. E noi continuiamo il nostro viaggio nell'Italia dei festival che attraversiamo ogni sabato e domenica, e lo facciamo raccontandovi l'ultima giornata di Puglia Showcase dall'1 al 4 luglio, uno spazio di incontro a Fasano in provincia di Brindisi, dove artisti, operatori, critici, giornalisti e delegazioni internazionali si sono incontrate attorno alla scena contemporanea, sia quella coreutica che drammaturgica, in particolare appunto è un focus sulla Puglia. Perché partiamo da qui? Perché all'interno della programmazione di questi 4 giorni c'è uno spettacolo per la regia di Gaetano Chiarella, Colella, che effettivamente ci parla di una storia, di una microstoria che può diventare un prisma attraverso cui leggere invece la storia più grande. Stiamo parlando di Ultimo Round, la storia di Johan Rucheli e Trollman, pugine tedesco di origine sinti, perseguitato dal nazismo. Gaetano Colella è in collegamento con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Allora, lo spettacolo è andato in scena appunto all'inizio di questo showcase, è una storia che affonda le radici all'inizio del secolo. Trollman nacque nel 1907 e la sua fu appunto una biografia inabissata, potremmo dire sommersa, come un po' la parola di quest'estate 2026 qui a Pantagruel. Gaetano Colella.
1: Sì, direi proprio di sì. Questa è una storia che è stata inabissata non soltanto, quindi poco conosciuta in Italia, ma anche proprio in Germania, dove poi sono avvenuti tutti i fatti, diciamo, perché insomma, questo fa parte del, come dire, del confronto con il passato recente, no? di alcune delle nostre diciamo delle nostre civiltà occidentali. E quella di Trollman, un pugile tedesco di origine sinti, è una storia decisamente emblematica. Lui è nato in Germania e veniva chiamato il pugile danzante perché aveva delle abilità particolari. Era un pugile che sfuggiva un po', diciamo, alla classica etichettatura, diciamo così, dei pugil dell'epoca, e diviene subito, quasi subito, un caso particolare. Diventa campione dei pesi medi intorno agli anni 30, quindi insomma un fenomeno decisamente. Poi però, come tutti sappiamo, la storia prende una piega decisamente particolare, drammatica. A noi questa storia sta particolarmente a cuore per tantissime ragioni, ma anche perché ci abbiamo visto da subito una particolare convergenza con alcuni temi del contemporaneo. Per esempio, fra i vari temi, il fatto che Trollman all'inizio della Seconda Guerra Mondiale ha anche combattuto per la Germania. Era in Polonia nella prima fase nel 41 della Seconda Guerra Mondiale, e quindi combatte per la Germania fino a quando poi invece le leggi razziali si fanno più severe. Per esempio, fra i vari temi, il fatto che Trollman all'inizio della Seconda Guerra Mondiale ha anche combattuto per la Germania. Era in Polonia nella prima fase nel 41 della Seconda Guerra Mondiale, e quindi combatte per la Germania fino a quando poi invece le leggi razziali si fanno

0: lui fu anche sterilizzato e poi rinchiuso in un campo di concentramento.
1: Ecco, c'è anche la storia delle sterilizzazioni forzate nel 1938 in quanto Sinti. Giustamente Gaetano Colella utilizza il noi, perché questa storia l'ha scritta con Andrea Simonetti, che porta in scena Ultimo Round. Ecco, come avete lavorato assieme attorno a questa storia, Colella?
0: Ma io e Andrea lavoriamo insieme da tanti anni ormai, scriviamo insieme anche, lavoriamo anche a sceneggiature proprio di nostra invenzione, e la prima cosa più importante è stata ovviamente la ricerca di tutta la documentazione, che non è tantissima su questa storia, e quindi abbiamo reperito una serie di libri. E da lì poi abbiamo cominciato a scrivere la storia di Rucheli. La cosa interessante per noi era anche confrontarsi un po' con un certo tipo di drammaturgia, nel senso che oggi è abbastanza complesso parlare di storie attinenti al mondo dell'Olocausto, attinenti a tutto quello che è l'universo dei campi di concentramento, perché ai noi, insomma, siamo anche figli di una quantità di storie che sono state raccontate e che purtroppo, per una serie di ragioni non dipendenti dalle storie stesse, ma come dire, entrano un po' nella ripetitività, ecco, diciamo così. E quindi a noi interessava raccontare questa storia, trovare il modo drammaturgico per metterla in scena attraverso una prima persona, sicuramente, quindi Andrea Simonetti è anche l'interprete di questo monologo, ma anche facendo un continuo balzo in avanti e indietro nella linea temporale, e portando lo spettatore attraverso le varie fasi della vita di Rucheli, lasciando appunto in un dialogo continuo con lo spettatore, allo spettatore stesso poi la possibilità di ricucire i brandelli di storia.
1: Ecco, il teatro è da questo punto di vista anche uno straordinario mezzo per far emergere le microstorie e dare loro appunto il rilievo, anche semplicemente l'attenzione che meritano. Questo spettacolo è in corso da un po', Colella. Quali sono state anche le reazioni a questa storia che raccontate?
0: Sono state reazioni diversissime, molto positive, nel senso che la maggior parte della gente non conosce questa storia e quindi è curiosa insomma, di approfondirla. Chiaramente abbiamo ci siamo rivolti anche a un pubblico giovane, quindi facciamo anche delle matinee, delle scolastiche, e questo è per noi un motivo davvero interessante per portare questa storia anche ai ragazzi. E chiaramente restano abbastanza affascinati. Il teatro in questo ha una grandissima capacità, no? di arrivare direttamente allo spettatore senza tanti fronzoli, e di andare direttamente al cuore delle storie e dello spettatore. Sicuramente abbiamo ricevuto tanti feedback positivi, abbiamo già fatto diverse repliche, e devo dire anche in questo Puglia Showcase, che è una vetrina devo dire importantissima per il nostro territorio, poter fare questo spettacolo di fronte a diversi operatori nazionali e stranieri è stato davvero per noi una grande occasione, una bella iniziativa, potersi confrontare con operatori appunto cileni o giapponesi o insomma francesi, ecco, poter avere la possibilità di incrociare con queste altre realtà è davvero importante.
1: E far vedere appunto un lavoro che parte dalla Puglia, non solo chiaramente dall'Italia, e incrocia lo sguardo di operatori internazionali. Ultimo Round, lo ricordiamo, la microstoria, una storia importante del pugile di origine Sinti, tedesco, Trollman, una storia che intreccia sport, razzismo, memoria europea, persecuzioni del nazismo. Ci salutiamo, Gaetano Colella, proprio ascoltando un frammento dal vostro spettacolo. Grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
2: A Nove nel 1922 era una città popolata da tutte le razze. La guerra è finita da qualche anno e anche se siamo stati noi a perderla, in molti pensano che prima o poi torneremo a vivere come un tempo. Il pugilato è diventato molto popolare, specie in città vecchia. Io ho solo un obiettivo in testa: guadagnare con il pugilato.

sono stato cieco. Mentre il mondo intorno a me cambiava, io non me ne accorgevo. Quel tale, quell'Hitler a cui nessuno dava credito, è diventato in poco tempo cancelliere del Reich. E quando in palestra sono apparsi i primi avvisi che vietavano ai pugili inglesi di salire sul ring, e Selig, il campione ebreo, è fuggito in Inghilterra rinunciando al titolo, io pensavo che l'amore delle persone mi avrebbe protetto.

0: E questo era un frammento da Ultimo Round, Puglia Showcase dall'1 al 4 luglio, ha messo in vetrina nomi oltre a quello di Colella come Roberta Ferrara, Vetrano Randisi, la compagnia Teatro dei Borgia, Berardi Casolari, Licia La Nera. E ora ci trasferiamo dalla Puglia alla Calabria, perché comincia oggi e prosegue fino al 12 di luglio il Festival Teatro da Mare a Tropea, festival diretto da Maria Grazia Teramo e Francesco Carchini. Dal 4 al 10 luglio in particolare la sezione degli spettacoli, ma ci sono anche tanti laboratori per una decima edizione. Tra i nomi e gli spettacoli appunto che andranno in scena, ad esempio il 5 luglio 3 di Annalisa Limardi, ci sono anche nomi che il pubblico, gli ascoltatori di Radio 3 conoscono bene, Gioia Salvatori con Cuoro il 7 luglio e sempre il 7 luglio e l'8 luglio in replica L'Amleto al buio di Roberto Latini, che è in collegamento con noi, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: A voi, grazie.
0: Grazie. Grazie per essere con noi. Amleto al buio con le musiche di Gianluca Misiti, la produzione di Lombardi Tiezzi. Amleto è un territorio, possiamo definirlo così, Roberto Latini, dove Latini, Misiti tornano, potremmo dire, con frequenza. È uno di quei testi inesauribili, lo è da molti punti di vista in questa appunto rappresentazione che sarà a Tropea il 7 e l'8 luglio. Qual è il centro del lavoro in Amleto al buio?
1: Fondamentalmente, mi fa piacere dirlo alla radio, parlarne alla radio, è uno spettacolo effettivamente al quasi buio, al semi buio totale, quindi a favore invece di un ascolto che viene così aumentato e a favore di una nessuna distrazione rispetto all'immaginazione che l'ascolto produce e può alimentare costantemente. Non c'è bisogno, evviva, della narrazione, della vicenda. Amleto sì, è una specie di contenitore al quale riferirsi, dal quale forse non ci si allontana mai, come insomma la Danimarca non esiste, pur essendo una prigione, direbbe Amleto. E quindi restiamo lì dove siamo già stati, dove non siamo mai andati via, però portandoci tutte quelle che sono le correnti del Mediterraneo che ci appartiene, il contemporaneo che abitiamo e il presente che viviamo. Quindi Shakespeare è ospite di tanti altri autori in un contenitore che mi piace pensare aperto in apertura, come forse in una forma jazz. Insomma, siamo talmente dentro il tema da permetterci variazioni.
0: Ecco, Amleto al buio è quindi un invito all'ascolto, alla concentrazione proprio delle parole ovviamente del bardo, ma anche l'immaginario frequentato. Ecco, glielo chiediamo a Roberto Latini, che è autore di un celebre spettacolo, Die Fortinbrach Machine, che mette insieme, fa una crasi tra Amleto appunto e l'Hamlet Machine la celebre versione appunto di Heiner Müller. Ma prima di chiedere quanto tutto questo immaginario collassi e come, ascoltiamo assieme proprio un frammento da Amleto al buio e poi ce lo facciamo raccontare da Roberto Latini.
2: Laerte, tua sorella. Laerte, tua sorella, è annegata. Laerte, tuo padre, nascosto nella mia stanza, è stato ucciso da Amleto, che lo ha scambiato per il re. Laerte, tu hai ucciso Amleto, ferendolo a morte con la punta non spuntata e avvelenata della tua spada. Laerte, tu sei stato ucciso da Amleto con la stessa spada non spuntata e avvelenata con la quale tu l'hai ferito a morte. Laerte, io sono morta, avvelenata, dopo aver bevuto dal calice destinato ad Amleto. Laerte, tu hai visto Amleto uccidere il re dopo che tu hai accusato il re di aver avvelenato il calice destinato ad Amleto dal quale io ho bevuto. Laerte, tua sorella è annegata dopo che Amleto ha ucciso tuo padre che si era nascosto nella mia stanza scambiandolo per il re che poi è morto ucciso da Amleto dopo che tu l'hai accusato di aver avvelenato il calice destinato ad Amleto dal quale io ho bevuto durante la sfida tra te e Amleto che tu hai ucciso ferendolo a morte con la punta non spuntata e avvelenata della tua spada e che poi ha ucciso te. Tu lo perdoni, lui ti perdona. E del resto dirà che è silenzio. Laerte è una tragedia. Siamo morti tutti, uccisi per vendetta, eccetto tua sorella che... Laerte, tua sorella, per l'amore, è annegata.
0: La voce di Roberto Latini, Amleto, che è davvero un prisma di immaginario per chi pratica e vive il teatro. Roberto Latini, allora, dicevamo quanti immaginari sono collassati all'interno di Amleto, quali sono per voi e anche quale frammento abbiamo ascoltato, così raccontiamo e scendiamo un po' all'interno di questo Amleto al buio.
1: Sì. Questa è una parte, come non subito rivelato, di una telefonata impossibile tra Gertrude, tra la regina e Laerte, che va un po' a riassumere tutto il senso, tutta la vicenda, anche da un punto di vista narrativo, però mi piace pensare che questi morti sono morti per vendetta, eccetto Ofelia, che in qualche modo è morta invece d'amore. Amleto, dicevo, non è soltanto Shakespeare, sì, nel caso di Fortune Brass Machine è stato una la struttura di Anne Mula con le parole di Shakespeare, e adesso quella stessa struttura viene messa un po' sotto attacco perché transitano all'interno del testo altre epifanie, altre apparizioni, cioè particolarmente una parte contenuta anche nell'Hamlet Machine, che si chiama Scherzo, dentro la quale ogni sera, insomma, decido quale altro possibile passaggio, quale altra possibile traiettoria possiamo aggiungere. Questo è molto importante rispetto alla relazione con il testo, rispetto alla non esecuzione, rispetto ad avere un materiale con la sensazione che sia mobile, che non sia fermo lì ad essere compiuto, a essere recitato, ma a essere soltanto invece fondamentalmente attraversato.
0: Ecco, questo è quindi un assaggio dell'intenso Amleto, il rapporto del teatro con la voce, sempre al centro della ricerca di Roberto Latini. Amleto al buio sarà in scena il 7 e l'8 luglio a Tropea, nel giardino del Museo Diocesano. Grazie per avercelo raccontato, Roberto Latini.
1: A voi, grazie, è sempre un piacere. A presto.
0: Grazie per essere stato con noi. Ricordo che il Festival Teatro da Mare è in scena, appunto è in corso da quest'oggi fino al 12 di luglio ed ha un tema davvero particolare. Siamo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Che cosa significa oggi prendersi cura degli altri? La scelta del tema nasce dal lavoro che da 10 anni coinvolge persone neurodivergenti con fragilità sociali e percorsi di marginalità che sono parte integrante del progetto del festival, non con interventi assistenziali ma proprio come protagonisti di processi artistici e relazionali. Quindi un programma ricco, tutto da scoprire, lo trovate ovviamente su internet. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare la voce di Roberto Latini e torneremo a raccontare l'Italia dei festival nel corso di Pantagruel.

Sono le 15:33 minuti di questo sabato 4 luglio, siamo in diretta, voi siete all'ascolto di Pantagruel su Radio 3. 335-56-34-296 il numero per i vostri messaggi, e in questa puntata parliamo di Beatles dopo averlo annunciato nelle precedenti. È un'estate beatlesiana questa per varie ricorrenze, a parte il fatto che sia Paul McCartney sia Ringo Starr hanno pubblicato due nuovi dischi quest'anno, ma sono 60 anni dalla pubblicazione di Revolver, uno dei loro dischi più importanti, che usciva il 5 agosto del 66, e poi anche il loro ultimo tour che iniziò in Europa il 24 giugno e nella prima tranche li portò in Germania, in Giappone e alle Filippine. Quella della loro breve permanenza alle Filippine è una microstoria all'interno della loro vicenda complessiva, una microstoria che avrà un'influenza determinante nel resto della loro carriera. Nel 66, bisogna dire, i Beatles erano già in crisi, erano sfiniti dalla Beatlemania, un fenomeno di proporzioni e di una intensità senza precedenti, che noi oggi guardiamo con curiosità come qualcosa di pittoresco, ma i loro concerti erano degli eventi senza alcun senso musicale. Erano dei brevi set con una scaletta fissa, mordi e fuggi, in cui loro veramente alla fine dovevano portare a casa la pelle, mettersi in salvo, e poi non sentivano nulla a causa delle urla della folla. Noi tendiamo a pensare ai Beatles come sono oggi, negli ultimi decenni, cioè come delle rockstar milionarie, ma erano tutti, a parte John Lennon che veniva dalla piccola media borghesia, di origini working class, quindi famiglie sulla soglia della povertà. E nel 66 i quattro Beatles avevano già molti anni di lavoro intensissimo alle spalle, perché avevano iniziato da adolescenti e avevano mantenuto dei ritmi di lavoro davvero insostenibili. Poi nel 64 avevano cominciato a suonare davanti a dei pubblici immensi negli stadi, battendo ogni record di presenza. Nel frattempo avevano scoperto la marijuana e l'LSD, almeno John, George e Ringo. Con il tour del 66 si arriva a un punto critico, a partire dai famigerati fatti di Manila, dove i Beatles arrivano con un volo della Cathay Pacific il 3 luglio alle 4:30 del pomeriggio. E le cose si mettono subito male, perché non gli vengono concessi i privilegi diplomatici, vengono separati dai loro bagagli a mano, con i generi di conforto, e sono separati anche dal loro piccolo entourage, quindi il manager Brian Epstein, Neil Aspinall e Mal Evans. Vengono sequestrati e vengono presi in carico da un gruppo di uomini armati in abiti civili e vengono trasferiti nel quartier generale della Marina. Poi sono scortati su uno yacht e solo alle 4 del mattino sono rilasciati e arrivano in hotel. Quindi sono molto molto spaventati da quel sequestro. Il giorno dopo, a loro insaputa, sono attesi alle 11 nel palazzo presidenziale da Imelda Marcos, ma non si presentano e si scatena il finimondo. Questa delusione, questo oltraggio alla First Lady vengono mostrati in TV e quindi i Beatles diventano i cattivi. Però, nonostante tutto, tengono due concerti quel giorno per un totale di 80.000 persone, il pubblico più grande in una singola giornata. I Feel Fine, che abbiamo sentito, era uno dei brani in scaletta a Manila e uno dei primissimi casi di uso di feedback di chitarra nella popular music. C'erano gruppi come i Kings e come gli Who che già lo usavano dal vivo, ma John Lennon era molto molto orgoglioso del fatto che i Beatles erano forse il primo gruppo a usarlo in modo deliberato su vinile. Il drumming latineggiante di Ringo era ispirato a What That Say di Ray Charles.

Nowhere Man, una canzone di John Lennon, è una proprio delle primissime canzoni dei Beatles che non hanno niente a che fare con storie d'amore. Allora, il giorno dopo, il 5 luglio, i Beatles si svegliano presto, non vedono l'ora di prendere l'aereo che li porterà da Manila a Delhi, in India. Però, quando si svegliano, non c'è più il room service, non c'è la security e i quotidiani riportano in prima pagina la notizia dell'oltraggio presidenziale. Lo staff dell'hotel dove alloggiano si dilegua, non hanno la scorta della polizia nel tragitto verso l'aeroporto. Brian Epstein, il loro manager, deve telefonare al pilota del volo KLM che li aspetta in aeroporto e chiedere, supplicarlo di aspettare. All'aeroporto trovano un imponente schieramento dell'esercito e centinaia di cittadini furiosi, per cui devono raggiungere il terminal tra ali di folla inferocita. Vengono spintonati, vengono picchiati. Le scale mobili sono ferme, devono portarsi i bagagli da soli, quindi anche gli strumenti musicali, gli amplificatori. Alla fine, dopo varie minacce, riescono a imbarcarsi, ma anche sulla pista, mentre si dirigono verso l'aereo, vengono molestati pesantemente. E Paul McCartney ricordava che quando poi entrano nella cabina dell'aereo, baciano i sedili per la gioia e la contentezza. Ma poi succede qualcosa di inaspettato, proprio come un thriller, c'è un annuncio e Brian Epstein è costretto a scendere dall'aereo per motivi fiscali. Quindi devono consegnare in pratica tutto l'incasso dei loro concerti pur di portare a casa la pelle. Quando poi ad agosto andranno in tour negli Stati Uniti, scoppia la vicenda dei Beatles più famosi di Gesù Cristo, con il boicottaggio, i roghi dei dischi. E poi per la prima volta nella storia dei loro concerti c'è qualche migliaio di biglietti invenduti. A questo punto la loro voglia di andare in tour era completamente svanita, non ne potevano più, erano sfiniti, esauriti, e anche i rapporti all'interno del gruppo, che pure erano molto solidi, molto complici e fraterni, cominciano a logorarsi. Da questo punto in poi diventeranno un gruppo da studio di registrazione. E chiudiamo con un'altra canzone dalla setlist di Manila, Paperback Writer, l'ultima delle nuove canzoni che i Beatles suonarono nel loro, appunto, ultimo tour del 66. Si sa che le storie sull'origine delle canzoni cambiano nel corso degli anni. In una conversazione di una ventina d'anni fa sul New Yorker, Paul McCartney disse di averla scritta nella primavera del 65 dopo aver letto sul Daily Mail di un aspirante scrittore, forse Martin Amis, che all'epoca era adolescente. E siccome il Daily Mail era un quotidiano che arrivava tutti i giorni a casa di John Lennon a Weybridge, dove lui e Paul scrivevano, la storia di Paperback Writer è veramente molto plausibile.

0: Peter Reiter ci porta a tornare a parlare anche di folklore. Stanno arrivando messaggi al 335-5634-296. Vi abbiamo chiesto di scriverci le storie delle vostre, della vostra terra, dell'infanzia, ma non solo. Il folklore più caro è quello per me della mia terra, la Sardegna, ci scrive Maria Chiara. Proprio d'estate, nei roventi pomeriggio, alle bambine e ai bambini, le nonne raccomandavano di non uscire fuori perché c'era la mamma del sole. Questa immagine, che naturalmente mi inquietava, mi incuriosiva anche moltissimo, e da lì la mia fantasia di bambina partiva per immaginare storie nuove. Ecco, invece il folk è interpretato in maniera anche musicale, da un altro messaggio non firmato: mentre mi fate sentire una delle mie canzoni preferite, volevo dirvi che purtroppo ha chiuso il Folk Club di Torino, dove ho sentito e fotografato grandi nomi. Ci mancherà.
1: Mai una notizia positiva per quanto riguarda la musica e i locali, purtroppo.
0: Purtroppo è così, ma speriamo che sempre nuovi, come compaiono nuove storie, anche nuovi posti possano aprire i battenti. E parlando di storie e microstorie, che è il tema di questa puntata di Pantagruel, sabato 4 luglio, torniamo alla figura da cui siamo partiti, ovvero Carlo Ginzburg. A lui è dedicato anche un archivio che avremo modo di ascoltare nel corso del nostro pomeriggio, ma prima lo rievochiamo e soprattutto cercheremo di capire l'importanza proprio della microstoria e del trovare sguardi diversi all'interno del racconto storico, e lo facciamo assieme a Paolo Pecere, che ci ha raggiunto al telefono e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Paolo Pecere è scrittore, insegna storia della filosofia a Roma 3 ed è intervenuto anche a Fahrenheit di recente per ricordare Carlo Ginzburg, a cui ha dedicato una lunga riflessione, oltre ad averlo intervistato, comparsa alcuni anni fa su Lusi, sulla cultura, che cerca proprio di ripercorrere le tracce del pensiero di Ginzburg, un pensiero che è uno sguardo, un approccio, potremmo dire, un metodo che ha rivoluzionario lo studio della storia, anche incrociandolo con altri elementi, altre discipline, su tutto ovviamente l'antropologia. Ma partiamo proprio dall'idea di una piccola storia contenuta in una storia più grande, che è il nostro tema. Ecco, a partire da quel libro del 1966, Benandanti, ma nel corso delle tante ricerche, Carlo Ginzburg ha veramente forgiato un metodo, Paolo Pecere. Ecco, qual è questo metodo e che lascito è per gli studiosi e le studiose di oggi?
2: Dunque, innanzitutto, i Benandanti, ricordiamo, come tanti libri di Ginzburg, comincia proprio come un racconto, quasi come un romanzo, e si entra in questa storia, ecco, una storia piccola, diciamo, inizialmente, perché si racconta di un parroco friulano che compare di fronte a un monsignore e riferisce di una strana vicenda che gli era occorsa una settimana prima. Quindi sembra all'inizio un romanzo, è una storia che si svolge in una località friulana, è una storia appunto che non è una grande storia collettiva, ma da queste storie, in questo libro, poi nel Formaggio i Vermi, Storie notturne e così via, Ginzburg gettava luce invece sulla grande storia, perfino su vicende che oltrepassavano la storia documentabile. Questa è stata la grande traiettoria che ha seguito, e però partire da vicende come quella, per esempio, del culto dei Benandanti, partire dai processi inquisitoriali, come cominciò a fare Ginzburg all'inizio degli anni 60, voleva dire anche innanzitutto ricostruire le voci degli altri, come lui le definì insomma in vari saggi, cioè le voci dei processati, di membri di classi subalterne, di persone che appartenevano a ceti popolari, che nella grande storia, nelle grandi cronache, raramente erano venuti in primo piano. Questa era la prima intenzione. Però, diciamo, ecco, cominciando a parlare di eredità, la cosa che va subito detta, e che Ginzburg poi diceva sempre, era che non bisognava pensare che poi queste storie avessero appunto una valenza ridotta perché micro, al contrario, interessava qualcosa di macro, ma interessava soprattutto scoprire da queste storie, diciamo, minori, qualcosa di altrimenti ignoto, l'inaspettato. Per esempio Ginzburg diceva una cosa straordinaria, lui dice all'inizio degli anni 60 comincio a studiare questi processi di stregoneria, mosso un po' da Gramsci, da Ernesto De Martino, dall'ipotesi appunto di far emergere questa cultura subalterna, e poi trova un processo in cui sostanzialmente questa Chiara Signorina e il marito erano stati perseguitati da una padrona che li aveva cacciati, e sembrava che quindi ci fosse un'ipotesi, diciamo così, di classe, di lotta di classe. E lui dice subito: ero deluso, perché sembrava una ipotesi banale, immediatamente confermata, e in realtà appunto poi andò oltre e trovò molto di più, cioè trovò che attraverso questi processi di stregoneria emergeva un sapere popolare delle pratiche che non erano mai state raccontate. Quindi appunto la prima eredità del suo metodo, direi, è quella di far emergere, anche proprio attraverso la ricerca che lui ha fatto senza sapere dove sarebbe andato a finire, qualcosa di inaspettato. E anche per questo, insomma, poi i suoi libri hanno questa struttura coinvolgente, perché come nei grandi romanzi, veramente dalle prime righe ci si domanda come andrà a finire, e credo che lui stesso si domandasse dove sarebbe andato a finire con le ipotesi che cominciava a formulare.
0: Ecco, nel caso del formaggio ai vermi, siamo nel 1976, il processo a Domenico Scandella, Menocchio Scandella, il mugnaio friulano, ci riporta anche ad una concezione cosmogonica del tutto eretica, ma che non è soltanto affascinante, l'idea che appunto tutto era un caos, cioè terra, aere, acqua e fuoco insieme, così viene citato appunto Scandella. Da quel caos, come il formaggio nel latte, emergono gli angeli, come appunto avviene per i vermi all'interno del formaggio. Non c'è soltanto la suggestione, c'è una trama che si collega tra quello che potremmo definire appunto un sapere orale, un inconscio collettivo, e anche il modo in cui noi abbiamo posto la cultura dominante, ha messo in un cono d'ombra tutto questo. Ecco, farlo riemergere significa farne riemergere una trama fitta di sapere, di immagini, di simbologie che ci parlano anche di un modo diverso di guardare il mondo, se non contrario, ma chiaramente alternativo a quella razionalità che invece l'ufficialità tendeva ad utilizzare, bollando appunto come superstizione o appunto eresia immagini come questa. Ecco, questa trama collettiva, potremmo definirla così, che cosa aggiunge allo studio della storia e che cosa ci rivela, forse anche dimostrando la limitatezza di un approccio eccessivamente razionale nella lettura, diciamo, del folklore e del sapere orale?
2: Ma allora qui direi che ci sono due piani da distinguere, perché ecco, per esempio in quel libro Il formaggio ai vermi, parlando di Menocchio, la prima cosa straordinaria che fa Ginsburg è di far emergere la visione del mondo, la cosmologia, nutrita da letture di questo mugnaio, e mettendo in discussione anche, diciamo, una schematica contrapposizione fra una cultura popolare rozza o ingenua o poco letterata e una cultura alta. Invece Menocchio emerge appunto attraverso anche una biblioteca come una persona che leggeva e si formava le sue idee. Ginsburg sottolineava, insomma, che grazie alla stampa e poi alla riforma era stato, insomma, possibile culturalmente aprire questa ricerca anche individuale di verità. E questa è una prima emersione, cioè l'emergere di saperi. Poi lui lo ha fatto anche rispetto a figure di altre civiltà, in altri saggi, per esempio scrivendo di civiltà mesoamericane, sudamericane, l'emergere di saperi appunto popolari, altrimenti non raccontati, che emergono appunto attraverso documenti di altri, in questo caso di processi. E qui, diciamo, intanto è un primo risultato straordinario, perché insomma Menocchio viene condannato a morte e la sua vicenda è parallela, per esempio, a quella di Giordano Bruno. A un certo punto del libro Ginsburg accennava a questo fatto, e Giordano Bruno, intellettuale, filosofo, che pure metteva in discussione diciamo la visione ortodossa del mondo. Ecco, quindi una figura di un mugnaio che, insomma, come dire, si profila a fianco di uno dei grandi filosofi del Rinascimento. Però c'è un altro piano, ed è quello ancora più vasto, ecco, come diceva lei, dell'inconscio, di qualcosa di collettivo che va anche oltre la consapevolezza della voce che stiamo ascoltando. E questo è qualcosa che Ginsburg cominciò a indagare proprio in questi libri. Per esempio, dietro si domandò da dove venissero alcune delle idee di Menocchio e ipotizzò che ci fossero dietro delle tradizioni orali, perché poi ci sono miti simili, cioè del mondo che nasce come caglio dal latte, perfino nella civiltà indiana antica. E allora, andando in questa direzione, nel suo capolavoro Storia notturna, Ginsburg va oltre anche i limiti, diciamo, metodologici della storia, cioè si comincia a domandare laddove non abbiamo prova di diffusione attraverso testi, insomma, documenti di alcuni saperi, che cosa possiamo congetturare su qualcosa che è avvenuto a livello antichissimo, protostorico, orale, popolare, mettendo perfino in collegamento, per esempio, il culto friulano dei benandanti con lo sciamanismo asiatico, siberiano. Questo cosa vuol dire? Sì, per un verso ipotizzare diffusioni ignote, ma anche a un certo punto far emergere delle questioni antropologiche fondamentali. Questo avvenne a un certo punto in quel libro e poi ancora dopo l'opera di Ginsburg, cioè affrontare una dimensione antropologica attraverso appunto proprio il concetto di inconscio, perché poi Ginsburg consapevolmente lavorava con la sua analisi dei testi e dei personaggi, tenendo presente anche la psicoanalisi, e quindi postulando il fatto che noi, lo stesso storico, quando fa una domanda non sa bene da cosa è mossa quella domanda e da cosa è mossa la risposta, quindi i suoi libri ci coinvolgono perché tra l'altro ci mettono in discussione, cioè attraverso le sue domande a volte emerge qualcosa, e lui stesso disse che gli capitò questo a lui stesso, cioè capire dopo perché aveva affrontato dei temi. Quindi non è una storia, insomma, che semplicemente si limita a mettere in risalto documenti e culture altre, ma anche che mette in discussione profondamente chi legge.
0: Ecco, mette in discussione profondamente chi legge, forse mette anche in discussione la gerarchia con cui noi tendiamo a catalogare gli oggetti culturali. Glielo chiedo, Paolo Pecere, perché in effetti questa emersione dell'inconscio, che appunto abbiamo tentato di descrivere, ma è un concetto molto complesso in Storia Notturna, trova probabilmente diciamo la sua decrittazione più completa. Si tratta anche di cercare di rompere quell'ordine in parte artificioso, come sono tutti gli ordini, chiaramente, con cui invece le culture dominanti posizionano il valore e il disvalore degli oggetti culturali.
2: Sì, diciamo, Ginsburg era consapevole anche del fatto di mettere in discussione distinzioni disciplinari, saperi ufficiali, eccetera, ma appunto, ripeto, questa dimensione della scoperta dell'inconscio riguardava la stessa indagine e chi la fa. Si parte, diciamo, siccome dice che è complesso questo concetto di inconscio, da una constatazione semplice, perché poi questo nei libri di Ginsburg in realtà le cose vengono spiegate in maniera piuttosto semplice e chiara, e cioè dettagli inavvertiti, poco apprezzati, così come fa l'investigatore, lui citava la figura di Sherlock Holmes nel suo saggio Spie, oltre che lo psicoanalista, o il conoscitore d'arte che riconosce nella pennellata, nel modo in cui viene dipinto un orecchio, un dito, un dettaglio sull'autore, indizi, diciamo, su cose che lo stesso pittore, la stessa persona che parla non ha pienamente consapevoli, non ha pienamente presenti. E qui, diciamo, c'è questo lavoro di via intermedia fra il razionalismo e l'irrazionalismo, come diceva lui. Non si tratta di sprofondare in un inconscio esoterico che ci parla, ma d'altra parte neanche, seguire sempre le guide, diciamo, ufficiali, le categorie dominanti, ma si tratta appunto partendo da dettagli, da particolari, e questo avvenne appunto già dai suoi primi scritti, per esempio studiando come venivano dette alcune cose in questi processi, che parole venivano usate, e ricostruire qualcosa appunto di ignoto. Quindi, diciamo, la messa in discussione anche come dire dell'autorità era una conseguenza di questo. Poi questo diventa evidente quando Ginsburg si comincia a occupare dei miti che emergono attraverso le sue indagini, i miti, le grandi narrazioni che guidano anche collettivamente gli individui, in cui però appunto per un verso possiamo trovare delle verità, ma per un altro verso possiamo trovare anche delle forme di condizionamento, perfino di propaganda, quando i miti sono costruiti a tavolino, come quelli dei, per esempio, dei protocolli dei savi anziani di Sion, che lui studiò a lungo. Quindi qui entrava in questione, e bisogna sottolinearlo, perché sennò Ginsburg rischia di diventare appunto un pensatore esoterico, l'attenzione per la verità storica e per la decifrazione di ciò che invece è un falso, la decifrazione con gli strumenti della filologia.
0: Ecco, appunto, non esaltazione dell'irrazionalismo, ma studio chiaramente di quello che comporta in termini di narrazione. Prima di salutarci, Paolo Pecere, il paradigma indiziario è una parte appunto del suo metodo. Oggi in quali discipline, secondo lei, appunto questa eredità ha lasciato un peso maggiore?
2: Ma allora è difficile rispondere a questa domanda, ma io stesso appunto insegno storia della filosofia e ho letto i libri di Ginsburg, prima di tutto, come dire, rapito dalla narrazione, dalle questioni, ma insomma sicuramente continua a essere produttivo il suo lavoro, la verità del suo metodo, nella storia dell'arte, nella storia delle religioni, nell'antropologia e anche nel mio campo principale. Ma direi insomma che forse neanche a Ginsburg sarebbe interessato, diciamo, soffermarsi su questa diramazione disciplinare, perché il punto era proprio quello che noi seguiamo delle domande quando facciamo ricerca, ma anche semplicemente come individui, e queste domande portano a oltrepassare i confini disciplinari. Bisogna occuparsi poi di diverse competenze per risolvere i nostri problemi e rispondere ai nostri problemi, così come è capitato a Ginsburg. E questa, dice, lui la chiamava l'euforia dell'ignoranza, cioè oltrepassare i confini disciplinari e entrare in campi di cui lui stesso diceva modestamente di non essere esperto, ma in realtà appunto è un'euforia perché si sente che si sta veramente svolgendo una ricerca priva di pregiudizi e non si sta obbedendo, diciamo, alla difesa di un confine disciplinare, di una territorialità, diciamo, del discorso, come spesso accade anche nella ricerca accademica.
0: Ecco, la ricerca ci può portare in giro per territori inesplorati, e voglio ricordare che a proposito di territori, Paolo Pecere con Selleri ha pubblicato un libro che ne racconta molti, Il senso della natura, 7 sentieri per la terra. Siamo partiti da Carlo Ginsburg, che ci accompagnerà in questa puntata dedicata alle storie e microstorie. Io ringrazio Paolo Pecere per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.

0: A Pantagruel Radio 3 torniamo ai concept album che raccontano una storia e siamo andati nell'aldilà, nell'Ade con Anais Mitchell, un disco del 2010, Hadestown, una rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice in cui Orfeo, come sappiamo, deve intraprendere un viaggio per salvare la moglie Euridice dagli infari. Nella narrazione questo ruolo di Orfeo è interpretato da Justin Vernon, meglio conosciuto come Bon Iver, quello di Persefone e Anni di Franco. Poi ci sono anche le tre Parche, che sono Tania, Petra e Rachel Hayden, le tre figlie di Charlie Hayden, e Euridice ovviamente Anais Mitchell. Qui siamo proprio all'inizio della storia. Wedding Song racconta la loro storia d'amore, loro vivono in un periodo di crisi economica, per cui Euridice chiede a Orfeo come possa permettersi di sposarla, di garantirle anche una vita agiata, al che lui risponde: non ti preoccupare cara, il mio talento musicale ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Euridice ama Orfeo, ma è abbastanza diffidente, molto incerta su questa sua capacità di provvedere alla loro vita. E poi c'è questo atteggiamento ambivalente nei confronti dell'Ade, che è comunque anche un luogo di fatica, di sfruttamento, di schiavitù. Ma con questa canzone, Wedding Song, eravamo proprio al momento del corteggiamento e delle nozze, mentre qui a Pantagruel alle 16:06 siamo arrivati al momento dell'archivio.
1: E parliamo di un archivio dedicato a Carlo Ginzburg, scomparso il 17 giugno scorso. Ci sono davvero tanti frammenti presi da Un'isola deserta del 2003 con Chiara Valerio, Marino Sinibaldi a Fahrenheit, Felice Cimatti da Uomini e Profeti del 2020, un archivio che attraversa i Benandanti, ovviamente anche un altro famoso libro che abbiamo citato, Il formaggio e i vermi, frammenti di un radiodramma del 1970 di Giuseppe Rocca sul processo per stregoneria, e arriva infine alla ripubblicazione del saggio Occhiacci di legno, 9 riflessioni sulla distanza. Allora ascoltiamo l'archivio che, come sempre a Pantagruel, è a cura di Cristiana Munzi.
2: Io mi sono imbattuto, diciamo, nel primo Benandante per caso nell'archivio di Stato di Venezia, e non avevo sospettato che l'elemento friulano fosse importantissimo. Sono poche carte, c'è un menichino dalla tisana che dice, rispondendo all'inquisitore che gli chiede: ma lei è Benandante, tu sei Benandante? E lui per un po' tergiversa e poi dice: sì, noi Benandanti siamo nati con la camicia e 4 volte all'anno usciamo in spirito nel prato di Giosafatte a combattere con le streghe e gli stregoni per la fertilità dei campi. Noi siamo armati di mazze di finocchio, le streghe sono armate di rami di sorgo.

0: c'è con noi Carlo Ginzburg, storico e saggista italiano. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, il suo primo libro è I Bene Andanti. Volevo capire come lei ha cominciato a interessarsi di stregoneria.
1: Ma diciamo che riflettendoci ho trovato delle radici anche nella mia prima infanzia, un ricordo vivissimo di Pizzoli, dove poi sono tornato, e lì diciamo ricordo ancora i libri che mi hanno letto, le fiabe di Capuana, di Luigi Capuana, con bellissime illustrazioni. C'è una fiaba che mi colpì moltissimo, in cui una bambina arriva in una casa deserta, un palazzo deserto, vede a un certo punto un essere minuscolo con un turbante e una grande piuma, c'era questa illustrazione bellissima che dice: io mi chiamo Gomitetto. Si volta la pagina e Gomitetto è un lupo mannaro che assalta la bambina. Io non avrei mai immaginato poi di occuparmi di lupi mannari. C'è un libro che è uscito adesso che si chiama Il vecchio Tis, che ho scritto a quattro mani col mio amico bravissimo storico delle religioni Bruce Lincoln, su una storia di lupi mannari di cui mi ero occupato tanti anni fa, per l'appunto nei Benandanti c'è una piccola sezione su questo lupo mannaro. Queste storie, diciamo, di streghe fatte eccetera, beh, fanno parte anche della cultura contadina di Pizzoli, quindi diciamo mi sono arrivate attraverso una ragazza che stava con noi, mia madre ne ha scritto in Inverno in Abruzzo, delle pagine che mi toccano moltissimo. Quindi voglio dire, ci sono delle radici antiche, poi radici nascoste. Io ne ho parlato nella nuova edizione dei Benandanti, pubblicata da Adelphi, l'idea di cercare di cogliere, afferrare le voci, gli atteggiamenti delle vittime.
2: Incomincia il processo per stregheria contro Clara Signorini, contadina.
3: Radiodramma di Giuseppe Rocca, da una ricerca di Carlo Ginzburg. Presentazione di Carlo Ginzburg.
4: I fatti dunque. Nel 1519 due contadini del Modenese, marito e moglie, Chiara e Bartolomeo Signorini, vengono accusati di aver gettato un malefizio sulla loro padrona che li aveva scacciati dal fondo dove lavoravano. Chiara, o Clara, come viene anche chiamata nei documenti, viene processata dal vicario dell'inquisitore di Modena, il domenicano Bartolomeo da Pisa. E la pressione esercitata dal giudice nei confronti dell'imputata perché le confessioni di Chiara coincidano con quello che lui con quello che l'inquisitore si aspetta. E si ritorna quindi a quello scontro culturale che è il tema, diciamo, che è, come dicevo, emerge anche dal radiodramma di Rocca.
5: Incipit processus contra claram uxorem Bartolomei Signorini de Campo Gaiano, anno domini millesimo quingentesimo decimo. Incomincia il processo.
6: Al santo ufficio dell'inquisizione dell'eretica pravità è giunta supplica a nome della famiglia della denunziata, la qual supplica espone che la sopraditta Clara si ritrova a essere in captura già assai giorni sono, e dubitandosi che, essendo una cosa alla longa, occorrino assai spese per questa causa, che perciò supplica che vogliono abbreviarla per scansare le spese, se è innocente liberarla, se peraltro fosse cattiva che facciano quello che la giustizia comporta.

0: cura, desperata Clara, e farà ancora mille strazze di te, perché volle che tu sii stria. Appiccate, Clara, che domà il brutto vicario te farà brusà.
1: Son stria.
2: Mi ritrovai mezzo disperata e dissi, piuttosto che stentare, a voi essere serva dal diavolo.
3: Su, figlia, sta de buon animo. Che vuoi tu denegare? Di pur fora, poveretà ti.
2: Male se deget no, peggio se deget se.
4: Cosa volete che vi dica? Ditemelo.
5: Adelphi l'ha ripubblicato è Il formaggio e i neri e i vermi di Carlo Ginzburg.
6: Il libro che apparve nel 1976, poi ci lavora già da qualche anno Carlo Ginzburg, quindi è un libro della sua giovinezza, possiamo dirlo. Ginzburg è un libro straordinario, tra l'altro è un libro di un friulano, perché questo Domenico Scandella, questo mugnaio e proprietario del Rie, piccolo proprietario di campi, detto Menocchio, Domenico detto Menocchio, proprio qui, insomma, in Friuli, elaborò la sua teoria cosmologica, intanto una teoria del mondo e anche alcune interpretazioni, diciamo così, delle sacre scritture, dei grandi principi della religione cristiana, che apparvero eretiche ai suoi contemporanei, clero locale, e poi attraverso due terribili processi all'Inquisizione, quindi un primo processo si chiuse con la carcerazione, poi uscì dal carcere in una specie di libertà provvisoria vigilata, un secondo, ma continuava nelle piazze, nelle sagre, a proclamare le sue straordinarie, incredibili, ingegnose, fantasiose, oppure genialmente intuitive verità sul cosmo e sulla religione. Sul cosmo diceva: tutto era caos, terra, aere, acque, fuoco insieme, e quel volume fece una massa. Io leggo un po' l'italiano, lui scrive in friulano, non oso leggere il friulano a Pordenone perché sarebbe, però insomma, trascritto in italiano più o meno dice: quel volume fece massa come fa il formaggio nel latte, e da quel diventorno vermi, e quelli furono gli angeli. Questo è solo un frammento di questa cosmologia, le cui fonti Carlo Ginzburg ha tentato di studiare, ma che qualcosa rimane di inafferrabile, come in un mito, di genialmente personale, oltre che, non voglio fare l'ingenuo, di preveggente, visto le teorie del Big Bang o della cosmologia contemporanea.
7: Ho trovato un libro, cioè un manoscritto, che era stato rubato.
6: Gli angeli. Questo è solo un frammento di questa cosmologia, le cui fonti Carlo Ginzburg ha tentato di studiare, ma che qualcosa rimane di inafferrabile, come in un mito, di genialmente personale, oltre che, non voglio fare l'ingenuo, di preveggente, visto le teorie del Big Bang o della cosmologia contemporanea.
7: Ho trovato un libro, cioè un manoscritto, che era stato rubato dall'archivio dell'Inquisizione, cioè quell'archivio inaccessibile. Era un elenco, ma

0: l'elenco dei primi 1000 processi dell'Inquisizione friulana. E allora cominciò questo lavoro, si trattava di capire il senso di questo dialogo fra gli inquisitori e Menocchio, un dialogo, diciamo, che è un dialogo estremamente asimmetrico. Dalla parte degli inquisitori c'è la violenza simbolica e la tortura anche a un certo punto.
1: La ruota fu sottoposto
0: sì.
1: a tortura.
0: Sono, diciamo, è una pagina terribile. Si trattava però anche di ricostruire in questa cultura di Menocchio l'incontro con i libri, perché questo, diciamo, era qualcosa di assolutamente inaspettato. Io continuo a sottolineare...
1: Cioè la stampa, ricordiamolo, esisteva da meno di un secolo, no?
0: Sì, e però, diciamo, l'idea che un mugnaio leggesse e poi come leggeva. Allora, su questo non c'era assolutamente niente, cioè su, diciamo, questo problema. Cioè nessuno sospettava che, diciamo, ci fosse una simile diffusione a Montereale, dove Menocchio viveva. Ci sono libri che circolano, questi libri vengono prestati, e soprattutto c'è l'elemento qualitativo: come Menocchio leggeva. Allora qui, diciamo, c'è un problema di cui io discuto nel libro, cioè io mi sono reso conto subito, come era ovvio, che questo era un caso fortemente anomalo. Per molti l'anomalia può essere liquidata proprio perché non è rappresentativa. Il mio atteggiamento è completamente diverso, cioè l'ho elaborato nel corso degli anni e sono arrivato a formulare, diciamo, questa tesi, e cioè che mentre, diciamo, la norma non può mai contenere tutte le violazioni della norma, l'anomalia per definizione rinvia anche alla norma. Quindi è più ricca.
1: Questo personaggio è un personaggio di cui ci si innamora come di un personaggio letterario. Una generazione di storici, da questa moda, diciamo, delle microstorie e anche dall'abilità di scrittura di Carlo, che si chiama Ginsburg di cognome, dedussero l'idea che la storia potesse contenere degli elementi di finzione. E sì, questa tendenza di scrittura si fuse con una idea, diciamo, filosofica, quella per cui non esiste, adesso io devo schematizzare, esistono le interpretazioni.
0: Di fronte a quest'idea che tutto fosse finzione, mi sono accorto che una delle armi di cui, diciamo, questi scettici si servivano era l'idea che la storia è retorica. Ora, mi sono messo a riflettere su questo e ho scoperto una cosa che era ovvia, ma così ovvia che nessuno, diciamo, la menzionava. E cioè che ci sono due tradizioni retoriche. C'è una tradizione retorica che parte da Aristotele e va avanti, Quintiliano, Lorenzo Valla, in cui la prova in questa tradizione retorica è decisiva. Questo ha permesso a Lorenzo Valla, l'umanista italiano del 400, Lorenzo Valla, di provare che la cosiddetta donazione di Costantino era un falso. Ora, dall'altra parte c'è invece una tradizione retorica che si oppone a questa in cui le prove sono centrali. In questa tradizione retorica, che parte da Nietzsche e arriva ai suoi epigoni, eccetera, novecenteschi e anche nostri contemporanei oggi, la retorica si oppone, diciamo, alla prova. Si oppone alla prova. Ora, io penso che se gli storici non sono in grado di dimostrare, come è successo, che i cosiddetti diari di Hitler erano un falso, siamo perduti. Siamo vittime oggi delle fake news. Più che mai questa discussione è attuale oggi di fronte alla fake news. Più che mai è decisivo dimostrare che gli storici devono essere in grado di provare che una determinata affermazione è vera o è falsa, nel senso che effettivamente dobbiamo saper reagire alle fake news, dobbiamo essere vigili, dobbiamo avere il senso che è possibile provare che una notizia è falsa o è vera sul, non so, la quantità degli immigranti, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io ricordo che avevo scritto questo libro per tornare al Formaggio ai Vermi, e, diciamo,

0: un'amica che era una storica mi disse: ma tu dici firmò con mano tremante di vecchio, come hai fatto a scriverlo? Io ho detto: ho confrontato le due firme tra il primo processo e il secondo.
1: Ecco, così nasce anche l'apparente scrittura letteraria. Adesso ci dobbiamo fermare, Carlo Ghisbon. Abbiamo già avuto una bella massa di cose su cui riflettere.
2: Puntata particolare oggi a Uomini e Profeti, con noi Carlo Ghisbon, e con noi oggi per parlarci dei vari temi che appunto si incrociano intorno a questo libro che si intitola Occhiacci di legno, 10 riflessioni sulla distanza, ripubblicato da Quodlibet.
3: Diciamo, la distanza creata attraverso un io che è diverso da noi, quindi c'è questa potenza radicale che è associata allo sguardo di chi non capisce e, non capendo, coglie una struttura profonda della realtà.
2: Carlo Ghisbon, professore emerito alla Normale di Pisa, è con noi oggi per parlarci dei vari temi che appunto si incrociano intorno a questo libro che si intitola Occhiacci di legno, 10 riflessioni sulla distanza.
3: Occhiacci di legno, l'epigrafe tratta da Pinocchio, come dire, rinvia una distanza che si è creata fra il falegname e diciamo il burattino che ha prodotto,
2: cioè la sua stessa produzione. Questo forse è veramente l'unico vero gesto etico che possiamo immaginare, cioè vedere lo straniero nel familiare e ancora una volta il familiare nello straniero.
3: Io dico che da tempo che chi fa ricerca deve introiettare un dialogo con l'avvocato del diavolo. L'avvocato del diavolo è diciamo una figura che è stata creata dalla Chiesa Cattolica per i processi di beatificazione all'inizio del Seicento. Quindi l'avvocato del diavolo istituzionalmente pone delle domande scabrose, difficili, nei confronti di X o Y, future beate o futuri beati, eccetera. Ora, nella ricerca io penso che l'avvocato del diavolo ci deve porre delle domande difficili. Se l'avvocato del diavolo viene addomesticato, allora evidentemente l'esercizio è inutile. Io amo moltissimo quel motto dell'architetto tedesco Mies van der Rohe: less is more. Quindi io penso che la comunicazione più è concisa, più è efficace. Quindi,
2: senza esagerare, se la comunicazione è troppo concisa, siamo pieni di comunicatori che ci dicono:
3: è vero,
2: fuori, prima gli italiani, sì, prima gli americani.
3: È vero, è vero. Però diciamo, io penso che questa efficacia è innegabile, quindi bisogna battere gli autori di fake news sul loro terreno.

0: Questo era l'archivio di oggi a Pantagruel Radio 3, dedicato a Carlo Ginzburg, curato da Cristiana Munzi. La musica che abbiamo ascoltato sul finale era una danza friulana resa nota dalla riscrittura di Giorgio Mainerio alla fine del Cinquecento e diversi secoli dopo anche da Angelo Branduardi.
1: E intanto sono arrivati ancora diversi messaggi al 335-5634-296 e tra i ricordi vividi della mia infanzia, ci scrive Federico da Palermo, le narrazioni del Cantastorie sulla musica della pianola Manovella sulle gesta di Orlando e Rinaldo, che accompagnano ancora oggi lo spettacolo dell'Opera dei Pupi. Continuate a scriverci le storie di folklore della vostra terra che vi sono più care al 335-5634-296 e ora inauguriamo una rubrica che ci terrà compagnia ogni sabato dedicata ai maestri della comicità. Maestro sarà lei, questo è il titolo della nostra rubrica che ogni sabato porta un ospite qui a Pantagruel e oggi diamo il benvenuto ad Andrea Cosentino. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Grazie, grazie per essere con noi. Andrea Cosentino è attore che appunto frequenta i territori della comicità, drammaturgo, performer, voce conosciuta a chi frequenta il teatro di Radio 3. Andrea Cosentino ha di recente fatto un corpo a corpo con l'intelligenza artificiale, abbiamo avuto modo di ascoltarlo anche nell'edizione precedente di Pantagruel, perché la comicità sta cambiando. Ma noi in questa trasmissione, in questa rubrica parliamo di maestri e il maestro di cui parliamo oggi, abbiamo chiesto appunto a Andrea Cosentino di consegnarci il suo maestro, la persona che è stata centrale o comunque importante nella sua formazione, e beh, ricorre anche un bel anniversario, perché stiamo parlando di Dario Fo. Dario Fo è nato nel marzo del 1926, 100 anni fa per l'appunto, a ottobre saranno 10 anni dalla sua scomparsa, il 13 ottobre 2016. Andrea Cosentino, Dario Fo, che è certamente uno dei pesi massimi della comicità e in generale del teatro, che cosa c'entra con il teatro di Andrea Cosentino?
2: Bah, cosa c'entra? Non pretendo di attribuirmi un'eredità, insomma, sulla quale magari lui non sarebbe neanche felice, ma, o magari sì, perché poi abbiamo avuto degli incontri più tardi dove, insomma, mi sembrava ci fosse qualche simpatia nei miei confronti. Ma fatto sta che semplicemente aneddoticamente io avevo 17 anni, avevo appena finito il liceo, andavo un anno avanti, anni che poi ho perso con questa carriera, ma insomma andavo un anno avanti quando ero giovane, ero precoce, e finito il liceo, durante il quale per me il teatro era solo qualcosa che ti portavano, ti costringevano a vedere a scuola, parliamo di brutti pirandelli fatti da compagnie borracciate, quindi era un po' come si può dire l'ora di religione il teatro, insomma, nell'accezione negativa in questo caso. Ebbi l'occasione di andare ad Alcatraz, che era il posto che il figlio di Dario Fo aveva e ha tuttora in Umbria, dove appunto ebbi l'occasione di seguire un seminario, un laboratorio, non so come si diceva all'epoca, proprio con Dario Fo e alcuni suoi collaboratori di 2 settimane. Quella per me fu veramente io allora ero appassionato di cinema, mi seguivo tutto Enrico Ghezzi, Fuori Orario, i film Azzeri, tutte le cose più strambe, ero convinto di voler fare il regista cinematografico. L'incontro con Fo fu per me la rivelazione del fatto che il teatro può essere un fatto assolutamente autoriale, interessante, vivo, eccetera. Fu veramente l'inizio il motivo per cui poi nei 40 anni successivi mi sono ritrovato a fare teatro.
1: Ecco, e però c'è anche il tema della comicità, perché noi partiamo da un'idea di un teatro di commedia, di un teatro comico, di un teatro peraltro, ecco, questa puntata di Pantagruel è dedicata al folklore e Dario Fo ha reinterpretato, potremmo dire anche reinventato, una parte del folklore della sua regione, della Lombardia, del nord, ma chiaramente anche il Novecento, poi Ruzzante, sono stati tante le reinterpretazioni di Dario Fo. Questa cosa anche Andrea Cosentino a suo modo e con un linguaggio molto diverso l'ha attraversata. Andrea Cosentino è un attore e drammaturgo che legge molto anche i detriti della contemporaneità. Una volta l'ha fatto mettendo in scena una finta festa folclorica che si chiamava la festa del paparacchio.
2: Sì, beh, sono contemporaneità molto diverse quelle mie e quelle di Dario. Insomma, chiaramente Dario è stato un grande ricreatore, un reinventore di tradizioni in qualche modo, dal giullare ai fabulatori del lago. Insomma, si è attribuito, i critici dicono anche con una certa quale arbitrio, anche insomma una serie di eredità appunto dai giullari appunto Ruzzante, insomma così. Ed è stato soprattutto l'inventore di terminologie, o reinventore, o quello che le ha in qualche qualche modo istituite nel gergo teatrale. C'erano tutti questi serie di termini che finivano in one, il ribaltone, il tormentone, eccetera. Poi c'è il gramlò, insomma, che in qualche modo ne è stato lui il, diciamo, l'inventore, anche se in realtà derivava da alcuni esercizi della scuola lecocchiana o da addirittura di Jacopo, ma insomma queste sono cose magari un po' troppo sofisticate. Fatto sta che insomma Dario si è sempre ha istituito appunto un rapporto con la tradizione popolare reale o inventata, ma soprattutto con la sua contemporaneità, a cui teneva moltissimo. Insomma, il suo è sempre stato un discorso sempre volutamente antiaccademico e propugnatore di un teatro che avesse appunto, che fosse al passo coi tempi. È chiaro che la contemporaneità di Cosentino postmoderna è completamente diversa, quindi il mio aneddoto forse è questo. Ecco, una delle cose che mi affascinò, dicevo che io volevo fare il regista di cinema, una delle auto, perché Dario ci faceva, quando facevamo questo laboratorio, ci faceva dei pezzi di Misterio Buffo, che per me appunto è il suo capolavoro assoluto, anche il mio modello in qualche modo da reinventare, e li analizzava davanti a noi, e una delle analisi che faceva era rispetto alla gestualità collegata appunto anche all'oralità, e questa gestualità lui si appropriava di termini del linguaggio cinematografico, quindi parlava, ci evidenziava come a un certo punto lui immobilizzava il corpo in modo da far risaltare il primo piano con quella sua bellissima risata che aveva sorriso, che aveva un po' sornione, poi passava al campo intero con una gestualità più ampia, eccetera. Insomma, questa autoanalisi della sua arte oratoria, attoriale, insomma, utilizzando termini cinematografici, è stato qualcosa che mi ha colpito moltissimo. Io ho detto, va bene, vedi, anche il teatro è una faccenda che può avere un rapporto con la contemporaneità, anche linguistica in questo caso. E poi è stato 40 anni dopo, io rividi Dario dopo queste 2 settimane di laboratorio, lo rividi credo fosse il 2006, era per gli 80 anni di Dario Fo, c'era una manifestazione, una cosa, un omaggio che gli si rendeva all'Università, alla Sapienza, all'Aula Magna, insomma, e c'ero io con altre persone che facevamo dei piccoli omaggi. Io portavo appunto Telemomò, pezzetti di Telemomò, che in qualche modo è stata la mia reinvenzione del linguaggio televisivo, in questo caso non cinematografico, da un punto di vista performativo, di arte comica orale, mettiamola così. Quindi se per Dario il linguaggio, volevo arrivare a questo ragionamento, se per Dario il suo modo anche di appropriarsi non solo di radici più o meno ipotetiche, giullari, medievali, i fabulatori, ma anche del linguaggio del suo tempo, che era quello cinematografico, era un modo per appropriarsi proprio linguisticamente di possibilità espressive o di analizzarle in questo modo, per me il discorso è sempre invece stato appunto da uno che è nato, cresciuto guardando programmi televisivi e non ascoltando i racconti dei fabulatori del Padani, è sempre stato quello di smontare il linguaggio. Quindi il mio compito, diciamo, nel mio piccolo, il mio compito storico era quello di smontare i linguaggi, compreso in particolare quello televisivo con Telemomò, e devo dire che questo è in qualche modo un passaggetto che mi divertiva raccontare.
1: E allora in questi confronti, appunto questi omaggi ai maestri, abbiamo la possibilità di riascoltare la voce di Dario Fo proprio a partire dalla giullarata popolare resa celebre nel 1969, ovvero Mistero Buffo. Partiamo con una prima clip.
3: Questo di errore, parla! Dite, racconta in storia di te, quel che ti fa il padrone o altro, tenere a me, in sembra che vuoi parlare. Ma come puoi parlare, raccontare questo, la lingua mi si intorpiga di dentro le gengive, i denti, il cervello, l'inquitao del vento e del sol come ingresio. Tu te hai reso. È buono, vuoi farti un miracolo. A te farò zulare. Zulare? Questo zulare. Zulare per questi e posti sparlare a gente. Noi solamente parlare e farla regolare, sbragar dell'isola contro il patron che ti rabbia. E di mars paura e terror che sprega lor in sentai sul grande sigon de buagna di uso immerdao. Che ti abbia squalar con la lingua come coltello sbusar. Che si trova per terra e coraio e prende a verdar. Cos'è? Que in platera, so è il patron. Bene. Ormai catat la testa, come fossi una tosi innamorosa, ormai catat i labbri appresso, ormai pugiasso in me, dongo, dolce, un baso, ormai portato, e devoto come hai staccato la lingua, ma hai sentito intorpicar come vesica un coltello, con le parole ho spruccato il cervello del mio gran cui sta intorbito il panzerco che aveva e le giambo i miei portava visicando sotto andare della piazza, ho incominciato a criar gente, gente colare, ho detto come voglio raccontarvi lo spadron dei salenze, di quel che fan dei sei terania e che fa il regolar, regolar che bruso il padron se sbraga snasa, immutandato snudo, decco io bregao, veglie gente colaio, e il sull'arrivo, e il sull'arrivo, e il sull'arrivo.
2: Beh, questo era un pezzo, uno dei pezzi di Mistero Buffo, uno di quelli che ho voluto insomma inserire in questo piccolo omaggio, perché è uno dei suoi, come dire, pezzi fondativi, e dove lui, appunto, la nascita del giullare, racconta molto brevemente di questo contadino che subisce una serie di angherie, poi arriva Gesù, lo bacia in bocca e lui acquista il dono della parola e diventa il giullare che in qualche modo racconterà la condizione insomma del proletario, in questo caso nel tempo di Fo. Quindi in qualche modo sono i suoi miti di autofondazione anche del ruolo che Dario dava alla sua pratica artistica, in qualche modo. Chiaro che sentire in radio appunto Dario Fo è un po' una cosa un po' buffa, un po' strana, nel senso che veramente non si capisce quasi nulla. Ovviamente per chi lo conosce immagino che sia in grado di visualizzare qualche cosa, altrimenti è anche un esempio di queste lingue che continuamente reinventa. Queste sono, non è esattamente un gramlò, è questa specie di mescidanza di lingue padane di vario tipo, lombarde, bergamasche, che lui utilizzava con grande godimento.
1: Ecco, c'è chiaramente la performance, il corpo, l'attore Dario Fo, che è stato centrale anche nel portare questa reinvenzione, che passava certo attraverso la parola, comunque abbiamo avuto modo di ascoltare. Ecco, dal punto di vista proprio squisitamente performativo, che attore è stato Dario Fo?
2: Ma guarda, da un certo punto di vista è stato un grandissimo attore, però un grandissimo attore non così tanto di come dire umorale come può sembrare. Non è, per me non è un esempio dell'animale da palcoscenico, era in realtà molto costruito. Poi naturalmente sotto questa costruzione, questa analisi che lui faceva, ma anche molto dettagliata, della sua tecnica attoriale che si è costruita col tempo, in realtà c'era comunque una gioia del performare che poi deve essere alla base di qualunque attore, soprattutto comico. Se non c'è questa gioia, che era appunto questo suo sorriso, questo suo abbandonarsi anche al feedback con lo spettatore. Poi appunto, se voi ne parliamo, insomma, c'era grandissima parte dell'attività anche drammaturgica di Dario Fo era molto legata alla sua attività performativa, e gli spettacoli si costruivano anche col tempo davanti al pubblico. Mistero Buffo è uno spettacolo che ha avuto una grandissima evoluzione, ma in generale lui si compiaceva anche, perché poi era sempre in lotta col mondo accademico, dei critici eccetera, si compiaceva molto in molti aneddoti di dire che i critici vengono alla prima del mio spettacolo, vedono uno spettacolo, poi tornano dopo un anno ed è un altro spettacolo. Si compiaceva di questa non letterarietà del suo teatro, si compiaceva di non appartenere a un teatro basato sulla letteratura, ma a un teatro di mestiere. Poi c'era l'elogio di Franca Rame, figlia di Capocomici, un teatro di mestiere che si svolgeva e si adattava continuamente ai diversi luoghi pubblici con cui veniva in contatto.
1: Ecco, persino il discorso di accettazione del Nobel è un discorso sui generis, perché lo aveva fatto attraverso dei disegni, e quindi negli annuari che riportano i vari discorsi, quello di Dario Fo è più problematico anche da inserire all'interno di un libro. Citava Andrea Cosentino il Gramellò, noi abbiamo un estratto del Gramellò che vogliamo ascoltare assieme e far commentare ad Andrea Cosentino.
3: Non ti puoi di dir de me, se sempre a che reco resterai. Non ti puoi, ti sei stonato, lo cantare. Quindi c'è un gloria a me, quinta, sempre uguale. Isi dimmi, c'è un gloria a me, o me di si, mi di si, stonato. Davi di via, Sufficit, demo. Deme insieme, dai un bel su, cante, eh? Si mi tu gloria me, mi metto, si mi tu, salu! Chi è quelle montacco e il pie sul mantero?
1: Allora, questo in realtà non era il pezzo sul Gramelò, ma era Andrea Cosentino.
2: Questo è un pezzo di un'altra sua giullerata famosissima, che è Bonifacio VIII. Poi alla fine tutto, quasi tutto il Dario di Mistero Buffo è anche Gramelò, perché anche questa lingua qui è un po' comprensibile, un po' incomprensibile. E questa in realtà è per esempio un esempio del suo uso del tormentone, che è questa cosa che lui utilizzava spesso. In questo caso c'è questa... Una cosa interessante di Dario di Mistero Buffo, soprattutto, è che se tu guardi, queste sono tutte registrazioni prese da una sua storica ripresa radiotelevisiva del 77, proprio alla Palazzina Liberty, che era il luogo che lui abitava a Milano. Una cosa interessante è che se uno guarda Mistero Buffo, io proprio ho calcolato, dovendo scegliere dei pezzi, che due terzi del tempo proprio di ripresa è Dario che spiega, racconta i pezzi che andrà a fare, non so come dire. E poi il pezzo è una roba che dura 3 minuti in sé, tipo Bonifacio VIII, che sono tipo 8 minuti di spiegazione e 3 minuti di pezzo. Questa cosa per me è interessantissima, nel senso che mentre comunque la narrazione contemporanea, ma anche la stand-up per altri versi, è tutta basata sul momento e sul ti faccio la battuta che tu non conosci, te la faccio lì. In realtà il rapporto di Dario con la comicità era un po' più, forse anche più sofisticato, non era basato sull'originalità o l'apparire all'improvviso di una gag, una cosa, ma anzi lui te lo raccontava prima. Era un modo questo anche per farti seguire ciò che avrebbe fatto, visto che utilizzava un gramolo, una gestualità eccetera. Ma era anche una cosa interessante, perché appunto era chiaramente queste sue lunghe chiacchierate in cui parlava, in questo caso parlando di Bonifacio VIII faceva lunghe chiacchierate appunto sulla figura di Bonifacio, sulle atrocità. Era anche il suo modo per innescare un dialogo col suo pubblico contemporaneo rispetto all'importanza storico-politica del pezzo. Però poi il pezzo era tutta pura gioia del gioco, era pura gioia del ripetere 3 volte a tormentone, come diceva lui, il momento in cui tu vedi la minaccia di Bonifacio di attaccare la lingua del suo chierico stonato con portone. Insomma, era non so, questa cosa è... Però il teatro era un fatto anche molto formale, gli piaceva che gli spettatori assistessero a una cosa che era un pezzo costruito, un pezzo sofisticato da un punto di vista gestuale soprattutto e linguistico. Il resto era stand up, come lui spiegava, come lui faceva, dove lui faceva riferimenti poi anche all'attualità, quindi parlava sia del Medioevo, ma parlava anche di Saragat, non so di che cosa, di politici del suo tempo, con molta, insomma, con quella gioia di colloquiare con un pubblico che nelle riprese lo vedi che è lì per terra in maniera assolutamente poco formale, insomma.
1: E allora grazie ad Andrea Cosentino, ci salutiamo ascoltando 30 secondi del Gramelò, e questa è Maestro sarà lei, e grazie ad Andrea Cosentino.
4: Cominciamo senz'altro. Tecnocrate che comincia a esporre alcune macchine. Cristo in divio fuoco, per us to give a prepare, for sex to this and that right now. Notate che c'è una leggera pronuncia tedesca dentro, e di origine germana. Let go, from brother says to this and this and that, or from Beth to six to the wolf fire, black and die. Says Dino, old man, and faster the clue, old man. This and Dave, no more man says to this, go to the way, says to the excess to jitsu, just to the clue, wolf. Ting pong low, six and four. The guest take two.
0: E questo era un esempio difficile da disannunciare, perché viene troppo da ridere, del Gramelò, del tecnocrate inglese, la voce di Dario Fo, di cui abbiamo parlato con l'ospite Andrea Cosentino. Graziano, siamo arrivati alla fine della prima parte di Pantagruel, tra poco c'è il giornale radio e poi l'Onda Verde, ma noi rientriamo subito dopo con la seconda parte per parlare ancora di microstorie, per andare ancora in giro per i festival. A tra poco.
1: Tra poco.

0: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo, una giornata importante per Lampedusa che ha accolto Papa Leone XIV. Il pontefice ha varcato simbolicamente la porta d'Europa, ha pregato sulle tombe senza nome dei migranti nel cimitero di Cala Pisana e sul molo Favarolo ha scoperto una targa dedicata al suo predecessore Francesco, a 13 anni dalla storica visita sull'isola. Poco fa il rientro del Santo Padre a Roma, il racconto della giornata nel servizio della nostra inviata.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
4: La denuncia di Leone XIV da Lampedusa, Stadio Arena, Cattedrale, a cielo aperto, tra le migliaia di fedeli ci sono i migranti che ce l'hanno fatta. Il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Il vecchio continente scelga la pace e non la logica della forza. Nella memoria l'immagine di Leone XIV che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli, lo sguardo commosso verso l'orizzonte, il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze. Al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi.
3: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
4: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR3.
2: In Iran sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema della Repubblica Islamica, uccisa nel primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani a fine febbraio. A Teheran migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma, il paese si prepara a 6 giorni di commemorazioni.
5: Attesi milioni di persone per rendere omaggio all'Ayatollah. Da ore una folla si è radunata nel luogo dove è esposta la bara su cui è stato posato il turbante nero del religioso sciita. Risuonano slogan contro gli Stati Uniti e promesse di vendetta. Nella folla c'è chi si batte il petto, chi sventola bandiere della Repubblica Islamica, stendardi rossi o immagini del defunto. Leader indiscusso dell'Iran per oltre un trentennio, ma anche artefice della repressione delle proteste di piazza, scoppiate a più riprese negli anni in cui è stato al potere. Molti dei presenti mostrano anche foto di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto e attuale guida suprema. Media statali iraniani escludono al momento la sua presenza alle esequie. Mojtaba non è più apparso in pubblico da quando è stato ferito, probabilmente nello stesso attacco che ha ucciso il padre. Secondo il New York Times, sarebbero le forze di sicurezza a opporsi a una sua partecipazione alla sepoltura il 9 luglio. Lunedì, con una processione a Teheran, comincerà il viaggio del feretro verso la città natale dell'Ayatollah Mashhad. Le cerimonie toccheranno i principali santuari sciiti tra Iran e Iraq. Davide Maggiore, GR3.
2: Sabato azzurro a Wimbledon con 4 italiani in campo, il punto in diretta con Emilio Mancuso.
6: Agli ottavi di finale Jasmine Paolini 6-1-6-2 alla greca Maria Sakkari. Per quanto riguarda il tabellone maschile, dopo aver ceduto 0-6 il primo parziale in 18 minuti, Flavio Cobolli è andato negli spogliatoi a resettare, c'è andato anche il fisioterapista, è rientrato, è entrato finalmente in partita il romano, ha chiuso il secondo set al tie break 7-6, 7-4. Nel terzo 2 set point non trasformati da Cobolli sul 5-4 servizio catch. Si continua a battagliare ora 6-5 per l'azzurro sul russo, si gioca per un posto negli ottavi di finale. Sinner si allena, domani giocherà contro il giapponese Mochizuki proveniente dalle qualificazioni. Più tardi in campo Sonego, Fritz e Berrettini, Dimitrov agli ottavi. Intanto Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio maschile. Linea allo studio.
2: WhatsApp cambia pelle, entro la fine dell'anno per avviare una conversazione non sarà più necessario condividere il proprio numero di telefono, basterà un nome utente come già avviene sui principali social network, una svolta cruciale per la privacy degli utenti che vi raccontiamo nel servizio.
1: Una novità non da poco per l'app di messaggistica più usata al mondo, 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Entro la fine dell'anno si potrà essere rintracciati su WhatsApp tramite uno username scelto liberamente. Il numero di telefono servirà ancora, ma solo per registrarsi la prima volta, non più per avviare una chat. La prenotazione dei nomi è già aperta e conviene muoversi in tempo per non trovarli tutti occupati. Basta andare nelle impostazioni dell'app, quindi alla voce account e infine nome utente. Qua si può crearne uno nuovo o riservare quello già usato su Instagram o Facebook. Notare bene, non ci sarà un motore di ricerca interno per esplorare i profili. Per scrivere a qualcuno bisognerà conoscere esattamente il suo nome utente. Volendo invece, si potrà impostare un secondo livello di sicurezza con un codice opzionale a 4 cifre pensato per proteggersi dai furti d'identità. Non mancano timori in effetti su come questa novità potrà prestarsi a truffe e abusi. Chi vuole potrà anche farne a meno e rimanere al vecchio caro numero di telefono. Federico Mello, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR. In regia Gianluca Liberati, ora linea Onda Verde, poi torna Pantagruel.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. Traffico intenso sulla rete autostradale, seppur in lieve flessione rispetto a questa mattina. Tra Foro del Monte Bianco si registrano code in entrambe le direzioni e rallentamenti in A5 tra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Traffico intenso sulla 10 tra Bivio con la 6 e Spotorno verso Ventimiglia, code anche all'altezza proprio di Ventimiglia in entrata. In A9 code tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, coda in A1 al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione Bologna, per un incidente in prima corsia. Code a tratti in A14 tra Bologna San Lazzaro e Cesena verso Ancona. In A1 diramazione Roma Sud, code in uscita allo svincolo Monte Porzio Catone, code anche tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare di Roma. Ricordiamo che è chiusa per l'intera giornata l'uscita di Torre Nova in direzione Napoli per il concerto di Tor Vergata. Code anche dentro Roma sul tratto urbano della 24 da Portonaccio alla tangenziale est. È tutto per questo aggiornamento. Da Renge Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

due concerti questa sera a Radio 3 Suite. Alle 20 in diretta a Euroradio dal Festival Internazionale di Musica Sacra di Frisburgo, il coro e l'orchestra Ghislieri, diretti da Giulio Prandi, eseguiranno musiche di Baldassarre Galuppi e di Antonio Vivaldi. Alle 22 poi, per il Festival dei Festival, l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna eseguirà in prima assoluta Olimpia, opera in due atti di Piero Bodrato, con musica di Nicola Campogrande. Direttore Riccardo Frizza, maestro del coro Giovanni Farina. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: Sono le 16:54, torniamo in diretta qui a Pantagruel su Radio 3, ancora ben ritrovati da Paola De Angelis
1: e da Graziano Graziani. Siamo qui a parlare di storie e microstorie, che è il tema di questo sabato 4 luglio all'interno di una parola o di un immaginario, dovremmo dire così, occupa la nostra estate, i mondi sommersi, le piccole storie che possono diventare oggetto di grandi narrazioni. Abbiamo fatto un omaggio a Carlo Ginzburg, siamo partiti dalle sue parole. C'è proprio un messaggio che lo ricorda, nel ricordo di Carlo Ginzburg mi permetto di segnalare anche una pubblicazione dell'Università di Trieste nel 2020 in Sei tutta tenebre, a firma di Marta San Daniele, una santità mancata nel Friuli del 600. Ancora una volta troviamo il Friuli con la sua particolare storia di confini e le vicende di una donna che mette in crisi un'istituzione granitica come l'Inquisizione. E come ogni puntata di Pantagruel che si rispetti, abbiamo degli ospiti per parlare del nostro tema del giorno e ci siamo chiesti qual è la microstoria, l'utilizzo delle microstorie che è stato fatto negli ultimi anni a teatro. Non potevamo non coinvolgere la compagnia degli Omini. Abbiamo in collegamento con noi Luca Zacchini, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie per essere con noi. Gli Omini, compagnia toscana che si basa su un approccio antropologico e sociale, e spesso diversi spettacoli degli Omini vengono composti fermandosi per diversi giorni in un territorio, ascoltando le storie della gente comune, registrando le interviste e trasformandole in un canovaccio teatrale. Peraltro la compagnia, fondata a Pistoia nel 2006, compie 20 anni proprio quest'anno, Luca Zacchini.
2: Eh sì, è successo. 20 anni di chiacchiere che sono state trasformate spesso e volentieri in degli spettacoli che sono diventati spettacoli di repertorio.
1: Ecco, allora raccontiamo questo metodo degli Omini, basato proprio sulla valorizzazione delle microstorie. Quando parliamo di microstorie, dal vostro punto di vista, di che cosa stiamo parlando?
2: Noi quello che facciamo appunto da 20 anni a questa parte è di andare in delle comunità, comuni, piccoli comuni o quartieri di città, cercare un campionario di persone quanto più eterogeneo possibile che ci consenta di raccontare quel luogo per quelle persone che lo abitano in quel preciso momento storico dove siamo passati. Sono delle indagini che abbiamo chiamato poi nel tempo, appartengono tutte a un metodo che si chiama memoria del tempo presente, e questi brevi ma intense indagini appunto sono dei blitz anarco-antropologici, diciamo, dove attacchiamo bottone con i passanti. L'esca che utilizziamo è una cartolina che li invita a vedere uno spettacolo che non sappiamo appunto di cosa parlerà, e loro potrebbero contribuire alla stesura della drammaturgia. E quindi in questo modo ci siamo in qualche senso procacciati anche un pubblico, perché in effetti, soprattutto quando le comunità sono piccole, la nostra presenza viene notata in paese. Dal secondo giorno che siamo lì cominciano a capire le persone che siamo lì, in effetti, per ascoltarle, senza chiedere quasi niente in cambio. E poi quello che facciamo appunto è, dopo averle ascoltate e aver registrato le loro parole, soltanto l'audio, queste parole vengono trascritte, vengono selezionate, vengono montate in un copione, e poi a quel copione viene data voce. Ultimamente, ancora di più che all'inizio, il giorno poi della rappresentazione finale, quello che succede è molto diverso da uno spettacolo canonico, diciamo, perché chi viene ha già sentito parlare di quello che sta per succedere, la curiosità è tanta, e poi appunto la condivisione è altrettanto forte. Quindi avvengono due spettacoli, uno sul palco che mettiamo in scena noi, e uno è in platea, perché le persone cominciano a riconoscere se stessi o il loro vicino di sedia, e quindi magari l'atmosfera non è delle più silenziose, ma quel chiacchiericcio che si viene a formare non è niente affatto di distrazione, ma di con partecipazione.
1: Ecco, si tratta quindi di un dispositivo che Luca Zacchini assieme a Giulia Zacchini e Francesco Rotelli, che è l'attuale formazione degli Uomini, mettono in campo anche a seconda del territorio che si trovano di fronte. E uno spettacolo di alcuni anni fa aveva un territorio davvero particolare, perché parliamo delle stazioni dei treni, in particolare in un progetto speciale che aveva come sfondo la Porrettana, una antica tratta appunto del treno. Ecco, tutto questo divenne uno spettacolo, ci scusiamo per il disagio. Una versione di questo spettacolo è stata anche parte del cartellone di Radio 3 esattamente 10 anni fa, era il 2016, Tutto esaurito era appunto il nostro cartellone, e ascoltiamo allora assieme un estratto da Ci scusiamo per il disagio nella versione che gli Uomini hanno realizzato per Radio 3.
3: Attenzione, la prima classe è in testa al treno. Diversamente da quanto annunciato, da qui non passano treni con la prima classe.
4: Partiamo dal fatto che io sono nata a Milano. Poi diciamo che sono stata adottata toscana. E poi diciamo che ho conosciuto un abruzzese che mi ha scombussolato la vita. Me l'ha disastrata. Doveva essere il primo grande amore. E invece è stato il primo, ma non grande, non amore. Io ero la famosa bambina inesperta che non me ne fregava niente dell'amore, del sesso. Io stavo bene come stavo, quindi ingenua bambina. Stavo bene col babbo e basta. Era morta la mamma ed ecco che il babbo cuoco mi portava con sé. Bello, bello gli anni col babbo, io e il babbo, bello. Vabbè, comunque, conosciuto questo qui, ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui, come quando si dice si plagia una persona, no? Ma la colpa è anche mia, eh? Ingenua bambina, mai avuto un maschio, mai un bacio. Si è presentato a casa nostra a fine stagione. Era ottobre-novembre. Mio padre, quando lo vede arrivare, dice: «E questo che ci fa qui?» Ma non lo so, babbo, non lo so, io me l'ero già dimenticata. Come si dice, finisce l'estate, passa il filarino, l'amoretto. Mi sono fidanzato con sua figlia. Ma chi? Quando? Dove? Perché? L'anellino. E anche lì io colpevole l'ho accettato passivamente, come dire, hai fatto tutto te, è tutto pronto, perfetto. E da lì è cominciato il calvario, che poi vabbè è sfociato nel matrimonio, che io non volevo, che io già mi rifiutavo, che io già a quell'epoca ero capace di scandalizzare i perbenisti, i genitori, la sorella, la popolazione. Aspetta un figlio e non si sposa, ragazza madre, che vergogna. Poi si dice la Sicilia è dappertutto. E allora mi sono dovuta sposare, questa è stata dura, eh? All'altare, ci siamo sposati a Roma alle ore 18.
3: Il treno regionale 12 40 81 700 54 67 7 3 4 5 89 75 6 in partenza dal binario 2 1 5 3 6.
1: Ecco la voce che impazzisce dell'altoparlante della stazione del treno, un monologo interpretato da Francesca Sartianesi, tra i fondatori della compagnia, oggi prosegue in solitaria il proprio percorso teatrale. Che cosa abbiamo ascoltato, Luca Zacchini?
2: Beh, abbiamo ascoltato una testimonianza riscritta, chiaramente rimontata, però di una figura che abbiamo imparato a conoscere in stazione, ovvero quella degli... chiamiamola Yolanda, diciamo, un nome di fantasia che gli abbiamo attribuito, era una signora che frequentava la stazione pur non avendo bisogno di prendere alcun treno. E a queste figure ci siamo molto affezionati, ne abbiamo scelte tre in quell'occasione. Una era appunto Yolanda, questa signora che leggeva romanzi rosa e poi si lasciò e poi ripercorse tutta la sua vita proprio inanellando tutti i suoi insuccessi amorosi, diciamo. E così come Donata, come Yolanda, insomma, erano diverse le persone che passavano di lì perché in stazione succedono delle cose che non dipendono solo dai treni che si devono prendere. E quindi avevamo incontrato gli altri abitué che avevamo incontrato, erano un barbone e un marchettaro ultra settantenne e anche queste persone trovarono in noi un ascolto che probabilmente raramente gli era capitato di avere.
1: Ecco, quando queste storie emergono diventano un materiale interessante e noi le ascoltiamo in radio, le vediamo a teatro e quindi ne cogliamo tutta la potenza, ma finché non c'è questa metamorfosi, appunto, che la messa in arte consente, potremmo dire che è materiale inerte. Voi come fate a capire, che appunto dietro c'è questa potenzialità, dietro magari anche semplicemente uno sguardo, un racconto reticente che incontrate all'inizio del vostro percorso?
2: Beh, spesso nel momento in cui queste testimonianze ci vengono rilasciate, ci succede qualcosa dentro, nel senso che a volte si smuovono delle intimità e emotivamente rimaniamo molto sconcertati. Quello che facciamo noi ci interponiamo come un ascoltatore neutro, raramente, molto raramente, diciamo, riveliamo quella che è la nostra opinione e siamo lì solo per cercare di stimolare la conversazione. E quindi spesso e volentieri nel momento in cui la testimonianza avviene, ci rendiamo conto che quella testimonianza ha in sé qualcosa che può farla diventare universale, che può farla diventare un pezzo teatrale. Tante altre volte invece è il lavoro ormai sempre più raffinato di Giulia che ascolta, seleziona e sceglie, perché invece tante altre volte sono chiacchiere qualsiasi, anzi sono discorsi che spesse volte si ripetono, soprattutto se lavoriamo in dei piccoli contesti. Tante volte ci viene ridetta la stessa cosa quando chiediamo all'interlocutore di parlare soprattutto del territorio che abitano. Anche queste confessioni, anche queste testimonianze poi diventano testo teatrale e è proprio grazie alla selezione e al montaggio che prendono un'altra forma. Quindi diciamo che procediamo in maniera diversa a seconda di quello che troviamo.
1: E allora proviamo ad ascoltare anche un altro estratto e a commentarlo insieme, questa volta da uno spettacolo intitolato Trucioli.
5: Gli invalidi dall'obitorio.
6: Silvana! Lui ne ha inventate tante, eh? Ne ha fatte tante. Ma anche io ho lavorato tanto, eh? Ne ho fatte un po' di tutte. Anziani, dog sister, pulizia delle lapidi. Pulivo le lapidi, mi chiamavano, vai alle 12 nel settore B a pulire le lapidi, via nel settore B a pulire le lapidi alle 12 col sole cocente, le mani spellate, la varichina. Lui ha fatto anche il becchino. Ha fatto il corso. Raccontaglielo.
7: Ho fatto il corso per l'autopsia. Ho fatto tutti i lavori che quegli altri non vogliono fare. C'erano tre persone al corso e una donna. Entra uno prima, dopo un po' lo vedo uscire o la faccia bianca o un cencio, gli fanno va fuori, vai. Va a pigliare un po' d'aria, te non tu sei idoneo. Io, va, non vedo l'ora di entrare. Entra un altro, dopo un po' sento tutto tum, svenuto. Dio, chissà che fanno. Entra un altro, ci sta un po' di più, ma poi dopo un po' esce e dice: no, no, no, a me mi dà fastidio. Sì, che fanno? A chi tocca? Dico, tocca a me. Che le fa pressione a che cosa a lei? Dico, no, a me non mi fa pressione nulla. Nulla mi fa pressione a me. Entro dentro, c'era un morto, era steso su una lastra di marmo, coperto il viso, era aperto. Fanno, qui non si è trovato nulla di che è morto, dice qui va tutto bene, dice bisogna aprire il cranio. Dico va bene, se mi date una sega, che cosa l'apro? Dice no, no, no, no, ci si pensa noi, ci mancherebbe. E c'aveva a mano un affondino, sai un affarino con quella rotellina che girava? Gli faceva, per prima cosa gli ha fatto un'incisione sulla pelle, no? Poi l'ha tirata giù e poi con questa affondina comincia a fare. Dio, buono, ganzo, Dio, io. Non l'avevo mai visto non fare a quella maniera. Zzz, zzz, levo la capocchia e sotto c'era rimasto un grumo di cosa, era morto di cosa.
6: Lui non ha paura di niente. Poi non l'hanno preso per via della vista, raccontaglielo.
7: Sì.
6: Perché è cieco.
7: Peccato. Avevano detto che ero perfetto.
1: La voce di Francesco Rotelli e quello dello stesso Luca Zacchini da Trucioli. Luca Zacchini, allora, questo estratto ci parla di personaggi che affollano questa, appunto, questo spettacolo, questa creazione degli omini.
2: Sì, anche in questo caso erano una coppia, cioè colui, ipovedente, lei, persone che abbiamo seguito per un bel po', diciamo, e in effetti poi qualcosa ci hanno anche restituito. Abbiamo sentito uno degli estratti che i cecchini, diciamo, ci hanno consegnato, ma hanno affollato più di un copione dei nostri, questi due. E niente, c'eravamo affezionati, come spesso ci succede, a queste persone che marginali, inascoltate, invisibili, non viste, non vedenti in questo caso. E niente, ci piace molto questo aspetto, che riesce sia alla potenzialità di poterti far commuovere e allo stesso tempo farti fare delle risate a denti stretti.
1: Ecco, Trucioli, perché questo titolo? Che cosa sta a significare?
2: Beh, da una decina d'anni abitiamo la segheria, la nostra sede, che è una porzione di una falegnameria attiva, la falegnameria Fagioli, e stavamo ragionando proprio su come non sprecare tutti questi frammenti, tutte queste testimonianze che spesso e volentieri debuttano nel stesso giorno nel quale muoiono. E questa cosa ci ha portato ad avere veramente tanti tanti scarti, oltre che un grandissimo archivio di testimonianze, proprio per ricordarci di alcune, per poterle continuare a condividere. Abbiamo creato questo spettacolo, che è una collezione proprio di frammenti, e probabilmente sì, il fatto che abitiamo dentro una falegnameria ha fatto sì che Trucioli fosse la licenza poetica più adeguata per poterli definire.
1: La metafora più calzante. Ma c'è un aspetto che abbiamo ascoltato un po', sia in Ci scusiamo per il disagio, il primo frammento che abbiamo ascoltato, e poi Trucioli, ma riguarda un po' la cifra anche espressiva della Compagnia degli Omini, ovvero queste storie ci parlano sì di vite marginali, vite non raccontate, non viste, che attraverso il teatro vengono viste, ma c'è spesso una cifra a cavallo tra la malinconia e la comicità, anche involontaria in alcuni casi. Ecco, questa cifra del comico emerge da che cosa, secondo lei, Luca Zacchini?
2: Beh, in realtà le nostre intenzioni erano proprio smaccatamente comiche quando abbiamo iniziato, soltanto che abbiamo iniziato nel periodo storico sbagliato. Era il 2006, non era ancora... Era pronta la grande crisi economica a travolgerci, e non sapevamo quanto sarebbe durato il nostro progetto di indagine, che era venuto fuori proprio per darci delle possibilità di crearci un pubblico, di avere delle occasioni per andare in scena senza avere un deposito per delle scenografie, un furgone per trasportarle e niente. Quindi mentre ci interrogavamo su quello che fosse il senso del teatro e il senso delle nostre vite di teatranti, ci venne in mente proprio di cominciare ad ascoltare le persone per capire attraverso questo tipo di attenzione di che cosa potevamo parlare. E quindi la vis comica, diciamo, è andata anche volendo indebolendosi, o perlomeno ha preso una piega più malinconica, e che offre anche un altro lato, proprio perché ci siamo resi conto che su delle cose c'era ben poco da ridere. Abbiamo imparato ad essere molto più rispettosi delle persone che incontriamo per strada. Avevamo iniziato che eravamo anche giovani, insomma, e avevamo voglia di, pensavamo fosse giusto e sacrosanto ridere su qualsiasi tipo di disgrazia. Poi, quando ci siamo accorti che quelle persone disgraziatissime molto probabilmente sarebbero venute anche a vedere lo spettacolo, c'è passata proprio la voglia di ridere di loro, è venuta più una voglia di ridere con loro, e quindi la nostra comicità si è un po' trasformata. però è sempre stata una grandissima esigenza. Tutt'oggi comunque i nostri spettacoli credono molto nella potenza liberatoria della risata, ci sembra la maniera migliore perché alcuni contenuti possano essere veicolati.
1: Bene, grazie a Luca Zacchini per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E dopo le microstorie della compagnia Gli Omini, un'altra microstoria in musica qui a Pantagruel, a Radio 3, perché il disco di Laurie Anderson non racconta tutta la vita, seppure breve, di Amelia Earhart, la pilota americana, ma solo il suo ultimo volo, l'ultima impresa che avrebbe dovuto permetterle di fare il giro del mondo lungo la circonferenza più ampia, quella dell'Equatore. Un viaggio che Amelia aveva quasi completato perché era la sua penultima tappa. Doveva raggiungere un atollo microscopico del Pacifico dove doveva fare rifornimento e poi arrivare alle Hawaii. Oggi tutto questo non sarebbe un problema, ma all'epoca, anche se era scortata da una nave, i mezzi di comunicazione primordiali, la confusione delle frequenze radio, la stanchezza dopo tanti giorni di viaggio fecero sì che lei non riuscisse a stabilire il contatto con la nave di scorta e a trovare questo atollo. L'Electra su cui viaggiava fece perdere le sue tracce. Ancora oggi non sono stati ritrovati i resti di Amelia, del suo navigatore, rottami dell'aereo. Nonostante tanti avvistamenti o presunti ritrovamenti e le spedizioni organizzate per localizzare i resti, Laurie Anderson è stata affascinata dal personaggio di Amelia, una donna intraprendente, avventurosa, che dall'alto, dalla sua cabina dell'aereo, vedeva le altre donne chiuse in casa tra i loro elettrodomestici. Nei testi Laurie Anderson segue il suo diario di volo con le impressioni di viaggio nei diversi continenti. Amelia scompare il 2 luglio del 37. Quando appunto il suo Lockheed Electra scompare nella prossimità di questo Howland Island, erano 89 anni fa esattamente, era partita il 21 maggio da Auckland in California, era passata per il Brasile, il Senegal, il Mali, il Sudan, l'ultima tappa era stata in Nuova Guinea. A quel punto aveva già percorso 35.000 chilometri del suo itinerario, gliene mancavano altri 11.000, compare nella prossimità di questo Howland Island, erano 89 anni fa esattamente, era partita il 21 maggio da Auckland in California, era passata per il Brasile, il Senegal, il Mali, il Sudan, l'ultima tappa era stata in Nuova Guinea. A quel punto aveva già percorso 35.000 chilometri del suo itinerario, gliene mancavano altri 11.000 che sarebbero stati tutti sull'Oceano Pacifico per arrivare alle Hawaii.

0: anche se non si esclude che il marito probabilmente la usò, la sfruttò, lui era un editore, quindi cercava di farsi molta pubblicità. Ma è interessante che questo disco nasce anche dal fallimento di un progetto orchestrale di Laurie Anderson, che riesce a salvarne almeno le parti di archi e intesse questo racconto personale da abile narratrice che è. Ascoltiamo Fly into the Sun.
1: Mid-Pacific. Location. Unknown. Friend. Out cold. Passed out of the back. And down below.

0: E da Lori Anderson torniamo a viaggiare nelle piazze d'Italia, dove avvengono e sono in corso tantissimi festival, appuntamenti culturali, tanti linguaggi che vogliamo anche raccontarvi nella nostra estate pantagruelica che spazia dalla danza al teatro al cinema. E parliamo di film con il Lecco Film Festival che si conclude domani 5 luglio, è iniziato il 2 luglio. Abbiamo in collegamento con noi Davide Milani, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Un'occasione anche per ricordare il Cantico delle Creature, a cui è ispirato il titolo con tutte le sue creature di questa edizione 2026. Siamo ovviamente nell'anno che ricorda la figura di San Francesco, morto nel 3 ottobre 1226. Spiritualità e cinema, ma non soltanto questo, perché sappiamo che all'interno di questo ricco programma di proiezioni e incontri anche le microstorie, che è un po' la parola del giorno qui a Pantagruel, hanno il loro spazio, Davide Milani.
1: Soprattutto un festival di microstorie promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, che è una realtà, udite udite, della Chiesa Italiana, che ci dà il mandato di stare nel cinema laicamente. E laicamente, con una doppia capriola, ci siamo permessi di prendere una frase del Cantico delle Creature, uno dei primi componimenti lirici della lingua italiana, e anche di modificarla. San Francesco ci perdonerà dal cielo. Lui, appunto, in punto di morte, cieco, morso dai topi, elevava questo cantico dicendo: "Laudato sia il Signore con tutte le tue creature". Noi abbiamo fatto questo allargamento alle

0: sue creature, per chi crede, le creature di Dio, le creature del mondo e anche le creature del cinema, le creature delle storie. Perché l'attenzione alle microstorie? Abbiamo chiesto a un artista, Velasco Vitali, famoso per il Branco, di disegnarci il poster manifesto. Lui ha fatto un lavoro interessante, si è inventato questa strana creatura che entra di lato nella scena e con una serie di torsioni del collo riesce a vedere le piccole creature che stanno alla base del suo poster. Ecco, forse per vedere le microstorie, le storie di tutti, le storie feriali, le storie di chi non ha voce, le storie degli ultimi, degli sconfitti, e abbiamo bisogno di cambiare punto d'osservazione. E allora il nostro festival ha, sì, film importanti, abbiamo Stéphane Brisé, abbiamo Marco Bellocchio, abbiamo la storia di Portobello e di Tortora che conosciamo tutti, abbiamo Alvaro Rohrwacher, ma abbiamo anche Anna di Francisca con La bolla delle acque matte, una storia di ripartenza della Piana di Castelluccio, Agnus Dei di Massimiliano Camaiti che racconta un rito millenario della Chiesa, abbiamo tantissime, L'ottavo giorno, la storia messa in cinema da Sabrina Varani, delle persone che abitano sotto le colonne di San Pietro, senza fissa dimora, che ci passiamo da parte, li vediamo, ma non conosciamo la loro storia. Ecco, serve un cambio di scala per proporre questo cinema che racconta queste microstorie, sperando che anche noi siamo capaci di avere questo sguardo nella vita di tutti i giorni.
1: Allora, davvero tanti protagonisti che raccontano grandi storie e microstorie, come abbiamo sentito. Davide Milani, è importante la dimensione del festival per valorizzare un cinema che spesso non trova altrimenti un'attenzione, l'attenzione che meriterebbe. Allora, vogliamo raccontare proprio anche l'atmosfera che c'è in questo momento a Lecco, quali sono i luoghi, quali sono i pubblici che si stanno radunando attorno alle proiezioni, ma anche ai tanti incontri di cui è ricco questo programma. Iniziato il 2 luglio, anche con un'anteprima il 1 luglio dedicata a E.T., in questo caso parliamo di una celebre storia del cinema di fantascienza. Allora, luoghi, atmosfere di questi giorni, il festival, lo ricordo, c'è ancora questa sera e domani.
0: Un festival che è giunto alla settima edizione, è nato nell'anno della pandemia, siamo stati i primi nell'anno della pandemia a fare un festival estivo e abita tanti luoghi. Abbiamo cominciato nel teatro elegante della città, il teatro sociale, con una cerimonia di inaugurazione dove abbiamo proiettato il primo film della storia dedicato a San Francesco, a proposito di microstorie che raccontano grande storia, una storia nella storia. Enrico Guazzoni, noi adesso misuriamo i film in minuti, allora si misuravano in metri, ben 450 metri di pellicola. E abitiamo poi le piazze, Piazza Garibaldi, la piazza principale della città per le proiezioni serali, Piazza 20 Settembre, dove incontriamo i protagonisti del cinema. Ecco, una caratteristica del nostro festival è che ogni proiezione è possibile se c'è il regista e un interprete, perché vogliamo che l'opera viva con i suoi protagonisti e l'opera possa dialogare con le immagini, ma anche con chi ha scritto queste storie e il pubblico possa vivere questa dimensione. Stéphane Brisé è con noi per tutto il tempo, sta diventando amico della città, del pubblico, si ferma a parlare, si pranza col pubblico, con i collaboratori della rivista del cinematografo che organizza insieme con Findustria Lecco Sondrio, che è il promotore. Ecco un po' questo sapore è la caratteristica. Abitiamo le sale cinematografiche cittadine per le proiezioni diurne. La prima proiezione parte alle 9, l'ultima ieri sera è finita alle 2 di notte in Riva al Lago. Anche questa è una storia nella storia. Abbiamo proiettato Metropolis di Fritz Lang nell'anno del centenario. Tutti appunto scrivono che il film è uscito nel 1927, in realtà il film è stato chiuso nel 1926 e proiettato a Berlino nei primi giorni di gennaio. E storia nella storia perché Davide Busta di Leo, il tastierista e compositore di Subsonica, è venuto e ci ha raccontato un'altra storia. Ha composto della musica elettronica che abbiamo mandato insieme alle immagini. Non è stata una semplice sonorizzazione, ma sono state due storie, quella che Davide ha scritto in musica e quella appunto proiettata in Riva al Lago di notte con Metropolis, che si sono raccontate insieme con un pubblico appunto che è rimasto è rimasto colpito. E abbiamo poi delle aule, perché abbiamo tre percorsi di formazione per i giovani e insegniamo loro a scrivere storie, e insegniamo loro a scrivere storie a partire dalla loro storia, dalle loro piccole esperienze quotidiane. I nostri ragazzi sono inconsapevoli produttori di audiovisivo, tutti scrivono storie, scrivono, girano storie, le loro storie, ma non sanno cosa c'è dietro davvero alla produzione di una storia vera, come si fa. Però noi insegniamo a scrivere per immagini, con tre percorsi differenti. E così, per una città, questa città laboriosa, dove al primo posto viene il lavoro, lo posso dire, essendo originario di questo territorio, ora vivo a Roma, ecco, è bello vedere una città così, che per 4 giorni ha il coraggio di sospendere l'attività quotidiana per abitare queste storie. Gente che dice: ho preso giorni di ferie per partecipare all'Ecofilm Fest.
1: Ecco, questo è davvero, come dire, forse il premio maggiore che si può avere organizzando un appuntamento di questo tipo. Davide Milani, prima di salutarci, ecco, presidente, voglio ricordare, della Fondazione Ente dello Spettacolo, e Monsignore, ricordiamo anche questo, ci sarà un appuntamento anche dedicato proprio alla riflessione attorno alle parole di San Francesco il 5 luglio la mattina, un evento speciale, Disarmare le parole. Vorrei che ci raccontasse questo titolo.
0: Sì, partiamo da San Francesco, che ha usato una comunicazione molto precisa, una comunicazione forte. A tratti la sua comunicazione era, potremmo dire, mutuando il Vangelo, una comunicazione violenta, dove comunicazione violenta del Vangelo era, Gesù diceva, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, cioè parole precise, parole che squadrano, parole che hanno il coraggio della verità. Ma al tempo stesso siamo in un'epoca in cui le parole sono roboanti, non sono sì sì no no, ma sono parole per dimostrare la forza, parole che vogliono schiacciare, parole che vogliono mettere a tacere, che vogliono replicare per sovrastare. E Papa Leone ci chiede una comunicazione responsabile, una comunicazione francescana, poche parole ma precise, rispettose. E Papa Leone, apparendo al pubblico, ha raccomandato appunto la pace, ha raccomandato di pregare per la pace, di vivere la pace, e ha raccomandato una pace disarmata e disarmante. Incontrando i giornalisti pochi mesi fa, ha chiesto loro appunto una comunicazione disarmata e disarmante, ha chiesto di disarmare le parole. Le parole non sono per lo scontro, ma per l'incontro. E allora, con un po' di colleghi giornalisti, con Elisa Anzaldo, vice direttrice del TG1, che è in viaggio proprio da Lampedusa, dove questa mattina ha seguito il Papa, si sta trasferendo qui all'Eco per essere con noi, Gianni Riota, editorialista e formatore anche di nuovi giornalisti, alla Luis, Luciano Fontana, direttore del Corriere, Daniele Bellasio, vice direttore del Sole 24 Ore, proveremo, coinvolgendo il pubblico, a riflettere sulle condizioni di una possibilità per una comunicazione disarmata, e ci chiederemo: queste parole vivono solo nei convegni o hanno condizioni di possibilità, visto questi protagonisti? Altro appuntamento francescano, domani sera, in un teatro di una parrocchia francescana, in un cinema di una parrocchia francescana qui di Lecco, il Cenacolo francescano, proietteremo Francesco Giullare di Dio, di Roberto Rossellini, alla presenza del nipote di Rossellini, insieme a un critico cinematografico, Butera, e rivedremo questo film, e cercheremo anche di fare un viaggio nella cinematografia su San Francesco, quel viaggio che abbiamo cominciato appunto nella cerimonia di inaugurazione. Abbiamo ragionato nei giorni scorsi sull'iconografia dell'arte, in modo particolare dell'arte contemporanea, che è ancora impressionata dalla figura di Francesco. Abbiamo fatto un viaggio nel teatro. Ecco, abbiamo cercato di affrontare la storia di Francesco, i piccoli episodi della vita di Francesco, utilizzando un po' tutti i linguaggi, il cinema al centro, ma tutte le altre possibilità che i linguaggi ci danno per parlare di Francesco, un santo che fin dal suo apparire ha impressionato le arti, ecco, e le ha segnate indelebilmente.
1: Un programma davvero ricco. Noi rimandiamo al sito Lecco Film Fest, ancora questa sera e domani, tanti appuntamenti. Grazie a Monsignor Davide Milani per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi, buona serata, buona domenica, tutti gli appuntamenti sono in ingresso gratuito.
1: Grazie, grazie a Davide Milani, e scendiamo da Lecco verso Barletta perché è in corso Disfest, iniziata a giugno e prosegue ancora a luglio, e c'è una serata eccezionale per questo primo festival multidisciplinare di respiro internazionale dedicato allo spettacolo dal vivo nella città di Barletta. Festa internazionale delle arti performative, questa è la definizione. Si tratta di un incontro, di un appuntamento che mette assieme quattro opere. Si va mescolando peraltro anche linguaggi: teatro fisico, danza, performance e ricerca internazionale. Noi vogliamo raccontare quello dedicato alle maschere dei Family Flots. Storie con le maschere dei Family Flots, è una performance finale di una masterclass internazionale condotta dalla celebre compagnia tedesca fondata a Essen nel 1994, teatro di maschera contemporanea. Abbiamo in collegamento con noi proprio un membro dei Family Flots, Andrés Angulo, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti da qui dal Castello di Barletta.
1: Grazie, grazie per essere con noi. L'appuntamento è proprio lì, alla Piazza d'Armi del Castello di Barletta questa sera. Riti contemporanei, il titolo della serata, storie con le maschere di Family Flots. Allora, è la fase finale di un laboratorio. Parliamo prima della masterclass. A chi è stata dedicata e di cosa ha trattato Andrés Angulo?
2: Sì, certo. Bueno, questa masterclass era un'invitazione a tutti gli artisti, attori e attrici che volevano esplorare questo mondo della maschera, diciamo della maschera come le facciamo alla compagnia nostra, Family Flots, e allora è stato aperto per prima scoprire la tecnica dietro la maschera e dopo un processo di lavoro creativo piccolo che mi permette oggi questa sera di mostrare un po' il lavoro. Abbiamo creato delle piccole scene per mostrare il lavoro alla gente.
1: Ecco, delle piccole scene che quindi saranno assemblate come uno spettacolo, e questo permetterà a chi appunto ha la possibilità di vedere lo spettacolo, l'appuntamento di questa sera, di entrare un po', glielo chiedo Andrés Angulo, nella bottega diciamo d'artigianato teatrale che appartiene anche a Family Flots, che appunto con queste maschere, chi conosce il teatro di Family Flots, è un teatro di maschera particolarmente coinvolgente, anche acrobatico, ma insomma c'è anche l'artigianato della creazione. Ecco, questa sera queste microscene che cosa rappresenteranno e quale parte del lavoro della compagnia tedesca permetteranno di conoscere?
2: Bene, questa sera vedremo soprattutto il lavoro di partecipanti, no? Ognuno dei partecipanti ha portato, ha creato le sue scene, ha lavorato insieme con altra gente, e allora un lavoro molto proprio delle partecipanti, no? Ma sempre con questa tecnica che lavoriamo noi, e sempre anche con le nostre maschere. Abbiamo portato le nostre maschere, così la gente può veramente sentire da dentro come un spettacolo, diciamo, di Family Flots, e noi ci abbiamo approssimato a come noi famo la ricerca di un spettacolo e come proviamo noi all'interno della compagnia.
1: Ecco, questo è un modo chiaramente per conoscere una metodologia e forse, chi lo sa, anche diffonderla, rendere un immaginario collettivo, potremmo dire. Che atmosfera si è respirata all'interno della masterclass, Angulo?
2: Allora, è molto interessante perché sono tanta gente di diverse parti del mondo che si trovano qui in questo castello abbastanza magico, un luogo veramente particolare, per entrare veramente approfondità nel lavoro. Allora, le prime giorni, tutta l'aspettazione di cosa faremo, cosa scopriremo, dopo è l'interno del lavoro, no? De vedere come veramente la tecnica, quando funziona, di vederla da dentro mica da fuori, no? Perché cambia il risguardo. E adesso la creazione. In questo momento sono tutti i ragazzi un po' a prepararsi, a mettere le cose, a guardiamo la luce, il suono, no? Sono gli ultimi momenti prima della rappresentazione di questa sera. Siamo molto contenti.
1: Ecco, allora l'appuntamento, lo ricordo, è questa sera alla Piazza d'Armi del Castello di Barletta, con la serata Riti Contemporanei. Aprirà proprio Storie con le maschere dei Family Floats, ma ci sarà anche What Stays, Cosa Resta di Rosa Di Cuonzo e Ian Mannama, e poi ancora Pizzicata di Marianna Di Roma e Is Everything Ok di Loredana Gargano. Questo è l'appuntamento di questa sera. E le maschere di Family Floats sono un segno gioioso del teatro contemporaneo, e certamente è un po' l'appuntamento di punta, possiamo dire così. Andrea Sangulo, grazie per avercelo raccontato.
2: Oh, grazie a voi. Allora vi aspettiamo al Castello di Valletta questa sera.
1: Grazie ad Andrea Sangulo. E io voglio ricordare che l'appuntamento con il Disfest prosegue anche nei prossimi giorni, e si concluderà la domenica 5 di luglio alle ore 21:15, sempre nella Piazza d'Armi del Castello di Barletta. Ci sarà l'ultimo appuntamento di questo mese di programmazione, I Fabliò, Rapsodia per un attore, interpretato da Pietro Quadrino e diretto da Savino Maria Italiano. Lo spettacolo arriva a Barletta dopo un percorso artistico che lo ha portato dal Festival Off di Avignone al Moimoliere de Versailles, fino alle residenze realizzate proprio tra Barletta, Bruxelles e Anversa, e alla recente presentazione all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Il Disfest ospita quindi quella che è a tutti gli effetti l'anteprima italiana di questo lavoro, restituendo alla città il risultato di un progetto sviluppato attraverso una rete internazionale di ricerca artistica, ed è anche la conclusione di questo programma 2026 di Disfest, Festa Internazionale delle Arti Performative. Allora, appuntamento questa sera con i Family Floats, e domani sera 5 luglio alle ore 21 con i Fabliò, Rapsodia per un attore, interpretato da Pietro Quadrino e diretto da Savino Maria Italiano.

0: E a Pantagruel, qui a Radio 3, un'altra microstoria musicale, stavolta con uno dei dischi più famosi tra concept e opere rock. Siamo nel 1969, Tommy degli Who, scritto principalmente da Pete Townshend, chitarrista del gruppo, ed è un doppio album che racconta la storia di Tommy Walker, ragazzo che diventa sordo, cieco e muto dopo aver assistito all'omicidio del padre da parte del nuovo amante della madre. Subisce vari traumi e abusi, ma crescendo scopre di essere in grado di percepire le vibrazioni del flipper, e questo lo fa diventare, come abbiamo sentito, un pinball wizard, un mago del flipper, ma anche un leader spirituale e una figura messianica. Alla fine degli anni 60 il pop e il rock erano influenzati molto dalle filosofie orientali, c'era stato il viaggio in India dei Beatles nell'ashram del Maharishi Mahesh Yogi, e Pete Townshend trova questo concept, questa idea di Tommy dopo aver scoperto l'opera del maestro spirituale indiano Meher Baba, di cui cerca di tradurre le idee in musica.
1: E parlando di microstorie, Pantagruel è anche quell'occasione per recuperare dall'archivio di Radio 3 alcuni momenti preziosi dedicati alle microstorie. Affrontiamo anche il linguaggio della poesia, dopo il cinema, il teatro, la danza, i tanti linguaggi dei nostri pomeriggi pantagruelici, perché un archivio dedicato alla poesia del piccolo racconto ci riporta alle parole e all'immaginario poetico di uno dei più grandi autori di poesia del Novecento italiano. Stiamo parlando di Raffaello Baldini, nato a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1924 e morto a Milano nel 2005. La produzione di Baldini è caratterizzata dall'uso del dialetto, poeta, narratore dei margini, e fu però molto apprezzato, lo è tuttora, vinse il premio Viareggio nel 1988 e soprattutto faceva parte del circolo della saggezza e Circal de Giudeizi di Sant'Arcangelo, ecco, una lingua che ha prodotto molta poesia. Facevano parte di questo circolo anche Tonino Guerra, Nino Pedretti, Gianni Fucci, ed è le sue poesie, appunto le sue narrazioni, sono piccole storie di tutti i giorni, fragilità, sorrisi, meraviglia, tragedia del vivere. E la poesia di Raffaello Baldini è stata al centro di tante narrazioni radiofoniche che vanno da Fahrenheit alla Lingua Batte, Da vite che non sono la tua e tanti altri programmi. Abbiamo quindi modo di ascoltare questa poesia del piccolo racconto a cavallo tra meraviglia, incanto e anche tragedia del vivere, dedicata a Raffaello Baldini, tratto dall'archivio di Radio 3.
2: In treno. Eravamo amici, insomma quasi amici, avevamo studiato insieme a Rimini, lei faceva le magistrali, non proprio insieme, io facevo l'istituto, e poi a Bologna, all'università, su e giù in treno, ci incontravamo spesso, chiacchieravamo, ci prestavamo i libri. M'ha prestato un giallo che aveva un titolo strano, Con te, ma bello, il più bel giallo che ho letto. Poi parlavamo di film, a lei era piaciuto Kramer contro Kramer, anche a me, ma a me era piaciuto molto Il grande freddo, vallo a vedere. E dopo mi ha detto, bello, avevi ragione, gli americani sono bravi. Hai visto Blade Runner? Quello è davvero un capolavoro. Ecco, dei discorsi così. E quella sera tornavamo da Bologna, eravamo partiti alle 8, era già notte, avevamo trovato uno scompartimento vuoto proprio al centro. Domenica a Ravenna c'è Vasco Rossi, lo conosci? Uno un po' matto. Lo vai a sentire? E tu? E in quel momento, tac, è mancata la luce. Non si vedeva più niente. Le ho chiesto, hai paura? E lei, e tu? Abbiamo riso piano. Siamo stati zitti un po'. Poi non so neanche io com'è successo, è stato anche il suo profumo sottile, ma mi entrava dentro. L'ho cercata con una mano, un braccio, la spalla, piano, senza stringere. I capelli, quanti capelli. Poi intorno al collo, poi l'ho baciata, e lei m'ha baciato anche lei, e stavamo lì, non sapevamo cosa dire. Poi le ho baciato gli occhi, teneri, quasi dolci, sempre senza dir niente. Poi un altro bacio, lungo. Stavamo zitti, secondo me, anche dalla meraviglia. Non ce l'aspettavamo ad innamorarci di colpo quel mercoledì sera, al buio, in treno, un po' prima di Forlimpopoli. Rose. Tagliava delle rose. Saranno belle, questa gialla è uno spettacolo. Senti che profumo, tutto da sola. Io passavo di lì. Senti che roba, secondo. Saranno rose, ma senti. Orca però, che mi ero dimenticato, io erano anni. Sta zitta. Come un sogno è stato, ero bambino, c'era il vento, correvo e l'erba stesa come la seta. Poi niente, è passato un lampo, tira pur su con gli occhi chiusi, neanche il profumo, più niente. Bravo coglione, mi sono punto. La teva dal Rosi, al Sarabelli. Stadala è un spettacolo, sint che udoro. Tutto da parlare, me passava da lei. Sint che roba, secondo. E sarà Rosi, mo sint. Orca però, come sarà scorma, era radiana. Sta zitta, non in sogni le stesse, era burdel. Qui era venta, cureva e l'erba stesa come la saida. Poi niente, le passa un lamp. Ti lo posso sciocciuc, neanche l'udor, più niente. Allè, patacam soffurè.
3: La scelta, almeno la mia, non è stata fra l'italiano e il dialetto. Non è che io ho detto l'italiano non va bene e allora prendo il dialetto. Per carità, non è stata una scelta in negativo. Provate a rileggere La Mandragora di Machiavelli o Il Principe.
4: È un Questo era Lello, Raffaello Baldini. E sempre in termini di garbo, gentilezza, dolcezza, timidezza, parleranno di lui le persone che l'hanno amato, frequentato o anche solo incontrato di sfuggita. Il tutto in un riserbo pressoché assoluto sulla sua vita privata. 3, massimo 4 righe su un risvolto di copertina era tutto quello che voleva si sapesse della sua biografia. Ed ecco il redattore di reportage Raffaello Baldini a girarsi per il corso principale di Milano e osservare di lato, di sguincio, obliquamente, il particolare non notato. Esattamente come anni e anni prima a Sant'Arcangelo guardava il cinema dal buco di una porta, quel buco che però aveva la capacità di circoscrivere il dettaglio, isolandolo dal contesto e rendendolo proprio per questo iperbolico. È fantastico.
2: Il buco. Era un buco tondo, un nodo in un portoncino in fondo, sempre chiuso. Io ci arrivavo da dietro la pesa, pieno di copertoni, di ortica, di notte, da solo. Dentro la stufa nascondeva un po' e andavano perse anche delle parole. Ma quel che non ho mai visto. Errol Flynn, Gary Cooper, Duello al sole. Quel film con Lava Garden, com'era il titolo? Un capolavoro, lei era una puttana. E poi la Led con quel vestito tutto nero che alla fine lo ammazzano. E poi la Loren, ma anche la Lida Valli era brava. Quando si innamora di quel tenente, lui era più giovane. E lei che si abbassa, che lo va a cercare persino in caserma. Poi hanno fatto imbiancare, hanno chiamato anche Spadazzi il falegname. Lui e il suo lavoro, quando è arrivato lì, un bel tappo, ha stuccato, ha verniciato. E il portoncino è venuto come nuovo. Ma io l'ho presa male. Mi è andata via di colpo tutta la passione. Al cinema non sono andato più.
5: E sono qui. Posto 54, meglio di così, vicino al finestrino, e non c'è nessuno, mi è andata proprio bene. Ah, posso anche allungare le gambe. C'è già la luce blu, però questo silenzio, voglio pur vedere, c'è la luce blu dappertutto, anche quest'altro scompartimento è vuoto, vuoto anche qui. Non capisco che quando siamo partiti anche questo è vuoto. Ma dove sono andati tutti? Non c'è nessuno. Io che avevo paura di stare stretto. Ma il controllore, ho passato tutto il treno. Non c'è. Che sono due, devono essere due. C'è anche il capotreno, quello che vende le bibite. E il vagone ristorante, che sull'Intercity ci deve essere. E come? Ma vai che roba. Che ho fatto tanti di quei viaggi in treno, ma una roba così è la prima volta. Ma che sarà successo? Siamo partiti in orario, ho guardato l'orologio, che quando sono salito 10 minuti fa, 20 minuti fa, quant'è? Ho fatto fatica ad aprirmi il passo, la gente, tutti ammucchiati. O me lo sono sognato. Ma dove sono andati tutti? Sono saliti e poi sono scesi. Hanno sbagliato treno? Tutti? Che era pieno di gente su quel marciapiede. Eravamo una fiumana. Ma il capostazione a Rimini, non so, non si è accorto di niente. E neanche i macchinisti. Ma le ferrovie, dico, le ferrovie. Ho capito la disorganizzazione, porca puttana, ma come può succedere? Questa è una roba che... Ma sono diventati tutti matti. Un treno solo per me.
6: E il treno se ne va con un solo passeggero, là dove finiscono tutte le lontananze e tutte le domande. Si conclude così Intercity, l'ultimo libro di Raffaello Baldini.
7: Sono storie, si è detto, e mi pare che sia vero, che questi versi siano narrativi, sono o racconti di cose, oppure gente che racconta delle cose.
4: Raffaello Baldini era nato il 24 novembre del 24 e cresciuto a Sant'Arcangelo di Romagna, una vera e propria enclave linguistica, già che basta spostarsi una collina più in là per sentir parlare nel paesino di rimpetto un dialetto sensibilmente diverso. La famiglia Baldini era proprietaria del Caffè Trieste in Piazza Marini e questo significava per Lello, curvo sui libri a fare i compiti dietro il bancone, venire su, crescere in una sovraesposizione al più vasto campionario di tipi umani, situazioni, impressioni ad altissimo impatto emotivo e mnemonico, i volti degli avventori di un bar pasticceria di un paesino del primo dopoguerra.
8: 1938. La maestra di Sant'Ermete delle volte il pomeriggio si chiude in camera e accende una jukebox. Non fuma. Sdraiata sul letto la guarda consumarsi. Le piace l'odore. Delle volte le viene da piangere.
4: Nessuno sapeva che Raffaello Baldini scrivesse poesie. E tutti rimasero sorpresi quando, con la discrezione di sempre, nel 76 pubblicò a sue spese la raccolta I Solitari, Il Solitario. E questo pudore, collegato a un tipo di scrittura che ha spesso qualcosa di irruento, in certe sue letture la poesia viene mandata giù come una sorsata, sono grappoli di suoni che sembrano liquefarsi, volatilizzarsi. Ecco, tutto questo potrebbe far pensare che le composizioni di Baldini fossero immediate, come l'attimo che afferra e fissa, e invece erano molto tormentate, pagine e pagine di elaborati attorno ad un unico componimento, magari di pochi versi, il che spiega anche la distanza di anni con cui uscivano le sue raccolte. 6 anni dopo, nell'82, pubblicò La Naiva, La Neve. 6 anni dopo, Furistir, Forestiero, con il quale fu il primo poeta dialettale a vincere un premio nazionale, il premio Viareggio.
7: I morti. Quel che sanno i morti e non dicono niente, sanno tutto. Anche quando sei in casa da solo la notte, porte, finestre chiuse, loro sono lì. Che sei andato a letto, è tardi, hai spento la luce, sei sveglio al buio, ti vengono di quei pensieri che non si possono dire. Loro sono sempre lì, ti leggono dentro, ma sono buoni, fanno finta di non esserci.
3: Delle volte penso in italiano, delle volte penso in dialetto. Per esempio, quando conto, delle volte conto in italiano, delle volte conto in dialetto. Per esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 10, 11, 12. E devo dire, ecco, che quando conto in italiano, a pensarci, no, dopo, mi pare che i numeri in italiano stiano sull'attenti e invece i numeri in dialetto sono sul riposo.
9: Tutti idee.
6: Diamo un'idea ai nostri ascoltatori, rendiamoli romagnoli ad honorem. Da Intercity, una poesia di Raffaello Baldini.
7: Think me not. A quel sintine c'è siete voi. Stessi zon, per piacere. Think me not, se non sento un accidente. Ecco, andiamo un po' me, però la so. A dire che vuoi, che c'è il gusto stessi. Porca puttana, vi si dà per Robby, no? A dire stessi, a che c'è? Se tenga me. Niente, ma voilà, un sintine lì stesso, però. Che roba stessi tot. Traduzione. 5 minuti. Qui non si sente niente, se non state zitti, state zitti! Sì, hai voglia, state zitti, su per piacere, 5 minuti, se no non si sente un accidente. Ecco, andiamo un po' meglio. Però laggiù, dico a voi, cosa vi costa star zitti? Porca puttana, ve le dite dopo le cose, adesso state zitti, così. Zitto anch'io. Niente, ma va là, non si sente niente lo stesso. Però, che roba, senti che roba, a star zitti tutti.
0: E questo era l'archivio intitolato La poesia del piccolo racconto, dedicato da Cristiana Munzi alle microstorie di Raffaello Baldini. Prima di salutarci per questa puntata di Pantagruel qui a Radio 3, abbiamo il tempo di ascoltare perlomeno un estratto da un altro concept album incentrato su una microstoria, che stavolta però non riguarda gli esseri umani o gli esseri mitologici o dei personaggi fittizi, ma animali e in particolare le renne. Andiamo in Norvegia con Benedikt Maurseth, che è una virtuosa dello Hardingfele, il violino norvegese, che al ciclo vitale delle renne ha dedicato un disco intitolato Mirra, che non è la mirra portata in dono dai re magi, ma una parola in un antico dialetto norvegese che indica una specie di rituale che compiono le renne in grande numero quando cominciano a correre in circolo per scaldarsi e anche per scacciare i predatori. Nel loro ciclo annuale attraverso le stagioni, qui siamo proprio in sincronia perché siamo ai pascoli estivi, Sommerbeite, Benedikt Maurseth da Mirra.

0: Su queste note coinvolgenti ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Pantagruel dedicata alle storie e microstorie, e torneremo come sempre domani alle 15 per parlare di mondi sommersi attraverso il mito dei miti, ovvero il mito di Atlantide. Pantagruel finisce qui, la cura è di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, Daria Corrias è stata in regia per questa puntata, in redazione Gianluca Diana, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, alla voce Graziano Graziani
1: e Paola De Angelis. Abbiamo ricordato i tecnici Gabriele Cioni e Andrea Perrone, e tra poco la seconda replica del Dottor Gembè, questo programma leggendario di Radio 3 con Stefano Bollani, Davide Riondino, Rosaria Parretti, Fosco D'Amelio, Mirko Guerrini. E quindi noi qui dal K1 di Via Asiago vi lasciamo e ci colleghiamo con la sede radiofonica di Borai.

Fin dalle più arcaiche forme di Stato è noto che i sovrani intimidissero i sudditi in vari modi. Venerati come divinità, i re Maya e i faraoni avevano potere di vita e di morte sul popolo. La paura è dunque il motore che spinge a cercare rifugio presso gli individui dominanti. Come disse il re Sole ai suoi cortigiani, «Bubu settete!» Ma allora, per aver successo, un gruppo rock deve avere per forza un chitarrista dispotico che terrorizza basso e batteria sotto continua minaccia di cacciata dall'Eden del gruppo? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno, tranne naturalmente il Dottor Jembe.

0: Dottor Gen B, via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno dalla Rai di Firenze. Pubblico in sala, festoso e lieto, giulivo, e le mani di Bollani che carezzano il pianoforte.
2: Saranno giulivi per poco, a parte che abbiamo il notaio Mirko Guerrini, molto serio.
3: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Perché così serio? Perché così serio?
3: Perché il tema della puntata di oggi è la paura.
1: La paura legata a questi accordi gravi. Lei la lega a queste associazioni, diciamo, un po' normali, elementari, no?
2: Un po' Walt Disney, sì.
1: Beh sì, ma anche, diciamo, questo... corrive.
2: Adesso fare anche in stampatello.
1: Corrive.
2: Se, questo è il fantasma dell'opera. Questo è il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber.
1: Ah.
2: Non è che siamo qui, non è mica...
1: Non è mica
2: cozze fichi.
1: No, cozze fichi lascia riperdere, perché le cozze è meglio non evocarle. Però allora, altre osservazioni corrive da fare? No, è vestita da fantasma dell'opera, il tema è la paura e ne parleremo con Gianni Coscia, che forse ha già paura.
4: Buongiorno.
2: Sì, io ho paura.
1: Vediamo anche, se vi avvicinate alla radio potete vederla, la sua fisarmonica appoggiata al microfono, suonerà in diretta e ne siamo più che terrorizzati. Bene, allora,
2: io fossi in Gianni Coscia sarei particolarmente terrorizzato da quello che sta per accadere, cioè dalla scheda che riassume la carriera di Coscia in meno di un minuto.
4: Ma chi ve la raccontate queste cose?
2: No, è curata da un nostro redattore che si chiama Libero Radichelli, che da molte puntate sta...
1: radio, da altre radio interviene e con una polemica con Mino Fucillo che non l'ho capito, poi sempre che continua a fare puntata dopo puntata.
2: Sentiamo cosa da dire.
1: Vediamo.
5: Gianni Coscia, fisarmonicista, avvocato, può sempre tornare comodo un fisarmonicista che fa l'avvocato, l'avvocato che suona la fisarmonica. Ha fatto studi classici, ha cominciato a fare jazz da un po', poteva cominciare prima, ma stava tutto il giorno in tribunale, una causa con questo, una causa con quello, una causa con Mino Fucillo. Ha abbracciato la causa di Piazzolla, di Kurt Weill, che insomma, come si ricorda sul corsivo della Gazzetta dello Sport, dice di Coscia che c'ha bisogno di più polpacci. Questo è triste.
1: Ma chi vuol
2: Coscia
1: dire?
2: Ha bisogno di più polpacci.
1: Ma perché
2: non lo
1: dice
2: so,
1: questo?
2: Non ho capito, questo non l'ho capito neanche.
1: Questo Radichelli non si sa chi sia neanche.
2: Beh, però è molto informato, mi sembra, perché ci ha già detto alcune cose, ci ha già detto che...
1: Ha sbagliato subito, perché Coscia non ha fatto l'avvocato.
4: No,
1: è avvocato, però ha lavorato in banca.
4: Ma ho fatto l'avvocato per la banca.
1: E
4: poi sono uscito per fare la libera professione, ho fatto il musicista.
1: Perché
4: ho sempre fatto il contrario di quello che volevo fare.
2: Ma quanto tempo fa?
4: Gli anni 40.
2: Come gli anni 40? Negli anni 40 ha smesso di fare l'avvocato.
1: È nato negli anni 40. Bene, allora le facciamo una domanda difficile,
2: sì,
1: un po'.
2: Sì.
1: Perché siamo in...
4: Per quello che è la puntata della paura, questa.
1: Sì. Facciamo sempre questa domanda un po' a tutti gli ospiti, anche perché la Radio 3 ci permette, diciamo, di uscire dalla semplificazione che fanno altre reti. E allora, come disse Flaubert a De Musset, vorrei domandargli la stessa cosa. Cioè, Gianni Coscia, come va?
4: È la cosa più difficile che possa
1: essere. È enigmatico.
4: Perché non me l'hai detto prima che mi preparavo?
1: Perché no. Non c'era la sorpresa. Beh, vada come vada, l'importante è che vada. Questa sarebbe la risposta di oggi.
3: Ci ha risposto lei, però.
1: Beh, insomma.
2: Se fa il Riondino a questa cosa che vorrebbe far tutto da solo.
1: No, non è vero.
2: Ho visto delle volte in cui lui parla alla radio e corre subito a casa sperando di fare in tempo per sentirsi.
1: Ignaro degli apparati di registrazione.
2: Esatto, assolutamente ignaro. No, Pempa, non ho imparato.
4: Comunque hai risposto bene, mi hai tolto le castagne dal fuoco.
1: Vedi? Bene. Allora, come castagnaro.
3: E comunque, a proposito di castagnari,
2: sì?
3: Voglio dire, qual è la marca del tuo strumento?
4: Ma io ne ho 5 o 6 marche.
3: Di quello che hai portato?
4: Quello che ho portato stasera è un castagnari.
3: Vedi?
1: Vedi?
2: Che mi sei fregato.
1: Castagnari,
2: osservatore.
1: No, la cosa bella di Coscia.
4: No, anche
1: che...
4: perché.
3: Io noto.
4: È scritto sopra.
1: Sì.
3: Sì. Beh, cioè, ma diceva forse.
2: Per ricomporre tutto, sa cosa fare Riondino? Partirei da un libro del dottor Gen B, che ci aiuta sempre a entrare nel tema. Il tema è la paura. Il libro del dottor Gen B è Il terrore viene dall'anima, l'uso del canone inverso nella cura degli attacchi di panico.
1: Questo non l'avevo visto.
2: Molto importante.
1: È bello, è vero.
2: Musica de paura, questo è il primo capitolo. Il primo genere di musica de paura, fra virgolette, che il dottor Gembe definisce è quella legata ovviamente alla filmografia horror, chiaramente.
1: Horror.
2: Ci segnala un capolavoro dimenticato, direi, fra le colonne sonore dei film. Molti film che hanno per protagonista il sanguinario oscuro Conte Vlad, detto Dracula. L'ascoltiamo.

0: Nei papà. Non certo. Far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Bella questa, questa era il verso
1: questa
0: più
1: era
0: bello.
1: La versione quella con William Holden, no?
0: Questo era viene da un sonora. Film, sì, sì, con William Holden e Naomi Campbell.
2: Quello su Chavez?
0: Sì.
1: Dracula Chavez.
0: Dracula Chavez. Chavez. Bravissimo.
2: Beh, vorrei ricordare, cioè, i film di paura sì. hanno delle colonne sonore certo. che fanno paura a tutti certo. quanti. Per esempio, basta nominare un film e partono delle colonne sonore. Certo. Cioè, Profondo Rosso.
0: Profondo Rosso è questa.
2: Bravo.
0: L'esorcista. L'esorcista. Ricorda l'esorcista che in realtà era Tubular Bells.
2: Era Tubular Bells?
0: Sì.
2: Copiato oppure...
0: No, era proprio quello. Bellissimo. Era proprio quello. Hanno pensato che paura, lo mettiamo... Questa...
3: Scusa, io volevo sapere perché avete chiamato proprio me nella puntata della paura.
0: Stavamo aspettando. Stavamo aspettando questo dubbio.
2: Perché le puntate sono puramente, si figuri, c'è dei titoli e degli accostamenti.
0: Beh, cioè, allora, nella scorsa è andata anche bene, perché poteva finire un'altra puntata. Tempo fa facevamo una puntata sulle parti del corpo e anche lì...
4: Andava bene.
0: Esatto, infatti c'era Gianmaria Testa. E lì abbiamo questa... rischiato di averla ospite. In fondo forse è meglio, è andata meglio così.
2: Beh, certo.
4: Comunque, io ho paura di stare qui sicuramente. In più metto paura agli altri, quindi va benissimo.
0: Perfetto.
2: Beh, siamo... Bene, in questo allegro clima di terrore stavamo dicendo che sì. c'è un'associazione, non è vero Bollani? Sì, dico quindi... a tutti, insomma, senti un titolo di un film di terrore, subito immagina.
0: Ma
2: la
0: devo dire, sì, la musica nei film viene, si attacca al film, no? Ci sono film di cui uno ricorda Profondo Rosso e l'esorcista, ma La Lupa Mannara,
2: beh,
0: subito...
2: Certo. Certo, è Daniela che odia il genere maschile per via di una violenza subita da piccola e soffre di licantropia per via ereditaria.
0: Sì, ma questa è la trama.
2: E la musica che, qual è?
0: Il tema, se lo ricorderà, il tema della Lupa Mannara.
2: Sei tu che devi suonare.
0: Ah, sono io, va bene, andiamo avanti. Non aprite quell'armadio. Un altro brano.
2: E qual è?
0: C'è non lo so. Io direi... Ah sì, aspetta, no,
2: uno forse... c'è un armadio davanti, lo
0: Il
2: apre.
0: Vestito che uccide, che era il sequel di Non aprite quell'armadio.
2: No.
0: Che... Sì, sì, era praticamente... Era...
2: Forse è l'uomo invisibile.
0: No, il vestito che uccide credo fosse questo.
2: No, questo è un altro.
0: Come no? Era questa la musica del vestito che uccide? No, di solito ci sono delle bambine. Hai presente i film horror? Ci sono delle bambine che fanno la la la la la.
1: Ma in Non aprite quell'armadio c'era quell'essere strano, quell'essere... scuro.
0: Ci fu una scena molto controversa, bravo notaio, di Non aprite quell'armadio, in cui a un certo punto lui, pensando di trovare un amante, apre e trova che cosa? Una cozza.
5: Io so la cozza silenziosa.
2: Vabbè, sempre questa
0: tandem.
5: Io
1: era anche Non aprite quella cozza.
0: Sì. Possiamo, vabbè, soprassediamo, perché tanto in una puntata come questa sulla paura la faremo andare almeno altre 7 volte quest'area della cozza, quindi...
2: No, ma io volevo dire a Coscia che guarda preoccupato tutto questo, che il tema della paura è stato trattato per quello che riguarda la musica jazz, perché c'è il musicista Gonzilla.
0: Certo. Come lo chiama lei?
2: Io lo chiamo Gonzilla.
0: Non è Gonzilla.
1: No.
2: Però in campagna Godzilla. Si dice Godzilla, voi dite Godzilla, ma Godzilla con due Z o con una D?
0: God, nel termine c'è God, God sa cosa vuol dire?
2: Godzilla, Dio, c'è Zilla sarebbe.
0: Dio Zilla sarebbe,
2: Dio,
0: non so se si può dire.
2: Arriva Zilla, ma lui si chiama Gonzilla. Zilla è un abbreviativo di Gonzilla. Capito?
3: Ed è per quello che mi avete chiamato.
0: No, non si faccia troppe domande. Allora,
2: c'è questo brano, spiegagli. Godzilla cercavano di farlo cantare.
0: No, allora è successo questo. Godzilla a un certo punto fu preso da un produttore giapponese, lo spiego al nostro ospite Coscia, Hideo Kaiyoki, che lo portò in uno studio con musicisti di jazz. Diventa crooner negli anni 60, alla fine della carriera d'attore. E in questo caso non so che brano ascoltiamo, credo che venga, spero che venga
2: da
0: Godzilla
2: Sings for Lovers,
0: The Monsters of Jazz, la collana. Spero che venga da Godzilla Sings for Lovers, che all'epoca era mio sì. Quello dove lui in copertina c'ha lo smoking, il drink appoggiato al pianoforte.
1: Sì, sì, è un brano di Cole Porter che si intitola What is this thing called love?
2: Canta molto Godzilla.
0: Bello. Godzilla, con un trio jazz.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
0: Entra a un certo punto.

0: basso.
1: Non si sente più il contrabbasso in questa registrazione, perché ci doveva essere un problema.
2: Vabbè, cioè, evidentemente
1: si perde un po' il suono del contrabbasso, diciamo.
2: È difficile inserire soggetti che vengono da altri mondi.
3: Era stata tentata anche un'imitazione in Europa nel campo operistico, creando questo personaggio che si chiamava Cozzilla.
4: Io sono la cozza.
2: La cozza ti piace.
4: Io sono
2: la grazie, basta con la cozza. Dio santo.
1: Sì, ma non sentiamo mai il finale. Comunque, d'accordo. Io propongo di suonare qualcosa dal vivo per farci perdonare.
2: Sciocchi, già fino a un certo punto.
1: Abbiamo un eminente musicista, suoniamo con
2: due
1: lui.
2: Due eminenti musicisti, tre sì, anzi, che tre. Siete voi. Cioè. E un eminentissimo ascoltatore dal vivo che sono io.
1: Benissimo.
2: Quindi adesso andiamo, ci sarà un brano dal vivo.
5: Scritto io questo brano, si intitola La danza dei pastori. Immaginate un presepe e sto brano vorrebbe essere La danza dei pastori davanti alla Sacra Capanna.

0: Salve a tutti, sono un rocker bradano e anch'io sono stufo di vedere certe cose ai miei concerti. Ogni volta che faccio un bis, decine di migliaia di cellulari si illuminano, ondeggiando davanti a me, e la gente consuma tutta la batteria. Poi torna a casa e deve ricaricare il telefonino. E l'energia costa. Per non parlare poi dei Matusa, questa potrebbe dirla anche Elio, parlare poi dei Matusa, che ancora ai concerti sventolano gli accendini. Mo vi siete fatti il conto delle tonnellate di brite che ci vuole per questa roba qua? Mo damn right, basta bis.
1: Vabbè, opinioni auto... opinioni... opinioni autorevoli, non imparo mai questa cosa del basta bis.
2: Su
1: opinioni
2: questa autorevoli. Campagna basta bis, sì. Sulla quale chi concorda e chi no, ma adesso affrontiamo il problema di psicanalisi e canzone, no?
1: È vero. Certo, certo.
2: Svegliatevi un attimo e affrontiamo.
1: Esatto, entriamo in una rubrica ormai
2: il lettino
1: consueta.
2: Del dottor Gembe.
1: Sentiamo
2: un illustre ospite commenta come se fosse un pezzo di letteratura psichica una canzone.
1: Certo.

0: Ecco qua, la canzone è Filidoro, una canzone bellissima, e ne parliamo sul lettino del dottor Gembe con Edoardo Sanguinetti. Presente, professore?
1: Presente.
0: Eccola qua.
2: Buongiorno, benvenuto.
0: Onorati. Che cosa ci dice di questi Filidoro?
1: Probabilmente la più antica canzone di cui abbia memoria, nel senso che l'ascolto di questa risale a un'età remotissima, e ricordo, se il ricordo è autentico, e bisogna sempre sospettare un poco, che la cantava mia madre.
0: Ecco.
1: Ora, la canzone del 1912, mia madre era nata nel 95, dunque aveva 17 anni quando la conobbe, e probabilmente è stata importante nella sua vita, insomma, e io la conservo nella memoria per questo, perché era la voce di mia madre in qualche modo, e prima di questa canzone non ho altri ricordi canori.
0: Certo, forse anche la sua mamma, come tante mamme, perché anch'io ricordo, e questa la cantava anche la mia di madre, quindi è una canzone delle mamme.
2: Ah, sì?
0: È un matrimonio ben riuscito, è un raro caso di canzone in cui le cose vanno a finire bene, perché in genere nelle canzoni c'è sempre delle tragedie, delle ansie, dei desideri risolti. In questo caso si guardano in chiesa, si innamorano, si desiderano santamente quasi, però anche eroticamente, poi si sposano.
1: Infatti è una canzone molto edificante, diciamo così, certo. Molto per bene, e probabilmente collegare mia madre e questo ricordo in unità è un momento critico del passaggio edipico e della mia formazione. Penso a queste parole: arde il mio cuore, ma pure la fiamma, amo lei sola, la casa e la mamma,
0: certo.
1: Che è un incrocio abbastanza micidiale di affettività proiettata così verso una figura femminile, no? Questa rosa che torna al villaggio,
0: rosa, sì.
1: Ma dall'altro lato c'è lei sola, la casa e la mamma, e questo è un mix molto molto molto delicato, e probabilmente ha agito poi nella mia esperienza in vario modo.
2: È anche un mix molto intimo, perché se ci pensate siamo a un passo da che le canzoni diventino Amo lei sola, la patria e la mamma. Qui siamo ancora nel 1912, c'è la casa, no? Siamo ancora a un passo dal diventare retorica pura.

0: delle canzoni che poi ricordo nella mia formazione un poco più innanzi di questa che mi pare remotissima, penso alle canzoni dell'età fascista che ho subito. Naturalmente non erano tutte bellicose e patriottiche, anzi queste sdolcinature familistiche e questo sfondo molto ancora rurale tutto sommato, accanto a quelle bellicose e aggressive e tra virgolette patriottiche, erano così quella sorta di menu che ci veniva offerto variamente e non senza complicità e rinvii reciproci, ecco.
1: Comunque qui c'è tutto in questa canzone. Poi la trovo erotica anche, non vorrei dire sta boccuccia che...
2: La boccuccia odora, è odora, una frase che non si è più sentita.
1: Insomma, c'è un mix di Eros, di famiglia, di... È una canzone sana e credo che siano pochissime le canzoni che vanno a finir bene. Io non so se lei ne ha in mente molte, ma in genere le canzoni finiscono male.
0: No, quello che mi fa abbastanza impressione è pensare che l'autore di questa canzone, Capurro, è legato a Sole Mio.
1: Ah,
0: e Sole Mio, che è invece credo di qualche anno precedente a questo, di alcuni anni, è tutta un'altra cosa effettivamente, è di una passionalità prorompente molto diversa, anche perché era legata a un terreno che era forse il più solido della canzone italiana verso tra fine e inizio di secolo, che è proprio quello della tradizione napoletana.
2: Però attenzione, perché anche O Sole Mio in effetti è una canzone assolutamente in positivo.
1: Anche quella è positiva.
2: È assolutamente positiva, per cui forse stiamo individuando in Capurro, dobbiamo cercare altri testi.
1: Sì, l'autore positivo.
2: L'autore positivo inizio secolo.
0: Sì, sempre che positivo vuol dire quello che in questo momento...
2: Quello che ci siamo capiti.
1: L'autore che quando si mette a scrivere dice voglio che vada a finire
2: voglio
1: bene.
2: Voglio che vada a finire bene e che la gente sia contenta.
1: La ringraziamo molto, Sanguinetti, per queste riflessioni sulla canzone e continuiamo a leggere le sue poesie che a volte diventano canzoni anche, direi.
0: È accaduto.
1: Certo.
0: Grazie a voi.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Tutti mi dicono che sei nera nera, la terra nera, nemmeno il buon grano, guarda il garofano che è un fiore nero, con quanta signoria si tiene in mano. Tutti mi dicono che il mio amore è finto e a me mi pare un angelo dipinto. Tutti mi dicono che non è sincero e a me mi sembra un angelo dipinto.

E lo mio amore è andata a soggiornare a Lucca Bella e far tacere il cuore. Io la vorrei mandare a salutare, ma non mi fido dell'ambasciatore. Val più una parolina dell'amante che dell'ambasciatore che ne sa tante. Val più una parolina dell'amore che 100.000 dell'ambasciatore.

Una fontana non può far due fiumi, e se li fa non li può far correnti. Una candela non può far due lumi, e se li fa non li può far lucenti. Una ragazza che la c'ha due amanti, tutte e due insieme la un li fa contenti. Però li fa contenti se la vuole, uno di fatti e l'altro di parole.

0: Davide Riondino dal vivo,
1: ecco,
0: dalla Rai di Firenze al dottor Gembe.
1: Che bella canzone che ho cantato.
0: Che bella canzone. È una canzone che io ho sempre amato.
1: Bravo.
0: Me la cantava la mia mamma, anche questa.
1: Sì.
0: Siamo arrivati al momento dell'interlocuzione col pubblico di Radio 3, il quiz. Naturalmente immagino che sia in tema, quindi si parli di film horror, ma lo lascio dire al nostro notaio Guerrini.
2: Sì, come sempre si tratta di indovinare l'autore di alcune musiche contenute in un film di cui vi faremo ascoltare un piccolo estratto. Il film è un film horror, appunto, sì. Un tipo di film horror un po' casereccio, sì, che si intitolava L'Accattone Mannaro, sì. E vogliamo sapere proprio il nome dell'autore della colonna sonora di questo
1: sì,
2: film.
1: Sì, noi facciamo sempre queste interlocuzioni, lanciamo questi ami. In genere non so perché rispondono sempre camionisti, anche se siamo in terza rete, vuol dire che abbiamo un pubblico di affezionati che col baracchino ci ascolta.
2: Anche quest'oggi, se...
1: che cosa vince
2: l'ascoltatore? Vince anche quest'oggi una pecora nuda, perché c'è rimasta nello studio da ieri.
1: Di Ponzacchi?
2: No, proprio una pecora nuda.
1: Avete una pecora nello studio? Beh, ascoltiamo.
3: Ah sì, su! Oh, e giocava a pallone, eh! Sembrava alzare i notti, non c'era, a giocare, no! Babà!
1: Ecco, questi brevi indizi di questo film. E vediamo se qualcuno ci può dire il nome intero del compositore. Pronto?
4: Abbiamo una telefonata! Chi c'è in linea? Riondino?
1: Sì, sono
4: Riondino!
1: Io.
4: Ma
1: scusi, è lei che...
4: Davide dovrebbe... Riondino!
1: Pronto? Sì, lei ha un'idea di dove ci sta chiamando?
4: So camionista!
1: Eccolo qua, lo dicevo, coscio, tutti i camionisti.
4: Sono Lapo, mi chiamo Lapo!
1: E vabbè, è Lapo, anche lei, anche lei.
4: No, aspetti, è lei che sta a partecipare alla trasmissione che facciamo noi camionisti col baracchino e streaming.
1: No, guardi, è lei che deve rispondere,
4: no.
1: L'autore francese.
4: E in diretta facciamo lo scambio, hai capito?
1: Anche
4: io
1: voi.
4: Partecipo al vostro, voi partecipate al mio.
1: Che programma è il vostro?
4: Il programma si chiama Trattor Gembe, divagazioni autostradali con Lapo e Lapo.
1: Ma cioè, non solo ci prendete in giro telefonandoci,
2: no,
1: ma vi
2: si stanno un
1: digerite le nostre cose.
4: No, siamo arrivati al momento del CUS. È vero, notaio Lapo?
1: Chi è CUS?
4: Sente che rispondi, come se partecipa al CUS. Allora è molto semplice. L'ascoltatore, in questo caso il signor Riondino,
1: sì,
4: che ci sta a sentire, deve sciogliere l'enigma legato al brano musicale della colonna sonora di questo film. Senta un po'.
1: Guardi, è uno scherzo simpatico, ma è lei che deve dire il titolo dell'autore della colonna sonora.
4: Non lo riconosci.
1: Di Accattone Mannaro. Se non
4: riconosci.
1: Lo sa, non chiami.
4: Lo sa perché non riconosce?
1: No, perché non lo so.
4: Perché non canimo un mini prevede, qui dunque onesti prudente se tu mani estis.
1: Ma che vuol dire? Ma che
4: è? Vedo l'aiutino, autici turfalsa lo uimi in Italia dei popis annunciantes. Mo' c'è arrivato.
1: Senti un attimo, lei è romano, si sente, laziale.
4: Ma dai, Lapo, gli posso dare la mano a Riondino che sta in difficoltà.
1: Ma io non sono in difficoltà.
4: Ma sta su streaming e pure su Radio 3.
1: E a me non me ne frega niente di rispondere a queste domande. Allora, è lei che deve rispondere. Io sono la Rai, non lei.
4: Metti a sentire, a parte che se pure hai sentito il passaggio del film due volte, che il film ricorda molto il preludio corale Ich ruf zu dir de Bacche. Più facile di così, il tempo sta per scadere, che restano solo 2 chilometri.
1: Ti umiliano anche.
4: Ma casello, tempo scaduto, mi spiace, Riondino.
1: Ci richiami, Riondino.
2: Non solo ci chiamano, ma c'hanno pure un notaio che si chiama Lapo. Io non so se ha colto questa cosa.
1: È un mondo. Forse è dell'horror questa cosa, un mondo speculare che tende a divorarci.
2: In effetti,
1: capisci?
2: Fa un po' paura questa
1: telefonata. L'eccesso di preparazione. Lei cosa pensa di questo fatto che i camionisti ascoltano disperatamente la terza rete?
5: Ma è uno spessore culturale che hanno.
1: È cresciuto, vero?
5: Certo, moltissimo.
1: Non erano così ai nostri tempi,
5: no, assolutamente, loro sono molto ma molto preparati.
1: Ma ciò gli gioverà o li rende più tristi?
5: No, più tristi no, sono più colti e sono più profondi, insomma, quindi anche perché ascoltano molto, viaggiano molto, ascoltano molto.
1: Senti, con tutti questi triste calendari, invece dei calendari, le copertine dei libri della Delphi, queste cose, cioè, diciamo, gennaio, come
2: il decalogo, febbraio, di Kieslowski.
1: Sì, le cose così.
0: Beh, febbraio, Roberto Calasso.
1: Abbiamo sempre i dentisti che vanno in barca a vela e se ne fregano.
0: Ah, beh,
1: allegri. Bene.
0: La paura. Io ho paura di questa hit parade.
1: Sì.
0: Perché questa hit parade si basa sulle vendite rilevate nei negozi della catena Dottor Gembe, sparsi dappertutto, da Timor Est all'orrido di Botri. C'è anche un negozio online, dottorgembe.aaa, con l'H al centro.
1: Sì.
0: Il nostro notaio ci dà lettura della hit parade, a sua volta con l'H al centro. Prego.
2: Sì, e voglio anche invitare il nostro ospite Gianni Coscia a commentare con noi l'hit parade. Al quinto posto troviamo Concetto spaziale numero 39, del notissimo artista Gianluigi Ponsacchi, all'interno di questo suo progetto Veder con gli orecchi.
1: Ha sempre detto brevemente all'ospite, se no non
0: vediamo.
1: Oltre Fontana è un artista pittorico, è un pittore che entra nello squarcio di
5: Fontana.
1: Entra
5: nel taglio.
1: Esattamente, entra nel taglio. E va nel dettaglio per certi versi. Perché lui dice: inutile raffigurare o rompere il piano di raffigurazione. Il pubblico, passando davanti a una lastra grigia che il Ponsacchi ha messo lì, tramite una cellula fotoelettrica attiva degli amplificatori che stanno dentro la lastra, che dicono quello che il Ponsacchi ha immaginato e dipinto mentalmente, in modo che ti arriva la visione di Ponsacchi.
6: Guarda la donna coi veli che ride guardando il tramonto, guarda la casa toscana, la luce abbagliante del cielo di maggio, guarda un corvo, un tacchino, tre polli. Guarda la donna che ride col manto suo rosso. Titolo: Odalisque in Garfagnana. Guarda in basso la firma: Ponsacchi.
1: È un Ponsacchi originale.
0: Ponsacchi originale. Io...
2: Il suo periodo macchiaiolo era questo.
1: Perché riesci a vederlo, capisci?
0: Io ho visto tutto. Ho visto tutto, per la voce devo dire molto evocativa. Delle... Molto. Questo è il Ponsacchi stesso che recita?
1: O è il Ponsacchi, è filmato da Ponsacchi, si costa 100.000 euro questa cosa.
0: Proprio perché c'è la sua voce.
1: Viene mandato il nastro originale e la lastra originale, in unico esemplare.
0: Lei è a conoscenza di qualche falso, di gente che ha...
1: Non ci si provi a fare dei Ponsacchi falsi.
0: No, non io, chiedo se esistono dei Ponsacchi falsi, gente che guarda.
1: No, non ancora. Infatti hai colto una cosa giusta,
0: cosa
1: cioè la timbrica, capisci?
0: Certo, che fa il
1: della voce che fa vedendo con gli orecchi quelle figure con quegli esatti colori, capito? Non è che lo può fare chiunque.
0: No.
1: Non è un Ponsacchi.
0: No.
1: È un chiunque. È diverso.
0: Certo. E chiunque quanto vale?
1: Meno. E Bruno Maior chi è?
2: È molto diverso da Bruno Maior, che occupa il terzo posto della nostra classifica. È un compositore che reinterpreta i grandi classici della musica in un'ottica spensierata e ottimista.
1: Quindi li fa allegri. Dice: li perché la musica è così triste?
2: Li permea di questa luce solare.
1: Ascoltiamo, se la pianta Bollani...
0: Ho finito.
2: Ascoltiamo.

0: Love Story.
1: Love Story fatta allegra, però. Esatto.
2: Ci vorrebbe un testo di Capurro qui. Qui lo vedrei bene. È bella Love Story allegra, perché ci saranno anche delle storie d'amore allegre. No,
3: sapevo concorrevo. Io ho fatto una comparsita maggiorata.
2: Cioè la comparsita impegnativa.
1: Sì.
2: Maggiorata in che senso?
3: Perché la comparsita è in minore, no? Io l'ho fatta in maggiore.
2: Quindi
3: è bellissima. Re si naturale.
2: Ah, qui.
3: No, minore così.
2: Ecco, già prima le maggiori, quindi è.
1: È già più bella, scusa. Ma è molto più bella. Quindi Bruno Maior da.
3: Composita maggiorata.
2: In che periodo? Sì. Perché potremmo vedere, cercare di capire se è lo stesso periodo.
3: No. Io sono, senz'altro il mio è prima.
2: Prima.
3: Cioè, prima. Lui ha copiato.
4: Lui è del 27, maestro Gosso, Bruno Maior.
3: Io vado in giro.
4: Va anche detto che Bruno Maior ha attraversato anche un periodo difficile nella sua vita artistica.
2: Dove? Però nel suo caso è questo, è proprio oggi. Da quando è entrato nello studio.
4: Dove questa positività...
1: Si dipende molto bene.
4: Dove questa positività di Maior subisce una sorta di tracollo e quindi fa in un certo senso l'operazione inversa. Possiamo ascoltare un contributo.
3: Lui ha fatto il contrario.
2: Sì, esatto. Con esiti meno interessanti, se posso dire.
3: Poi io ho fatto anche la vedova allegra in minore.
2: Aia!
1: Scusate, ma
2: la vedova allegra in minore.
3: Sì, perché le vedove sono sempre allegre. Certo. Io
2: ha detto per una volta. Beh,
3: no, le vedove sono allegre perché lui non c'è più.
2: Certo. Sì, avevamo intuito questo.
3: Mentre le donne separate non sono allegre perché c'è sempre.
1: Ma senti, è cattivissimo.
3: Io ho trovato una sola vedova non allegra. Re.

0: dolci e bellissimo.
1: È bello, bello anche così tra alpini incontrarsi ogni tanto.
2: Alpini ubriachi.
1: No, ma scusate, per esempio l'inno nazionale,
0: Fratelli
1: d'Italia.
0: L'ho fatto.
3: Non so se possiamo. Ha fatto anche questo?
0: Ho fatto.
3: No.
0: In un lavoro per l'onorevole di Sciascia. Ah. Ho fatto le musiche.
1: In minore?
0: E ho fatto l'inno nazionale in minore dove è in maggiore. E poi l'ho fatto in maggiore dove è minore.
3: Ah, ma proprio qui siamo di fronte.
0: Ho rischiato,
1: come verrebbe?
0: No, ho rischiato il vilipendio.
3: E certo.
0: Ta ta ta da, ti ta ta da, ta di.

0: Bello.
1: Bello.
2: Ma non è che... Non è, scusate. Non è che Bruno Maior è semplicemente uno pseudonimo di Gianni Coscia?
3: È molto più giovane di me.
0: Questa versione sarebbe interessante, però più difficile per i calciatori, se ci pensi.
1: Per i calciatori già fanno fatica a cantare quella.
0: Potrebbero fare delle lezioni di canto e fare una bellissima corale. Cioè,
1: potrebbero cantarla alla fine, quando perdono. Questa è un'idea anche. E cantare questa con altissima dignità, presentarsi tutti schierati e cantare questa versione qua.
0: Al secondo posto...
2: Al secondo posto troviamo Ennio Flagelli e gli accusatori, che spero non sia un altro pseudonimo del nostro ospite, con il brano Beat, è colpa mia.
0: È molto questo, beat questo.
2: Ennio Flagelli si
0: colpevolizza.
2: Sì, si addossava tutti i problemi del mondo.
1: Sì, sì, sì. Beat poi voleva dire questo, battere, quindi lui si batte e si flagella, sì. Sentiamolo.
0: Senti che ritmo, che swing.
4: Colpa mia, se sbagliano i ghiacciai è colpa mia, se seccano i bonsai è colpa mia,
0: seccano i bonsai.

0: ho civiltà.
1: Senti come allarga.
0: Io occidente, io che non ho capito niente, io che distruggo tutto e non costruisco niente. Colpa tua, mia, la colpa è tutta mia.
2: Molto difficile di
0: è colpa mia, e la prostituzione è colpa mia. E se non c'è petrolio sotto terra, e se ne sta c'è la guerra.
2: Eccolo.

0: Che è sensibilità, quello.
1: Questo era Ennio Flagelli.
2: Carl Palmer, in un'intervista, Carl Palmer di Emerson, Lake & Palmer, parla del batterista degli Accusatori. Dice che io ho rubato tutto a quel finale, cioè io dal finale di Colpa Mia ho elaborato una poetica.
0: Bravo, penso. Esattamente. E questo vuol dire Bollani che ha suonato lui la batteria.
3: Sì.
0: Dentro questo brano. Non osa dirlo così, ma sarebbe stato un batterista. Così.
3: Ero giovane comunque, era il 62. 62.
0: Bene, noi credo che con questo secondo posto di Ennio Flagelli abbiamo un po' concluso il nostro viaggio.
1: Sì, siamo arrivati in fondo, credo sia il caso di salutare il nostro ospite,
0: che
1: è stato Gianni Coscia questa sera. E non resta che annunciare il primo posto.
0: Se ha da dire Gianni Coscia qualcosa di terrorizzante, lo dica, dica ora. C'è qualche...
4: Ma perché mi avete invitato?
1: E siamo arrivati alla conclusione, quindi non resta che annunciare il primo posto della nostra classifica, che come sempre è la sigla finale del Dottor

0: Salutiamo Gianni Coscia che ha partecipato, grazie.
1: Grazie.
0: E Edoardo Sanguinetti che ha parlato al telefono. E il nostro notaio arrangiatore Mirko Guamini.
2: Grazie, grazie a tutti.
3: La nostra curatrice Monica Nonno, il nostro regista Riccardo Basile, i nostri eminenti autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, tutta la RAI di Firenze che ci ospita e ci sopporta, i tecnici Andrea Cappelli, Andrea Taddeucci, Giovanni Ippoliti, Lorenzo Piscopo. Ci sentiamo lunedì alla stessa ora su Radio 3 con Davide Riondino
0: e Stefano Bollani.
3: Ciao!

0: nova rosa da consumar para você.
1: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Papa Leone a Lampedusa, contano i gesti più che le parole. Al cimitero prega sulle tombe dei migranti, poi da solo sugli scogli. È una crisi epocale, l'Europa l'affronti. Al molo Favaloro benedice la targa dedicata a Bergoglio. 4 luglio negli Stati Uniti si festeggiano i 250 anni dall'indipendenza. Trump parlerà di nuovo dopo il comizio sul Monte Rushmore. Identità sotto attacco, ha detto: non saremo un paese comunista. Messaggio di Mattarella: essenziale lavorare insieme per la pace. Iran, iniziati 6 giorni di celebrazioni per la morte di Ali Khamenei. Non c'è il figlio, nuova guida suprema. Secondo all'Arabia, i colloqui con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan. Aspettando il Festival di Moncalvo, da domani torna la manifestazione dedicata alla danza. La piazza diventa un palcoscenico a cielo aperto sul quale si mescolano stili differenti, dal tango argentino alla street dance. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. La storica visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, prega al cimitero dei migranti e sul molo Favaloro ricorda il suo predecessore Francesco, che si recò sull'isola nel luglio del 2013. La nostra inviata.
3: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, sul molo Favaloro, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
4: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
3: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR3.
2: E sull'isola l'emozione di cittadini e stranieri che hanno accolto il Papa. Antonella Gurrieri.
5: Che è venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
6: È un Papa che emana luce.
7: Vedere il Papa da vicino, sentire la predica, è qualcosa di veramente grande.
8: Volevo essere proprio qui oggi perché il Papa rappresenta una certezza per il mondo in questo momento.
9: È un incontro che ho aspettato da tempo.
10: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il Papa?
11: Sì.
10: Quanto è contento di vedere il Papa?
11: Io mi emoziono, già con il Papa Francisco mi emozionava, con este también.
10: Grazie Papa Leone per quello che fai.
12: Io arrivo da Milano e oggi è il mio compleanno. Quale regalo migliore?
13: Il Papa oggi è la figura di Gesù Cristo in mezzo a noi a Lampedusa.
10: Cosa le è piaciuto di più di quello che ha detto?
14: Io ho accolto tanto perché lavoravo per la Chiesa, avevo preso anche un bambino con me. Tanto emozionata, quindi non posso parlare.
2: Negli Stati Uniti le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Atteso nella notte italiana il discorso del presidente Trump a New York, si sta intanto tenendo l'inedita parata di velieri sul fiume Hudson, al quale partecipa anche l'italiana Amerigo Vespucci. A bordo c'è la nostra corrispondente.
15: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. E nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Fa. A bordo di una delle navi americane c'era il vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da nave Vespucci, Laura Pepe, GR3.
2: E per i 250 anni dall'indipendenza, messaggio del capo dello Stato Mattarella al presidente degli Stati Uniti Trump. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, scrive Mattarella, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme per la pace, la sicurezza e la prosperità dei rispettivi popoli e del mondo intero. A Teheran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso insieme alla famiglia in un raid israelo americano all'inizio del conflitto. Migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio all'Ayatollah, il corrispondente da Istanbul.
16: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio e si svolgeranno, oltre che nella capitale, anche a Qom e Mashhad in Iran e a Najaf e Kerbala in Iraq. Quando è stata svelata la bara, molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, ma è apparso in pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura a Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, una persona è morta nell'attacco di Kiev sulla Crimea dopo il raid su larga scala sferrato su San Pietroburgo che ha colpito un impianto petrolifero. Nei giorni scorsi gli attacchi russi sulla capitale ucraina e la conquista della città strategica di Kostiantynivka nel Donbass, smentita però da Zelensky che sfida Putin: se ha davvero preso la città non avrà problemi a incontrarmi lì. Scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo dei carburanti è oggi in rialzo sulla rete stradale e autostradale. Secondo i dati forniti dal Mimit, questa mattina l'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, contro i 6 centesimi attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. Ringraziamenti via social della Premier alle forze dell'ordine che, scrive Giorgia Meloni, questa mattina hanno condotto un'ampia operazione in tutta la zona del Colosseo a Roma. Centinaia di persone sono state identificate e fermate e diversi soggetti arrestati. Lo Stato c'è e continua a presidiare il territorio con determinazione, afferma la Premier, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti dal decreto sicurezza. A Milano è grave un uomo di 55 anni ferito da uno sconosciuto a coltellate, fermato un 22enne.
17: Non è chiaro il motivo dell'aggressione, sembra che il 22enne possa avere problemi psichiatrici. La vittima, un uomo di 55 anni, è stato colpito all'addome, portato d'urgenza in codice rosso e al Niguarda di Milano. L'aggressione è avvenuta questa mattina nei pressi di un bar, il 55enne stava parlando con altre persone, quando all'improvviso è stato colpito alla schiena da circa 20 fendenti. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, la dinamica non è chiara, sembra che il presunto responsabile stesse camminando in strada e senza un apparente motivo avrebbe estratto l'arma, un coltello con una lama di 7 centimetri. Molte persone tra passanti e clienti del bar hanno assistito all'aggressione e sono intervenuti fermando il 22enne e chiamando i soccorsi.
18: E c'è il figlio, la padre, e stava bevendo il caffè, parlava tranquillo, sì. Venuto questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare il ragazzo.
17: Il giovane che è accusato di tentato omicidio è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. A Milano si trovava da pochi giorni. I genitori, sentiti dalla polizia, hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni e di non sapere dove abbia dormito, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR3.
2: Ecologia e moda, stop ai rifiuti, scatta il divieto dell'Unione Europea di distruggere l'invenduto.
19: L'industria della moda si prepara a una svolta storica. Dal 19 luglio entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign che vieta alle grandi aziende la distruzione dei capi d'abbigliamento rimasti invenduti. La norma, finalizzata a contrastare 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 generate ogni anno in Europa dai rifiuti tessili, si estenderà alle medie imprese a partire dal 2030, finendo per imporre una ridefinizione delle strategie tanto alla fast fashion che ai brand di lusso. Emanuela Prandelli, professoressa associata all'Università Bocconi. Meloni.
20: Da un lato dobbiamo arrivare a disegnare dei capi che possano essere concepiti a priori per poter essere eventualmente riciclati. L'ecodesign è sicuramente una delle alternative sostenibili possibili. La seconda direzione invece ha più che vedere con la capacità dell'intelligenza artificiale di pianificare meglio la produzione grazie a una superiore capacità di predire le esigenze della domanda.
19: Con al centro il problema delle scorte.
20: Si parla di circa 11 kg di capi che vengono smaltiti a persona. Ora i brand dovranno capire come arrivare a non avere una quantità di stock così rilevante.
19: Mauro Zanda, GR3.
2: Temperature di nuovo in rialzo per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda e risalita dal Nord Africa. L'afa si avvertirà soprattutto sulle pianure del nord, nel Foggiano, in Sicilia e in Sardegna, dove si raggiungeranno picchi di 34-35 gradi. Domani giornata estiva e soleggiata con qualche rovescio pomeridiano possibile sulle Alpi orientali e in generale sui rilievi. Torna da domani al 10 luglio il Festival Moncalvo in Danza 2026 con spettacoli gratuiti di danza contemporanea, tango e street dance in piazza.
21: La piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto sotto il quale si mescolano stili e linguaggi differenti, dalla danza contemporanea al tango argentino, in una settimana che mette al centro il movimento come momento di condivisione. Andrea Limone, segretario generale di Orsolina 28 Art Foundation.
22: Questi tre eventi sono un modo per festeggiare insieme noi e insieme al comune di Moncalvo la nostra collaborazione, mettendoci appunto in piazza, quindi portando la nostra arte a tutti. Domenica 5 ci sarà Nico Benedetti che farà un momento raccontando le canzoni di Modugno.
21: Il 9 invece si va col tango argentino.
22: Avremo una serata di tango insieme ad Asti Tango.
21: Il 10 luglio, a chiudere la rassegna, un evento dedicato ai più giovani.
22: A Moncalvo Street con Fastest Company, diretta da Simone Bue. E questo ultimo momento invece sarà appunto un momento di street dance, di nuovo per tutti e per tutte.
21: Aurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Gianluca Liberati e Patrizio Gotti, tra poco c'è Tutta l'umanità ne parla, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. Tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Meteoradio.
25: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, ma in miglioramento, sereno sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale. Mentre il cielo sarà sereno sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
26: Sapete voi chi è Vittorio Accorsi, ovvero perché siamo qui?
27: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
26: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
28: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Accorsi per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia. Vittorio Accorsi. Venerdì alle 22 su Rai Storia.
29: Rai Radio 3.
0: questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
3: Tutta l'umanità ne parla.
4: I приближаются к большому
5: фантазию.
3: Puntata andata in onda il 12 aprile 2026.
6: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, dove, lo ricordiamo, ogni volta prendiamo spunto da una notizia della settimana e lo facciamo chiamando non i soliti vieti opinionisti che affollano gli altri palinsesti, ma i protagonisti della storia dell'umanità. E oggi partiamo e parliamo della notizia di questa settimana, cioè lo scontro, ma sarebbe meglio dire l'attacco a testa bassa del presidente americano Donald Trump al Papa americano Leone XIV. Un attacco preceduto, fra l'altro, dalle provocazioni visive di Trump, che ha postato dal suo account una foto realizzata col suo passatempo preferito, cioè l'intelligenza artificiale, in cui si ritrae nei panni di un Cristo che guarisce i malati. Poi sono venute giù le parole, come sempre ci chiediamo se controllate o incontrollate. Queste le parole di Donald Trump. È un debole, e si riferisce al Papa, è un debole sul crimine e pessimo in politica estera ed è stato eletto grazie a me. La risposta di Papa Prevost è stata semplice, ferma, per certi versi esemplare. Ha dichiarato: non ho paura di lui e non ci discuto. Proclama a voce alta il messaggio del Vangelo. Basta con le guerre. Insomma, è uno scontro senza precedenti tra l'inquilino della Casa Bianca e quello della Basilica di San Pietro. E la faccenda è ancora più sconvolgente se si considera, tra l'altro, che si tratta di due americani, di due cittadini statunitensi, il Papa di Chicago e il presidente di New York, naturalizzato al sole della Florida. Insomma, il mondo, questo è il punto, è davanti all'ennesima follia di Trump, oppure in questa follia ci sarebbe del metodo? Ecco, se lo chiedono prima di tutti circa 60 milioni di americani cattolici, tra cui molti, ricordiamolo, del circolo del presidente Trump, come il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Mark Rubio, e se lo chiede tutto il mondo, sapendo che si tratta di un paese in cui, ricordiamolo, il presidente giura sulla Bibbia, ed è un paese in cui sulla carta moneta è scritto "In God we trust", cioè confidiamo in Dio. Ecco, per parlare di questo scontro tra il Papa e il principe Maga abbiamo convocato il primo ospite, cioè un esperto senza pari di questioni politiche, di potere, di stati e di religione. A Tutta l'umanità ne parla torna il segretario fiorentino Niccolò Machiavelli, l'autore del Principe. Buongiorno Machiavelli, come sta?
7: Abbastanza bene, abbastanza bene.
6: Beh, ecco, su questo abbastanza Machiavelli ci interrogheremo, sarà interessante provare ad allargare il suo abbastanza, ma io le vorrei fare subito una prima domanda. Ecco, Machiavelli, se oggi Trump la chiamasse e le chiedesse di essere suo consigliere al posto dei stranoti e vari Bannon, Till, insomma, quella bella compagnia, per quali motivi, ecco, lei potrebbe accettare e per quali motivi invece potrebbe rifiutare l'incarico di consigliere di Trump? Insomma, quali pensieri si scatenerebbero in lei all'arrivo di questa proposta, Machiavelli?
7: Bella domanda. Come sa, la pazzia mi ha sempre sedotto, sì. Mi è sempre piaciuta.
6: E quindi qui c'è in abbondanza.
7: Propenso ad accettare la sfida, così per vedere l'effetto che fa. Però potrei anche fare la fine di Platone a Siracusa o di Seneca con Nerone, perché a frequentare i tiranni si rischia, e come se si rischia. Non di manco sarei senz'altro un consigliere migliore dei cortegiani che ha elencato, che sono proprio una brutta compagnia. Sarei senz'altro migliore.
6: Ecco, allora facciamo finta che questa proposta Machiavelli le arrivi dalla Casa Bianca e facciamo finta che lei accetta questa proposta, no? Lei decide di diventare il consigliere di Trump. Ecco, se così fosse, quale strategia consiglierebbe a Trump di adottare dopo questa sua uscita contro Leone XIV?
7: Innanzitutto gli direi che sta sbagliando tutto, perché Sì, il principe all'occorrenza deve sapere entrare nel male, agire contro la religione, contro la fede, contro l'umanità. Però c'è un problema, non deve dare a vederlo. Anzi, deve sembrare devoto, contrito, tutto fede, tutta pietà, tutta religione. Cioè deve ostentare una umanità che non ha.
6: Sì, un po' anche come l'anticristo di cui si occupa Thiel, tra l'altro, no? Che
7: sì,
6: sarebbero le caratteristiche.
7: Anche se in privato è un bestemmiatore impenitente, perché quello che il principe è veramente lo sentono in pochissimi e quindi non ha alcuna importanza. Quello che conta invece è l'immagine,
6: sì,
7: vera o falsa che sia, a condizione che sia creduta.
6: E allora, certo.
7: Che tutti mi considerano pazzo,
6: sì,
7: a questo punto io ne approfitterei per ostentare contrizione e pentimento e far finta che non sia successo niente.
6: E quindi proprio la dissimulazione, no? Come pratica politica, ci sta raccontando Machiavelli, quella dissimulazione che in effetti con Donald Trump sembra essere stata dimenticata, abbandonata come strategia, essendo Trump insomma tutto esposto non solo quotidianamente, ma a seconda dell'ora, della giornata, noi abbiamo anche Trump diversi, no? Sappiamo che quando al mattino si sveglia, quello è un momento particolarmente delicato. Vabbè, Machiavelli, rimanga con noi, perché è arrivato il momento di presentare anche l'altro ospite con cui lei si confronterà oggi. Possiamo dire che quest'ospite è più raffinato di Trump, qui consentitemi, non è una grande impresa, è sicuramente più europeista e mediterranista, ovviamente anche per problemi, diciamo, di cronologia, ecco. È più potente di Donald Trump ed è anche più longevo come sovranità, però per altri versi è ancora più polemico di Trump con i papi del suo tempo. Ecco, a tutta l'umanità ne parla, signore e signori, è tornato, torna lo Stupor Mundi, Federico II di Svevia, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero. Maestà, buongiorno, come sta?
8: Ma buongiorno a voi, mi verrebbe quasi da benedirvi se non fossi così assediato da tutti sti papi.
6: Ecco, allora Federico II è importante, no? Ecco, fra l'altro, quando lei l'ha appena dimostrato, sente la parola papa, vedo che tende un po' a irrigidirsi, no? Allora le voglio chiedere come mai, e se vuole ricordarlo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Tutta l'Umanità Ne Parla.
8: Allora, io è chiaro che faccio appello a una memoria quasi scolastica per la maggior parte di voi, ma sono pur sempre quell'imperatore che è stato scomunicato 3 volte a suon di Gregori, Innocenzi, Onori. Ognuno di loro sembrava avere qualcosa da dire su questo. E vai alla crociata e non ci vai e ti scomunico, e poi se ci vai ma non ci vai bene ti scomunico un'altra volta, poi sei un pessimo imperatore, anzi fai per giuri, violazioni della pace, sacrilegi.
6: Ma infatti noi l'abbiamo chiamata proprio per questa sua biografia, cioè lei può darci anche uno sguardo, diciamo, dall'interno della psicologia di Trump e del motivo per cui Donald Trump ha deciso di sferrare questo attacco molto forte, molto duro, sconvolgente a Papa Leone XIV. Ecco, mi sembra di capire, no, che lei tutto sommato abbia un po' di risentimento, no, per il fatto di essere stato più volte scomunicato, mentre proprio Trump si è al momento preso solo un fermo diniego da parte del Papa. Ecco, Federico II, lei vorrebbe che fosse scomunicato il Presidente degli Stati Uniti? Cioè, se lo aspetta?
8: Guardi,
6: parli senza dissimulazione e reticenza, non faccio il machiavellico.
8: Cercherò, no, per carità, allora diciamo che in punta di diritto credo che sarebbe un problema, perché mi risulta che il nostro Donaldo non sia cattolico. Per cui questo credo che renderebbe il tutto problematico. Sì, non credo possa essere, non mi ricordo manco più cosa sia, credo fu presbiteriano, poi è diventato un qualche tipo di cristiano che a me è ignoto.
6: È un sostenitore del pensiero positivo, no? Che è veramente
8: bene.
6: Una parte, insomma,
8: il pensiero positivo.
6: Sì, sì, sì.
8: Quindi, sancito che forse non è possibile scomunicarlo, certo sarebbe bello combinare a lui altre pene di quelle che io ricordo con piacere ha dato a politici e a persone che hanno mostrato atteggiamenti contrari allo Stato. Anche lì, che cosa vuole che le dica? Ai tempi delle mie costituzioni si poteva anche paventare l'idea che si potesse comminare pure la pena capitale, che sono cose orribili da dirsi, eh. Noi passati secoli non siamo più per la violenza, però ricordo anche che nelle mie costituzioni di Melfi eravamo molto attenti a sottolineare il fatto che se uno si fosse dimostrato folle, furiosus o demens, scegliete voi, credo che sia taglino abbastanza bene all'uomo, in questo caso neanche quello possiamo fare, perché è incapace di intendere e volere. Quindi insomma, che vuole che le dica?
6: Che ci troviamo in un cul-de-sac, caro Stupor Mundi Federico II.
8: Io li cacciavo in acqua, in un sacco, molto spesso, in questi casi, coloro di cui mi volevo vendicare, ma vede, è una roba crudele. Non sono più i secoli giusti.
6: Non sono più i secoli giusti, ma insomma diciamo che stiamo tornando forse un po' a quei secoli, forse anche per merito del Presidente degli Stati Uniti, che lei ha chiamato giustamente Donaldo, ecco, riportandocelo un po'.
8: Giusto,
6: Federico, se non lo farei, Federico II. Ma senta, Federico II, io vorrei tornare un attimo a Machiavelli, ecco, perché Machiavelli, nella risposta di Papa Leone XIV, nella risposta che il Papa ha dato a Donald Trump, ecco, c'è un punto che mi ha piuttosto colpito, cioè Leone XIV ha detto che lui non si occupa di politica, e ho fatto un piccolo salto sulla sedia, perché insomma a volte ho anche un'altra impressione: nella storia della Chiesa i papi se ne sono occupati come di politica. Allora voglio chiederle, a proposito di dissimulazione, Machiavelli, il Papa secondo lei ha mentito o ha detto la verità?
7: Adesso le do uno scoop.
6: Sì.
7: Il Papa è agostiniano, lo sanno tutti, ma in realtà è un mio formidabile discepolo, perché non ha né mentito né detto la verità, cioè ha dissimulato, ha nascosto la sostanza intimamente politica della sua azione, del suo discorso, ma le parole sono azioni, e in questo modo ha reso l'azione molto più incisiva.
6: Sì.
7: Cioè si chiama Leone, ma si comporta come una volpe, e in questo è perfetto, è perfettamente machiavellico. A differenza di Trump, che invece forse sta a sentire troppo i somari che lo circondano. E allora vi ricordo una cosa che ho scritto una volta.
6: Sì.
7: Ho scritto che la prima coniettura che si fa del cervello d'uno signore è vedere gli uomini che lui ha d'intorno. Cioè dimmi con chi vai, dimmi di chi ti circondi
6: e ti dirò chi sei.
7: Ti dirò come è fatto il tuo cervello. Guarda chi circonda Donaldo e fattene un'idea.
6: Donaldo è circondato così, e invece il Papa Leone XIV è circondato da 2000 anni di Chiesa Cattolica, che non è poco a proposito di compagnia e di sapienza e di strategia. Ma senta, Federico II, l'abbiamo già ricordato, ai suoi tempi i papi la scomunicavano, e la scomunicavano perché lei non faceva la guerra santa. Oggi il Papa però è per la pace, sempre e comunque. Le voglio chiedere, Federico II, come sarebbe cambiata la sua storia, quella dei suoi regni, se anche il Papa di allora, il Papa Re, fosse stato non parte in causa, ma un Papa del Vangelo, della pace?
8: Beh, lei sa, vero, che è anacronistico in questo, vero?
6: Noi nell'umanità siamo anacronistici, pace, per definizione.
8: Lo so, però qui mi chiama su un punto da poco, perché la pace che dice lei non l'avevano ancora inventata, e manco la tolleranza che oggi mi attribuiscono, se per questo avevano inventato allora. Quando io partii per la crociata, anzi, quando mi si ingiunse di partire per la crociata, io partii. Quando mi si rimproverò di non avere combattuto, trattai. Se questo è errore, allora la pace stessa è errore. Ma il Papa non cercava la pace, cercava l'ordine, voleva esserne l'unica fonte. E non so se quel Papa avesse solo amato la pace, che cosa sarebbe stata. Se il Papa avesse amato la pace, avrebbe dovuto accettare un imperatore libero. E questo temo sarebbe stato uno scandalo.
6: E questo sarebbe stato uno scandalo che avrebbe interessato sicuramente Machiavelli. Adesso io, Machiavelli, voglio con lei fare un approfondimento piccolo, storico, no? Perché per certi versi le voglio chiedere, ma Federico II, non fu una sorta di modello per il suo principe. Lei sicuramente, Machiavelli, ne conosceva la storia e immagino che la sua bravura politica e la sua lotta col papato non le siano state del tutto indifferenti proprio nel disegnare il suo principe. Ho detto bene, Machiavelli?
7: Ha detto molto bene, ha detto molto molto bene. Allora, non poteva non essermi simpatico Federico II, perché lei consideri che Lucrezio è il classico a me più caro,
6: sì.
7: Tito Lucrezio caro, mi è il più caro. E allora, secondo voi, come potrei non ammirare Federico II, che è un nemico della superstizione e che soprattutto agisce politicamente senza curarsi delle papali maledizioni? Quindi non poteva che essermi simpatico, quindi ha delle caratteristiche di impeto, di coraggio, di forza, ma anche di laicità, potremmo dire, ante litteram, che me lo rendono un ingrediente, ecco, importante nella mia costruzione del principe, nel delineare il mio modello di principe.
6: Ecco, ma Machiavelli, questa è una risposta molto bella. Federico II si sente lusingato dalla risposta che l'ha dato Machiavelli, e soprattutto se lei avesse potuto leggerne gli insegnamenti, pensa che sarebbe cambiata in che modo la sua parabola di potere, Federico II?
8: Non so se sarebbe cambiata. In fondo abbiamo elementi in comune. Pensiamo il potere in termini razionali, diffidiamo della morale astratta e osserviamo la politica così com'è e non come dovrebbe essere, cosa che ai miei amici papi dava un po' fastidio. Sa?
6: La sua amici papi dava un po' fastidio, ma senta, abbiamo preso una china di quella che normalmente viene definita storia controfattuale, cioè una storia fatta con i sé. Ecco, ma sono sé per descrivere i tempi che stiamo attraversando. Allora, Machiavelli, continuiamo a fare un'ipotesi di storia controfattuale. Lei nella sua opera accusa la Chiesa di aver mantenuto l'Italia disunita. Ecco, le voglio chiedere, se non fosse successo, no? Che Italia avremmo oggi? Sarebbe cambiata anche la storia europea? Magari avremmo avuto un'Europa più forte in generale, che forse, le voglio chiedere Machiavelli, non avrebbe reso possibile l'avvento di Donald Trump?
7: Ebbene, la Chiesa ha giocato un ruolo decisamente negativo, perché di fatto ha interdetto l'unità d'Italia, ma poi ha fatto di peggio, cioè i preti hanno reso noi italiani senza religione e soprattutto più cattivi. Tutto questo nasce poi anche dall'imperio temporale, che ha impedito a un principe solo di diventare sovrano, signore dell'intera nazione, quindi ha creato un ritardo del divenire storico particolarmente inquietante, di cui paghiamo ancora oggi le conseguenze.
6: Certo.
7: Mi piace ricordare uno che sicuramente non è un mio seguace, ma che amava molto Gadda, che invece era un mio seguace, ed è Alberto Arbasino, il quale diceva:
6: certo, che Machiavelli che cita Arbasino è commovente, sono cose solo all'umanità. Quando, prego, prego, maestro.
7: Quando ascoltiamo l'espressione "c'è l'Italia", per noi significa solo che gioca la nazionale di pallone, perché l'Italia non c'è ancora e secondo me una delle colpe vace, ma che amava molto Gadda, che invece era un mio seguace, ed è Alberto Arbasino, il quale diceva...
6: Certo, che Machiavelli che cita Arbasino è commovente, sono cose solo all'umanità. Prego. Maestro.
7: Quando ascoltiamo l'espressione "c'è l'Italia", per noi significa solo che gioca la nazionale di pallone, perché l'Italia non c'è ancora e secondo me una delle colpe va, se non la colpa principale, va individuata nella prepotenza.

0: l'Italia Unita avrebbe giocato un ruolo di promozione, di propulsione decisamente più intenso, più forte rispetto all'Europa Unita e saremmo stati un soggetto geopolitico più credibile nell'opporre un argine a Donaldo,
1: E forse si
0: la
1: sarebbe
0: cui
1: anche.
0: strapotenza però in fondo è molto debole alla fine.
1: Questo, ecco Machiavelli, lei ha usato un aggettivo debole, che è importante ed è significativo perché è proprio il termine utilizzato da Donald Trump per definire Papa Prevost, l'ha definito debole. Ed è appunto un termine significativo, visto che normalmente pensiamo che la virtù politica debba essere invece forte ed efficace. Allora, Machiavelli, che cosa ne pensa e che cosa rappresenta la debolezza all'interno della sua teoria politica?
0: Allora, la politica per me consiste di rapporti di forza, quindi la politica sono i rapporti di forza. Il problema del potere è il problema di rapporti di forza, però proprio per questo la politica è contingenza allo stato puro, perché i rapporti di forza cambiano, cioè la natura umana è immutabile e questo ce l'ha insegnato Tucidide e tutti gli antichi che io leggo, traduco, sui quali compito quotidianamente, va bene. La natura umana è immutabile, però i tempi della politica e soprattutto i rapporti di forza cambiano, sono esposti a una caducità terribile, tremenda. E allora non bisogna lasciarsi illudere dalla forza. Il potere deve essere consapevole della propria caducità. E allora il principe, sì, deve essere impetuoso, ed è meglio che sia impetuoso, ma deve essere anche respettivo, cioè deve sapere usare la prudenza. Non può essere soltanto leone, cioè deve sapere usare la bestia, ma
1: Sì,
0: non deve
1: certo.
0: essere solo leone con la L minuscola in questo caso,
1: Ecco, però
0: ma anche volpe,
1: mi
0: come abbiamo
1: sembra proprio
0: detto.
1: che Trump nel definire Papa Leone debole, e debole lei ce lo ha raccontato, Machiavelli non lo ha fatto Papa Leone XIV, abbia più raccontato se stesso, no? Che ha la consueta prepotenza degli impotenti e quindi dei deboli. Ho capito, riassunto efficacemente il suo pensiero, Machiavelli?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Eccola, questo è già un punto fermo del nostro ragionamento. Io vorrei tornare però a Federico II, provando a allargare la questione di questo scontro fra Donaldo Trump, ormai lo chiamo così, e Papa Leone XIV, perché lei, Federico II, è stato un uomo di ingegno e di cultura. E come sovrano, lei sa che l'iconografia serve ad educare i sudditi, i fedeli in questa o quella direzione. Allora le voglio chiedere un commento a tre post fotografici di Donaldo Trump. Quello in cui è vestito da Papa, rilasciata poco prima dell'elezione del pontefice americano. Poi quella che citavamo all'inizio, con Trump in tunica come Cristo nell'atto di guarire i malati. E poi la successiva, sempre di questa settimana, stavolta lui con Cristo che si appoggia a mo' di protezione sulla spalla di Donald Trump. Allora, Federico II, che cosa vuole comunicare Trump ai cattolici americani proprio mentre sta litigando con il Papa?
2: Dunque, io credo che forse la prima considerazione che possiamo fare è anche la più banale, la più facile. Ho guardato quelle immagini e mi viene da pensare che i miei miniaturisti me li dovrebbero tenere davvero ben stretti, perché quello che sarebbe accaduto dopo è di tal bassezza, vede, che non può che lasciarci sconcertati. Ma questo è il livello semplice, cioè sono immagini di un folle. Però, credo che forse la cosa più interessante è andare leggermente più sotto e magari sì, si può pensare che quel folle, nel suo modo ingenuo e sciocco, voglia comunicare queste cose ai suoi elettori, e cioè dirgli che lui è più forte del Papa. Però, io credo che vi sia una questione all'interno e dietro queste immagini ben più importante, ben più grave. È una cosa che ricollega quelle immagini, per quanto possa sembrare assurdo guardandole, al diritto stesso. Quel diritto che Donaldo ha fatto a brandelli, quel diritto internazionale che lui ha negato e che ha distrutto a suon di atti di forza quasi da bullo. Quel
1: Ecco.
2: diritto internazionale si reggeva sulla relazione, dunque sulla ragione, come direbbe il mio amico nuovo qua a fianco,

0: ecco, pacta sunt servanda. Lui però ha detto che il suo diritto è la forza, ma la forza è uno strumento, non può essere il fondamento di niente.
1: Ecco, la
0: E
1: forza non
0: quindi gli
1: può
0: rimane solo
1: diventare
0: una cosa da
1: arbitrio.
0: fare.
1: Certo, è certo.
0: Esatto. A quel
1: Federico.
0: punto gli rimane solo una cosa da fare, cioè chiamare in causa l'altra legittimazione del diritto, la Bibbia. Perché la Bibbia, quella che lui invoca, è alla fine dei conti l'unico altro as su cui ce la si può giocare. Però che poi lo faccia come lo fanno i bambini giocando alla PlayStation,
1: Ecco,
0: quest'altra cosa.
1: Machiavelli, ha sentito Federico II? Lei che cosa ne pensa di questo utilizzo iconografico di Donald Trump?
2: E concordo appieno con Sua Maestà, innanzitutto, che saluto. Devo dire che questi eccessi istrionici sono degni di un Elio Gabalo, di un Ubu Ruah, non sono degni di un presidente degli Stati Uniti. E poi credo ancora una volta che sia mal consigliato, perché alla lunga stanca questa strategia e si rivela controproducente. Cioè il contrappasso è proprio questo, è che Trump si è accreditato, Donaldo, come il paladino finto di un nuovo fondamentalismo cristiano. E allora, finto perché non crede a nulla fondamentalmente, e allora il paradosso è che sarà accusato di blasfemia dai suoi stessi seguaci, di cui si alienerà parecchie simpatie. Quindi non mi sembra un buon affare alla fin fine. Cioè, come ha detto lei, la follia va bene, la follia è necessaria in politica, ma purché ci sia del metodo, cioè purché risponda a un disegno razionale che la precede. Qui non c'è disegno razionale, sono, diciamo, sussulti galvanici di un uomo disperato.
1: Questo è un elemento interessante, perché poi uno penserebbe che Donald Trump sia solo, no? Nella sua follia, sempre più solo, all'interno anche del suo gruppo di potere, del suo gruppo di lavoro. E sto parlando di J.D. Vance, cioè il vicepresidente degli Stati Uniti, che è cattolico. E noi ci saremmo aspettati all'indomani dell'uscita di Donald Trump un elemento di resistenza da parte di questo vicepresidente cattolico, che è molto forte. Invece no, J.D. Vance ha attaccato lui stesso Leone XIV e gli ha fondamentalmente detto che non capisce nulla di teologia, no? E ha poi parlato di guerra ai nazisti, insomma, e poi ha detto che secondo lui il Papa proprio dovrebbe essere più prudente, no? Nell'essere un teologo. Allora, una ultima domanda ad entrambi. Leggete questo appoggio del cattolico J.D. Vance a Donald Trump e anche, insomma, questo suo modo di dare ancora più forza alle accuse stesse del presidente degli Stati Uniti, Federico II.
0: Credo che abbia un sacco di problemi, oltre a quelli personali, intendo. E cioè il fatto che lui, in fondo, la figura che deve trascinare la parte degli elettori cattolici e si ritrova in una pessima situazione, cioè quella di doverli convincere della bontà delle azioni del suo capo e dall'altra parte di dover incarnare una qualche figura di riferimento. Non so per dire in questo caso con quanta ingenuità o con quanta malevolenza pensa bene di seguire le orme di Donaldo cercando di invitare il Papa a miti ragioni teologiche e qui toccando un grado di assurdità che io sinceramente nel mio regno non ho mai visto.
1: È importante questo. Machiavelli, anche lei sinteticamente come giudica l'appoggio del cattolico J.D. Vance al delirio di Donald Trump?
2: Pienamente rispondente a quello che è stato chiamato da un classico lo stile paranoide della politica americana. Trump e Vance, nonostante le enormi differenze di origine e provenienza, sono attributi della stessa sostanza. Il loro cemento è il cospirazionismo, il complottismo, e entrambi pensano che Leone sia parte di un complotto, di una cospirazione ai danni del trumpismo. E insieme a Hillary Clinton, al solito George Soros, a Tom Hanks, a Taylor Swift, a
1: Sì, sì.
2: Bruce Springsteen e chi più ne ha più ne
1: E
2: metta. È
1: arriviamo.
2: un complotto satanista di matrice massonica di cui il Papa, a loro giudizio, è parte integrante, se non addirittura promotore.
1: E qui ho l'impressione, Machiavelli, che stiamo toccando proprio il nucleo rovente della nostra contemporaneità, che si riallaccia anche alle teorie sulla paranoia e sul potere, che poi nel Novecento, per esempio, su cui nel Novecento lavorò molto un grande come Elias Canetti. Ma È arrivato la fine del tempo a nostra disposizione oggi a tutta l'umanità. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti che hanno dato voce e corpo a questi due giganti. Interpretare Niccolò Machiavelli è stato un amico di questo programma, il filosofo Gennaro Carillo, docente di storia del pensiero politico all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Io tra l'altro ricordo un suo ultimo libro molto bello che è dedicato alla temperanza ed è uscito per il Mulino. Gennaro Carillo, grazie infinite.
2: Grazie infinite a voi.
1: E invece a interpretare Federico II di Svevi abbiamo avuto una voce molto nota e amata dalle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3, cioè Alessandro Vanoli, storico, divulgatore, scrittore. Tra i suoi tanti libri segnaliamo Quando guidavano le stelle, viaggio sentimentale nel Mediterraneo, uscito per il Mulino, e poi la storia del Mediterraneo in 20 oggetti, scritto con Amedeo Feniello per La Terza. Alessandro Vanoli, grazie infinite anche a lei per essere stato il nostro meraviglioso Federico II. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a te, un abbraccio a Machiavelli, Gennaro.
1: Bellissimo.
2: Ciao,
1: tutto,
2: siamo forte.
1: Proprio di corsa come una freccia verso la sigla. Ringrazio come sempre il mio partner in crime Michele Demieri e ovviamente la redazione del programma Benedetta Annibali e Betta Parisi, e do appuntamento a tutte e tutti voi sabato prossimo alle 17 con una nuova puntata strepitante di Tutta l'umanità ne parla. Grazie, ciao.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Scattano le 19:30 e 22 secondi, siamo rigorosamente in diretta, questo è lo studio K2 di Via Asiago, da cui va in onda Radio 3 Suite, Radio 3 Suite di questa sera, sabato 4 di luglio, con me Andrea Penna al microfono, Andrea Perrone alla console per la parte tecnica e Valerio Giannetti in regia. Abbiamo una serata densa di musica, di musiche direi, e ci muoveremo dalla grande tradizione veneziana del Settecento, ma con differenze anche al suo interno, all'interno della proposta del primo concerto, fino alla musica del nostro tempo. Infatti, intorno alle 20, forse qualche minuto dopo, per i Festival dei Festival, ci collegheremo in diretta a Euroradio da Friburgo in Svizzera, però, dall'Église du Collège de Saint-Michel, con il Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, che è un festival importante, dove sono di scena dei complessi italiani, quindi c'è una particolare soddisfazione per noi di ritrovare il coro e l'orchestra Ghislieri, che peraltro ha festeggiato da poco un compleanno importante, con Giulio Prandi sul podio, un bel gruppo di solisti, Carlotta Colombo, Marta Redaelli, Marta Fumagalli e Alessandro Ravasio, per il Dixit Dominus di Baldassare Galuppi, il Nisi Dominus di Baldassare Galuppi e dopo la pausa il concerto per archi e basso continuo in re minore RV127 di Antonio Vivaldi e il Gloria di Antonio Vivaldi per suoro, cori, tromba, oboe, archi e basso continuo. Quindi musica da una parte molto conosciuta, nomi magari molto conosciuti come quello di Galuppi, ma in piena riscoperta, anzi in piena anche necessità di riscoperta ai nostri giorni. Poi parleremo durante il nostro magazine di un personaggio estremamente interessante anche nella sua storia drammatica, Massimiliano d'Asburgo, ma non parleremo delle sue avventure da regnante, ma parleremo della sua collezione egizia dell'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, che è in mostra a Trieste. Una sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Poi il nostro Festival dei Festival ci porta al Teatro Comunale di Bologna, portiamo le lancette e l'orologio indietro di nemmeno un paio di mesi per ascoltare la prima esecuzione assoluta di una commissione del Teatro Comunale di Bologna, Olimpia, testo, un libretto di Piero Bodrato musicato da Nicola Campogrande. Quindi abbiamo l'occasione di ascoltare una voce che certo conoscete bene, perché la presenteremo proprio insieme a Nicola Campogrande. 335-56-34-296 per mandare i vostri messaggi, 335-56-34-296. E visto che per una volta noi siamo di solito molto discreti, perché i nostri conduttori sono delle figure che sono qui e quindi magari non sempre riusciamo a trasmettere la loro musica quando stanno lavorando, quelli che compongono sono almeno due, Francesco Antonioni e Nicola Campogrande, però in questo caso vogliamo proprio con molto piacere dedicare la copertina a Nicola Campogrande con un pezzo di musica molto piacevole, e Liberi Tutti, il concerto per quartetto d'archi e orchestra, un lavoro che è stato commissionato da più associazioni, fra cui l'Orchestra Sinfonica di Milano, ma anche l'Auditorium di Musica Sinfonica di Alicante, che poi lo ha registrato in disco. Il moderato è il primo movimento.

0: Stavamo ascoltando il movimento iniziale di Liberi Tutti, questo lavoro di Nicola Campogrande, di cui ascolteremo l'opera Olimpia, andata in scena con l'Orchestra del Coro del Teatro Comunale di Bologna, diretto da Giovanni Frizza, con Riccardo Frizza, scusate, Giovanni Farina è il maestro del coro, e in uno spettacolo di Tommaso Franchin, ma ne parleremo più tardi di questo spettacolo che è stato registrato il 15 maggio scorso al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, che credo abbia finito proprio in questi mesi, proprio la sua esperienza, e si va verso la riapertura l'anno prossimo del Teatro del Bibiena. Ma questa invece era l'occasione per dedicare la copertina alla musica di Nicola Campogrande con questo lavoro che si chiama Liberi Tutti, concerto per quartetto d'archi e orchestre del 2024, una commissione congiunta in cui c'è anche l'Orchestra Sinfonica di Milano, ma anche l'Auditorium dell'Orchestra Sinfonica di Alicante, che hanno prodotto anche il disco qui diretto da Josep Vicent con il Meta Four String Quartet, che sono stati fra l'altro tra gli esecutori della prima esecuzione assoluta. E così abbiamo iniziato la nostra serata 335 5634 296, se volete intervenire, e noi abbiamo un panorama che ci porta in un luogo bellissimo. Ecco, la caratteristica del nostro viaggio di oggi, della nostra serata di Radio 3 Suite, di visitare anche luoghi particolarmente belli e speciali, perché dopo andremo a Friburgo, ma poi ancora a Trieste. Il Lago d'Orta è un luogo davvero bellissimo, e da molti anni luoghi belli di per sé diventano ancora più belli grazie alla musica. Sono 26 anni che c'è il Festival del Lago d'Orta, e abbiamo con noi Amedeo Monetti, che è il direttore d'orchestra e che è anche proprio l'anima di questo momento musicale che peraltro si muove in ambito di musica da camera, in ambito di musica orchestrale che cerca sia di portare magari dei solisti di bel livello, ma di scegliere programmi anche speciali, ma offre veramente delle serate di musica estremamente piacevoli e in luoghi che sono affascinanti già di per sé. Buonasera, buonasera Amedeo Monetti.
1: Buonasera carissimo, grazie
0: Buonasera
1: di
0: e ben
1: questa
0: ritrovato dopo
1: presentazione.
0: moltissimo tempo, perché io e Amedeo Monetti ci siamo incontrati molto molto tempo fa. Sono molto felice di ritrovarlo qui al microfono. E Amedeo Monetti, da sempre, al di là della sua attività di direttore d'orchestra, ha le radici piantate sulle sponde del Lago d'Orta per l'organizzazione musicale di questo festival. Ecco, come si è sviluppato e com'è il festival oggi, dopo 26 anni, dopo più di 25 anni di attività? Che pubblico ha, che cosa è diventata la sua caratteristica specifica che piano piano si è affermata nel tempo?
1: Allora, sarò estremamente sintetico diciamo, inizio. Come ha detto lei, è nato 26 anni fa. Nasceva come pensiero mio di fare Orta Opera Festival, quindi andando a cercare le opere da camera del Novecento, insomma, o anche non solo del Novecento, da poter proporre nella piazzetta di Orta, che è una sala, diciamo, dentro la meraviglia di Orta. C'è questa piazza che è praticamente un salotto. Poi, per una questione legata anche al tempo, sai, nei posti di lago bisogna sempre stare attenti, quindi nasceva all'aperto. Ho pensato di chiudere la questione opera e di sviluppare più un percorso legato alla musica camera. Molte camere, per quanto riguarda, come avviene da anni ormai nel concerto di inaugurazione, con un'orchestra da camera, e poi a sviluppare quartetto, trio, concerti con solisti, pianoforte, vari strumenti, per poi chiudere sempre in bellezza all'Isola di San Giulio, dove inizia il festival e chiude il festival, con un momento legato più a formazioni, diciamo, grandi o semigrandi. Questa è un po' l'idea. Quindi, abbandonata l'idea dell'opera, mi è dispiaciuto da un lato perché ci sarebbe stato da fare tanto, ma più mi sono più prodigato verso un percorso, diciamo, canonista. questa è un po' la storia, brevissima.
0: Un percorso cameristico però molto piacevole, che peraltro con la musica da camera si vince sempre, perché il concerto che fate oggi è musica da camera, diciamo, più nutrita, quindi il quartetto La morte della fanciulla nella versione per orchestra, sì, di Mahler, quindi un ascolto raro di un pezzo bellissimo, sì, concerti brandeburghesi di Bach, però poi avete Rossano Sportiello al pianoforte con il clarinetto di Aldo Ferrario, quindi veramente musica da camera più raccolta, avete Alexandre Majar al pianoforte, il trio Sheliak, quindi potete veramente variare. L'idea di ricercare il raro è rimasta, però pensando proprio per esempio a questa esecuzione della morte della fanciulla.
1: Sì, questa, io ho la fortuna di avere a Orta due miei collaboratori che poi sono, oltre che collaboratori non solo nella musica ma anche organizzatori del festival, che sono la professoressa Raffaella Damaschi e Matteo Pigatto, una violinista, una pianista, e l'altra violoncellista, che sono un po' le mie colonne portanti del festival. E quindi il discorso che lei ha iniziato, sì, questo di Schubert, La morte della fanciulla, era un mio desiderio, perché essendo direttore d'orchestra, avendo visto che Gustav Mahler, grandissimo compositore, grandissimo direttore, avevo messo le mani su questo sublime quartetto, ho detto, caspita, questa è una cosa che voglio assolutamente dirigere, ed è stata una sfida, perché adesso non voglio dilungarmi, ma un direttore d'orchestra come Mahler, che prende e introduce chiaramente il contrabbasso come quinto strumento per creare una forma diciamo cameristico-sinfonica, legati agli archi, e beh, una bella sfida. È riuscito vincente come idea, come proposta, perché già per sé è stupendo il quartetto, viene ancora più arricchito, diciamo, di colpi di suono, di effetti e di, come dire, di un suono più pieno che può creare l'orchestra, ecco, diciamo l'orchestra d'archi. Quindi è una bella sfida, ecco, che tutti gli anni cerchiamo di fare, abbiamo fatto anche questi arrangiamenti delle sinfonie, abbiamo chiaramente fatto quelle che si possono arrangiare, che sono la prima sinfonia, la quarta sinfonia, la decima, scritta da Pozzo della decima, eccetera. Quindi c'è sempre da parte mia, per il concerto di inaugurazione, la ricerca di qualcosa che va, diciamo, un po' nell'andare a cercare, scoprire. Poi sono cose che magari sono eseguite chiaramente anche in altri, anzi, ambienti musicali, ma per Orta noi siamo legati in modo particolare, agendo in due posti straordinari, che è l'isola di San Giulio e la chiesa dell'Assunta, sono posti con un'acustica stupenda, parole di Bronzi, parole del trio di Parma, parole della Rana, parole di tanti musicisti che abbiamo avuto, sempre, diciamo, la parola d'ordine è: veniamo a Orta perché lì si suona bene, c'è un bel ambiente, siamo tutti contenti di fare musica in un luogo splendido con acustiche splendide. Questo è molto importante.
0: Questo perché è importantissimo, sì, perché è un modo per evitare quello che capita in tanti festival estivi, e va benissimo, per carità, ma l'uso dell'amplificazione, no? Che poi se è necessario si userà, però avere degli spazi...
1: No, nel caso nostro, ecco, proprio è assolutamente negata, e non ce n'è neanche bisogno.
0: Non ce n'è bisogno, questa è la cosa felice.
1: No, assolutamente no. Esatto, chiaro, bisogna essere onesti, che noi agiamo in posti non enormi, ed è la nostra fortuna. Però abbiamo sempre, per fare un piccolo escurso, è nato 26 anni fa con un'immediata risposta di pubblico. Adesso, andando avanti negli anni, c'è stata più una selezione anche di pubblico, moltissimi stranieri che chiedono di venire, che si informano, il pubblico che si informa già mesi prima, ma c'è questo festival, si svolge questo festival. Siamo riusciti nel silenzio e nella assoluta professionalità ad arrivare a avere una nostra visibilità, aiutati molto anche dal luogo, ma aiutati molto serietà nel fare le cose, ecco, oltre che nel proporre gli artisti, ma nella, diciamo, ricerca di una disciplina di organizzazione, ecco, un po' la nostra forza, è quello che poi ci premia, ed è quello che poi, quando diciamo a un Majdar o una Rana o quelli che ci sono quest'anno, abbiamo anche delle scoperte, venire a Orta, sì, ho sentito, ma è molto bello venire, bene, volentieri veniamo, eccetera, eccetera. Quindi si è creato un ambiente.
0: Allora,
1: e non ci tradiscono mai, ecco.
0: Io ringrazio molto Amedeo Monetti per averci un po' raccontato il festival di quest'anno, che va avanti dal 3 fino al 19 di luglio. Questa sera, appunto, è stato ieri sera il concerto d'apertura, domani questo concerto da camera con Rossano Sportiello e Alfredo Ferrario. Ma io vi consiglio, fra i tanti concerti, il 17 andate a sentire Bruno Canino con Raffaella Damaschi, perché veramente l'occasione di riascoltare Bruno Canino è sempre una grande gioia. E soprattutto andate al Lago di Orta, siamo fra siamo in Piemonte, fra la provincia di Novara e quelle della Valdossola, è una zona bellissima. Se poi volete fare delle gite sul lago, ci potete passare le giornate, e vicino c'è persino Varallo, e sono luoghi veramente splendidi. Grazie per il vostro lavoro, perché giustamente ha citato i collaboratori Amedeo Monetti, ma grazie anche a tutti coloro e tutte le artiste e gli artisti che si affollano fino alla metà, la seconda metà di luglio, fino al 19 di luglio, alla 26esima edizione del Festival del Lago d'Orta. Grazie.

con il coro della radio di Berlino, l'ultimo dei Neues Liebes Lieder Walz di Johannes Brahms su testo di Goethe. Questo è un modo per scegliere anche della musica da camera che è stupenda e che si ascolta tutto sommato molto, molto poco, un po' per omaggiare l'Orta Festival, 26esima edizione del Festival del Lago d'Orta, che si è aperto ieri e va avanti fino al 19 di luglio. Più o meno sono gli stessi giorni, almeno nella seconda parte, dal 13 al 18 di luglio fino diciamo il festival di Friburgo che noi stiamo ascoltando, il Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, da cui trasmetteremo in collegamento diretto dalla chiesa del Collegio di San Michele, l'Église du Collège de Saint Michel, da Friburgo in Svizzera, che come sapete c'è anche una città con lo stesso nome in Germania, anch'essa di auguste tradizioni musicali. E c'è il piacere di avere l'orchestra del coro Ghislieri con doppia proposta, Dixit Dominus e Nisi Dominus di Baldassare Galuppi, e il concerto per archi e basso continuo in re minore 127 RV 127 di Vivaldi, e il Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi, quindi il pezzo più conosciuto, con un bel ensemble di solisti e Giulio Prandi sul podio. Li introduciamo proprio con l'inizio di un Nisi Dominus, questa volta uno dei figli di Bach, quindi un'altra un percorso raro, e poi con la voce proprio di Giulio Prandi, che abbiamo registrato in limine delle prove, per farci raccontare qualcosa del festival.

0: orchestre coro Ghislieri guidati da Giulio Prandi in un'esecuzione abbastanza rara, in un disco dove ci sono anche cose più rare, il Dixit Dominus, per me è sfuggita la lingua, il Dixit Dominus in re maggiore di Johann Christian Bach, proprio il Dixit Dominus, la sezione d'apertura, ma siamo già in collegamento con il Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo in attesa di ascoltare il Dixit Dominus, ma di Baldassare Galuppi con le voci di Carlotta Colombo, Marta Redaelli, Marta Fumagalli e Alessandro Ravasio, i due soprani, mezzo soprano e basso, guidati con lo coro e l'orchestra Ghislieri da Giulio Prandi. E intanto ascoltiamo la voce di Giulio Prandi. Gli ho chiesto, a proposito di questo programma, il fatto che ci siano due figure veneziane molto diverse fra loro, entrambi sono state riscoperte, una nel Novecento, e forse il Gloria è l'emblema di quanto di Vivaldi è rimasto da subito all'attenzione del grande pubblico, mentre la musica di Vivaldi continua a essere scoperta. Ma poi c'è stato un compositore ancora più famoso di Vivaldi alla sua epoca, anzi molto più famoso di lui, che invece oggi è ancora davvero tanto da riscoprire, soprattutto per la musica sacra, cioè Baldassare Galuppi.
1: Assolutamente sì, e questa ultima cosa che mi dice Andrea è veramente pertinente, perché la storia in questo senso è incredibile. Noi tutti sappiamo chi era Vivaldi. Vivaldi per noi è assolutamente il depositario dell'estetica barocca, il grande barocco del Settecento, no? Però in realtà non è così. Lui era stato completamente dimenticato, è stato riscoperto un po' per caso all'inizio del Novecento, con una storia incredibile legata anche alla memoria di quei due bambini, Foà e Giordano, le cui famiglie hanno poi finanziato la costituzione del Corpus Vivaldiano di Torino. Quindi un autore che per noi oggi è imprescindibile, che era completamente dimenticato. E dall'altra parte Galuppi, che invece era un operista di fama assoluta, uno dei pochi invitati a San Pietroburgo, ma anche immaginatevi, un operista a cui era stato proposto di essere maestro di cappella a Lisbona, e lui rifiutò perché capì che se andava a nascondersi a Lisbona, come fece invece Perez, sarebbe stato come Perez dimenticato, e quindi accettò a condizione di non andarci mai, mandava le opere per corrispondenza, e la sua fama era tale che il re accettò. Quindi fu effettivamente in remoto, senza zoom, il maestro di cappella di Lisbona, quindi un compositore immenso che al contrario oggi è dimenticato. Charles Burney dice che Galuppi era un gigante tra i nani a Venezia e la sua musica è di una potenza assoluta. Il Dixit Dominus si apre con una raffigurazione proprio plastica del cielo che si apre per permettere al Signore di parlare con una voce tonante, e che allora raffigura questo proprio con dei fulmini, arpeggi dei violini che scendono, il coro che icasticamente dice Dixit, Dixit Dominus, è davvero musica di grandissima potenza, ma anche di grande soavità, perché per esempio nel Nisi Dominus, un delizioso salmo a tre voci, soprano, alto e basso, quindi senza coro in questo caso, abbiamo invece un Gloria Patri per contralto che sembra davvero un dipinto del Tiepolo trasposto in musica, perché appunto è di 30 anni più giovane di Vivaldi, Galuppi, e qui siamo in piena estetica galante, e quindi un linguaggio fatto di linee melodiche, di ornamentazioni, ma che sa ancora parlare in contrappunto, nonostante il contrappunto dalle scene veneziane tra gli anni 20 e 30 sparì molto rapidamente. Il contrappunto, lo ricordiamo per gli ascoltatori, che è il linguaggio severo di imitazione che era registro linguistico della Chiesa. Qui è proprio invece il linguaggio melodico d'opera che entra pesantemente nel vocabolario sacro. E davvero è musica favolosa che regala dei momenti indimenticabili e che abbiamo eseguito con molto successo negli ultimi 20 anni. Questo concerto di Friburgo segue quello di Pavia del 2 luglio, in cui abbiamo festeggiato il ventennale dell'associazione che ci gestisce, Ghislieri Musica, ed è un esempio di come un pezzo dimenticato, il Dixit Dominus, poi proposto da noi, suonato integralmente nei festival, nelle sale da concerto, come bis in molti nostri programmi, rendendo disponibile la partitura, poi viene eseguito da tantissimi conservatori che ce l'hanno chiesto, dall'Esa Florisson, da Vaclav Lux, quindi come un pezzo anche dimenticato possa poi piano piano tornare in repertorio, nel suo piccolo, perché davvero vale molto più oro di quello che pesa in carta, della carta che ho trovato alla Marciana più di 20 anni fa.
0: E questo era così il racconto rapido. Ecco, noi siamo già, ci hanno anche salutato, il pubblico italiano nel frattempo, i nostri colleghi della Radio Svizzera. E qui siamo proprio nella presentazione della giornata inaugurale, perché il festival va avanti fino al 12 e stanno proprio indicando le voci dei solisti, li ricordo anch'io: il soprano Carlotta Colombo, il soprano Marta Redaelli, il mezzo soprano Marta Fumagalli, il basso Alessandro Ravasio. Dixit Dominus di Baldassare Galuppi, sul podio c'è Giulio Prandi.

0: Gli applausi per il Dixidomus, ora il Nisidomus di Galuppi.
1: Ecco. Ah, no, ecco. Di Baldassare
0: abbiamo
1: Galuppi,
0: ascoltato quindi il Dixidomus di Baldassare Galuppi con Iuravi Dominus, Dominus ad Dexteris, Judicabit in Nationibus, De Torrente, Gloria Patri e Et in Secula. Carlotta Colombo, Marta Redaelli, Marta Fumagalli, Alessandro Ravasio, i due soprani, mezzo soprano e basso. E piccolo cambiamento appunto nell'organizzazione, della disposizione dei musicisti, perché adesso c'è una sola solista che è Marta Fumagalli, e ascoltiamo il mottetto Nisi Dominus, Vanum est vobis cum dederit, sicus agite, beatus vir, gloria patri e sicut erat. Scusate la fretta di prima, ma avevo sulle indicazioni che c'era pochissimo tempo fra un brano e l'altro, quindi ero preoccupato di intervenire sopra la musica. Stiamo ascoltando il concerto inaugurale del Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, che vede un complesso italiano con una, diciamo, posizione di onore, il coro e l'orchestra Ghislieri, guidata da Giulio Prandi, che presenta questo programma tutto veneziano, ma con un taglio molto peculiare, in cui si confrontano due veneziani dalla storia della carriera e anche dalla, diciamo, al percorso di epoca artistica differente. Baldassare Galuppi, Buranello in apertura, quello che stiamo per ascoltare, ancora con il Nisi Dominus, musica molto più rara, in particolare anche questo Nisi Dominus, ma il Dixit Dominus, che è stato in parte rilanciato proprio dal Collegio Ghislieri e oggi eseguito in più occasioni, come ha ricordato proprio in apertura Giulio Prandi della nostra intervista, poi la ascolterete con più ampiezza nella parte dell'intervallo, e nella seconda parte un concerto di Vivaldi, concerto per archi RV 127 per archi e basso continuo, e invece la grande pagina, il Gloria in Re maggiore, che ascolteremo insieme. Sta parlando proprio di, della ricerca del Collegio Ghislieri, che sappiamo ha un'attività che si muove dalla musica più antica fino all'inizio del Settecento, forse persino qualcosa indietro, poi a tutto il Settecento, ma anche la musica di Rossini. Hanno registrato una bellissima petite messe solennelle, e persino alla musica del primo Novecento. Adesso però tocca 335-5634-296 se volete commentare al Nisi Dominus di Baldassare Galuppi. Marta Fumagalli è il mezzo soprano, ancora Giulio Prandi.

0: Magnifique interprétation de ce Nisi Dominus de Baltasare Galuppi, interprété par
1: Sentite dalla pronuncia anche della nostra gentile collega della radio svizzera, la musica di Baldassare Galuppi, il Nisi Dominus. Prima abbiamo ascoltato il Dixit Dominus. Protagonisti sono i musicisti del coro e dell'orchestra Ghislieri, diretta da Giulio Prandi. Siamo in collegamento Euroradio, abbiamo ascoltato le voci di Carlotta Colombo, Marta Redaelli, Marta Fumagalli e Alessandro Ravasio nel Dixit Dominus, e poi solo Marta Redaelli, Marta Fumagalli e Alessandro Ravasio nel Nisi Dominus, che in particolare metteva in rilievo la voce del mezzo soprano contralto. Nella seconda parte ascolteremo il concerto per archi e basso continuo RV127 di Vivaldi, proprio in apertura, e poi il Gloria in re maggiore RV589, sicuramente la pagina più nota di questo concerto. Nell'intervallo che abbiamo appena aperto, a parte siamo felici di ricevere i vostri messaggi, un nostro ascoltatore fra gli altri ci scrive: nel fresco dell'Appennino bolognese ascolto questa meraviglia, mi sembra che sia un posto, il mondo sia un posto migliore. Sì, davvero lo penso anche io, quando si ascolta questa musica si riesce. Vorrei sapere perché la trasmissione è così disturbata. Adesso dopo ripeteremo i numeri da chiamare, che non sono purtroppo quelli nostri, che non possiamo far molto salvo che raccogliere le vostre indicazioni. Questo sì, magnifica interpretazione, dice la signora da Friburgo, e con ragione, scrive la nostra ragazza di Lodi. Sì, è vero, magnifica interpretazione. E adesso sentiamo un po' le ragioni di questa interpretazione nella continuazione della conversazione con Giulio Prandi. Gli ho chiesto qualcosa sulla versatilità del Collegio Ghislieri, che peraltro suona musica che va dal 600 fino a tutto il periodo romantico e anche oltre, ma in realtà in questo caso proprio nel rapporto con la musica di Galuppi e quella di Vivaldi, perché si immagina musica veneziana, ma il 700 è un secolo lungo, gli ambienti potevano essere diversi, persino i diapason diversi, gli strumenti diversi, gli stili sicuramente, e chiede alle voci e agli strumentisti e anche al coro una versatilità notevole per affrontare queste pagine che non hanno soltanto caratteristiche simili perché appartengono al 700 veneziano, sono in realtà molto diverse. Sentiamo cosa risponde Giulio Prandi.
2: Prima di tutto noi dobbiamo pensare che quello che noi stiamo facendo, nonostante noi siamo musicisti cosiddetti storicamente informati, no? La nuova denominazione per i barocchi, no? Una volta, semplicemente perché adesso quello che noi facciamo si è capito che è un metodo, è un approccio, non è solo un repertorio, un metodo, un approccio che è nato su un repertorio ma che poi si può applicare a tutto. Ricordo che anni fa Ghislieri Musica coprodusse con Bratislavia Cantans all'epoca di Giovanni Antonini un Histoire du Soldat con la messa in scena storica di Stravinsky e gli strumenti dell'epoca, la prassi dell'epoca, insomma suonava e suonava molto diversamente, no? Per cui quello che facciamo è un metodo che si applica quindi a diverse epoche storiche, e come ricordava cambia il mondo tra Galuppi e Vivaldi, no? Quindi ci vuole tantissima versatilità, perché in realtà ogni luogo, ogni cappella, ogni decennio, se vogliamo, e forforse decennio è già un'approssimazione grande, aveva il suo modo. E quello che noi facciamo è quello di cercare di andare a fondo del modo di suonare e di cantare questa musica, ma non in modo museale, perché chiaramente noi non possiamo nemmeno pretendere di ricreare quello che sentivano all'epoca, prima di tutto perché non lo sappiamo, secondo perché magari non ci piacerebbe nemmeno. Pensiamo a certe esecuzioni di tardo 800 primo 900 che possiamo sentire anche solo su YouTube, no? Che sono ormai distantissime dal nostro gusto e che però tuttavia sono testimonianze importantissime che ci aiutano a capire che lingua parlavano questi compositori. Allora il gioco è quello di andare a fondo dell'estetica, della visione del mondo, del contesto. Citavo prima un Tiepolo in musica, no? Questo genere di cose, oltre a come si tiene l'arco e come si mette la voce, perché questa musica possa parlare con una forza dirompente oggi, perché questo noi facciamo, noi dobbiamo emozionare, toccare il cuore e far riflettere la mente di chi ci sta di fronte. Per farlo è necessario che ciascuno di noi vada a fondo di ciascun linguaggio e si cali in Vivaldi, in Galuppi e negli altri autori che facciamo, ma poi è necessario anche che questo lavoro di conoscenza che in fondo facciamo, no? Serva a nutrire una sensibilità, perché poi per parlare di musica, per parlare con la musica, con il pubblico, è necessario fare appello alla propria sensibilità, che se nutrita bene metterà l'autenticità dei musicisti sul palco al servizio di un'opera del passato che parla al presente. Questo è il gioco. Quindi ci vuole tanta versatilità e tanta disponibilità. E quello che io amo di Orchestra Ghislieri, di Coro Ghislieri, è che sono ormai 23 anni e 20 anni di associazione, perché dopo 3 anni si è visto che funzionava e il compianto nostro fondatore, professor Belvedere, decise di dare una struttura a tutto ciò. Bene, dopo 23 anni abbiamo membri storici che sono ancora con noi, praticamente tutte le prime parti, anche Maria Cecilia Farina, l'organista che fu la primissima ad unirsi al coro, infatti lei ancora oggi dice che lei fa parte del coro e non dell'orchestra, perché l'organo è una voce, no? Ma abbiamo anche una nuova generazione meravigliosa di musicisti italiani, giovani, straordinari, che hanno una particolarità, che hanno cominciato molti di loro direttamente sullo strumento antico, cosa che ai miei tempi non si poteva fare, e quindi che hanno, se vogliamo, un rapporto con questa musica che è non soltanto di grande familiarità, ma quasi una madrelingua, no? E questo è molto interessante per noi che siamo, diciamo, sul mercato da più tempo, no? Per usare un bellissimo eufemismo, perché ci sprona ad essere ancora più autentici in quello che facciamo. Naturalmente, per essere autentici, per essere liberi, bisogna conoscere molto molto a fondo, se no è solo arbitrio.
1: A proposito di questa che è tutta musica sacra, ma noi sappiamo che i compositori dell'epoca frequentavano l'una parte e l'altra, il mondo del teatro, il mondo della musica sacra, oltre che il mondo delle sonate e di tanto altro, non necessariamente dovevano essere animati da un profondissimo senso religioso. Alle volte addirittura trasfondevano alcuni alimenti della musica del teatro all'interno della scrittura della musica sacra, dove invece, per esempio, in questi tre lavori emerge un sincero sentimento di elevazione spirituale. C'è un passaggio che l'ha colpita anche studiando, anche lavorandoci, anche ritornando a provarlo, in cui lei vede, sente che sia Galuppi che Vivaldi toccano delle corde che sono profondamente legate all'emozione spirituale, proprio al credo religioso.
2: Innanzitutto dobbiamo pensare che il mondo era molto diverso, cioè noi oggi viviamo in un mondo che è estremamente laico, e in questo mondo laico noi ci rendiamo conto di quanto la spiritualità sia importante. Quindi, tanto per cominciare, io sono guidato dalla bussola di portare questi testi religiosi a parlare anche in senso spirituale, perché se l'aspetto religioso può non parlare a tutti nella società di oggi, l'aspetto spirituale tocca l'anima dell'uomo, ed è innegabile che l'uomo sia qualcosa di più che non la sua carne, il suo sangue, le sue ossa, e quella cosa si chiama spirito, qualunque cosa sia, anche nella visione più agnostica possibile, che parli solo di sinapsi e di neuroni, ma c'è qualcosa di più. Quindi innanzitutto questo. Secondariamente, all'epoca la religione era familiarità, quel famoso dialogo tra Galuppi e Vivaldi, no, tra Goldoni e Vivaldi, no? Goldoni va a trovare Vivaldi e lo trova che borbotta perché sta dicendo la liturgia delle ore, no? E lo prende per un mezzo matto, ma non è così. All'epoca si diceva la liturgia delle ore e Goldoni è arrivato nel momento sbagliato, no? Non era, Vivaldi non era per niente un bigotto, semplicemente è come quando vai a trovare le persone, gli fai l'improvvisato ora di cena, stanno cenando, no?
1: E poi era un prete comunque.
2: Era un prete, ma essere un prete era una cosa molto diversa. I preti all'epoca non è che avevano una parrocchia come oggi, ce n'erano tantissimi, vivevano di privilegi. Uno di quei privilegi erano i lavori, quindi pregare per la figlia del tal nobile, dire la messa per il Signore, suonare nelle opere in teatro. Questa era la vita dei preti, era una vita molto diversa da quella di oggi. Ecco, venendo al sentimento spirituale e religioso, ci sono effettivamente due momenti che vorrei citare perché sono favolosi. Il Gloria di Vivaldi comincia con questa gloria nei cieli in re maggiore, con un chiaro stilema militare che parla della potenza del re celeste, in un certo senso riecheggiando i vocabolari militari dei signori terrestri. Magari questa è una cosa che succedeva in modo anche un po' piacione, c'è anche nella messa in si minore di Bach, no? Dove quoniam tu solus, c'è un corno da caccia. Il corno da caccia era un elemento del paesaggio sonoro dell'epoca, qualunque contadino sapeva che era un signore che passava quando sentiva un corno da caccia, e allora, perché tu solo il santo, tu solo il signore, un corno da caccia che riecheggia magari anche il diritto divino del signore terrestre. Quindi gloria in excelsis Deo, questo momento militare, ma immediatamente subito dopo et in terra pax, si minore, si scende in terra dal re al si, dal maggiore al minore, e sulla parola pax c'è sistematicamente una dissonanza, e dissonanze che diventano sempre più intense, violini in moto perpetuo. Perché? Perché la pace in terra è tutt'altra cosa, la pace in terra non è facile, la pace in terra è qualcosa per cui bisogna lavorare e forse anche soffrire, una cosa
1: sappiamo.
2: Che fa impazzire ed è estremamente contemporanea, e questo è proporre questa musica oggi, no? Perché questo parla allo spirito. E poi poi un altro momento in Galuppi, il salmo Nisi Dominus, che è uno di quelli un po' più oscuri, se vogliamo. Se tu costruisci la casa ma il Signore non la costruisce, allora tu non stai costruendo nulla, questo è più difficile da capire, no? Per noi, ma ad un certo punto dice: è vano per voi alzarvi all'alba. Continua il versetto e dice: ecce hereditas domini fili, ecco l'eredità del Signore, i figli. E questo è un altro momento, e Galuppi lo rende in maniera incredibile in duetto tra soprano e alto, e questo parla veramente all'umanità nel modo grandioso, perché è una questione di figli, ma non è solo una questione di figli biologici. L'eredità del Signore è ciò che tu lasci al mondo. E questo è un messaggio straordinario che Galuppi rende in modo toccante, il motivo per cui eseguo questo Nisi Dominus, di fatto questo momento del Vanum Res Vobis, è che è un altro momento spiritualmente altissimo. Tu, ciò che lasci, ciò che vale davvero, è ciò che tu lasci al mondo, quindi pensa a cosa lasci al mondo: figli, azioni, opere, orchestre, magari cori, no?
1: Molto bene, io ringrazio moltissimo per questa guida all'ascolto Giulio Prandi, non dobbiamo far altro che incrociare le dita, che sia una bellissima, magnifica serata per tutte e tutti voi del coro e dell'orchestra Ghislieri, cantanti compresi, e Giulio Prandi anche a Friburgo. Grazie, grazie davvero.
2: Come sempre ce la metteremo tutta, grazie a voi per permetterci di raccontare ciò che amiamo.

E questo era l'inizio del Credo, il Credo in Unum Deum dalla Petite Messa Solennelle di Gioachino Rossini, incisa peraltro con la prima esecuzione dell'edizione critica di Davide Daolmi, questa è la versione per solisti, coro, due pianoforti armonium di Rossini, edita dalla Fondazione Rossini, con il coro e il Collegio Ghislieri, diretta da Giulio Prandi, Sandrine Pio, José María Lo Monaco, Edgardo Rocha e Christian Senner. Noi solisti, per cambiare anche il panorama sonoro dopo questa conversazione rispetto a quello che ci aspetta, siamo in collegamento, siamo in attesa che riprenda il collegamento da Friburgo. Questo disco è uno dei tanti dischi realizzati negli ultimi anni dal Collegio Ghislieri, dall'Orchestra Ghislieri, il coro dell'Orchestra Ghislieri, in questo caso il coro per la Petite Messe Solennelle, visto che c'erano poi Francesco Corti, Cristiano Gaudio e Daniel Perer. Il primo e il secondo pianoforte storico peraltro, uno del 1838 e uno del 1856, e poi l'armonium invece suonato da Daniel Perer e con Giulio Prandi alla guida del complesso tutto del Ghislieri. È un disco Arcana che fra l'altro credo abbiamo presentato qualche tempo fa, e questo è registrato nella Sala della Carità di Pavia, che è un luogo bellissimo, che ha un'eccellente acustica. E a proposito, va detto che stiamo ascoltando in diretta Euroradio questo concerto, che è il concerto inaugurale del Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, che si svolge a partire da oggi nella cittadina svizzera fino al 12 di luglio, con l'Orchestra della Camera di Friburgo, altri vari ensemble, l'Ensemble de Celis, il Gran Teatro del Mondo, il Mistero delle Voci Bulgare, che non sono... sono sempre in pienissima attività, un gruppo che non conosco ma che mi incuriosisce, che sono le Kapsberger Girls, e l'Ensemble Sportella, ci sono la nuova musica, insomma un bel veramente schierano un bel gruppo di musicisti tanto diversi fra loro, c'è anche la parte dedicata all'organo, ma stiamo trasmettendo questo programma diviso fra la prima parte che abbiamo appena ascoltato di Galuppi e la seconda di Vivaldi dalla chiesa del Collegio di San Michele, l'Église du Collège Saint-Michel, che è una bellissima complesso più che una chiesa, perché è un complesso della chiesa tardo gotico, all'inizio del 600, e il collegio è accanto, che è la chiesa di un collegio dei gesuiti, una chiesa molto ampia e bella, che poi nel 700 ha avuto una serie di interventi che l'hanno resa all'interno molto simile alle grandi chiese barocche dell'epoca, un luogo perfetto per fare musica. C'è credo una leggera risonanza, ha peraltro un bellissimo soffitto affrescato, ma si addice particolarmente a quanto abbiamo già ascoltato. Siamo pronti in collegamento? Ah, ecco, ci siamo, fra poco. Dicevo, è particolarmente adatto sia a quanto abbiamo ascoltato, il Dixit Dominus di Baldassare Galuppi e il Nisi Dominus di Baldassare Galuppi, con i solisti Carlotta Colombo, Marta Redaelli, Marta Fumagalli, Alessandro Ravasio. Adesso ascolteremo il concerto per archi e basso continuo in re minore, RV 127 di Vivaldi, e il Gloria in re maggiore. Sono pagine anche più noto, questo è uno dei molti concerti ripieni, cioè concerti per orchestra con due violini, viola e basso, cioè il ripieno, e senza solisti. Sono molti i concerti che ha scritto di questa tipologia Vivaldi, e ovviamente non hanno l'elemento virtuosistico del solista, chiaramente è diviso in allegro, largo e allegro, quindi c'è proprio il disegno della parte compositiva che viene messo in rilievo, e poi naturalmente il Gloria, il magnifico Gloria, che si apre, come ha giustamente detto, ricordato Giulio Prandi, con questa magniloquente apertura di evocazione maestosa, quasi militare, segue in Intera Pax, il Laudamus Te, bellissimo per due soprani, Gratias Agimus Tibi, Propter Magnam Gloriam, Dominus Deus Rex Celesti, con le voci ancora dei soprani e il bellissimo disegno dell'oboe, Domine Fili Unigenite,
Domine Deus Agnus Dei con i bassi e la voce dei contralti, qui tollis peccata mundi, qui sedes ad dexteram patris, quoniam tu solus sanctus e il cum sancto spiritu, che conclude normalmente 28-30 minuti, può essere l'esecuzione complessiva anche meno in alcuni casi, del Gloria in Re Maggiore RV589 che ascolteremo fra poco in collegamento diretto proprio dall'Église du Collège Saint-Michel da Friburgo in Svizzera. È il concerto, lo ripeto, dell'inaugurazione, quindi è bellissimo trovare un complesso italiano che fa bella mostra. Se volete anche scriverci le vostre opinioni su quanto stiamo proponendo, su questa diciamo proposta doppia Vivaldi Galuppi, cosa conoscete, cosa scoprite anche questa sera. Si apre però prima del Gloria l'esecuzione con una parte, una pagina strumentale, il concerto per archi.

0: L'énergie incroyable de cet orchestre Ghislieri sous la direction de Giulio Prandi. Nous sommes
1: abbiamo
0: au
1: ascoltato il concerto per archi e basso continuo in Re minore, RV 127 di Antonio Vivaldi, 1720-1724, la datazione cercano che asseverano più o meno oggi gli studiosi, mentre dobbiamo fare un salto indietro di 10 anni, fra il 1713 e 14, il Gloria in Re maggiore, scritto per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo, sia la tromba che sentiremo già subito nel Gloria in Excelsis Deo, che è appunto l'oboe che è presente in particolare nel Domine Deus Rex Celesti. Siamo pronti, il Gloria in Re maggiore, scritto per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo, sia la tromba che sentiremo già subito nel Gloria in Excelsis Deo, che è appunto l'oboe che è presente in particolare nel Domine Deus Rex Celesti. Siamo pronti.
0: Je fixe une image, je vous dis ce qui se passe, je fixe une image où les musiciens sortent.

0: sperando che
1: sarà...
0: sono quasi pronti all'esecuzione.
1: 3 settembre.
0: Ah, perché lo daranno anche nella televisione svizzera il 3 settembre, quindi c'è anche questa bellissima idea di poter vedere questo concerto in Svizzera. Sono pronti per il Gloria in Re maggiore, a questo punto sono il coro e l'orchestra Ghislieri con tromba, oboe, archi e basso continuo.
1: Il semble que cela va prendre encore quelques
0: qualche istante
1: temps,
0: ancora
1: le temps de l'accordage, le temps d'installer les chaises pour faire revenir
0: secondo
1: le
0: cœur, più sûr. Noto dei tre, solo due dei Gloria scritti da Vivaldi sono arrivati fino a noi, che porta il numero di catalogo 588 e il più noto appunto il Gloria in Re maggiore 589.
1: D'écouter cet ensemble en concert d'ouverture,
0: siamo,
1: en premier concert du Festival International
0: appunto,
1: de
0: Musique Sacrée
1: de
0: il primo concerto.
1: Voilà, le chœur fait son entrée sur la scène.
0: Entra adesso il coro Ghislieri nella chiesa di...
1: Pour interpréter ce Gloria de Vivaldi.
0: Sul podio Giulio Prandi, Gloria per soli coro, tromba, oboe, archi e basso continuo. Normalmente la durata non supera i 30 minuti. Buon ascolto in diretta da Friburgo.

Il collegamento diretto con la radio svizzera, il collegamento Euroradio, abbiamo trasmesso dalla chiesa del collegio di San Michele a Friburgo, e per questo tranquillizzo il nostro ascoltatore di Pavia. Non mi confondevo, c'è stato un malinteso, lo stesso programma credo che sia stato dato a Pavia il 2 di luglio, ma oggi viene dato in diretta, l'abbiamo appena ascoltato, dalla chiesa appunto del primo 600 gotica, non la meravigliosa basilica romanica di Pavia, questo concerto del coro dell'orchestra Ghislieri con Giulio Prandi sul podio. Abbiamo appena ascoltato il Gloria in Re maggiore di Antonio Vivaldi, la pagina più grandiosa, sicuramente più nota del concerto, e ci stanno salutando i colleghi della Radio Svizzera. Poi abbiamo ascoltato prima il concerto per archi e basso continuo in Re minore RV 127, prima abbiamo ascoltato con i solisti Carlotta Colombo, Marta Redaelli, Marta Fumagalli e Alessandro Ravasio il Dixi Dominus di Baldassare Galuppi, e ancora di Baldassare Galuppi il Nisi Dominus. Potete riascoltare questo concerto per 10 giorni con la app di Radio 3 con RaiPlay Sound, e domani ascolterete un concerto, seguiteci, perché con la El Filarmonia Orchestra, con Carina Cannellakis sul podio e la bravissima Anastasia Kobechina, un concerto con il concerto di Dvorak, che è la prima, il concerto di violoncello naturalmente, è la prima di Mahler, in diretta al Festival dello Schwelzig-Holstein alle 20. Chiudiamo la pagina del concerto di questa sera e dei nostri Festival dei Festival.

0: E noi apriamo il nostro magazine per andare in un luogo splendido, per andare a Trieste. Vi avevo anticipato che viaggiamo e andiamo in luoghi bellissimi, nelle scuderie del Castello Miramare, legato alla figura dell'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, che poi diventa tragicamente re del Messico, e del Messico trova la morte, ma molto prima aveva iniziato un percorso da collezionista, e aveva un percorso da collezionista di antichità egizie, che viene ricostruito in questa mostra che si chiama Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna, perché poi questa collezione si spostò a Vienna, è diventata parte importante delle collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna, anche se poi in realtà originariamente era stata pensata per essere addirittura portata in Messico da Massimiliano d'Asburgo. Ma ci facciamo raccontare, non abbiamo molto tempo, e proprio per questo do subito il benvenuto a Alice Cavinato. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: E perché ci aiuta un po' a capire che cosa si vede in questa esposizione curata da Massimo Osanna, da Cristian Greco, quindi da un egittologo importante, e da una figura apicale del Ministero, quindi c'è proprio anche un rapporto oltretutto con Cecilia Bischoff e Michaela Utner dal Kunsthistorisches, quindi è uno scambio anche Italia-Austria, in cui ovviamente Trieste ha tutte le relazioni storiche del caso, e in particolare il Castello di Miramare. Ma che cosa avete potuto ricostruire delle collezioni che tornano in pratica nel castello dove erano state custodite?
1: Sì, la collaborazione con il Kunsthistorisches Museum, che ha permesso di portare a Miramare un piccolo nucleo della notevole collezione di oggetti di antichità egizia che possedeva Massimiliano, è stata l'occasione per poter raccontare questa storia a cui lei accennava, di una collezione nata in momenti diversi della vita di Massimiliano, come testimonianza in primo luogo del suo interesse per l'antichità egizia all'interno di un più eclettico, grande interesse per il collezionismo e per le culture del Mediterraneo, e poi appunto la storia di come questa collezione, dopo essersi formata, è stata a Miramare, è andata verso il Messico ed è tornata poi a Trieste per essere poi inviata a Vienna. Quindi una collezione che ha viaggiato per mezzo mondo e che racconta in questo modo come l'elite aristocratica europea dell'epoca concepiva il collezionismo di oggetti antichi, la loro musealizzazione e poi la loro destinazione finale pubblica in un museo cittadino o nazionale.
0: E quindi naturalmente più percorsi, no? Lo ha sintetizzato bene Cristian Greco in una delle pagine esplicative, la biografia dello stesso arciduca e naturalmente di Reinisch, dell'egittologo a cui si è rivolto, la storia degli oggetti e la storia dei luoghi in cui sono stati esposti, in cui tornano ad essere esposti. Se vuole dire, quali sono gli oggetti più importanti che venivano collezionati, quali erano quelli che erano considerati più preziosi all'epoca, cioè per cui l'arciduca e lo stesso egittologo a cui si erano rivolti erano particolarmente lieti di avere il possesso, la proprietà, e di poterli anche poi eventualmente far vedere, esporre?
1: Allora, di sicuro la grande statuaria Massimiliano raccolse più di una sfinge, sia in calcare che in granito, e una di queste è uno dei due reperti egizi rimasto nella collezione di Miramare ed è tuttora in cima al molo del Porticciolo.
0: E perché poi, non si spostava quello molto facilmente.
1: Esatto, quello non ha potuto spostarsi, esatto. E non solo sfingi, ma anche Sekhmet statue di individui, di re. Infatti i pezzi più iconici della nostra mostra per quanto riguarda il prestito dal Kunsthistorisches Museum sono una testa di Sfinge del faraone Sesostris III del XIX secolo a.C. e la statua a figura intera di Sobek en Saf, un funzionario che appunto si fa raffigurare in questa statua in granito interamente. E poi invece, per quanto riguarda invece l'oggettistica più minuta, sicuramente gli oggetti più preziosi, abbiamo una selezione di amuleti e oggetti di uso comune in oro, che non solo ovviamente hanno un valore intrinseco, ma per la civiltà egizia erano particolarmente importanti perché rappresentavano un materiale strettamente legato al divino, agli dei, di conseguenza particolarmente indicato per il collegamento tra il regno dei vivi e il regno dei morti e degli dei.
0: Questa mostra, che è aperta alle scuderie del Castello di Miramare fino al 1° novembre, quindi un'occasione bella per ritrovare questi reperti, ci offre dei reperti anche che vengono peraltro dalla stessa Trieste, cioè dal Museo Winckelmann. Ma questi oggetti erano stati esposti al Castello di Miramare mai, o appartenevano soltanto alle collezioni private, diciamo, dell'arciduca Ferdinando, che ancora non aveva accettato, anzi poi dopo l'aveva accettata, ancora non era partito per il Messico, e grazie a Dio la collezione non è partita mai, ma sono mai stati visti dai triestini di allora?
1: Non da coloro che non erano invitati al castello dall'arciduca stesso, perché di questi oggetti ne furono esposti pochi, e abbiamo le testimonianze fotografiche da Massimiliano nelle stanze del castello a scopo decorativo, proprio anche come soprammobili e per integrare la decorazione statuaria del parco. In realtà Massimiliano aveva un grande progetto di un museo che non doveva contenere solo la collezione egizia, ma le sue collezioni di antichità, di botanica, di zoologia, di fotografia. Doveva essere una sorta di museo di se stesso, in cui raccontare la storia della sua vita e di tutte le sue passioni, dei posti che aveva visitato.
0: Anche una specie di capsula d'Europa da portare in Messico, probabilmente, no? Forse.
1: Esatto, è un nucleo di tutto quello che si poteva vedere e raccogliere, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, che lui aveva così tanto perlustrato lungo i suoi viaggi. Ma questo progetto del private museum, del museo personale, che avrebbe dovuto essere aperto al pubblico, insomma, diciamo almeno limitatamente, ecco, perché doveva sorgere a Miramare, fu molto studiato da Massimiliano, che lo fece progettare e riprogettare, ma alla fine mai realizzato, perché poi lui partì per il Messico, cercò di seguire il progetto, ma la sua morte essenzialmente bloccò la realizzazione di questo edificio e l'esposizione delle collezioni. Anche dopo la sua morte si tentò di collocarle in un padiglione già esistente del parco per realizzarne questo museo, ma poi la spinta centralistica, diciamo, dell'impero a realizzare i grandi musei nazionali nella capitale ha fatto sì che le collezioni prendessero negli anni 80 la via di Vienna.
0: Perché erano collezioni importanti, questo va sottolineato, non erano collezioni di un amateur qualsiasi, aveva una potenza, diciamo, di fuoco
1: 2000 pezzi
0: dal punto di vista dell'acquisto. L'arciduca grande, quindi si era dotato veramente una collezione, anche aveva un gusto e si rivolgeva anche alle persone giuste. È veramente un'occasione speciale. Io ringrazio Alice Cavinato, ringrazio anche il direttore Guido Comis del museo, con cui siamo entrati in contatto per diciamo avere la possibilità di raccontare questa storia, che è una storia anche romantico-drammatica, quella della vita di Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, che però in questa lumeggiatura assume un carattere che, dal punto di vista culturale, estremamente ricco, profondo e interessante. Oltre 100 reperti, una parte piccola di quella collezione, ma una parte preziosa, in mostra a Trieste, alle scuderie del Castello Miramare, fino al 1° novembre. Grazie a Alice Cavinato, che in tempo breve è stata così brava a raccontarcelo. Grazie molte.
1: Grazie a tutti, buonasera.

0: Questo, ahimè, la magia del CD, che alle volte ha un'interruzione un po' secca. Era l'Allegro brillante dal divertissement che anima il secondo tableau del secondo atto di Thaïs di Massenet con l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine diretta da Yves Abel per immaginare un Egitto tutto reinventato, un Egitto peraltro più copto quasi di una Alessandria piena di peccato e di redenzione nell'opera di Massenet per così corredare l'ascolto di questa mostra triestina. Ma noi da Trieste ci dobbiamo trasferire idealmente a Bologna, dove peraltro ci sono musei di antichità ugualmente preziosi e con una bellissima storia. Ma in realtà la nostra storia, quella di questa sera, è la storia di Olimpia, che è una storia proiettata nel futuro, anche se è una storia che ha un percorso e un'origine antica, perché il nome Olimpia ci fa pensare al rapporto degli automi che viene raccontato nell'Uomo di Sabbia, in uno dei racconti di Hoffmann, che poi è diventato celebre almeno per due titoli, Le Contes d'Hoffmann, che raccoglie vari di quei racconti, e Coppelia, il balletto di Delibes, uno quindi un lavoro l'unico lavoro davvero operistico di Jacques Offenbach, e l'altro uno dei balletti più amati dal pubblico di tutti i tempi, da quando è stato creato. Questa invece è un'opera nuova, nata da pochissimo. Noi abbiamo registrazione del 15 maggio al Teatro Comunale Nuvo di Bologna. È un'opera di Nicola Campogrande su un libretto che è diviso in due atti di Pietro Bodrato, una commissione del Teatro Comunale di Bologna. Noi ve la trasmettiamo fra poco, ma abbiamo il piacere di ritrovare Nicola qui con noi. Buonasera, Nicola.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, io ho citato Hoffmann perché non si può evitare con un titolo come Olimpia, anche se qui per esempio la parte spontinea nemmeno c'entra molto, però credo che sia più che altro un bagliore di ispirazione, perché questa vicenda è una vicenda in cui l'elemento dell'automa si declina, diciamo, proiettandolo verso il futuro, anche con l'elemento addirittura dell'intelligenza artificiale. Mi ha fatto più pensare, più che a Hoffman, a alcuni progetti cinematografici di alcune intelligenze artificiali, Simone, altri film. Però l'elemento di Hoffman è stato comunque l'elemento scatenante, c'entra un po', o avete poi preso con Piero Bodrato, perché questa è una storia che nasce qualche tempo fa, altre derive. Ecco, come un po' si è sviluppata l'opera, da dove siete partiti e come siete arrivati al progetto definitivo.
1: Olimpia è una storia d'amore al tempo dell'intelligenza artificiale, quindi si ambienta in un presente, forse un futuro ormai molto vicino. Devo dire, ogni giorno stiamo attenti ancora adesso con Piero Bodrato a leggere i giornali e a chiederci se c'è proprio la vera Olimpia ormai da qualche parte del mondo, perché quando noi abbiamo cominciato a scrivere quest'opera circa 3 anni fa, si trattava ancora di qualcosa di relativamente futuribile. Allora, da un lato certo esiste uno spunto che arriva da Hoffman, esiste l'idea di costruire un doppio di un uomo o di una donna che passa però anche attraverso Frankenstein o i film che tu citavi, cioè.
0: Oh, io e Caterina, famoso con
1: se vuoi,
0: Alberto
1: Alberto
0: Sordi,
1: Sordi,
0: esatto.
1: certo, no? Quindi il gioco è quello. Il punto è che mentre prima si trattava di giocare un po' con questo sogno, con questa idea, adesso il gioco è diventato molto più realistico, forse anche più pericoloso. E la cosa buffa è che quando il Teatro Comunale di Bologna, nella figura del precedente sovrintendente e direttore artistico Fulvio Macciardi, ha firmato il contratto di commissione, non esisteva ancora ChatGPT. E 4 mesi dopo, quando noi ormai stavamo lavorando, io ricordo la sua telefonata che ci diceva: ma come avete fatto? Nel senso che lavoravamo sulla creazione di un personaggio che ragiona esattamente come fa l'intelligenza artificiale oggi. Quindi ci siamo trovati semplicemente a respirare l'aria del nostro tempo, nessuna capacità divinatoria, però effettivamente a portare in scena una storia che ha raccontato al pubblico di Bologna, lo farà questa sera al pubblico di Radio 3, qualcosa che ci stiamo trovando a vivere, cioè l'idea di costruire quella che abbiamo chiamato una ginoide, perché non è un androide essendo femmina, talmente simile a un vero essere umano che questo pone poi tutta una serie di problemi etico-comportamentali particolarmente complessi, tanto che non sai nemmeno bene per chi parteggiare. E io ho visto lo smarrimento, anche divertito se vuoi, di parte del pubblico a Bologna, che si trovava col procedere dell'opera a scandalizzarsi per come come Olimpia veniva trattata dal suo creatore, che è l'ingegner Spallanzani, ma poi anche in realtà parteggiare per Spallanzani, poi dice sì, però anche lei, insomma, non è che si può comportare in questo modo. Quindi non è tanto facile prendere le parti, se vogliamo, in quest'opera, perché ha a che fare con i nostri sentimenti anche rispetto al presente, al futuro, all'intelligenza artificiale. Da un lato la grande eccitazione, dall'altro il terrore assoluto, cosa succederà, quali lavori spariranno, eccetera. Ecco, Olimpia, parlando d'amore, parlando di temi importanti con la leggerezza e anche il divertimento con il quale con Piero Bodrato da tempo affrontiamo anche, o proviamo ad affrontare, le questioni importanti, ci porta effettivamente a ragionare su questo.
0: E peraltro c'è anche una questione legata alla condizione, allo sguardo maschile sulla figura femminile, perché non è un androide, appunto, ma è una ginoide, come hai detto, è una donna di cui ci si può innamorare, una donna che è una delle prime cose che fa per far vedere a tutti quali sono le sue capacità, balla, danza con grande stupore di tutti. E è vero che quando poi parla, in alcuni momenti è un po' curioso il modo con cui si comporta, un po' come succede ancora adesso con l'intelligenza artificiale, che ti può rispondere su questioni straordinariamente precise con grande efficacia, o può prendere anche fischi per fiaschi ancora per adesso. E so, fra un po' non ci sarò più io, ci sarà un'intelligenza artificiale che chiacchiererà con voi, ma non è ancora il momento. Mi sono incuriosito all'idea di come in una vicenda di cui adesso fra poco salutandoci racconterò la trama, con i tanti personaggi ai tanti personaggi si aggiunge la figura di Olimpia. La figura di Olimpia ugualmente canta, però ci sono delle caratteristiche di scrittura strumentale, persino di registro vocale. Non c'è il soprano di coloratura dell'Olympe Pia dei Conde Hoffman, però qualcosa di una scrittura eterea più che si libra verso l'alto, forse è rimasto come archetipo, chissà, e forse anche qualche aspetto strumentale che ci suggerisce l'aspetto non completamente umano, superumano, elettronico. Hai trovato un linguaggio specifico per far capire al pubblico, oltre al fatto che lo vedeva sulla scena, che questa donna è qualcosa di diverso dall'essere umano?
1: Sì, devi considerare però che la differenza è molto sottile, nel senso che sulla scena lo vedi e non lo sai e non lo sai, poi la trama forse la puoi intuire, ma non si tratta di avere un droide che cammina come un robot della fantascienza.
0: È una
1: di
0: donna vera,
1: ragazzi,
0: carne e ossa, no? Quella che si
1: è
0: vede.
1: È una donna vera, assolutamente. Dopodiché è vero che ci sono ogni tanto dei segnali che abbiamo usato per il pubblico, per cui quando lei ha dei problemi di ragionamento, per esempio, perché le si pone...
0: che vengono,
1: esatto,
0: costruiti.
1: Il suo glitch, allora ci sono delle percussioni che lo segnalano, oppure ci sono degli automatismi che vengono scatenati proprio sull'onda di quello che tu dicevi, cioè la proiezione del desiderio maschile, per cui Spallanzani, quando la vuole ricondurre ai propri desideri, la vuole fermare o anche la vuole semplicemente mostrare al pubblico, le canta Dea bambola ossessione, e lei ripete meccanicamente ogni volta tu del cuor mio padrone. Quindi c'è questo gesto di sottomissione automatico, ed è quello che a un certo punto poi porterà Olimpia a rendersi conto che forse lei non è umana, perché una vera donna non risponderebbe in modo automatico sempre e a chiunque con la stessa frase musicale e con la stessa orchestrazione e con lo stesso timbro, indipendentemente dalla situazione. Allora ci sono questo tipo di segnali. Adesso, quando racconterai la trama, il pubblico troverà il modo di raccapezzarsi. Mi chiedo scusa per la piccola anticipazione, ma è per dire che è davvero un gioco molto sottile, nel quale potremmo presto trovarci a vivere.
0: Una premonizione, un pochino.
1: Ma chissà, andiamo a teatro e poi a un certo punto ci accorgiamo che la persona accanto a noi è la badante del signore di fianco. Ecco, non dico una spettatrice, un ginoide che è venuta a vedersi l'opera, però magari un assistente robotica che mi serve ad accompagnarmi perché ho bisogno di un appoggio. Ecco, questa è una cosa che potrebbe accadere di qui a poco. E Olimpia prova ad affrontare affrontare anche queste questioni.
0: Molto, molto bene. Come hai trovato la relazione con il pubblico? Cosa ti ha suggerito? Avete fatto centro nei punti che tu desideravi mettere in luce? È stato recepito questo messaggio?
1: Senti, cosa ti devo dire? È stato un tale successo.
0: È andato molto bene, questo
1: dirlo,
0: sì, sì. No, questo lo dovevo dire io. È andato molto bene, ma volevo proprio capire che aveva colto questo aspetto, cioè hai visto proprio cogliere questo aspetto da parte del pubblico. Dicevi, c'era anche un po' di perplessità, non sulla musica, ma sulla vicenda, cioè quindi ha centrato.
1: Assolutamente sì, perché da un lato c'è una vicenda di maschilismo, di dominio maschile, c'è una donna che viene a un certo punto come violentata, nel senso che viene messo a nudo il fatto che lei è una donna meccanica, cioè non è una donna, e quindi le si toglie una parte di capelli e
0: certo.
1: Si scopre che dentro ci sono dei chip, quindi è una donna da usare, quindi è una vera e propria scena di violenza. Quando però poi faccio un piccolo disvelamento, insomma, giochiamo d'anticipo, questa intelligenza artificiale è veramente intelligente prende lei il controllo del gioco, e alla fine quello che rimane fregato, diciamo così, è il povero Spallanzani. E allora lì uno dice, ma scusa, io però pensavo che in realtà dovessimo tenere per Olimpia perché era la
0: vittima,
1: soggetto debole,
0: certo.
1: Insomma, no? La vittima, quella da sostenere. Invece si trasforma, non dico in aguzzina, ma insomma nella burattinaia che sta reggendo il gioco. Allora improvvisamente la gente usciva dicendo, ma mi sono divertito da morire, o divertita da morire, però alla fine ero un po' perplessa, non sapevo più bene dove stare. Dico, allora è esattamente lì che volevamo condurre. Uno va a teatro anche per condividere delle emozioni di fronte a qualche cosa che ci sta spaventando, eccitando, divertendo, come dicevo prima, solo che in genere lo affrontiamo in modo solitario, il rapporto con la tecnologia, la novità, eccetera, lo leggiamo sul giornale, certo possiamo parlare tra amici, ma è diverso se poi sei insieme a altre 1500 persone a teatro a vivere più o meno la stessa emozione e a guardare negli occhi del tuo vicino e di quello seduto due file dopo uno sguardo che ha la stessa domanda che ti sta attraversando il cervello, che magari non metti nemmeno bene a fuoco, però l'arte serve poi a questo, no Andrea?
0: Esattamente.
1: Farci vivere qualche cosa che non potremmo definire in altro modo. Allora, in questo senso ti direi che sì, ha funzionato bene, perché è stato un teatro che tutte le volte si è riempito di persone che uscivano parlando e ridendo e cercandoci per parlare noi di quello che provavano, e questo è il segno, secondo me, più bello.
0: Molto bene, allora noi ci disponiamo all'ascolto, se ti va ascoltala anche tu,
1: certo.
0: Grazie di essere stato con noi, grazie a Nicola Campogrande. Allora ci disponiamo ad ascoltare l'opera in due atti di Piero Bodrato con musica di Nicola Campogrande, lo ricordo, è una nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna, è la prima rappresentazione assoluta, Olimpia è Isidoria Moles, Jean-Paul Dupont è Francesco Castoro, professore Shirley Hope e Silvia Beltrami, l'ingegner Lamberto Spallanzani e Stefana Sakhoff, e Zoltan e Eugenio Di Lieto, che si accorda del Teatro Comunale di Bologna, sono diretti da Riccardo Frizza, il maestro del coro è Giovanni Farina. La regia era di Tommaso Franchin, con, per completezza di informazioni, le scene di Fabio Carpene e Giovanna Fiorentini per i costumi, la registrazione del 15 maggio. Io vi do la trama. Il primo quadro, sera di fine estate, locale fuori città con questo gruppo di clienti, grande tavolo, c'è una grande novità, un grande progetto scientifico, l'androide femminile, quindi un ginoide di nome Olimpia, e c'è Zoltan accanto al professor Lamberto Spallanzani, che è il socio in affari e che sottolinea che è un progetto diviso insieme, grandi commenti dei clienti, c'è una grande novità, un grande progetto scientifico, l'androide femminile, quindi un ginoide di nome Olimpia, e c'è Zoltan accanto al professor Lamberto Spallanzani, che è il socio in affari e che sottolinea che è un progetto diviso insieme, grandi commenti dei clienti, la rivoluzione tecnologica, sicuro Spallanzani che il suo nome entrerà nella storia, l'atmosfera

Spallanzani la presenta come propria moglie e l'ispiratrice del progetto. Durante la cena, Jean-Paul chiacchiera un po' con Olimpia, prova quasi a flirtare e gli vengono rivolte delle risposte piuttosto peculiari. Lo sentirete perché le parole del libretto si capiscono molto bene. Balla anche perché suona una Begin, l'orchestra, e Olimpia si alza e balla con Zoltan, grande grazia, grande eleganza. Shelly è un po' sdegnato per il modo con cui Spallanzani tratta Olimpia, come ci ha ricordato ora Nicola Campogrande, insomma, come un oggetto da mostrare, e allora rivela il suo segreto. Non è una donna, ma è un ginoide che ha un chip che apprende e risponde come un essere umano. Shelly è sconvolta e invece Jean-Paul è molto affascinato. Spallanzani e Zoltan vedono che il successo potrà arrivare perché potranno produrre in serie questa serie di ginoidi automatizzate, che però è un progetto di cui Olimpia è così ignara, se ne va accompagnata da Spallanzani e ancora non sa bene quale sia la sua natura. Nel secondo quadro siamo nel salone di Villa Spallanzani, gli ospiti dormiranno lì, Shelly e Spallanzani discutono sulle caratteristiche di Olimpia e Shelly è molto critica perché dice che questa figura non sa di essere un essere artificiale. Invece Spallanzani difende la sua creatura, difende il suo progetto scientifico. C'è una critica nel libretto della domotica avanzata perché Jean-Paul non riesce ad aprire il frigorifero ed è Olimpia che, essendo un ginoide, riesce a farlo, ma anche rivela la sua disposizione a accettare corteggiamenti e seduzioni. Jean-Paul è molto stregato, però dice questa cosa della parentela fra Olimpia e il frigorifero, dice una frase un po' infelice dicendo che sono due oggetti alla fine di tecnologia, e questa cosa rimane nella testa di Olimpia, che va a chiedere questo, viene distratta da Zoltan perché lei si sta chiedendo questo aspetto, e Spallanzani manda Olimpia, fra virgolette, a dormire, le sue batterie si stanno scaricando, ma è entrata la perplessità di quale sia la sua identità. Questo è il primo atto che noi ascoltiamo. Adesso le voci sono ancora quelle di Isidora Moles, Francesco Castoro, Silvia Beltrami, Stefan Stachow e Eugenio Di Lieto, ovvero Olimpia, Jean-Paul Dupont, professoressa Shirley Hope, l'ingegner Lamberto Spallanzani e Zoltan. Sono i protagonisti dell'opera in prima esecuzione assoluta, registrata il 15 maggio scorso al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, di Nicola Campogrande, sul libretto di Piero Bodrato. L'opera è Olimpia. Buon ascolto, se vi va di commentare 335 5634 296.

quello me, il nostro servo, come sai? Ti cedo volentieri il copyright.

balla, cosa vuole? Quello dice, la donna non esiste, ma nel suo studio

Chiara, dove?

Fatica, quinta edizione, per pare.

0: piano adesso. Olimpia non sa niente.
1: Niente? In che senso niente?
0: È parte del progetto, la sua parte senziente. Penso te sei umana, quindi silenzio amici, che

tre pesci, gatti, cani. Ovviamente esseri umani combattenti e sen atleti maggiori

Stiamo ascoltando Olimpia, anzi abbiamo ascoltato il primo atto di Olimpia, nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna, prima rappresentazione assoluta, Isidora Moles, Francesco Castoro, Silvia Beltrami, Stefan Astachoff e Eugenio Di Lieto sono i protagonisti. Sul podio c'è Riccardo Frizza, dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, al Teatro Nouveau. Molto rapidamente vi tratteggio la trama dell'atto successivo, che in realtà è più facile da seguire. Si tratta di un secondo di un primo quadro in cui c'è il momento centrale. Nel laboratorio del centro del supercalcolo viene presentata come dimostrazione scientifica la presenza di Olimpia, che entra con Spallanzani ancora turbata da questa idea di essere parente di un frigorifero, di essere parente di una macchina, di non sapere bene chi è. E il dialogo fra i due, Spallanzani e le preoccupazioni di Olimpia, si sviluppano, ma lei non trova le risposte da parte di nessuno. C'è Zoltan che esalta l'esperimento, parole non bellissime da parte della dottoressa Hope, quasi che lei fosse una bambola. Un reset suggerito dagli scienziati che avviene con un battito di mano in cui la creatura Olimpia, la ginoide, prende coscienza di sé, tant'è vero che quando è messa su questo lettino quasi chirurgico per il suo test per provare le sue qualità, prima risponde malamente e poi addirittura ha un vero senso di malessere e fugge, e Spallanzani sviene. Nel secondo quadro la grande sorpresa: Spallanzani va cercando Olimpia disperato, la trova però insieme a chi? Insieme a Zoltan. Olimpia è in controllo di sé, ha deciso con Zoltan di aprire un nuovo progetto, sarà lei la direttrice progettuale e progetteranno automi in serie. Olimpia si avvia a una nuova vita al fianco di Zoltan e canta una scena finale. Il tema e anche le parole usate dal core si ferma su una parola: singolarità. Ha in qualche modo trovato coscienza di sé, la macchina ha trovato coscienza di sé, non è più una macchina, è Olimpia. Questo è il secondo quadro finale dell'opera con libretto di Piero Bodrato e musica di Nicola Campogrande. Isidora Moles è Olimpia, Jean-Paul Dupont e Francesco Castoro, professoressa Shelley Hope e Silvia Beltrami, e Lamberto Spallanzani, l'ingegnere creatore, e Stefan Astachoff, Zoltan, con cui Olimpia va via, e Eugenio Di Lieto. Riccardo Frizza sul podio, lo spettacolo è di Tommaso Franchin. Buon ascolto del secondo atto in due quadri.

professori, ammiratori, scettici, ossemmici, curiosi, pronti nel condannare o a stendere il sonetto ai vostri ragioni cari. Mi sottovento.

giovane, non semplice autora, ma una rivoluzione, Olimpia, il

0: la pressione.
1: Aspetta! Ascolta!

amico, ma anche socio. Tu non lo sai, mio caro.

Speranza, vieni cattiva. Davvero fatto passi da gigante, in fondo interessante. Mostrati, mostrati.

E con uno slancio finale che così racconta la presa di coscienza, oggi si usa molto spesso l'empowerment, però di una ginoide, di una donna costruita attraverso, diciamo, la scienza, attraverso il progresso scientifico e l'intelligenza artificiale, quella che poi trionfa insieme a Zoltan in Olimpia, opera in due atti di Piero Bodrato per il libretto, musicata da Nicola Campogrande, commissione nuova del Teatro Musicale di Bologna, del Teatro Comunale di Bologna. Questa è la prima rappresentazione assoluta che noi abbiamo ascoltato nella registrazione del 15 maggio al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, dove il teatro si è trasferito per più stagioni e che lascia a breve per tornare dal prossimo anno nel magnifico sala del Bibbiena. Olimpia era Isidora Moles, Jean-Paul Dupont, Francesco Castoro, Silvia Beltrami era la professoressa Shelley Hope, molto scettica, l'ingegnere Alberto Spallanzani, che aveva inventato tutto il progetto insieme a Zoltan, era Stefan Astachov, e Zoltan che glielo porta via nelle vesti della stessa Isidora Moles, che ha trovato la sua reale essenza anche di donna. Era Eugenio Di Lieto. Sul podio c'era Riccardo Frizza, Giovanni Farina era maestro del coro, in complesso sono quelli del Teatro Comunale di Bologna, regia di Tommaso Franchin. Noi siamo arrivati proprio alla fine della nostra serata, questa è la registrazione del 15 maggio che potete riascoltare naturalmente. Giulio Salvatelli e Andrea Perrone si sono alternati la console, Valerio Giannetti era in regia, Radio 3 Suite è fatta da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Ciro, e Andrea Penna vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. Grazie e vi lascio in compagnia di Battiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Here Balkan confusion starts. Okay.

0: Buonanotte, e si apre così con il bel progetto Balkan Dub System di Egoless. Dicevo, abbiamo aperto questa notte di battiti interamente dedicata al dub e alle sue molteplici declinazioni. Faremo un'immersione nello stile giamaicano che è sempre in movimento, partito come creativo riciclo dei rhythm del reggae, è diventato un genere a sé stante e da tempo anche uno dei cardini di tanta musica elettronica contemporanea. Quindi stanotte faremo una piccola panoramica con alcune nuove uscite discografiche che segnano le contaminazioni più recenti e le evoluzioni dub elettroniche, e poi lasciandoci guidare dall'eco del dub passeremo anche dalle sue origini giamaicane con alcune fondamentali ristampe pubblicate in questi mesi. Intanto i nostri saluti, benvenuti e ben ritrovati a Radio 3 da Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili. Powder Keg è il brano che vi ha accolto, come anticipavo, di questo progetto Balkan Dub System, dietro al quale si cela Egoless, che poi è il nome d'arte di Eugenian Zeicevic, produttore e tecnico del suono e del mix e polistrumentista di base in Croazia. In questo lavoro però non c'è solo l'elettronica, con l'aiuto del multistrumentista Rock Margheta si suonano anche tanti strumenti veri come il saz turco, il santur iraniano, il duduk armeno, tante percussioni, il flauto nei, e lo sguardo si evince anche dal semplice nome del progetto. È quello dove l'artista croato unisce l'eredità balcanica e medio orientale alle infinite possibilità del dub. Questa è Devil's Feast, Balkan Dub System.
1: Sto tenema.

Egoless Balkan Dub System, il disco pubblicato a metà ottobre, e dunque incrocio tra Oriente e Occidente, dove le culture si sciolgono in questo flusso dub, e dai bassi potenti, dal cuore dei Balcani. Ora troviamo un altro progetto in uscita in questi giorni, e la Croazia è ancora al centro di evoluzioni dub, in questo caso grazie al lavoro di Lorenzo Mantovani. Lui si firma Lo.Renzo, è polistrumentista e produttore italiano che ha dato vita a Croazia in Dub. Non solo un disco, ma si tratta di un progetto multidisciplinare che fonde la musica vocale tradizionale croata con reinterpretazioni di deriva elettronica contemporanea e un documentario. È un progetto, spiega l'autore, che cerca di allontanarsi dall'idea di colonialismo, dall'idea di appropriazione culturale che si limita a campionare e poi usare i suoni tradizionali senza un reale scambio tra gli artisti, o comunque senza aver instaurato relazioni. Invece Lo.Renzo attraversa una strada collaborativa fondata sull'ascolto e sulla partecipazione. Per Croazia in Dub, Lo.Renzo ha coinvolto cantanti, musicisti e artisti audiovisivi. L'ensemble vocale Cipsiche di Zagabria ha registrato 6 canzoni tradizionali croate, che sono poi presentate sia in originale sia con la loro reinterpretazione remixata. Una la possiamo ascoltare subito, si intitola Berem Dunie Remix.

Che emozione le voci dell'ensemble vocale Cipsiché di Zagabria, diretto dalla musicista ed etnomusicologa croata Ena Azioberovic, con le canzoni tradizionali croate remixate da Lorenzo Mantovani, produttore che si è immerso in questo progetto multidisciplinare che prevede due album, uno come dicevo con i sei brani vocali tradizionali croati registrati dall'ensemble e uno con i sei remix, che si apre proprio con il brano che abbiamo ascoltato ora, la version di Berem Dunije. E poi è previsto anche un documentario che racconta tutta la storia del progetto, il taglio culturale, il desiderio di condividere i linguaggi, creare una connessione tra le musiche tradizionali o elettroniche, soprattutto tra le persone attraverso l'ascolto reciproco. Lo. Renzo and Cipsiché, Croazia in Dub, lavoro sul quale torneremo presto nelle notti di Battiti, che ora prosegue con l'inclinazione dark e post-punk che troviamo nelle versioni dub del duo londinese Stash Magnetic.

Nick Stash Magnetic e Rebecca Magnetic, cioè il duo Stash Magnetic, che si presenta con questo strambo dub che abbiamo ascoltato ora, dove alleggiano insieme lo spirito di Mark Stewart, ma anche quello dei Kraftwerk e delle venti tecno o anti-tecno. Il brano Panic in the Chill Out Room Magnetic Edit è una dose di antidoto alla tecno, perché la musica è medicina, scrivono gli autori, e con le nostre fusioni sonore esploriamo le connessioni spirituali e la trascendenza, creiamo alla frequenza più alta. Underground Deception è il titolo dell'EP del duo Stash Magnetic, uscito a maggio scorso, una prima

incursione nelle sonorità originali delle radici giamaicane del dub. Ora la percorriamo con il produttore francese Dub Brothers, che ha firmato il disco Yaksha, è pubblicato grazie alla produzione Dubmatic Records del produttore Michael Exodus. My Sweet Love, Dub Brothers.

e lo spirito comunque leggero di beat profondi e sound system dell'epoca d'oro del dub. In questo nuovo EP intitolato Yaksha e realizzato dal produttore Dub Brothers in Francia, con i ritmi strumentali incisi al basso da Zaki Ben, con i fiati di Sifu, la chitarra di Frankie Dalì, il pianoforte e l'organo di Gashem. My Sweet Love, Dub Brothers, da Yaksha, uscito a fine ottobre per Zabomatic Records, e torna a incidere un disco anche uno dei maestri italiani del dub e delle tante evoluzioni elettroniche, delle fusioni del genere, come Gaudi, Lele Gaudi, polistrumentista, producer, dubmaster bolognese che vive da tantissimi anni a Londra. Nel suo ultimo disco è il jazz ad infilarsi nelle crepe del dub, un lavoro realizzato da Gaudi con eccellenti collaborazioni, tra le quali David Innes degli Steel Pulse, i sardi Train to Roots, il trombettista Roy Paci e tantissimi altri. Il disco si intitola Jazz Gone Dub e uscirà ai primi di dicembre, ma dal quale possiamo già ascoltare insieme il brano che lo apre, cioè Cool Jazz Ties.

0: Pianoforte Hammond per Gaudì, c'è Gavin Tillavery al sassofono e al flauto, David Innes alla chitarra e tutta la band messa in piedi dal produttore bolognese britannico d'adozione Gaudì. È Jazz Gone Dub, il titolo del suo lavoro, dove lo spirito libero del jazz incontra le altrettanto libere risonanze del dub. E nel nostro ping pong tra dub nativo elettronico e dub suonato con strumenti dal vivo ritroviamo Gaudì nel suo progetto precedente Phonolab, con lui Eraldo Bernocchi e tantissimi altri ospiti, tra i quali Mark Stewart e Bill Laswell. Il disco si intitola Disturbia. Nel brano che abbiamo scelto, Ganja Provides the Answer, c'è il rapper londinese Mark Vera, cioè Flo Dan, ad affiancare Phonolab.
1: Some of them awoke, some still asleep, too late to dream.

e dalle aggressioni dub dei Phonolab con l'MC Flowdan siamo atterrati nello strambo mondo dub di Elijah Minnelli e il suo bellissimo lavoro uscito per Fat Cat Records, Perpetual Musket, dove è soprattutto il folk a fondersi con il dub vintage del DJ, produttore e conduttore radiofonico di Soul Radio Minnelli. E con la sua semplice malinconia Elijah Minnelli ci ha così introdotto anche alla storia del The Bradminster Songbook, un collettivo di persone che cercava in tutti i modi di opporsi alla prima guerra mondiale e anche di più opporsi all'idea stessa di guerre. Per diffondere il proprio messaggio c'erano le canzoni popolari tradizionali ad avere un ruolo centrale, e a settembre è uscito un disco che racconta anche la collaborazione nata tra l'eterogeneo collettivo di musicisti bavaresi Alien Dub Orchestra e lo stesso Dub Man solitario Elijah Minnelli. È così che l'Alien Dub Orchestra si forma realmente intorno all'idea di suonare gli standard di questo leggendario Bradminster Songbook, cioè attraverso il repertorio stesso di Elijah Minnelli. È nato così The Alien Dub Orchestra Plays the Bradminster Songbook, è il disco dal quale abbiamo tratto Vine and Fig 3.

Alien Dub Orchestra qui nel bel mezzo della notte di battiti che stiamo dedicando ai tanti rivoli contemporanei del dub, uno stile, come abbiamo detto spesso, che nasce dalle idee creative di riciclo, di riutilizzo di rhythm e melodie del reggae e dello ska, e dagli anni 60-70 giamaicani è diventata un'idea sonora, un approccio fondamentale alle tante produzioni che intrecciano musiche, culture e suoni analogici o digitali. Altro esempio moderno di queste evoluzioni sonore arriva ora dal produttore francese Shanks e dal suo secondo EP, è pubblicato dall'etichetta di Poitiers, Culture Dub, si intitola Fragments of Earth, e questa è Steps Frequencies.

frequenze della steppa, lo skunk giamaicano che si sciolgono nell'ipnotico electrodub, in questa estetica elettronica contemporanea del produttore francese Shanks, e questa è la sua idea di dub in movimento, cioè Fragments of Earth, il disco firmato Culture Dub Records. Ora lasciamo spazio ai ritmi a Tikiman, cioè Paul Saint-Hilaire, che a settembre, per celebrare i 10 anni della Kynan Records, ha pubblicato The Producers, disco dove per ogni traccia Saint-Hilaire ha abbinato un produttore diverso e affiancato così alcuni dei nomi più interessanti della musica elettronica attuale e che nelle proprie produzioni comunque includono elementi dub, techno. Qui lo troviamo in compagnia di Priory, DJ e produttore di base in Canada, a Montreal, e questa è la loro scura, Send Them On.

Sing it.

Sing with him, who's at the game?

E dopo Paul Saint-Hilaire e l'onirica Dark Side di The Producers, abbiamo anche ritrovato l'aspetto più solare del dub con Paci Manna, cioè Paci Garcia, produttore portoricano di origine, residente a Los Angeles e che conosce bene le complessità musicali caraibiche e del dub. Lo abbiamo ascoltato nel suo modo morbido e luminoso di scolpire il dub. Take Me to Dance è il brano che abbiamo tratto dal suo disco, uscito a maggio scorso, e intitolato Another Place. Siamo così entrati nell'ultima parte di Battiti, allora torniamo ai suoni originali, alla scuola classica giamaicana del dub, con una serie di ristampe eccellenti targate Lantern Rec. Iniziamo dalla pura arte del mix creata da tre produttori del calibro di Maxi, Scientist e Barnabas. Sono loro a spartirsi i ritmi creati per All Campbell in un vinile poco noto, uscito originariamente per la piccola etichetta Silver Camel nel 1981. Il titolo è Three the Hard Way, dal quale ascoltiamo Barnabas e la sua idea di Prophecy in dub, e a seguire la Skylarking di Horace Andy, ma nella voce di Barrington Levy, catturata dal produttore Jalife Wright nel disco Bounty Hunter.

3, The Hard Way di Maxi Scientist e Barnabas, e poi Bounty Hunter di Barrington Levy. Queste le due bellissime ristampe della Lantern Record, nelle quali abbiamo mischiato alcuni nomi dei padri fondatori del dub giamaicano, gli studi di King Tubby, Channel One, i Roots Radix, la voce di Barrington Levy. Ora la ristampa invece arriva dall'etichetta tedesca di Colonia, Weekend Records, altro album di dub potente pubblicato nel 79 da un'altra figura chiave del movimento, cioè il produttore Keith Hudson, The Dark Prince of Reggae, così ribattezzato per il suo stile intenso, per i frammenti vocali a volte spettrali che saltano fuori all'improvviso. Harry Harry da Nuskin Up Dub con Keith Hudson, c'erano i celebri Soul Syndicate.

e una lunga sequenza dub sfilata dopo Irie Irie di Keith Hudson. Siamo felicemente incappati nel Dub Plate Fever, il nuovo EP suonato dalla Dub Fever Band, su vocali di pezzi fantastici come Gun Fever o Blam Blam Fever dei Silvertones. Dub Plate prodotto da Shanti Crew. E ancora siamo passati brevemente dalle selector di Iration Steppas, cioè Mark Iration, che ha avuto libero accesso agli archivi della Greensleeves per ricostruire il disco Dubs from the Foundation, dal quale siamo tornati agli anni 80, ai celebri Roots Radix, e al rhythm prodotto da Henry John Jalosa, diventato Conquering Dub. E siamo arrivati così alla conclusione della notte che abbiamo dedicato alle molteplici vibrazioni del dub, dai suoni caldi e analogici alle contaminazioni ritmiche e digitali più recenti. Dunque, grazie a voi per l'ascolto da parte di tutti noi, un caro saluto ora che affidiamo al pioniere di tutto ciò, al maestro dell'eco, del basso, del delay, naturalmente King Tubby, Borderline Dub o Alibaba Dub o il classico I Trim the Barber. Buonanotte, battiti, torna domani.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giovanni Paisiello. Sinfonia dalla festa teatrale La Daunia Felice. Ensemble Collegium Musicum del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Federico Guglielmo, violino e direzione.

0: Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato la sinfonia dalla festa teatrale La Daunia Felice. Ensemble Collegium Musicum
1: de Claude Debussy, De Arabesque, Andante con moto, Allegretto scherzando, Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato De Arabesque, Roberto Cominati, pianoforte.
1: Lionel Monckton, Londra, 18 dicembre 1861, 15 febbraio 1924. Due brani dalla commedia musicale The Singly, My Cinnamon Tree, Pearl of Switzerland, Catherine Bott, soprano, Richard Stewart, baritono. New London Orchestra e New London Light Opera Choir, diretti da Ronald Corp.

di Lionel Monckton avete ascoltato? Due brani dalla commedia musicale The Singoli. Catherine Bott, soprano. Richard Stewart, baritono. New London Orchestra e New London Light Opera Choir, diretti da Ronald Corp. Muzio Clementi. Batti batti o bel masetto, per pianoforte. Elaborazione dell'aria di Zerlina dall'opera Don Giovanni di Mozart. Titolo originale Air de Don Juan arrangé en rondo avec introduction et coda. Pianista Maria Tipo.